0: molto energico a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci. Dell'uomo che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti, ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
1: Lei poi parla anche della piccolezza, dice imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
0: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale oltretutto. In un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria, sempre e comunque, è bello che ci siano persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere, perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
1: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no?
0: No.
1: È pieno sviluppo di sé.
0: Ecco, però. Penso a Francesco, lui ha scelto le vie della minorità partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno, l'importante è non perseguirli in modo diretto. E vivere scegliendo di scendere, sarà lui poi che ti innalza se vuole.
1: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
0: Monastero.
1: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati, e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, se no se si vince sempre non si diventa umili.
1: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì sì, si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
0: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
1: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
0: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
1: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
0: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce con occhi sempre nuovi, per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del...
1: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
0: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che per la verità non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
1: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di chiusura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo, è venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia, perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
0: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. Che
1: la
0: forse
1: festa
0: è
1: ancora di più, sì.
0: È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
1: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa e si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone, le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
0: Io ringrazio suora Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare per umiltà, ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli.
Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante, dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la Chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

0: di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, delle decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora ovviamente questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.

Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Gennaro Prezioso ti presentiamo Padre Pio, un itinerario per lo spirito.
1: Oggi, a tanti malati di angoscia, Padre Pio indica l'unica fonte di santità e di salvezza, Dio.
0: Pio ne indica la strada per arrivarci, strada bagnata dalle sue stimmate. Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Collaborano al microfono Padre Quintiliano, Frate Cappuccino e
0: Rosa Silvana di Verona.

0: Dopo la prima visita, Padre Pio fu costretto a subirne un'altra nel luglio dello stesso anno. Questa volta chi doveva visitare lo stigmatizzato del Gargano era il professor Amico Bignami, ordinario di patologia medica nella Regia Università di Roma, ateo. L'incarico figurava affidato dal procuratore e commissario dell'Ordine Cappuccino, ma in effetti proveniva dal Sant'Uffizio. Il professor Bignami fece a Padre Pio una visita che durò meno di 2 ore. Tornato a Roma, scrisse il 26 luglio la sua relazione, in cui, mentre confermava quanto già rilevato dal professor Romanelli, aggiunse:
1: sulla natura delle lesioni descritte si può affermare che rappresentano un prodotto patologico, sulla cui genesi sono possibili le seguenti ipotesi: che siano state determinate artificialmente e volontariamente, che siano la manifestazione di uno stato morboso, che siano in parte il prodotto di uno stato morboso e in parte artificiali. Le alterazioni riscontrate sono il risultato di una necrosi superficiale dell'epidermide. Ho notato una pigmentazione bruna dovuta alla tintura di iodio. È noto che la tintura di iodio vecchia per l'acido iodidrico che vi si sviluppa diventa fortemente irritante e caustica.
0: Queste dichiarazioni furono confutate il 7 novembre 1920 dal professor Romanelli, che scrivendo del collega Bignami osservò:
1: l'illustre clinico, tanto per spiegare la persistenza delle lesioni, vuole attribuire la colpa alla tintura di iodio. Dimentica il professore che lo iodio è un potente caustico? Dimentica forse che i tessuti causticati non danno sangue? E come spiega che le ferite di Padre Pio, anche imbevute di iodio o di tintura di iodio, sono sempre sanguinanti e di sangue rutilante? E se le ferite sono superficiali, perché la tintura di iodio, causticandole, non ha impedito l'uscita di sangue? Scientificamente le ferite o guariscono, se trattate bene, o danno complicanze, se mal curate. Ora, anche scientificamente, può spiegarsi perché le ferite di Padre Pio, trattate senza alcuna regola scientifica, sottoposte, specie quelle delle mani, in mia presenza, a lavaggi con acqua tutt'altro che sterile, coperte con comuni guanti di lana o con fazzoletti presi così da uno scaffale senza alcuna disinfezione, lavate anche con sapone di pessima qualità, non si aggravano, non supporano, non danno complicanze e neanche guariscono? E perché non sono guarite anche dopo la sapiente cura prescritta dal professore e scrupolosamente eseguita?
0: Anche il dottor Giorgio Festa, un medico di Roma conosciuto dalla Curia Generale dei Cappuccini, visitò Padre Pio, contestò e fece cadere con scientifiche osservazioni le ipotesi del professor Bignami, costruite artificialmente su basi malferme, e si dichiarò d'accordo con la relazione Romanelli. Scrisse che le lesioni che il padre Pio presenta e l'emorragia che da queste si manifesta hanno un'origine che le nostre cognizioni sono ben lungi dallo spiegare. Ben più alta della scienza umana è la loro ragione di essere. Il 18 aprile del 1920 giunse a San Giovanni Rotondo padre Agostino Gemelli, medico, psicologo, religioso dell'Ordine dei Minori Osservanti, ben più noto come fondatore dell'Università Cattolica.
1: Visitò per motivi del tutto personali padre Pio e ne riportò favorevole impressione. Infatti, alludendo al confratello Cappuccino, scrisse nel registro dei visitatori: «Ogni giorno constatiamo che l'albero francescano dà nuovi frutti e questo è il conforto più grande a chi trae alimento e vita da questo meraviglioso albero».
0: L'atteggiamento del Gemelli però subì un cambiamento allorquando chiese di vedere da medico le stimmate di padre Pio. Il provinciale e padre Pio stesso glielo impedirono, giacché nessuno poteva esaminarle scientificamente senza un regolare permesso. Questi erano gli ordini.
1: Deluso ed irritato, padre Gemelli, in occasione di un saggio dedicato alle stimmate di San Francesco, fece incaute affermazioni, frutto della sua feconda immaginazione.
0: Pur non avendo mai visitato da medico padre Pio, mentendo dichiarò in pubblico ed in privato di aver esaminato accuratamente padre Pio e le sue stimmate. Espresse discutibilissimi giudizi negativi che, definiti inesatti e imprudenti, scatenarono dispute, polemiche e clamorose smentite. La gente individuò in quello di padre Gemelli il ruolo del filosofo della persecuzione.
1: Intorno al nome e alla figura di padre Pio, intanto, si intessevano giudizi superficiali, incredulità, scetticismo.
0: Fede, fanatismo e perfino calunnie si scontravano e si sovrapponevano.
1: La stampa registrava ogni cosa e, per dare in pasto ai lettori il sensazionale, amplificava ogni notizia deformandola.
0: Padre Pio ascoltava, leggeva, soffriva, pregava.
1: Il professor Bignami, dopo aver visto confutate le sue conclusioni e senza esito positivo le cure prescritte a padre Pio, ordinò di fasciare e suggellare le ferite alla presenza di due testimoni e di controllare i suggelli delle stesse alla presenza dei medesimi testimoni per 8 giorni, affinché si potesse avere la certezza che le ferite non erano state affatto toccate, molto meno curate. Dopo 8 giorni bisognava fare una coscienziosa relazione per dire se le ferite si erano rimarginate oppure no.
0: Egli credeva che le piaghe potessero con questo mezzo rimarginarsi o almeno migliorare. Tutto fu eseguito scrupolosamente e nei controlli quotidiani fasce e sigilli furono sempre trovati a posto.
1: Il padre Paolino da Casa Calenda, superiore del convento, scrisse nelle sue memorie: «L'ottavo giorno in cui furono definitivamente tolte le fasce a padre Pio, mentre egli celebrava la messa, colava tanto sangue dalle mani che fummo costretti a mandare dei fazzoletti perché il padre potesse asciugarlo».
0: Il professor Bignami, non riuscendo a convincersi della inspiegabilità del fenomeno, chiese a padre Pio perché quelle lesioni erano venute alle mani, ai piedi, al costato e non in altre parti del corpo.
1: Dica piuttosto lei, che è uomo di scienza, rispose il padre, perché avrebbero dovuto venire in altro luogo e non qui.
0: Intanto una gran folla si rinnovava ogni giorno nella piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie. C'era già chi, armato di forbici, tentava di tagliare i sacri indumenti di Padre Pio al suo passaggio per andare in sacrestia. Tagliavano perfino la paglia delle sedie dove egli sedeva per confessare.
1: Fra il chiasso della gente, tra le dispute dei medici e gli ordini dei superiori, Padre Pio portava in silenzio la sua croce.

0: si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sul lucerniere perché faccia lume e risplenda.
1: E a San Giovanni Rotondo una luce brillava, accesa dalla grazia in Padre Pio, e risplendeva davanti agli uomini che vedevano le sue opere e davano gloria a Dio.
0: Da ogni parte del mondo giungevano domande di preghiere, ringraziamenti per grazie ricevute, pellegrini, curiosi, personalità.
1: La gente si confessava, pregava, si cibava del pane eucaristico, rinasceva alla vita dello spirito.
0: Gli increduli si convertivano, i tiepidi si infervoravano, chi già praticava le virtù progrediva sulla via della perfezione.
1: Il convento era sempre assediato, la chiesa gremita, tutti volevano parlare con il frate delle stimmate, tutti volevano toccarlo.
0: Padre Pio, in un atteggiamento di profonda umiltà, cercava di occultare per quanto gli era possibile il dono di Dio. Lo mostrava solo per obbedienza agli ordini dei superiori, in uno stato di grande disagio, malcelata confusione, intima sofferenza fisica e morale.
1: Sentiva continuamente l'eco di un imperativo: santificati e santifica.
0: Questa la sua missione. Fissava sulla croce il suo sguardo, intravedendo in quel segno le dimensioni del suo amore, quella verticale che lo legava a Dio, quella orizzontale che lo faceva bruciare di carità per i fratelli d'esilio. Amava le anime come amava Dio.
1: Assimilato a Cristo, ripeteva Cristo. La sua configurazione interna ed esterna a Gesù si rendeva luminosa soprattutto nella sofferenza. Le divine credenziali gli erano state conferite affinché quella luce fosse più visibile agli occhi degli uomini. Quel faro doveva essere un richiamo alla conversione, alla salvezza.
0: Oltre al sigillo di Dio, Padre Pio fu arricchito di altri doni straordinari: il profumo, la bilocazione, il discernimento delle coscienze, le profezie. Tutti potevano avere e vedere in lui segni di credibilità.
1: Dalla sua persona o dalle cose che toccava, dai suoi indumenti, dalle sue mani, si sprigionava una fragranza a volte forte, a volte delicata e leggera, di violette e di rose.
0: Questo profumo si percepiva anche a grande distanza. A volte significava un richiamo, un invito ad andare da lui, altre volte un rimprovero, altre ancora certezza di protezione. Perfino il sangue che stillava dalle stimmate, violando la legge naturale della maleodorante decomposizione, era delicatamente profumato.
1: Sempre finalizzato alla salvezza delle anime, il padre aveva anche il dono della bilocazione, per mezzo del quale si trovava contemporaneamente in due luoghi diversi, esprimendo in tal modo le diverse e simultanee presenze di Cristo tra gli uomini, nell'Eucaristia, nella Scrittura, nei sacramenti.
0: Questo fenomeno produceva sempre effetti prodigiosi, come un cambiamento radicale di vita, un'improvvisa conversione, una guarigione, un progresso nella vita interiore.
1: Ciò che però sconcertava maggiormente in Padre Pio era la scrutazione delle coscienze. Egli leggeva dentro, nelle più recondite profondità dell'anima, nel segreto dei cuori, per mettere a nudo i peccati. Là dentro, nelle più recondite profondità dell'anima, nel segreto dei cuori, per mettere

0: sono stati mezzi provvidenziali per accreditare il ministero della riconciliazione con Dio, da Lui sofferto fino all'immolazione, onde attirare tanti, tanti peccatori.
1: Questi carismi furono definiti dal cardinale Giacomo Lercaro tesori di illuminazione, di conversione, di incoraggiamento al bene, di conforto, di speranza, richiamo per gli uomini troppo spesso distratti o miopi perché portino il loro sguardo e la loro attenzione e venerazione sull'impegno essenziale del cristiano.
0: La lucerna accesa risplendeva, attraendo efficacemente i peccatori e collaborando all'opera della redenzione.
1: Monsignor Angelo Poli, vescovo di Allahabad in India, dopo una visita a Padre Pio, scrisse: Veni, vidi e vintus sum, digitus Dei est hic.
0: Il vescovo di Melfi e Rapolla, Monsignor Alberto Costa, volle fermare sulla carta la sua esperienza vissuta nel convento di San Giovanni Rotondo.
1: Benché mi sia portato qui non già con lo spirito di indagare, scrisse il prelato, ma semplicemente qual semplice fedele mosso dal desiderio di edificarmi e di implorare grazie per me, per i miei cari, per le mie diocesi, non ho potuto peraltro non osservare, interrogare e farmi così un concetto della persona di Padre Pio. Le mie impressioni si riducono ad una sola, a quella cioè di aver parlato e conversato con un santo. Le stimmate sulle quali ho potuto imprimere caldi baci e che dopo gli esami di persone competenti non si possono ragionevolmente mettere in dubbio sono bocche troppo eloquenti, come quelle che rappresentano il suggello d'amore che Dio stampa su coloro che a Lui sono più cari e più intimamente uniti per la fede viva e per la carità ardente. Ma oltre le stimmate, altre circostanze concorrono a confermare in me la detta impressione. Il tenore di vita di Padre Pio, estenuato di gracile complessione, di aspetto sofferente, già da parecchi mesi quotidianamente confessa, pur restando digiuno, dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno, quindi canta la Santa Messa, dopo la quale dà udienza a tutti i fedeli, e sono molti che si trovano nella chiesa e che gli si presentano per esporre i loro bisogni, chiedere consiglio, ottenere una sua parola, la sua benedizione. La semplicità e l'umiltà, senza ombra di sforzo e di affettazione, Padre Pio, sempre calmo, sereno, uguale a se stesso, umile nella massima spontaneità e naturalezza. Gli effetti che si ottengono mercé l'esempio e l'opera di Padre Pio, ex fructibus eorum, diceva il divin maestro, cognoscetis eos, anime innamorevoli che tornano a Dio, risveglio della fede, riforma dei costumi, frequenza ai santissimi sacramenti, da parte specialmente di uomini che da anni e anni ne erano lontani, persone che a centinaia e centinaia ogni giorno d'ogni provincia d'Italia, non solo ma dall'estero, scrivono ringraziando Padre Pio dei favori ottenuti e raccomandandosi alle sue intercessioni per nuove grazie, per nuovi favori. Voglia il Signore conservare a lungo quest'angelo in carne, a bene delle anime, a confusione degli empi. Padre Pio, che per dirla con l'Alighieri par che sia una cosa venuta di cielo in terra a miracol mostrare, continua a diffondere

rispondere la Roma della santità in mezzo a questo secolo paganeggiante, poiché, come bene fu detto, solamente un santo potrà ristorare le rovine morali della società presente.

0: Questa preziosa testimonianza è datata 14 settembre 1919. La lucerna di San Giovanni Rotondo fece giungere i suoi raggi luminosi anche in Vaticano.
1: Sua Santità Benedetto XV confermò che Padre Pio è uno di quegli uomini straordinari che Dio, di quando in quando, manda sulla terra per convertire gli uomini.

hai ascoltato un brano dall'opuscolo di Gennaro Prezioso, Padre Pio, un itinerario per lo spirito. Ha collaborato al microfono Padre Quintiliano, frate Cappuccino, e Rosa Silvana di Verona.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: Per la sua dolorosa passione,
0: O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: di Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Antonio Staglianò, che è il vescovo di Noto, e gli chiedo di presentarsi per il nostro pubblico partendo dal momento della vocazione e poi la sua vita nella Chiesa.
2: Devo dire che la mia vocazione l'ho scoperta da quando ero bambino, si può dire, all'asilo.
1: Dall'asilo, addirittura.
2: Dall'asilo, perché una suora mi ha insegnato a leggere e scrivere, a fare i conti, e poi mi ha introdotto anche nella scuola elementare, mi ha fatto saltare la prima elementare, e dico, tra queste lezioni di scrittura e di lettura, da bambino questa suora mi ha inculcato il senso di Dio, il fatto che Dio ci vuole bene, che Dio ci chiama, e io ho potuto constatare la presenza e la vicinanza di Dio dentro questa forma fisica, corporea, nella prossimità di questa suora che mi stava facendo del bene e a cui io ero particolarmente legato. Quindi il mio rapporto consapevole, ecco, con Dio, con la sua benevolenza, io l'ho percepita proprio attraverso questa suora. Ecco, che quando poi dopo crescendo questa suora attraverso il parroco ha fatto in modo che io entrassi in seminario.
1: E la sua famiglia che cosa ha detto?
2: Guardi, la mia famiglia, quando il parroco ha proposto che io entrassi in seminario, mia madre era contenta, mio padre no. Qui c'è un elemento di taglio culturale, io sono il primogenito della famiglia, per cui
1: quanti fratelli eravate?
2: Eravamo tre fratelli, ecco, e questo è stato il motivo per cui il parroco mi ha inserito nel seminario piuttosto che mandarmi in qualche istituto religioso dove avrebbe potuto, come io si diceva all'epoca, chiudermi senza pagare, perché la mia famiglia non era benestante, effettivamente non poteva pagare una retta, e perciò avrei potuto usufruire di questa possibilità che tante altre persone, ecco, i professionisti di Isola Caporizzuto, il mio paese natio, e tutta gente che ha frequentato i Barnabiti o i Gesuiti o i Paolini, no? Mandati con questo progetto del parroco, del vecchio parroco. Noi eravamo soltanto in tre, all'epoca non eravamo una famiglia numerosa, per cui dice, aspettiamo, quando giungi in prima media ti facciamo entrare in seminario, no? Poi lì sono stato anche aiutato effettivamente economicamente. Anche in questo io ho percepito, ecco, la vicinanza di Dio, come vicinanza di una comunità, non proprio una comunità parrocchiale, ma persone, ecco, che hanno avuto uno sguardo su di me, magari loro pensavano appunto nel loro cuore che io potevo, ecco, diventare sacerdote, e così abbiamo iniziato questa storia. Mio padre non voleva, per una questione soprattutto del cognome, del nome, una questione tutta paesana, il primogenito porta avanti il seme, ecco, familiare. Entrato in seminario io mi sono immediatamente ammalato, con una malattia anche piuttosto rara, per cui il primo anno ho fatto soltanto 3 mesi. Poi sono stato ricoverato in un ospedale, Filippo Bottazzi, ricordo, di Battipaglia, però sono riuscito a superare anche con 3 mesi di scuola quell'anno, perché devo dire sono stati 3 mesi straordinariamente belli, no? In cui io ho goduto, ho solo questa percezione di aver goduto molto anche l'impegno intellettuale, sicché quando ho guarito volevo rientrare in seminario, il rettore per evitare che potessi avere una ricaduta mi lasciò a casa, e questo in qualche misura mi colpì molto, no? Però aumentò in me il desiderio di rientrare in seminario, cosa che ho fatto poi in terza media. Da lì non l'ho lasciato. Devo dire che, diversamente da tanti altri miei amici, la mia esperienza in seminario è stata sempre un'esperienza molto bella.
1: Lei è entrato in seminario dopo il concilio, col seminario completamente, sì, rinnovato, quindi.
2: Sì, devo dire completamente rinnovato da questo versante.
1: È un po' troppo.
2: Forse troppo rinnovato, nel senso che almeno il seminario minore fino al liceo, no, quello che c'era a Crotone e poi quello che c'era a Reggio Calabria, diciamo, assomigliava più a una sorta di collegio un po' religioso, più strutturato, ma non aveva proprio la fisionomia di un seminario vero e proprio. Però di cui ho fatto una bellissima esperienza con gli amici, per lo studio, anche per il gioco, no? Si faceva molte attività sportive, attività canore, ho avuto la possibilità di imparare lì, diciamo, la chitarra, a suonare l'armonium e poi a giocare a pallone, che mi piaceva tanto.
1: Lei che ruolo giocava?
2: Ma io normalmente ero attaccante, facevo gol. Sì. È così, per cui è lì è cresciuta e maturata. Certo, quando nell'esperienza della maturità anche fisica, intellettuale, ho sempre più preso consapevolezza e coscienza che il cristianesimo non è soltanto una questione che da piccolo, no, ti viene inculcata. All'epoca non c'era tanto l'eclissi del cristianesimo domestico di cui oggi invece parliamo, per cui la trasmissione della fede in famiglia avveniva. Ho dovuto in un momento, no, essere più consapevole anche di questa vocazione, e devo dire che nel travaglio della mia esperienza c'è stato un momento in seconda liceo in cui sostanzialmente avevo capito che potevo fare altro, almeno desideravo fare altro, non continuare nella mia vocazione presbiterale, ma fare altro. Se non che con la morte del vecchio parroco sono venuti nella mia parrocchia dei giovani preti rosminiani, alcuni dei quali mi hanno impressionato con la loro vita, diciamo, di pastori, di preti in mezzo al popolo, con la loro anche energia giovanile, vivacizzare l'ambiente. Prima di loro avevo veramente conosciuto un grande prete salesiano, Vincenzo Savio, che poi divenne vescovo ausiliare di Livorno e poi divenne vescovo a Belluno, ma morì precocemente. Ecco, fu Vincenzo Savio, dopo la morte del parroco, si trovava lì per un'esperienza di prete operaio, che venne spostato nella nostra parrocchia e in 3 mesi veramente ha movimentato, ecco, tutto un popolo, specialmente quei giovani che erano avversi alla Chiesa e che si ritrovavano un po' dentro la tradizione di sinistra nella biblioteca cittadina. Io vedere come quest'uomo è riuscito non tanto a convertire, ma a entrare in questa biblioteca in dialogo con loro, e molti di questi adesso sono dei buoni cristiani, ecco, mi ha fatto percepire la possibilità di essere prete un po' diverso da come fino ad allora l'avevo capito, un po' prete un po' troppo clericale, vestito necessariamente con la tonaca, cosa che già percepivo che non andava. Vedendo la vivacità, ecco, di questi sacerdoti, io ho deciso alla fine del liceo di continuare la mia educazione verso il presbiterato.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Antonio Stagliano, vescovo di Noto. Ci ha parlato della sua formazione, degli anni del seminario. Dopo il seminario è stato a Roma a studiare, poi è tornato e ha avuto esperienza in diverse parrocchie, anche come con ruoli diversi anche.
2: Sì, io nella mia formazione ho studiato, nella formazione intellettuale teologica, ho studiato nei seminari milanesi. Il mio vescovo, Monsignor Agostino, aveva pensato un progetto di integrazione nord-sud, perché immaginava anche la possibilità, nella prospettiva del Fidei Donum, che io, diventato sacerdote, potessi anche praticare il mio ministero, che so, in Lombardia, dove esistevano ed esistono tuttora delle grandi parrocchie, grandi paesi dove i meridionali erano emigrati. Per cui l'idea dell'arcivescovo era proprio questo, che io potessi iniziare il mio ministero sacerdotale magari lavorando a favore degli emigrati, e quindi degli immigrati meridionali al nord in Lombardia. Però lì sviluppai, diciamo, per la mia attitudine intellettuale, una buona formazione teologica. Devo essere riconoscente e ringraziare davvero i grandi professori che ho avuto, come Don Pino Colombo, Don Giovanni Muioli, ma anche Sequeri, Ravasi, Tettamanzi e tanti altri. E lì il vescovo mio capì che avevo anche un'attitudine per l'insegnamento teologico, per cui quando scesi in diocesi, dopo aver perfezionato gli studi a Roma in Gregoriana, con un dottorato di ricerca su Antonio Rosmini, in teologia fondamentale, pensò bene di non mandarmi in una parrocchia soltanto come viceparroco, comunque di tenere l'aggancio pastorale come viceparroco in una parrocchia, ma di farmi fare anche dei lavori diocesani, assistente della FUCI, del MEIC, di Maria Cristina, e poi di darmi uno spazio di insegnamento nell'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro. Per cui, in buona sostanza, rientrato in diocesi, io ho lavorato part-time in parrocchia come viceparroco, interessandomi in cattedrale, nella parrocchia della cattedrale, interessandomi soprattutto della catechesi, della formazione dei catechisti, dei ragazzi del catechismo. Io ho fatto anche catechismo ai ragazzi,
1: proprio facendo il catechista direttamente.
2: Ha fatto anche il catechista, e però interessandomi anche di alcuni uffici diocesani, come l'ufficio cultura, l'ufficio catechistico, l'ufficio scuola, e però anche questo impegno della formazione dei futuri presbiteri all'interno dell'Istituto Teologico Calabro nel seminario di Catanzaro. Per cui ho goduto anche di questa ricchezza di movimento. Però non ho mai lasciato la parrocchia, tant'è che prima di diventare vescovo, nel 2009, 10 anni prima, io sono stato anche parroco di una piccola parrocchia di Le Castella, no?
1: Dove, un luogo famoso di
2: villeggiatura di turismo, che ha perciò anche le sue complicazioni, perché il paese è piccolo, 1400 abitanti, però poi d'estate diventava ricco di presenza, fino anche a 40.000 presenze, e lì la pastorale del turismo veramente nel mese di luglio e di agosto si poteva esercitare. Una parrocchia da questo versante anche molto impegnativa, però sono stato contento perché da una parte ho potuto studiare e insegnare e scrivere libri, dall'altro la mia attività di teologo non era così pura e non contaminata, tra virgolette, in senso positivo, dall'incontro con le persone, per cui ho potuto fondere aspetti pastorali con le riflessioni teologiche, la riflessione teologica anche con l'impegno pastorale.
1: Ma a proposito di pastorale, Monsignor Antonio Stagliano, vescovo di Noto, lei ha sviluppato una pastorale particolare proprio attraverso la musica, attraverso un approccio un po' diverso con, sì. la spiegazione, anche l'approccio a quelli che sono i dogmi e anche le esperienze del cattolicesimo.
2: Sì, questo diciamo è proprio uno dei frutti di questa sinergia tra riflessione teologica e impegno pastorale, perché la pastorale non può essere intesa come negativamente taluni dicono, come pastorizia, no? E la prassi e l'agire pastorale o è illuminato o è intelligente da una visione, da un progetto, da un'idea, oppure rischia veramente di portarci a navigare a vista. Noi nell'agire pastorale non possiamo navigare a vista, dobbiamo avere grandi orizzonti, dovremmo dire dobbiamo pensare in grande. Vorrei qui citare per esempio un arcivescovo morto prematuramente, Sua Eccellenza Monsignor Cataldonaro, l'arcivescovo di Monreale, che nel suo progetto pastorale diceva: ritorniamo a pensare. Uno potrebbe dire sì, ma l'agire pastorale è fare. Che senso ha ritornare a pensare? Io vorrei sottolineare che ritornare a pensare è il più grande fare. Il più grande fare, no? Ritornare a pensare vuol dire ritornare a mettere dentro l'attività pastorale, quindi l'incontro, no? le grandi idee, che poi sono le idee che noi assumiamo come idee, che Gesù stesso ha portato nel mondo, no? Perché noi potremmo organizzare un'attività pastorale su false idee di Dio. Per esempio, la fatica che noi facciamo in questa società di organizzarci in maniera comunionale sviluppa una falsa idea di Dio. Noi siamo Chiesa, in quanto Chiesa siamo comunione, e perciò dobbiamo volerci bene, amarci, fraternizzare, stare in comunione, sviluppare insieme un'iniziativa pastorale di evangelizzazione, e non invece sviluppare dentro l'individualismo esacerbato di tanti protagonismi, io la mia cosa, tu la tua cosa, e poi entrare eventualmente in conflitto, cose che appaiono così, no? Allora, anche per il discorso della comunicazione della fede ai giovani, atteso il fatto che constatiamo che giovani non ce ne sono più in chiesa, tutti possono dire esagerato. Sì, è chiaro che esagero per dire la cosa. Le nostre comunità cristiane sono comunità fatte da bambini, almeno nel centro-sud, dove ancora i bambini ci sono, no? E anziani per lo più. Manca quella trasmissione della fede, per cui noi non abbiamo la presenza in chiesa di giovani adulti e di adulti nella fede. Anche Papa Francesco, questo lo sottolinea in Evangelii Gaudium al numero 70, che si è perso un certo anello nella trasmissione. E allora, se i giovani non ci sono più nelle chiese, ecco qui il progetto, potremmo dire, culturale. Dove sono i giovani? E la prima domanda che bisogna farsi è questa: i giovani che non sono nelle chiese sono in braccio di Narciso nella società dell'ipermercato? Sì, ma concretamente dove sono? Negli spazi virtuali, per esempio di YouTube, della musica, oppure negli spazi fisici.
1: E quindi entrare nello spazio della musica per incontrarli. Sì. E questo è stato il suo progetto, e io la ringrazio di averne tracciato i confini a livello di progetto culturale, di progetto di pastorale. Svilupperemo questi temi nella prossima puntata. Intanto la ringrazio di questa conversazione, Monsignor Antonio Staglianò, Vescovo di Noto. Grazie moltissimo. Pastori.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Una nuova speranza. Buona

Grazie a tutti voi che siete qui a fare questa fatica di approfondire questo mistero della riconciliazione. Riascoltando la catechesi di ieri, ho pensato che forse è ancora necessario intervenire un momento per precisare bene il concetto di penitenza. Che cosa vuol dire fare penitenza? Perché? Perché purtroppo non mi fido. So che siamo proprio dentro una mentalità giuridica, dentro una mentalità moralista, e quindi non riusciamo veramente a capire che cosa vuol dire fare penitenza. In realtà fare penitenza non è una cosa brutta, fare penitenza è una cosa bellissima ed è la cosa più umana che ci sia. L'uomo è strutturalmente brutta, fare penitenza è una cosa bellissima ed è la cosa più umana che ci sia. L'uomo è

Poi è accaduto che l'uomo è decaduto dalla sua grazia originale, quella che era la sua natura comunionale si è perduta proprio a causa del peccato, della colpa originale, e quindi noi abbiamo ancora dentro di noi l'aspirazione e il desiderio alla comunione. Tutti vogliono essere amati, presentatevi una persona che non vuole essere amata. Quindi abbiamo ancora dentro di noi l'aspirazione e il desiderio alla comunione, ma al tempo stesso, se siamo onesti con noi stessi, sperimentiamo l'incapacità di realizzarlo. Siamo, da questo punto di vista, un ossimoro vivente. Abbiamo bisogno dell'amore, più ancora più che dell'aria, e al tempo stesso siamo incapaci di amare. Perché? Perché continuamente ricadiamo nel nostro egoismo, continuamente ricadiamo nel nostro individualismo, continuamente ricadiamo in noi stessi, nella nostra natura decaduta, appunto. Ecco perché l'uomo è strutturalmente penitente, perché porta dentro di sé una nostalgia insopprimibile, che è il desiderio dell'amore. Allora capite che la penitenza non c'entra niente con la soddisfazione delle colpe, eccetera, eccetera. Perché? Perché la penitenza non è altro che l'espressione di questo dato esistenziale evidente che tutti noi abbiamo dentro, cioè la nostalgia di un bene che ci sfugge, che è al di là delle nostre forze. Vorremmo amare e non siamo capaci. E questa esperienza che continuamente facciamo, inevitabilmente ci conduce alla penitenza, se siamo onesti con noi stessi, è ovvio. Ecco perché dico che l'uomo è strutturalmente un essere penitente, e pentirsi è bellissimo, perché pentirsi significa ricalibrarsi, ricentrarsi su quello che è il nostro desiderio più vero e più profondo, cioè il desiderio di amare e di essere amati. Capite? Dunque non è qualche cosa che qualcuno ci impone dall'esterno, ma al contrario è qualche cosa che corrisponde intimamente alla nostra più autentica natura, che è la natura ferita dal peccato, che è la natura che ha perso, diciamo così, quello che non ha perso del tutto, ma appunto sperimenta questo limite di fronte a quella che è l'aspirazione che Dio stesso ha messo dentro di noi. In questo senso la Chiesa è sempre penitente. Perché? Perché la Chiesa continuamente sperimenta questa aspirazione all'amore, questa aspirazione a un di più, e al tempo stesso fa i conti con l'incapacità dei cristiani di metterlo in pratica, di viverlo. Quindi la Chiesa è sempre in un cammino penitenziale. Poi ovviamente ci sono periodi dell'anno in cui questo viene sottolineato di più. Però noi non possiamo farci illusioni se siamo onesti con noi stessi. Qui non si tratta, capite, di colpevolizzarsi, non si tratta di frustarsi o che altro, si tratta di conservare dentro di sé questa aspirazione al meglio, al magis, direbbe Sant'Ignazio. Si tratta di conservare dentro di sé questa aspirazione al magis, al di più, che è il di più di Dio, ed è il segno del fatto che siamo sua immagine e somiglianza. Se perdiamo la penitenza, perdiamo l'aspirazione al di più. Perdiamo questa tensione interiore che ci porta a crescere, che ci porta a volere sempre il meglio da noi stessi e dalla nostra vita. Capite? Quindi abbiamo bisogno della penitenza per conservare questo slancio, questo fuoco, questa passione che ci spinge a desiderare qualcosa di più grande. Cosa diversa dalla passione, oggi spiego, dalla penitenza, e dalla conversione, quindi, è la contrizione. Oggi spiegherò bene questa differenza. Una volta si insisteva molto sulla contrizione ed era considerata una condizione per la confessione. Vi ricordate, ieri vi ho parlato di San Tommaso, che ci spiega che l'essenziale per la confessione è l'ipse homo penitens, cioè l'uomo che si pente, e quindi sposta l'attenzione, Tommaso, dalla accusa dei peccati alla contrizione del cuore, cioè quello che conta è che tu sei veramente pentito, che tu provi un vero dolore per i tuoi peccati. Contrizione significa questo, significa il dolore per i peccati. Dopo spiegherò bene.

0: perché questo, che è il magnifico rituale di cui vi sto parlando già da ieri, fa un superamento ulteriore, ancora conserva la categoria della contrizione, però alla categoria della contrizione ne affianca un'altra, quella della conversione, che è più inclusiva. Ah, questo lo spiego meglio quando vengo proprio a parlare del rituale. Però adesso a me in questo momento ancora, così alla base, interessa veramente che comprendiamo che il concetto di penitenza non è un concetto che si impone all'uomo dall'esterno, come se fosse un peso che uno deve portare, come se fosse un obbligo che uno deve assolvere in qualche modo, ma al contrario è l'espressione più profonda della natura umana, perché l'uomo è strutturalmente un essere insoddisfatto, perché non può darsi da solo quello che desidera di più, e quindi per questa ragione l'uomo è necessariamente penitente, proprio perché sperimenta il suo limite. Ok? Detto questo, allora veniamo appunto a questo libro aureo. Aureo si fa per dire, è molto meglio di tutto quello che è stato fatto prima, ma ancora non è un libro aureo. Comunque, perché? Perché è il frutto di un compromesso, diciamolo subito. La storia della redazione di questo documento, di questo ordo penitenziale, di per sé meriterebbe un capitolo a parte, andrebbe raccontata come un giallo, perché è una storia appassionante sotto certi aspetti. Però ovviamente non abbiamo il tempo, quindi mi limito a dare proprio due battute. Quando i padri conciliari durante il Concilio Vaticano II si sono posti il problema della riforma liturgica, hanno avuto in mente soprattutto due obiettivi, giustamente: l'Eucaristia, la Messa, e la Confessione. Perché? Perché erano le due cose più in crisi, le due cose che si erano più allontanate dalla matrice originaria. Mentre Paolo VI ha imposto quasi di autorità la riforma del Messale, e quindi la riforma della Messa praticamente, tanto che 40 anni dopo Benedetto XVI ha detto invece no, possono coesistere il vecchio rito e il nuovo rito, ma questo per Paolo VI era inaccettabile, e proprio questo colpo di mano, diciamo così, di Paolo VI è in realtà creato un sacco di problemi, perché tante persone scontente, tutti i lefebriani, vengono da lì, dal fatto che Paolo VI ha imposto di autorità la riforma. Questo non è mai accaduto nella storia della Chiesa. Le riforme liturgiche avvengono sempre in maniera graduale, mai per un'imposizione dall'alto. Quindi il fatto che ci sia stata, cioè, perché vengono abbandonati i messali? Perché a un certo punto diventano obsoleti, perché il popolo di Dio ne sceglie un altro. Ma non era mai successo che un papa di autorità dicesse no, questo messale da oggi non si usa più, capite? Quindi realmente fu un fatto traumatico per la Chiesa quel momento. Con la confessione non ebbe il coraggio di fare questo, anche perché il concilio aveva dato un'indicazione precisa, cioè il concilio aveva detto si riveda il rito della penitenza perché possa esprimere meglio quella che è la finalità del sacramento, cioè la riconciliazione con il corpo di Cristo, quello che vi ho spiegato ieri, cioè come la riconciliazione non è un fatto privato tra Dio e il peccatore, ma è qualcosa che ha a che fare con tutta la Chiesa. Che cosa è accaduto? È accaduto che, purtroppo, come diceva Papa Benedetto, il concilio è stato trasmesso al popolo di Dio molto più dai giornalisti che dai vescovi. E il popolo di Dio, quando ha sentito dire che si voleva rivedere la confessione, il sacramento della confessione, in modo che esprimesse di più la riconciliazione con la Chiesa, hanno pensato bene di precedere il lavoro della commissione. E quindi che cosa è successo? È successo che è cominciata tutta una serie di abusi in cui praticamente c'erano gruppi che facevano confessioni pubbliche, dove la confessione veniva fatta a tutta la comunità e non a un ministro deputato per questo, dove la soluzione veniva data coralmente da tutto il popolo di Dio, non dal sacerdote, e così via. Ovviamente c'è stata una reazione forte da questo punto di vista. Il cardinale Ottaviani, che era a quel tempo il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, emise un decreto durissimo contro questi abusi, appunto. E tutto questo accadde mentre la commissione che doveva redigere questo nuovo testo stava lavorando. Per cui è chiaro che hanno lavorato con addosso una pressione molto forte. Perché? Perché loro si trovavano di fronte alla necessità di conciliare due cose apparentemente contraddittorie. Cioè, da una parte, riportare la confessione al suo significato ecclesiale e quindi alla sua dimensione comunitaria. Dall'altra parte, salvaguardare il grande bene della confessione individuale, che è un grande bene. Non vorrei che quello che ho detto ieri vi facesse pensare che io questo non lo credo. Io penso che la confessione individuale sia un grande bene e ha prodotto tantissimo, perché praticamente ha creato la direzione spirituale, che è un dono straordinario per la Chiesa. Però, appunto, bisogna fare questo, cioè fare la confessione individuale, senza perdere la dimensione ecclesiale del sacramento. Anche perché altrimenti non è più un sacramento. Tutti i sacramenti fanno riferimento alla Chiesa. Quindi si trattava di conciliare queste due cose. La Commissione ha fatto una prima bozza, ci hanno lavorato in tre, un francese e due italiani. Questa prima bozza è stata poi sottoposta al vaglio di una seconda commissione, che ha fatto tutta una serie di osservazioni, e alla fine il testo finale è stata una sintesi del lavoro di queste due commissioni. Il problema è che la seconda commissione era in grande disaccordo con la prima, per cui la seconda commissione aveva un'impostazione fondamentalmente, diciamo, tridentina, cioè erano per cambiare poco o niente, mentre la prima commissione voleva un ritorno molto più forte, molto più deciso alla prassi della Chiesa antica, quella che vi ho spiegato ieri. Capite? Dunque, il risultato finale è questo documento che contiene delle cose bellissime, a mio parere, specialmente nei prenotanda. I prenotando sono le 20 paginette iniziali di introduzione. Lo potete trovare facilmente su internet. Io vi consiglio di leggerlo, non tanto proprio l'ordo liturgico, che è abbastanza per addetti ai lavori un po' noioso, ma le 20 paginette di introduzione, i prenotando, sono veramente belle, e quindi vi consiglio di leggervele perché meritano. Ad ogni modo, appunto, c'erano tutta una serie di premesse nei prenotando che poi però vengono regolarmente depotenziate, perché poi bisogna sempre inserire il correttivo, no? Una di queste è la questione, per esempio, del giudice, cioè del prete come giudice. La prima commissione aveva evitato accuratamente di evitare di usare la metafora giudiziale, che vi ricordate vi avevo detto l'aveva usata il Concilio di Trento. Perché? Perché avevano ben presente il disastro che quella metafora aveva creato. Quindi hanno evitato, hanno scritto tutto il rito evitando in tutti i modi di dire che il ministro della riconciliazione agisce come un giudice. La seconda commissione puntualmente ha detto no, bisogna dire che il prete è un giudice, perché la funzione del prete è quella di giudicare. Allora hanno trovato una formula, diciamo così, ambigua, che dice giudica come un padre. Capite che è evidentemente proprio un bel esempio di cerchiobottismo, no? Questo. Ma in realtà, però, adesso a prescindere dall'equivoco terminologico, l'immagine del ministro della riconciliazione che esce fuori da questo nuovo rito è molto diversa. Dopo ne parleremo anche di questo. Proprio perché l'idea è molto più questa, cioè deve incarnare il modello del padre, molto più che del giudice. Allora, diamo un'occhiata, così, un volo d'uccello su questo testo, che sono 20 paginette, appunto, ma è ricchissimo. La prima cosa interessante che ci dice è questa. Qual è lo scopo della riconciliazione? Lo scopo della penitenza, scrive, è essenzialmente quello di riaccendere in noi l'amore di Dio e di riportarci pienamente a Lui. Bellissimo. Lo scopo della riconciliazione, cioè del sacramento della confessione, è di riaccendere in noi l'amore di Dio e di riportarci quindi pienamente a Lui. Cioè, il tuo peccato ha rotto la relazione con Dio, o quantomeno l'ha attenuata, nel caso dei peccati veniali. la confessione ripristina questa relazione, cioè ti riaccende dentro di te l'amore e quindi crea di nuovo le condizioni della relazione. Vedete, siamo lontani anni luce dallo schema precedente, dove lo scopo della confessione era restituire l'onore al padre offeso. Siamo lontani anni luce, perché qui l'attenzione invece è sull'amore. Lo scopo della confessione è riaccendere nel cuore l'amore di Dio. E naturalmente da questo discende tutto quanto, cioè da questa prima intuizione fondamentale dipende tutto. Lo scopo, oltre questo, poi prosegue, è riaccogliere il penitente nella comunione del corpo di Cristo, quello che vi dicevo ieri, no? Il tuo peccato è una ferita alla comunione del corpo di Cristo, quindi ti mette fuori dalla Chiesa, oggettivamente. Allora, il sacramento della riconciliazione ricostituisce questa unità che il tuo peccato ha rotto e rende nuovamente possibile questo incontro, rende nuovamente possibile questa relazione, ti riporta dentro il corpo di Cristo. Notate quindi che la penitenza si deve esercitare, e il rito lo dice, soprattutto in due ambiti, che sono gli ambiti in cui la Chiesa manifesta la sua comunità, cioè nella liturgia e nella carità. Cioè, gli atti penitenziali richiesti non sono più atti punitivi, perché appunto si doveva soddisfare un debito, ma sono atti liturgici, oppure sono opere di misericordia. Precisamente per sottolineare il fatto che il sacramento della riconciliazione ti ha riportato dentro la comunione. E tu dove la incontri la comunità? E tu la comunità la incontri nella liturgia e nella carità. Quindi il sacerdote che ti impone la penitenza deve farlo in questo modo, in questi termini, cioè la penitenza che ti viene imposta non è un castigo per il peccato che hai commesso, ma è piuttosto un'opera, un gesto da compiere per reintegrare la comunione. Quindi o un'opera liturgica, o un gesto liturgico, o un'opera di carità, capite? O se volete potrebbe essere anche un'opera di fraternità, che la fraternità è una cosa un po' diversa dalla carità. La fraternità è quello che riguarda le relazioni tra le persone che fanno parte di una comunità. Quindi hai litigato con il sacrestano, ok, allora vai a chiedere scusa al sacrestano, per dire, una banalità, però è un modo anche quello di ricostruire la comunità, capite? La comunità che il tuo peccato ha ferito. E così veniamo a parlare innanzitutto del ministro della riconciliazione. Prima ho accennato qualcosa. In realtà anche qui il testo comincia benissimo. Comincia con una cosa che potrebbe sembrare addirittura una fuga in avanti. Lo leggo perché è veramente forte, eh? Dunque, al capitolo che si titola così: uffici e ministeri nella riconciliazione dei penitenti. Allora comincia così: tutta la Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce nell'opera della riconciliazione. È formidabile questa cosa. Tutta la Chiesa è cointeressata e agisce nell'opera della riconciliazione. Cioè la riconciliazione non è più un fatto a due, penitente, confessore, capite? Ma tutta la Chiesa è cointeressata, cioè io ho un interesse che tu, Francesca, ti vai a confessare, e Daniela ci guadagna se Maria Pia si va a confessare. Tutta la Chiesa è cointeressata nella riconciliazione di ogni singolo e tutta la Chiesa partecipa a quella riconciliazione. Evidentemente secondo gradi diversi, perché ognuno nella Chiesa ha un suo diverso ministero, questo si capisce. Però sentite quanto è nuova questa cosa, quanto è forte questa cosa. Calatela nel contesto adesso, no? Scandali, lotte, gruppi che si volevano confessare da soli. Guardate che è una frase coraggiosissima questa, in quel contesto lì. talmente coraggiosa che infatti l'altra commissione subito ne ha messa dietro un'altra per depotenziarla. Ma è fortissima questa cosa. Come si esprime la partecipazione della Chiesa alla riconciliazione? Fondamentalmente attraverso l'esercizio del sacerdozio battesimale. Voi sapete che nel battesimo tutti i cristiani hanno ricevuto tre munera, si chiamano così, tre doni, cioè tre compiti dello Spirito Santo. Tutti i battezzati sono re, sacerdoti e profeti, cioè a dire hanno la libertà e la responsabilità di governare la propria vita, dunque sono re. Se tu sei re vuol dire che nessuno regna su di te, tu sei re. Sono profeti, cioè tutti i sacerdoti, tutti i cristiani, scusate, tutti i battezzati annunciano la parola di Dio, quindi sono profeti, e tutti i battezzati sono sacerdoti, cioè si rivolgono a Dio senza mediazioni. Il sacerdote è il mediatore tra Dio e l'uomo, ma se tutti siamo sacerdoti, allora non c'è più bisogno di un mediatore che ti porti a Dio. Ora, io sto parlando di cose che dovreste conoscere tutti, non è che queste dovrebbero essere cose abbastanza ovvie. Le puntualizzo perché non si sa mai, però voglio dire, dovrebbero essere cose banali. Quando la gente viene da me e mi dice, padre preghi per me, ecco, quello è un concetto pagano, cioè è una immagine pagana del sacerdozio, perché è l'idea che il prete è più vicino a Dio di te, a parte il fatto che con certi preti si usano in giro, ma voglio dire, non è così, nel cristianesimo non è così. Ogni cristiano è sacerdote, quindi ogni cristiano non hai bisogno di uno che preghi Dio per te, perché tu puoi pregare Dio in prima persona, personalmente. Non ti serve un mediatore, perché Gesù stesso si è fatto mediatore per tutti noi. Ok? Bene. Allora, dentro questo ci sta il grande compito di partecipare alla riconciliazione. Come? Pregando per i peccatori. Se io ho un interesse a che i cristiani si confessino, e ho un interesse perché se i cristiani si confessano tutta la Chiesa ne guadagna in bellezza, in luce, in purezza, in amore, allora io pregherò per le persone che si devono confessare e pregherò perché si confessino bene, pregherò perché facciano un'autentica penitenza, cioè perché veramente si riavvicinino all'amore. Pregherò per quell'uomo che sta amministrando il perdono, che fa le veci del padre, perché sappia veramente essere il volto del padre per quel peccatore. Allora capite, questo è un vero ministero, è un vero ministero. Qualche volta mi è capitato di confessare in qualche santuario, no? Per esempio a Medjugorje, a Fatima, così. E naturalmente si formano delle code terrificanti, no? Dietro. E sbirciando con la coda dell'occhio, vedi che se la persona che sta lì in confessionale ci mette un minuto di più, se va un minuto oltre i tre, quello dietro comincia a fare evidenti segni di impazienza, a sbattere i piedi, a tossire. Così, no? Non hai capito niente. Se fai così vuol dire che non hai capito niente. Primo, non hai capito che tu sei corresponsabile del peccato di quel fratello. Quindi tu hai il dovere di pentirti insieme con lui. Primo. Secondo, non stai esercitando la tua funzione di ministro della riconciliazione, tu dovresti star lì a pregare per lui e dovresti essere contento se ci mette tanto tempo, perché vuol dire che sta andando a fondo, vuol dire che sta veramente liberandosi. Capite? Vedete come appena si prova a impostare le cose in maniera evangelica si apre un orizzonte completamente diverso. Basta uscire dalla logica giudiziaria, basta uscire dalla logica moralista. Dentro la Chiesa, che appunto è cointeressata e quindi agisce attivamente per favorire la riconciliazione, il sacerdote, il prete, il presbitero, innanzitutto il vescovo e poi a cascata il presbitero e il suo collaboratore, ha un ministero particolare, che è quello di essere il volto del Padre. Allora, lo rileggo ancora una volta, scusate, ma in realtà in questo documento è veramente bello. Nell'accogliere il peccatore penitente, il sacerdote, e nel guidarlo alla luce della verità, svolge un compito paterno perché rivela agli uomini il cuore del Padre. Porca miseria. il prete rivela agli uomini il cuore del Padre. Vi ricordate quello che vi ho detto ieri, San Carlo Borromeo? Cosa deve fare il confessore? Stare seduto, perché è il giudice, è l'autorità. E invece questo rituale dice che la prima cosa che deve fare è accogliere il penitente in maniera affabile e cordiale, come il padre accoglie il figlio prodigo. E questo è scritto nelle note liturgiche, quelle scritte in rosso, per capirci, cioè non è un elemento accessorio, il prete può, così se gli gira, sarebbe bene che il prete vi accogliesse così. No, la liturgia domanda al sacerdote di essere cordiale e affabile, perché deve rappresentare il volto del padre che vi accoglie. Quindi se trovate un confessore sbrigativo, che vi confessa con l'aria annoiata, che magari intanto che vi confessa legge i messaggi sul telefonino, sapete che non ha letto questo rituale. Diamogli il beneficio del dubbio, non lo ha letto. Perché invece deve incarnare il volto del padre, deve esprimere la paternità di Dio in quel momento. Ma esprimere la paternità di Dio significa una cosa ancora più forte. Significa che deve sentire il dolore di Dio per il peccatore, per il peccato. Deve sentire un dolore vicario, per così dire. Avete presente Padre Pio? Padre Pio, quando confessava, spesso si arrabbiava. Ma perché si arrabbiava? Si arrabbiava perché soffriva dentro. E soffriva proprio per le cose che gli dicevano. Il peccato che gli dicevano, lui se lo portava nella sua carne, fisicamente. E infatti nessuno di quelli che lui trattava male si è mai offeso perché era trattato male da Padre Pio. Proprio perché sentivano che era una manifestazione d'amore in realtà. Vi voglio raccontare un fatto personale, così, non perché voglio mettermi a modello, ma semplicemente per concretizzare questo discorso. Una volta, tanti anni fa, frequentavo una famiglia piuttosto benestante, una famiglia pugliese, e andavo regolarmente in vacanza da loro. E avevano un ragazzo tossicodipendente, sui 18 anni, che però era sinceramente interessato alla fede, anche se era tossicodipendente. Quindi ogni volta che andavo facevamo lunghissime chiacchierate, in genere duravano tutta la notte, no? In cui appunto parlavamo di Dio, della fede, eccetera, eccetera. Se non che poi dopo c'era sempre questa cosa maledetta che lo ritirava giù, no? Per cui tutta la sua vita era un'alternanza di slanci mistici verso Dio e di ricadute nel vizio. La notte lui viene a confessarsi e io non so che mi ha preso quella notte, sarà che ero stanco, sarà che gli ho dato un ceffone. Mi è proprio uscito del cuore, come si dice a Roma. Non è che io sia orgoglioso della cosa, figuriamoci. Quando ero ragazzino, facendo a botte, ruppi un braccio a un mio coetaneo. Da allora ho giurato che non avrei mai più alzato la mano su nessuno e ho mantenuto il giuramento fino a quel giorno. E per cui io sono stato pieno di senso di colpa, no? Perché dicevo, ma tu guarda, ma che cosa ho fatto, ma se è possibile, quello lì veniva bisognoso d'amore, di sentirsi, cioè io gli do un ceffone, ma che bestia che sono, ok. Mesi dopo, il ragazzo, che oggi è uno stimato professore di religione, molto inserito nella sua diocesi, è responsabile di un movimento ecclesiale, quindi diciamo ha fatto un bel percorso nel frattempo, mesi dopo quel ragazzo mi disse che quel ceffone era la cosa migliore che potessi fare per lui. Perché lui quel giorno non ha pensato come ha osato darmi un ceffone. Quel giorno ha pensato, ma quanto mi ama quest'uomo, che perde così tanto la testa perché io gli dico che mi sono fatto una pera. Non lo dico per porlo a modello questo, ma lo dico per dire che, perché era vero quello che diceva quel ragazzo, cioè io, la mia reazione era una reazione perché io sentivo il dolore per il fatto che lui si era bucato, ok? Io stavo male per il suo buco e quindi la mia reazione istintiva nasceva da quella che era una vera sofferenza interiore. Quindi lui aveva capito bene dicendo, ma quanto mi ama questo qui per perdere la testa in sto modo. Però ecco, questa è la funzione vicaria, no? del ministro della riconciliazione. Quindi non è un computer, non è un pallottoliere che sta lì e deve fare i conti della penitenza. Una volta i confessori, se non sapevano bene la matematica, erano fregati, perché dovevano mettere in fila tutte le tabelle. Vi ricordate Domenico il Corazzato? Allora, 100 anni di digiuno corrispondono a 60.000 frustate. Allora, quindi, doveva fare. Adesso, io adesso devo espiare tutto il digiuno così, quindi quante frustate? Bisogna sapere bene la matematica, sennò è rifregato. Appunto, ci siamo lasciati alle spalle tutto questo. Oggi quello che si chiede al confessore è questo cuore, questo cuore di padre, cioè questa capacità di amare come Dio padre. Terza cosa fondamentale, poi chiudo il capitolo sul sacerdote, visto che non siete preti, quindi la cosa non vi riguarda tanto. La terza cosa fondamentale da dire sul ministro della riconciliazione, cioè sul prete, è che deve essere, lui è lì a testimoniare la Chiesa, e lui è lì a rappresentare la Chiesa. Perché? Perché il suo compito è quello di riportarvi nella comunione della Chiesa. Quindi non vi deve dire la sua opinione, vi deve dire il magistero della Chiesa. È importante sta roba, perché certe volte si trovano dei confessori, dei preti, che hanno delle idee veramente bislacche, sia in senso lassista che in senso rigorista. Allora, una cosa fondamentale che si chiede al confessore è di insegnare l'insegnamento della Chiesa, non il proprio. Perché? Perché il suo compito è quello di riportarti nella comunione della Chiesa, non di fare amicizia con te. Ok? Quindi lui deve essere estremamente consapevole del suo ruolo e della sua responsabilità in quel momento, e più che mai deve sapere che non sta agendo a titolo personale. Il problema è che spesso oggi la confessione viene trasformata in una chiacchierata amichevole, ed essendo diventata una chiacchierata amichevole, è chiaro che io nella chiacchierata amichevole metto me stesso, mica metto l'insegnamento della Chiesa. E no, allora a quel punto non sto più facendo quello che dovrebbe essere il sacramento della riconciliazione, capite? Perché non ti sto più riportando dentro la comunione della Chiesa. Veniamo invece alle cose che ci riguardano più da vicino tutti in quanto penitenti. L'elemento sostanziale della confessione qual è? Cosa è necessario per fare una buona confessione? San Tommaso, ipse homo penitens. Coerentemente con questa ispirazione di San Tommaso, l'ordo della penitenza dice la conversione del cuore. Attenzione, perché qui si realizza un cambiamento importante. Il Concilio di Trento e tutto quello che è venuto dopo non parla mai di conversione, parla di contrizione, cioè di dolore per i peccati. Non è assolutamente la stessa cosa, anzi, sono due cose completamente diverse. Innanzitutto, la conversione non è una cosa che si fa in un giorno, la conversione è un processo che spesso dura tutta la vita, appunto perché, come abbiamo detto all'inizio, l'uomo è strutturalmente penitente, perché è un essere incompiuto in se stesso, c'è dentro di noi una nostalgia d'amore insaziabile, quindi questo fa di noi degli eterni penitenti, fa di noi delle persone che sempre piangeranno perché non sanno amare. E quindi fa di noi delle persone che sono continuamente in conversione, perché sempre vogliamo tirare fuori da noi quell'amore che non saremmo capaci di dare di suo. La contrizione, mettere l'accento sulla contrizione invece, che cosa significa? Significa mettere ancora una volta l'accento non sulla persona ma sui peccati, capite? Il problema invece non sono i peccati, il problema è il peccato al singolare, cioè la tua condizione di peccatore, che poi ovviamente si esprime in atti concreti, ma se tu metti a posto gli atti ma non converti il cuore, quello che hai fatto non è niente. Proviamo a dirlo così, in un altro modo. Essere santi significa semplicemente non fare niente di male? Ovviamente no. La confessione modello Trento si limita a questo, cioè mettere l'uomo nella condizione di non fare niente di male. Ma è molto riduttivo come obiettivo, no? Quello che noi vogliamo è altro. Quello che noi vogliamo non è semplicemente un uomo che non faccia niente di male. Quello che noi vogliamo è un uomo che ami. Capite la differenza? Quindi, ancora una volta, lì cambia l'atteggiamento. Certamente la contrizione, io non sto parlando, non voglio dire che la contrizione non è importante, La contrizione è un elemento della conversione, perché è chiaro che se non c'è dolore per le colpe che ho commesso, non c'è veramente una conversione del cuore. in qualche maniera la contrizione, cioè il dolore per il male che ho fatto, dice qualcosa sulla autenticità della mia conversione. Non è autentica se non sono pentito degli sbagli che ho fatto. Ma non basta il pentimento, non basta quel dolore. Occorre qualcosa di più. Occorre la volontà di mettere in discussione tutta la propria vita e di andare a guardare le dinamiche profonde, non semplicemente correggere i piccoli dettagli. In altre parole, se uno viene da me a confessarsi che una volta non è andato a messa, un'altra volta ha alzato la voce col fratello, un'altra volta, che ne so io, ha rubato la marmellata, ma non si mette in discussione nel profondo, in realtà non intende affatto cambiare, mi sta soltanto chiedendo il permesso di farlo di nuovo, né più né meno, capite? Dunque non è una vera confessione. Ci può anche essere la contrizione, ma se non c'è la conversione, la confessione è inutile. È inutile. Non perché Dio non ti perdona, Dio ti perdona sempre, ma tu non cambi. Quella confessione non ti ha fatto crescere, ti ha lasciato lì dove ti aveva trovato. Capite la differenza? Allora, la contrizione è un elemento della conversione, importante ma non da sopravvalutare. È tutto il processo, l'itinerario di conversione che va preso nel suo insieme. E il rituale non usa la parola conversione, questo è molto più interessante, usa la parola greca metanoia. Conversione è parola latina. Metanoia è il corrispondente greco, la traduzione greca della parola latina conversione. Però è interessante perché metanoia dice di più di conversione. La parola metanoia viene da due parole, metà nus. Nus vuol dire pensiero. Allora, metanoia significa cambiamento di pensiero, cambiamento di mentalità. Il problema non è smettere di fare i peccati, perché tanto non ci riuscirai mai a smettere di fare i peccati. Finché hai il peccato originale non ci riuscirai mai. Il problema non è smettere di fare i peccati, il problema è cambiare la mentalità. Quello è l'obiettivo della riconciliazione. Quando nel vecchio atto di dolore, dopo diremo due parole su quella porcheria che è il vecchio atto di dolore, quando nel vecchio atto di dolore il penitente dice che promette di non peccare mai più, mente sapendo di mentire, non è vero, non è possibile. Ok? Nemmeno con la grazia di Dio, non si può. Per fortuna, aggiungo anche, la cosa che temo di più al mondo è un uomo che è convinto di non fare peccati. Guarda un po', se Dio, per un puro caso, ci togliesse e ci mettesse nella condizione di non fare più peccati, avrebbe ammazzato definitivamente la nostra possibilità di essere santi. Perché? È facile, perché se smettiamo di fare peccati, ma non cambiamo la nostra mentalità, siamo morti così come siamo. Invece il fatto che continuiamo a peccare ci costringe a cambiare, ci costringe a rimetterci in discussione ogni volta. Questo è il valore della confessione frequente, poi ne parleremo meglio magari dopo. Capite? Sembra un paradosso, ed è un paradosso se siamo nella mentalità giuridica, ma se siamo nella logica evangelica, nella logica della Chiesa, allora no, si capisce bene invece questo discorso. Per fortuna siamo peccatori, perché allora vuol dire che Gesù è venuto per noi. Se invece non avessimo peccati, moriremmo così come siamo, né carne né pesce. Quindi capite, quello a cui mira la riconciliazione è la metanoia, il cambiamento di mentalità. Uscire dalla mentalità individualista, uscire dalla ricerca di se stessi, dall'amore di sé, e entrare invece nella mentalità ecclesiale, in una mentalità di comunione, in una mentalità di apertura, in cui io non sto più lì a cercare il mio interesse, ma cerco l'interesse degli altri, cerco l'interesse della Chiesa. Ora, come si fa a cambiare mentalità? Come si fa a convertirsi? È facile dirlo, ma farlo è un'altra questione, no? Che cos'è che ci converte? La parola di Dio. Solo la parola di Dio ha il potere di cambiare il cuore dell'uomo. Tu non hai il potere di convertirti da solo. Nello schema giuridico, l'esame di coscienza si fa come? Consultando le tabelle. Guardo i 10 comandamenti, poi le 8 beatitudini, 9, poi le 7 opere di misericordia spirituale, poi le 7 opere di misericordia corporale, poi i 4 precetti della Chiesa, poi non so più che cosa. Intanto c'è una tabella per tutto. E consulto la tabella e vedo questo ce l'ho, questo mi manca, questo ce l'ho, questo mi manca. Ok. Facendo l'esame di coscienza in questo modo io non mi metto mai in discussione, perché sto giudicando i miei comportamenti, non sto cambiando il mio cuore. E soprattutto sono io che mi sto giudicando, non mi sto facendo giudicare da Dio. E cambia tutto se mi faccio giudicare da Dio. E Dio com'è che mi manifesta il suo giudizio? Attraverso la sua parola. Nell'esperienza della predicazione. È l'ascolto della predicazione che muove il cuore. È l'ascolto della parola di Dio annunciata. Quello che muove il cuore. Nessuno si può convertire se non c'è un altro che gli annuncia la parola di Dio e che quindi svolge per lui il ministero della predicazione, che può essere un prete, può essere anche un laico, non necessariamente un prete. È fondamentale il ministero della predicazione proprio perché muove i cuori alla conversione ed è fondamentale l'ascolto della predicazione. Cioè quando ascolto uno che predica non lo devo ascoltare con l'aria annoiata di chi dice ma sì questo lo so già, ma dai Don Fabio non è possibile che addirittura mi fai un'omelia di 3 minuti più lunga, come se da quei 3 minuti dovesse dipendere chissà che cosa. Io vorrei tanto sapere che cosa avete programmato di fare in quei 3 minuti in più che vi dà fastidio l'omelia. E questo però, capite il problema? Cioè se io non ascolto, se io ho questo atteggiamento infastidito di fronte alla predicazione, non permetto alla parola di Dio di mettermi in discussione, non permetto alla parola di Dio di farmi tana dentro il cuore, mi difendo dalla parola e quindi mi sottraggo alla conversione, rendo impossibile la mia conversione. Quindi il rituale che cosa fa? Molto intelligentemente fa premettere alla confessione l'annuncio della parola di Dio. Prima che tu cominci a confessare i tuoi peccati, il prete ti deve dire la parola di Dio, ti deve annunciare la parola di Dio. Guardate che è una cosa che non fa nessuno, ma è una cosa formidabile, perché sposta immediatamente l'attenzione su un'altra cosa, non sul tuo peccato, ma sulla grazia di Dio che ti sta parlando. Perché tu il tuo peccato non lo sai qual è. Tu non lo conosci il tuo peccato, per 2 ragioni. Primo, perché solo Dio può misurare la gravità del peccato. Che ne sai tu di quanto è grave quello che hai fatto? Ma secondo, tu non sei nemmeno capace di leggerti dentro. Non sai veramente cosa c'è nel tuo cuore. Tu nel tuo cuore leggi se non le cose più superficiali. Solo Dio è capace di leggerti dentro, nel profondo veramente. E allora lascia che sia Lui a dirti cos'è che non va dentro di te. Ecco appunto la parola di Dio. Questa è la funzione della parola di Dio. Questo non si fa nella confessione, si fa prima, Siamo ancora alle premesse. Non si fa nel momento in cui vi state confessando, si fa prima. È quello che poi ci porterà il momento proprio della riconciliazione, quando vado davanti al sacerdote e confesso i miei peccati, è il punto finale di un processo. L'altra grande novità di questo rituale è proprio questa, che vede la confessione non come un fatto a sé stante, ma come il punto terminale di un processo di conversione. E giustamente mette molta attenzione sui preliminari, cioè su tutto quello che porta alla confessione, capite? Perché allora ha senso una confessione che diventa l'espressione di un cammino e non semplicemente una tassa periodica da pagare. Ho accennato qualcosa a proposito dell'esame di coscienza. Da quello che ho detto adesso capite molto bene una cosa. L'esame di coscienza non è andarsi a spulciare le liste per vedere cosa mi manca e cosa ho, piuttosto l'esame di coscienza è cercare la voce di Dio che parla dentro la tua coscienza. Cioè sentire quello che Dio ti sta dicendo a te, personalmente, individualmente. Perché è certo che Dio parla con te. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, la coscienza è la voce di Dio nell'intimo dell'uomo. Tu hai Dio che parla dentro di te. Magari non l'hai mai ascoltato in tutta la vita, ma c'è. L'esame di coscienza significa questo, non significa andare a esaminare le proprie colpe. Significa sforzarsi di ascoltare la voce di Dio che parla dentro di te e lasciarsi sorprendere da questa voce. Fare quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento degli spiriti. Questo è l'esame di coscienza, vero, non l'esame delle colpe. Vi ricordate San Carlo Borromeo, il manuale del confessore, che diceva che il confessore deve mettere all'attenzione del penitente la bruttezza del peccato? E invece questo nuovo rituale che dice che il compito del ministro della riconciliazione, non chiamatelo per favore confessione, se il sacramento non si chiama confessione ma riconciliazione, correttamente non si chiamerà confessore il confessore, si chiamerà ministro della riconciliazione, ok? Allora, il ministro della riconciliazione che cosa deve fare? Non mettere a tema la bruttezza del peccato, ma mettere a tema la misericordia di Dio Padre che ti accoglie, capite? E questa è la voce che risuona nella tua coscienza, non la voce di Dio che ti giudica, ma la voce di un padre che ti dice: hai fatto una cavolata, ma ti amo uguale, ti amo lo stesso. Quando Dio, quando è veramente Dio che ci parla del nostro peccato, e quando non è cioè il nostro inconscio, quando non è il nostro senso di colpa, quando non è la nostra paura, ma quando è Dio che ci parla del nostro peccato, insieme sempre ci parla del peccato e della misericordia. Dio non si limita mai a dire il peccato, a volte lo fa perché c'è bisogno di scuoterlo un figlio, anche non è detto che sia sempre accarezzarlo, ma quando gli dice il suo peccato sempre gli dice anche il suo amore, sempre. E io non ho ascoltato la voce di Dio dentro di me se ho ascoltato soltanto la voce che mi dice: tu hai fatto questo, questo e questo. Quello non è la voce di Dio. Quella è la voce del mio senso di colpa, quella è la voce dell'inconscio, capite? Per questo l'accusa dei peccati, che è parte del rituale naturalmente, però non deve limitarsi a dire i peccati, anzi, prima di dire i peccati bisogna dire la misericordia di Dio. Il verbo confessare in latino ha diversi significati, non significa soltanto ammettere delle colpe. Il verbo confessare significa dire una cosa ad alta voce, affermare una cosa con chiarezza. Così, per esempio, ci sono i santi confessori, che sono i santi che professano la loro fede. Allora, cominciamo invece che con una confessione dei peccati, cominciamo con una confessione della misericordia di Dio. Io confesso che Dio mi ha voluto tanto bene, confesso che mi sento tanto amato da Dio. Cominciamo da qui. Vi accorgerete come partire da questa confessione, questa confessio laudis, questa confessione di lode, sposta subito l'attenzione del penitente, perché lo porta a concentrare l'attenzione non più sulle sue colpe, ma sulla misericordia del Padre. Che la penitenza non sia da intendere nel senso di soddisfazione dell'onore offeso di Dio, l'ho già spiegato, eh? La penitenza è piuttosto gesti concreti per ristabilire la comunione, quindi gesti che mi riportano dentro l'unità della Chiesa, o nel senso liturgico, o nel senso caritativo, o nel senso fraterno. Detto in altre parole, la penitenza, vabbè, dite tre Ave Maria, non significa nulla, non è una penitenza. Mentre invece magari ascolto di una messa in più, sì. Perché? Perché l'Ave Maria è una devozione privata. La messa è la preghiera di tutta la Chiesa, la preghiera del corpo di Cristo. Capite la differenza? Non è che una preghiera vale più dell'altra, ma una mi inserisce nel corpo di Cristo, l'altra no. L'altra è una devozione privata. Detto questo, veniamo alla dolorosa questione dell'atto di dolore, ahimè. E la voglio trattare in maniera dettagliata perché, secondo me, è un manifesto del cambiamento, cioè di quello che dovrebbe essere una confessione recuperata al suo significato originale. Negli anni 50 era stata scritta una preghiera di atto di dolore, che è quella che tutti conoscete: mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre questa commissione voluta da Paolo VI stava lavorando, Paolo VI è intervenuto dicendo che a lui non gli sembrava tanto giusta questa preghiera dell'atto di dolore fatto così, e quindi propone lui, il Papa, propone 8 schemi alternativi di atti di dolore. Sono scritti dal Papa, non sono così opera di un teologo qualunque, ok? Al momento della redazione finale del rituale, qualche genio ha detto: vabbè, ma non si può, perché la gente è abituata a quell'atto di dolore lì, e allora non si può toglierglielo alle persone, perché sennò non hanno più l'abitudine. E come fanno, come se la confessione fosse una cosa da fare per abitudine? E quindi l'atto di dolore che il Papa non voleva nel rituale della penitenza è rientrato dalla finestra. E anzi, addirittura quelli della seconda commissione sono riusciti a farlo mettere per primo nell'elenco degli atti di dolore. L'atto di dolore tradizionale innanzitutto non è una preghiera cristiana. Guarda un po'.
1: Alla grande.
0: Non si rivolge a Dio Padre. Non menziona nemmeno Gesù Cristo. Non invita alla riconciliazione con la Chiesa. Non è neanche una preghiera, perché in quella forma il penitente non chiede niente, si impegna lui: io mi impegno a non peccare più, con il tuo santo aiuto, per carità, se mai, una spolveratina finale di umiltà ci vuole sempre. L'unico protagonista di questa preghiera sono io. Io ho peccato, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, e quindi io mi impegno a fare così, io mi impegno a fare cos'ha. Sempre io. Quello che la confessione voleva eliminare, cioè l'io, ritorna protagonista alla grande. Scopo della confessione è portarti nella comunione, e quella preghiera esalta l'individuo, l'io, appunto. Guardate le altre, sono tutte bibliche, sia dove la Bibbia è citata esplicitamente, sia dove è citata implicitamente, ma sempre sono bibliche. Sono tutte rivolte direttamente al Padre. Due sono addirittura formule trinitarie, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Soprattutto non si menziona il mio peccato, si parla della grazia di Dio. E sono preghiere di lode: Signore, ti ringrazio perché mi ami anche se sono un peccatore. Ma vi accorgete della differenza? Questi due schemi di preghiera sono proprio la manifestazione del cambiamento della confessione, perché evidentemente sono figlie di una teologia, sono figlie di una percezione di che cos'è il sacramento della confessione, no? Io non ho il potere di abolire quello che la Chiesa non ha voluto abolire, quindi non posso abolire l'atto di dolore. Però se venite a confessarvi da me e non volete essere trattati male, usate una delle altre formule, di quelle di Paolo VI, via. Sono 8, una più bella dell'altra, dovete soltanto scegliere quella che vi piace di più. Metteremo anche nei confessionali un manifestino con tutte e 8 le formule, così ce le avete lì stampate, non ve potete sbagliare. Adesso, ora ho fatto un po' di spettacolo anche perché siete stanchi, quindi volevo un po' alleggerire il tono, ma vi rendete conto di che cosa significa questo? Cioè del cambiamento. E vi rendete conto di quanta resistenza la Chiesa ha fatto e fa al cambiamento della riconciliazione, per arrivare addirittura a censurare un Papa? Ma guardate, questa è una cosa pazzesca, eh? È una cosa pazzesca. Cioè il fatto che Paolo VI, di suo pugno, scrive 8 formule penitenziali e si sente il bisogno di aggiungerne un'altra, è una cosa proprio... Se qualcuno facesse a Francesco una cosa del genere, il giorno dopo si ritroverebbe chissà dove. Paolo VI era molto più mite di Francesco, fidati. Altri tempi, per carità, non sono paragonabili i due papi, però lo dico soltanto per dire la gravità della cosa in sé. Ultimo punto fondamentale: l'assoluzione. Quanto hanno litigato nelle commissioni su questa formula: ego te absolvo. Perché? Perché la teologia scolastica aveva detto che questa è la mania della teologia scolastica, quella di sezionare la liturgia per andare a capire quali sono le parole efficaci, no? Allora, la parola efficace per ottenere la riconciliazione pare che sia la parola assolvo. Quindi, se esistesse una formula di assoluzione senza la parola assolvo, quella assoluzione non sarebbe valida. Più o meno come se si pensasse di poter celebrare la messa senza dire le parole questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Okay? La parola ad validitatem, la parola che rende valida la riconciliazione, è quella. Quindi non si poteva togliere questa parola, io ti assolvo. Allora però bisognava precisare che la parola non è da intendere nel senso giuridico, ma nel senso etimologico. Assolvere, prima di significare un'assoluzione in giudizio, significa sciogliere una catena. Allora è in questo senso che il prete ti dice io ti assolvo, non nel senso del giudice che ti assolve in tribunale, ma nel senso che tu sei legato, incatenato dal tuo peccato e io ti sciolgo da quella catena. In quel senso è l'assoluzione. Capite perché ci hanno litigato tanto in commissione? Perché si trattava in realtà di una questione filologica, niente di più. Allora hanno conservato la parola io ti assolvo, però con questa spiegazione, con questa precisazione che è da intendere in questo senso, nel senso etimologico della parola, non nel senso che ha acquisito oggi in italiano. Io ti sciolgo, tu sei un uomo incatenato dal male, sei un uomo prostrato e io con il potere di Dio ti sciolgo da questa catena. Vedete che cambia tutto? Ve ne accorgete, no? Ed è Dio che ti scioglie, cioè il prete sta lì come facente funzioni, agisce in persona Christi. Chi sono io per scioglierti dalla catena del peccato? Figuriamoci. È Dio che ti scioglie dalla catena del peccato. E infatti la formula, alla fine il compromesso che si è trovato era questo, che alla frase io ti assolvo dei tuoi peccati hanno messo un cappello introduttivo. Dio Padre di misericordia che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono dei peccati e io ti assolvo. Il cappello introduttivo in realtà certi presi lo saltano perfino, ma non è un di più, è quello che spiega quello che viene dopo, capite? Cioè è il cappello introduttivo a interpretare il senso della frase io ti assolvo e a dargli il suo significato vero. Una volta non si faceva il cappello introduttivo. Dio Padre, che bello, è una bellissima forma, una formula trinitaria. Dio Padre che ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo e ha effuso lo Spirito Santo. È una formula trinitaria e pasquale. Perché? Quando è che Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo? A Pasqua. Quando è che Dio ha effuso lo Spirito Santo? A Pasqua. E quindi ti riporta ancora una volta a quella grande verità che i tuoi peccati sono stati sciolti a Pasqua. La catena che ti lega è stata sciolta a Pasqua. È a Pasqua che noi siamo stati riconciliati.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
2: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
2: Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
3: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia,
2: o Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo.
1: Sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode.
1: Glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola,
1: guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

il gran numero di fondatrici di congregazioni religiose che si sono avvicendate per tutto l'Ottocento, nonostante le abolizioni del periodo napoleonico, si deve annoverare come figura di prima grandezza la francese Santa Teresa Coudergues. Nacque il 1 febbraio 1805 a Mas-de-Sablé-Ré, in Francia, con il nome di Maria Vittoria Coudergues. Riceve la prima comunione il 15 maggio 1815 e studiò in collegio presso le suore di San Giuseppe a Aix-Vence. A 20 anni tornò a Sablé-Ré per partecipare alla missione predicata da un missionario diocesano, Padre Terme, già curato di abse e fondatore di una congregazione religiosa, le suore di San Francesco Regis, dedite all'istruzione, il quale divenne poi suo direttore spirituale. Nel 1826 Padre Terme la mandò come postulante nella casa di Aps, dove il 27 marzo Maria Vittoria prese l'abito e il nome di Suor Teresa. L'anno successivo il fondatore le diede l'incarico, insieme ad altre due suore, di organizzare alla Louvesque un ostello per le pellegrine che si recavano alla tomba di San Francesco Regis. Fu il primo seme del Cenacolo.

Alla fine del 1828, Suor Teresa Kuderk ne divenne la superiora, pronunziando i primi voti. Nell'anno seguente ottenne che la casa fosse riservata agli esercizi spirituali. Nel contempo il padre Terme, avendo conosciuto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio presso i gesuiti di Vals, indirizzò verso questa spiritualità le suore di San Regis, che si trasformarono in dame del ritiro. Il 12 dicembre 1834 morì padre Terme e madre Teresa Kuderk, per mantenere in vita l'opera, si affidò al padre provinciale dei gesuiti francesi, Francesco Renault. Il vescovo di Viviers, nel 1836, approvò le regole della dama del ritiro, mentre il padre provinciale dei gesuiti le obbligò a separarsi dalle suore di San Francesco Regis, che erano votate all'insegnamento. Madre Teresa restò superiora delle dame del ritiro alla Louvesque, pronunciando i voti solenni il 6 gennaio 1837. Il 15 agosto volle compiere una consacrazione completa a Nostra Signora di Ai, nominandola superiore della sua casa, promettendo di ubbidire sempre alla voce della grazia e mai a quella della natura.

Nell'ottobre 1838, il padre gesuita Renaud le propose una postulante di pochi giorni, nominandola superiora fondatrice della congregazione. Il grave sgarbo nei suoi confronti, dovuto forse a ragioni di opportunità nel campo sociale dell'epoca, vide Madre Teresa inchinare la testa senza opporsi, fedele alla sua regola di ubbidienza. Passarono 11 mesi e la superiora, contessa di La Villernoye, condusse la congregazione alla rovina e quindi si ritirò. Ma le prove non erano finite. Padre Renaud nominò al suo posto la madre Contenay il 24 settembre 1839, la quale, pur essendo un'eccellente superiora, si adoperò fino alla morte, nel 24 febbraio 1852, ad emarginare completamente Madre Teresa. La vera fondatrice accettò umilmente la situazione, rivelando ella stessa la sua natura mistica, dicendo: «Quando Nostro Signore vuole servirsi di un'anima per la sua gloria, la fa passare prima per la prova della contraddizione, per l'umiliazione e per la sofferenza. Non si può essere uno strumento utile senza questo».

una rivalutazione si ebbe con la nuova superiora madre della Rochelle Lee, che le testimoniò una stima crescente. Nel frattempo si erano aperte altre case a Fourvière e a Parigi. L'opera delle Dame del Ritiro fu consacrata alla Vergine del Cenacolo il 25 marzo 1852 e la relativa festa della Madonna del Cenacolo venne celebrata per la prima volta il 28 maggio 1854. Le vicende dell'opera non furono facili. Il 7 marzo 1855 Madre Teresa fu inviata nella casa di Parigi per una sopravvenuta scissione della superiora locale che aveva trascinato con sé quattro suore. La Coudère restò a Parigi come esempio di regola vivente fino al 24 novembre 1856. Poi la sua vita fu un alternarsi di responsabilità come superiora di varie case a Tournai, la Louvèce, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvière, vivendo in modo ascetico, offrendosi come vittima a Dio con il proposito di aderire a tutto, accettare tutto, sottomettersi a tutto.

domandò mai a Dio di essere liberata dalle sue pene, ma solamente la forza per soffrire e l'amore della croce che ci fa soffrire. Il Cenacolo, da lei fondato, ha assunto uno sviluppo mondiale. Alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1885, le suore che l'assistevano intonarono il Magnificat. Il Papa Pio XI, il 12 maggio 1935, proclamò l'eroicità delle sue virtù e il 17 giugno 1951 Papa Pio XII la dichiarò beata. Infine, dopo il riconoscimento di due miracoli da parte della Congregazione per le cause dei santi, venne canonizzata solennemente in San Pietro a Roma da Papa Paolo VI il 10 maggio 1970.

fuori dal tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Primo incontro. La libertà del battezzato.

0: Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questa nuova serie di trasmissioni che, come avete ascoltato dalla nuova sigla, è dedicata ai consigli evangelici nella vita quotidiana. È con me l'autore di questa nuova serie di trasmissioni, Don Giuseppe Forlai, insegnante di religione presso un liceo romano. Benvenuto, Don Giuseppe.
1: Grazie e bentrovati.
0: Il tuo progetto, Don Giuseppe, è quello di guidare gli amici che ci seguono attraverso un itinerario che si snoda in 6 incontri. Presentiamolo brevemente.
1: Ecco, vogliamo insieme fare un itinerario che ci aiuti a comprendere come la forma storica di vita di Gesù, che è quella di un uomo povero, casto e obbediente, sia una realtà che può toccare tutti i cristiani. Non solo chi professa i consigli evangelici nella vita consacrata o nella vita monastica, ma tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Perché c'è una grazia, c'è un dono particolare, c'è un dono di libertà dentro questi 3 consigli che deve e può essere proposto a tutti. E quindi noi partiremo dalle fondamenta del battesimo, poi vedremo bene questa figura del Cristo consacrato del Padre, per poi comprendere come ogni cristiano nella vita quotidiana può seguire il Signore con uno stile di vita povero, casto e obbediente.
0: Partiamo quindi dal tema della puntata odierna che abbiamo ascoltato, è la libertà del battezzato. E come si coniuga la libertà con il battesimo?
1: Ecco, qua è bene ascoltare Paolo. E con il battesimo noi riceviamo la grazia di essere figli di Dio, e Paolo dice che noi nel battesimo siamo immersi nella morte di Cristo per risorgere con Lui. Quindi il battesimo innesca una duplice dinamica che non è data una volta per sempre, ma ci accompagna nella vita. Cioè nel battesimo noi ogni giorno moriamo e risorgiamo. Ogni giorno, non solo da quando siamo stati battezzati, quel giorno specifico, ma per sempre, fino al giorno della morte, noi moriamo e risorgiamo. Che cosa muore? Dice Paolo. Muore l'uomo vecchio. Continuamente, ogni giorno muore l'uomo vecchio. E ogni giorno chi risorge, chi si rigenera? L'uomo nuovo. Allora, concretamente, che cosa vuol dire che muore l'uomo vecchio? Chi è questo uomo vecchio? È ciascuno di noi in una dimensione particolare, nelle proprie illusioni. L'uomo vecchio per Paolo è l'uomo illuso, staccato dalla realtà, che proprio perché illuso e staccato dalla realtà, pecca. Questo è molto chiaro nella lettera ai Romani all'inizio, perché Dio abbandona al peccato coloro che non l'hanno riconosciuto, proprio perché avevano la mente offuscata. Dai vani pensieri, direbbe la lettera agli Efesini. Questa è una cosa molto interessante. Chi è l'uomo vecchio? È colui che è agganciato alle sue illusioni, derealizzato, noi diremmo, dalla realtà così come viene donata, e proprio perché non vuole fare i conti con la realtà, si crea un mondo illusorio, appunto, che è il peccato. Quindi il peccato non è solo un qualche cosa di cattivo che si fa, ma è proprio il distacco dalla realtà così come viene donata. E allora questo uomo vecchio deve essere colpito, deve essere fatto morire ogni giorno, mettendo in circolo che cosa? La grazia del battesimo. E allora chi è l'uomo nuovo, al contrario, che ogni giorno si rigenera e risorge? L'uomo che non smentisce la realtà. L'uomo che accoglie il dono della sua vita quotidiana e lo mette questo dono davanti a Cristo e lo conforma a Cristo. Quindi se l'uomo vecchio è colui che è illuso e quindi pecca, l'uomo nuovo è un uomo che vede, non è illuso, guarda la realtà e quindi è capace di amore. L'uomo vecchio non è capace di amore perché chi si illude non ama, perché vuole costruire gli altri come li vuole lui, come si illude che siano o che vorrebbe che fossero in una determinata maniera. L'uomo nuovo invece è capace di amore perché solo chi guarda la realtà così com'è è capace di amarla. Quindi ogni giorno noi siamo chiamati, in virtù del battesimo, a far morire questo uomo che vive di illusioni e ad amare la realtà come l'uomo nuovo capace di amare. E questa è appunto la libertà che ci viene data dal battesimo e che noi conquistiamo ogni giorno.
0: Don Giuseppe, per comprendere ancora meglio questo concetto della libertà del battezzato, hai scelto di farci guidare da alcuni brani evangelici, in particolare tratti dal Vangelo di Giovanni, e sono i brani degli scrutini dell'iniziazione cristiana degli adulti, ovvero il brano della Samaritana, il brano di Lazzaro e il brano del cieco nato. Quindi nel nostro incontro li ascolteremo uno per volta e poi serviranno per spiegare meglio il concetto di libertà. Iniziamo allora ascoltando il brano della Samaritana.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
0: E questo era il celeberrimo brano della Samaritana narrato nel Vangelo secondo Giovanni. Don Giuseppe, ha scelto come primo brano questo per spiegare, per parlare del concetto della libertà del battezzato. Ecco, come è presente questo concetto nel brano della Samaritana?
1: Ecco sì, Paolo nella lettera ai Galati ci dice che Cristo ci ha liberati per la libertà. E questi tre brani, iniziando da quello della Samaritana, sono proprio una spiegazione esistenziale della libertà che il neofita, il candidato al battesimo, riceverà attraverso il sacramento. Allora, la Samaritana è un brano conosciutissimo che ci insegna un aspetto della libertà nella vita quotidiana e molto molto importante. Chi è questa Samaritana? La Samaritana non è, come noi possiamo pensare, una donna che ha cambiato tanti uomini, perché nella società del tempo la donna non poteva scegliersi gli uomini. Quindi diciamo che questa più che altro è una donna bisognosa e desiderosa di un'unione stabile, probabilmente, che è stata varie volte ripudiata. Quindi è rimasta in mano agli uomini, che l'hanno gestita come volevano. È in un certo senso, anzi, senza eufemismi, è una donna sfruttata. Qual è la schiavitù di questa donna? Che ha accettato di iniziare delle relazioni con chi l'ha voluta sfruttare. Allora Gesù, presentandosi a questa donna e richiamandola alla realtà della sorgente dell'acqua viva che solo lui può dare, ma che zampilla dentro il cuore della donna, ridà fiducia alla donna sulla sua identità, sulla sua libertà. Non devi andare a mendicare fuori, ma hai dentro di te un dono che io ti faccio e che zampilla per la vita eterna. Non è come l'acqua che zampilla a tempo determinato, come l'amore di questi uomini che ti prendono e ti lasciano. C'è un amore che io ti do che zampilla per la vita eterna. Allora, che cosa c'entra la libertà col brano della Samaritana? La Samaritana è una icona della libertà del battezzato, perché il battezzato è colui che non vive più di mano tesa, se non davanti a Dio. Non è più un mendicante. Cioè la libertà è quella di emanciparsi dalle aspettative nei confronti degli altri. Hai avuto uomini diversi, ma noi potremmo dire li hai avuti, ma ricordati che li hai accettati perché ti sei illusa che esista la persona giusta. Ma la persona giusta non esiste, è la libertà dalle aspettative. Perché la persona giusta nella vita del battezzato è solo Cristo. E io trovo la persona giusta se l'amo in Cristo. Allora la prima libertà che la Samaritana insegna è proprio questa: libertà dalle aspettative nei confronti degli altri.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?»
0: E dopo aver visto la figura della Samaritana, come tu l'hai definita, icona della libertà, abbiamo ascoltato il brano evangelico invece che ci narra l'episodio di Lazzaro. Don Giuseppe, anche Lazzaro è un'icona della libertà.
1: Lazzaro è un'icona della libertà nella sua risuscitazione, perché ci mette davanti non più alle aspettative come nella Samaritana, ma davanti agli imprevisti. Davanti agli imprevisti della vita. Lazzaro è una persona che probabilmente per una malattia muore. Glielo dicono a Gesù, gli viene portata questa notizia: il tuo amico Lazzaro è ammalato. Gesù, come sappiamo, non va subito da Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, non va da Lazzaro per guarirlo, ma attende perché si manifesti la gloria di Dio. Gesù poi, sappiamo benissimo come va a finire l'episodio, va a Betania, incontra le sorelle Marta e Maria, si avvicina alla tomba di Lazzaro che è già morto da 3 giorni, che è un'indicazione molto importante, perché gli ebrei pensavano che per i primi 3 giorni dopo la morte constatata le anime si aggirassero ancora intorno al sepolcro. 3 giorni passati vuol dire che ormai non c'è più nessuna speranza, l'uomo è veramente morto e definitivamente, e Gesù lo chiama alla vita. Lo chiama alla vita e non solo, fa in modo che gli vengano tolte le bende perché quest'uomo libero continui la sua esistenza. È chiaro che la risuscitazione di Lazzaro non è la soluzione dei problemi della vita di Lazzaro, perché Lazzaro morirà di nuovo, come tutte le persone di questo mondo. Però in questo brano ci viene detta una cosa, secondo me, fondamentale. Noi di che cosa abbiamo paura e di che cosa siamo schiavi fondamentalmente? Noi siamo schiavi nella nostra esistenza frenetica degli imprevisti. Noi siamo terribilmente angosciati dai pensieri che ci mettono davanti, che ci fanno immaginare disgrazie, imprevisti e cose che vengono a rompere in un certo senso la nostra vita. Quindi noi abbiamo una grandissima paura di quello che potrà accadere, soprattutto naturalmente in negativo. E passiamo spessissimo, tante persone vivono veramente una vita di angoscia perché sono preoccupate dal futuro. Che cosa ci dice la risuscitazione di Lazzaro? Che il Cristo, il Signore, sarà comunque presente in ogni nostro imprevisto, che Lui non ci abbandonerà. Chi è il Cristo? Il Cristo è il Logos, il significato, il senso, che incarnandosi diventa amico di che cosa? Amico del caso. E quindi se il Logos diventa amico del caso, non esiste più il caso che ci minaccia, ma esiste una vita che ci viene incontro in cui noi sappiamo comunque e sempre che Lui sarà presente, nei momenti che noi valutiamo come buoni e nei momenti che noi valutiamo come cattivi. Allora questo secondo brano è un brano che racconta un'altra libertà del battezzato, la Samaritana, la libertà dalle aspettative. Lazzaro ci racconta la libertà dalla paura dell'imprevisto. Il cristiano è un uomo liberato dalla paura di quello che potrà succedere. E perché è liberato? Perché sa, in virtù del battesimo, che Cristo è in lui, che lui vive in Cristo. Lo dice Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E noi temiamo tantissimo che la nostra vita anche cristiana sia spezzata, tagliata da quello che potrà accadere, dall'angoscia per il futuro. Ecco, Lazzaro è l'icona della libertà del battezzato nei confronti del caso, di quello che potrebbe accadere. Questo è molto importante, perché se non c'è questa libertà non è possibile il discepolato. Se io ho paura del caso e dell'imprevisto, vivo una vita bloccata ed è impossibile diventare annunciatori del Vangelo, è impossibile diventare delle persone libere. Io posso essere libero dalle persone, dalle aspettative come la samaritana, ma posso essere imbrigliato dalla paura del futuro. E quindi questo brano ci fa fare un passo in avanti, è un gradino in più. È come se l'iniziazione cristiana degli adulti, proponendoci questi brani in serie, non a caso, ci insegnasse gradualmente una libertà. Allora, la prima libertà da imparare è quella delle aspettative degli altri, la schiavitù dall'affetto degli altri. La seconda libertà, il secondo gradino, la libertà dal caso, dalla paura del domani, dalla paura per l'imprevisto.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro.

0: Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, con me in studio Don Giuseppe Forlai che ci sta guidando in questo itinerario nella conoscenza della libertà del battezzato, il primo di una serie di incontri dedicati ai consigli evangelici nella vita quotidiana. Dopo la libertà dal giudizio e dalle aspettative degli altri, la libertà dalla paura del futuro e quindi del caso Don Giuseppe, abbiamo ascoltato il brano del cieco nato. Quale libertà testimonia questo episodio?
1: Ecco, nella logica dei livelli è chiaro che l'ultimo brano è la libertà più grande da conseguire ed è anche la più difficile e la più scandalosa, perché il brano del cieco nato, quest'uomo cieco dalla nascita che Gesù guarisce con un gesto terapeutico e invitandolo a bagnarsi nella piscina di Siloe, questo brano ci insegna una scandalosa libertà, la libertà dalla perfezione. Che cosa vuol dire questo? Il brano, lo ricordiamo, dopo la guarigione i farisei e gli scribi, cioè dottori della legge, vedono quest'uomo che tutti conoscevano perché stava lì cieco dalla nascita e gli chiedono una cosa strabiliante: perché tu ci vedi? Quindi non si complimentano per la guarigione e non gioiscono per la vita ritrovata di quest'uomo, ma si interrogano sul fatto che quel giorno di sabato quest'uomo non poteva essere guarito. E quindi, se il giorno di sabato non si può guarire, quell'uomo non solo non è guarito, ma non è possibile che sia guarito. Che cosa succede? Che c'è una grande ironia, come in tutto il Vangelo di Giovanni, perché qua c'è un cieco dalla nascita che diventa vedente e vede la realtà. Cosa risponde il cieco nato ai dottori della legge? Io so solo questo, non mi chiedete nient'altro, che prima non vedevo, adesso ci vedo. È un uomo che vede la realtà. Non è un illuso, come dicevamo all'inizio. Ma l'ironia è che persone che credono di vedere non vedono più neanche quello che è possibile constatare. Quindi ci sono dei vedenti che diventano ciechi. Non sanno più riconoscere la realtà così come gli si presenta. Perché sono schiavi di che cosa? Della perfezione. Perché la legge dice che il sabato non si può guarire. La vita perfetta consiste nell'osservanza della legge e quindi questa realtà non esiste. Cioè loro negano la realtà. Perché? Perché perseguono una perfezione che ormai è illusoria. Allora qua c'è la più grande e difficile libertà del cristiano. Ed è scandalosa questa libertà. Da che cosa bisogna liberarsi per vivere appieno il battesimo? Guarda caso, proprio dalla perfezione. Perché Dio ci parla non nella perfezione della legge, ma nella perfezione della realtà che ci dona. Quindi le prime due libertà sono molto più facili dell'ultima, perché l'ultima non tocca gli altri, non tocca il domani, tocca me. L'idea che io ho di me, cioè io per essere libero devo rinunciare alla mia perfezione. Perché è semplicissimo scambiare la propria idea di perfezione per la volontà di Dio, ma coincidono? Non è detto. Allora che cosa ci dice questo brano? Che dobbiamo stare in guardia dalla nostra perfezione, perché questa perfezione, se non viene da Dio, ci renderà schiavi, cioè incapaci di guardare la realtà così come la deve guardare l'uomo nuovo.
0: Ma come si fa, Don Giuseppe, nella vita quotidiana di tutti i giorni, in quello che viviamo normalmente, a discernere tra il delirio di perfezione che ciascuno di noi può avere, anche in buona fede, e quella che è la volontà di Dio su ciascuno di noi?
1: Possiamo riconoscere la nostra situazione, cioè possiamo accorgersi, vedere con gli occhi aperti dove siamo, da un criterio semplicissimo. Ce ne saranno tanti, ma a me viene in mente questo. La persona che vive nel delirio della perfezione è una persona che giudica e che è priva di misericordia. E qua è forse bene richiamare il discorso della montagna nella versione di Matteo: siate perfetti, e questa è la vera perfezione, come il Padre vostro celeste, non come pensate voi, come il Padre vostro celeste. E com'è perfetto il Padre celeste? E continua il brano: Il Padre Celeste è perfetto perché fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il Padre è libero nel dare i suoi doni. Allora io mi accorgo che sono nella libertà dalla perfezione se sono una persona capace di amare, che non vuol dire giustificare tutto, ma vedere tutto nell'ottica del Padre misericordioso. La persona che invece fa dipendere la propria dignità dalla perfezione che riesce a perseguire è una persona prima di tutto spaventata. Da che cosa? Dall'imperfezione degli altri, e quindi giudica. Quindi da questo criterio il giudizio, che poi il primo invito di Gesù è non giudicare, ancor prima di perdona, e non giudicare, se noi sapessimo non giudicare ancor prima di farci tante domande sulla capacità di perdonare sarebbe già un gran successo. Questo è il criterio: la persona libera dalla perfezione è la persona che insegue non la perfezione ma la santità, e la santità del Padre è la sua misericordia.
2: Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Primo incontro. La libertà del battezzato. Collaborato al microfono Alessandro De Carolis e Stefano Pietrosanto Valli.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. Si tratta in fondo della 26esima tappa del cammino liturgico, di questo cammino attraverso il quale la Chiesa ci educa alle cose di Dio. Se ricordate, in queste ultime domeniche ci siamo soffermati sulla figura di Pietro, 27 agosto, 3 settembre. Poi due domeniche sono state dedicate al tema della misericordia, dell'avere capacità di correggerci a vicenda, di aiutarci a vicenda, 10 e 17 settembre. Domenica scorsa avevo compreso che i pensieri di Dio non sono come i nostri pensieri, Lui ha un altro metro di misura. Oggi il Signore ci fa fare un passo in più, ci fa comprendere che nella vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi scandalosa, perché il malvivere la vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi

Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questa muore, egli muore appunto per il suo male. Ma se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Insomma, al centro non va apposta tanto la legge, ci fa capire il Signore, quanto la persona concreta. È questa che va messa al centro. E la persona concreta può cambiare idea, può convertirsi, tanto che il Salmo, che è una preghiera, un inno di ringraziamento e di risposta alla prima lettura, così recita: insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà. Peccati e ribellioni, non li ricordare, ricordati della tua misericordia. Vorrei rileggere queste parole. Peccati e ribellioni, non li ricordare, ricordati della tua misericordia. E allora così entriamo nel testo evangelico. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Ormai Gesù sta predicando pubblicamente e il suo agire, accanto alle sue parole, ormai infastidiscono sacerdoti e farisei, i quali sono sempre pronti a puntare il dito, a etichettare, a escludere gli ultimi peccatori, solo perché davanti alla legge sono esclusi. Ma non conta la persona che cambia per loro. Ed ecco Gesù che narra questa storia, questa parabola. Il primo all'inizio rifiuta di andare, ma poi si pentì e va. Il secondo invece dice subito di sì, ma poi decide di non andare. Entrambi i figli dunque cambiano idea. Il primo facendo del bene, il secondo rinchiudendosi in se stesso. Ecco il cuore del messaggio del Vangelo. Il primo ha agito d'impulso, ma poi rientrando in se stesso, ripensiamo anche alla parabola del figlio il prodigo, rientrando in se stesso si ricordò di come stava bene nella casa del padre. Ebbene, questo figlio, questo primo figlio, rientrando in se stesso, comprende di aver sbagliato e va a lavorare. Il secondo, sicuro di sé, dice di sì, apparentemente, ma poi non ci va. È una parabola attraverso la quale il Signore vuole far venire a galla i sentimenti e l'agire del cuore, non tanto dell'apparenza. Il primo figlio all'inizio decide di non andare perché non ne ha voglia. È un agire immaturo. È come se uno dovesse andare a lavorare solo quando ha voglia. O se un genitore che torna a casa stanco dal lavoro decide di far da mangiare solo se ne ha voglia. Certe cose si fanno perché si devono, perché fanno parte della grammatica dell'amore. Non possiamo deciderle in base ai nostri umori o in base alla nostra stanchezza. È un'altra la logica che deve muoverci nel nostro agire quotidiano. Ebbene, anche Gesù, se ci pensate, nell'orto del Getsemani non aveva certo voglia di prendere su di sé la croce, né tantomeno di morire in croce. Ma nell'orto disse: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Insomma, le voci contrastanti nel nostro cuore ci sono, perché in fondo questi due fratelli, questi due figli, sono dentro di noi. C'è la spinta di fare il bene e c'è poi la spinta di evitare, di non agire. Anche Gesù l'ha vissuta. Ma si tratta allora di guardare a Gesù e di imparare certamente a manifestare al Signore la nostra stanchezza, la nostra fatica, la nostra delusione, ma poi nello stesso tempo recuperare dicendo: sia fatta la tua volontà e non la mia, proprio come noi recitiamo nel Padre nostro. Il secondo figlio, che si riempie la bocca di parole solenni, sì Signore, il testo dice sì Kyrios,

proprio sì, Signore, con la S maiuscola. Ma non basta dire queste parole, non basta pregare con la bocca, se poi non si prega con la vita, se poi il nostro agire non corrisponde a quello che abbiamo appena pronunciato. Ecco, allora veramente si tratta di riflettere quanto siamo disponibili noi a convertirci e a compiere la volontà di Dio e non le nostre continue volontà o talvolta i nostri capricci. Stare dietro al Signore dunque non è una scelta di facciata, ma si tratta di imparare a fare quello che il Padre ha voluto. Si tratta di accettare di vivere il combattimento, perché scegliere di seguire il Signore non annulla il combattimento interiore, anzi, talvolta lo alimenta, perché c'è sempre una forza che vorrebbe allontanarci dalla volontà di Dio. Allora prendiamocene atto. Queste voci ci sono. A noi ascoltare la voce dello Spirito che parla, che sussurra nel nostro cuore. In fondo questi due figli, questi due fratelli abitano i nostri sentimenti, i nostri pensieri e quindi anche si traducono nelle nostre azioni. Prendiamone atto, non spaventiamoci, non neghiamoli, ma gestiamoli con la sapienza del Vangelo. Perché ciò che importa non è il risultato che portiamo a termine, l'avevo sentito domenica scorsa, ciò che conta è lavorare nella vigna del Signore. Non importa se siamo prima o dopo, ma è lo stare con Lui, in amicizia con Lui. Continua il testo del Vangelo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero, il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, pubblicani e prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa terza scena dunque siamo invitati da Gesù a prendere posizione. Che ve ne pare? Dice Gesù all'inizio. Ecco, Gesù invita i suoi interlocutori a dire la loro. E proprio perché riconoscono che il primo figlio è stato corretto, Gesù tira le conclusioni. Alla parola di Giovanni Battista, pubblicani e peccatori hanno creduto, si sono pentiti e hanno cambiato vita. Sacerdoti e farisei, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Prigionieri di regole che si sono costruiti a tavolino. Infatti, come notiamo dal testo, l'Evangelista utilizza due volte il termine pentirsi. La prima è riferita al primo figlio, chi dice no, ma poi si pente e va. La seconda è rivolta ai sacerdoti e agli anziani, ma in chiave negativa. Di fronte a Giovanni Battista non vi siete nemmeno pentiti. Allora vedete, la chiave di lettura, la chiave di svolta è proprio qui, il pentimento. E questa è la strada maestra da percorrere. E qui dobbiamo decidere, pentirsi o non pentirsi. Questo modo di dire e di agire non riguarda però solo i sacerdoti e i farisei del passato e non riguarda solo due figli del passato. Ma come abbiamo detto poc'anzi, riguarda ciascuno di noi, perché quei due figli sono dentro i nostri cuori, dentro i nostri pensieri, sono una questione fondamentale, sempre attuale. E allora come un tempo, c'è sempre anche oggi chi dice Signore, Signore, ma poi tutto si ferma, tanto che Gesù dice osservate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. La parola di Gesù ha smascherato l'ambiguità dei sacerdoti del tempo, ma continua a smascherare i credenti d'oggi che mangiano la sua tavola magari ogni domenica o ogni giorno, ma in verità non seguono l'insegnamento di Gesù, non seguono la sua logica, vivono di facciata. Gesù mira così a smascherare questa ambiguità, non lo fa per umiliarli, ma per accompagnarli a un sincero pentimento. Gesù allora chiede oggi a ciascuno di noi se accettiamo di seguirlo e di ascoltarlo.
Se anche noi, come Pietro, ricordate il 27 di agosto, siamo pronti a professare la nostra fede e siamo pronti quindi, 3 settembre, a rinunciare alla nostra logica per seguire la logica del Signore, che talvolta è faticosa perché chiede di portare la croce. Si tratta allora di lasciarci rivestire dei suoi stessi sentimenti, che sono sentimenti di misericordia. L'abbiamo ricordato il 10 e il 17 settembre. Una logica e una misura che è senza misura. L'abbiamo ricordato domenica scorsa. La sfida che ci viene posta innanzi dunque è grande, ma il Signore è sempre pronto a venirci incontro, ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo figlio sappiamo che si è pentito ed è andato a lavorare, del secondo figlio non sappiamo più nulla. Sappiamo che ha detto di sì e che poi non andò. Com'è andata alla fine? Il Vangelo non ne parla. Sembra quasi che il Signore voglia lasciare aperta una porta. L'ha lasciata aperta per il secondo figlio, ma è una porta che rimane aperta per ciascuno di noi. È il nostro tempo. È il tempo di pentirci e di metterci all'opera. Il Signore ha pazienza, sa attendere. Basterebbe guardare al buon ladrone fino all'ultimo. Il Signore è pronto a farci entrare nella gioia del suo regno. Vedete come la liturgia ci sta educando passo dopo passo, e dove domenica dopo domenica, come fosse un'esperienza a puntate, veniamo educati a qualcosa di più bello, di più grande. A noi allora scegliere di seguire il Signore aderendo a Lui. Di fronte a questa parola così carica di speranza, di gioia, di possibilità, che cosa rispondo? La liturgia lo fa con una preghiera che fa da sintesi al messaggio biblico. Ascoltate. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, consapevoli che ci apprestiamo a entrare nel mese missionario, il mese del Rosario. Allora dedichiamo qualche Ave Maria anche ai nostri missionari sparsi nel mondo. Signore Gesù, quanto è facile dirti di sì, magari solo per apparire bravi, ma poi, chiusi nei nostri calcoli e tornaconti, abbandoniamo troppo in fretta i buoni propositi. Allo stesso modo, Signore, quanto è facile dirti di no, mossi magari solo da rancore, per poi, aperti alla voce interiore, tornare sui nostri passi e pentiti fare quanto chiedi. Signore Gesù, donaci un cuore puro e libero da tornaconti e risentimenti, consapevoli che nel nostro sì e nel nostro agire rendiamo presente te oggi. Così, se possibile, aiutaci a dirti con gioia il nostro sì, subito e volentieri, e a farlo con te. Così sia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Dal primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria, perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza dei fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Thank you.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta. La voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, e riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del cielo e della terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

Nel gran numero di fondatrici di congregazioni religiose che si sono avvicendate per tutto l'Ottocento, nonostante le abolizioni del periodo napoleonico, si deve annoverare come figura di prima grandezza la francese Santa Teresa Coudergue. Nacque il 1 febbraio 1805 a Mas-de-Sablé-Ré, in Francia, con il nome di Maria Vittoria Coudergue. Riceve la prima comunione il 15 maggio 1815 e studiò in collegio presso le suore di San Giuseppe a Aix-Vence. A 20 anni tornò a Sablé-Ré per partecipare alla missione predicata da un missionario diocesano, Padre Terme, già curato di Aps e fondatore di una congregazione religiosa, le suore di San Francesco Regis, dedite all'istruzione, il quale divenne poi suo direttore spirituale. Nel 1826 Padre Terme la mandò come postulante nella casa di Aps, dove il 27 marzo Maria Vittoria prese l'abito e il nome di Suor Teresa. L'anno successivo il fondatore le diede l'incarico, insieme ad altre due suore, di organizzare alla Louvesque un ostello per le pellegrine che si recavano alla tomba di San Francesco Regis. Fu il primo seme del Cenacolo.

Alla fine del 1828, Suor Teresa Kuderk ne divenne la superiora, pronunziando i primi voti. Nell'anno seguente ottenne che la casa fosse riservata agli esercizi spirituali. Nel contempo il padre Terme, avendo conosciuto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio presso i gesuiti di Vals, indirizzò verso questa spiritualità le suore di San Regis, che si trasformarono in dame del ritiro. Il 12 dicembre 1834 morì padre Terme e madre Teresa Kuderk, per mantenere in vita l'opera, si affidò al padre provinciale dei gesuiti francesi, Francesco Renaud. Il vescovo di Viviers, nel 1836, approvò le regole della dama del ritiro, mentre il padre provinciale dei gesuiti le obbligò a separarsi dalle suore di San Francesco Regis, che erano votate all'insegnamento. Madre Teresa restò superiora delle dame del ritiro alla Louvesque, pronunciando i voti solenni il 6 gennaio 1837. Il 15 agosto volle compiere una consacrazione completa a Nostra Signora di Ai, nominandola superiore della sua casa, promettendo di ubbidire sempre alla voce della grazia e mai a quella della natura.

Nell'ottobre 1838, il padre gesuita Renaud le propose una postulante di pochi giorni, nominandola superiora fondatrice della congregazione. Il grave sgarbo nei suoi confronti, dovuto forse a ragioni di opportunità nel campo sociale dell'epoca, vide Madre Teresa inchinare la testa senza opporsi, fedele alla sua regola di ubbidienza. Passarono 11 mesi e la superiora, contessa di La Villernoye, condusse la congregazione alla rovina e quindi si ritirò. Ma le prove non erano finite. Padre Renaud nominò al suo posto la madre Contenay il 24 settembre 1839, la quale, pur essendo un'eccellente superiora, si adoperò fino alla morte, nel 24 febbraio 1852, ad emarginare completamente Madre Teresa. La vera fondatrice accettò umilmente la situazione, rivelando ella stessa la sua natura mistica, dicendo: «Quando Nostro Signore vuole servirsi di un'anima per la sua gloria, la fa passare prima per la prova della contraddizione, per l'umiliazione e per la sofferenza. Non si può essere uno strumento utile senza questo».

rivalutazione si ebbe con la nuova superiora madre della Rochenelli, che le testimoniò una stima crescente. Nel frattempo si erano aperte altre case a Fourvière e a Parigi. L'opera delle Dame del Ritiro fu consacrata alla Vergine del Cenacolo il 25 marzo 1852 e la relativa festa della Madonna del Cenacolo venne celebrata per la prima volta il 28 maggio 1854. Le vicende dell'opera non furono facili. Il 7 marzo 1855 Madre Teresa fu inviata nella casa di Parigi per una sopravvenuta scissione della superiora locale che aveva trascinato con sé quattro suore. La Coudère restò a Parigi come esempio di regola vivente fino al 24 novembre 1856. Poi la sua vita fu un alternarsi di responsabilità come superiora di varie case a Tournai, la Louvèze, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvière, varie case a Tournai, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvière.

non domandò mai a Dio di essere liberata dalle sue pene, ma solamente la forza per soffrire e l'amore della croce che ci fa soffrire. Il Cenacolo, da lei fondato, ha assunto uno sviluppo mondiale. Alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1885, le suore che l'assistevano intonarono il Magnificat. Il Papa Pio XI, il 12 maggio 1935, proclamò l'eroicità delle sue virtù e il 17 giugno 1951 Papa Pio XII la dichiarò beata. Infine, dopo il riconoscimento di due miracoli da parte della Congregazione per le cause dei Santi, venne canonizzata solennemente in San Pietro a Roma da Papa Paolo VI il 10 maggio 1970.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la presenza, l'amore, la custodia, la protezione del nostro Dio, un solo Signore, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e con il segno della croce noi lo invochiamo come presenza nella nostra mente, perché Egli oggi guidi i nostri pensieri, sulle nostre spalle, perché Egli ci sostenga nelle nostre fatiche e nelle scelte, specialmente quelle più difficili, quotidiane, e infine nel nostro cuore, perché Egli illumini i nostri sentimenti e dia luce alla nostra volontà, perché sia sempre più vicina alla sua volontà, che è volontà di bene, volontà di amore, volontà di salvezza. Gesù ci vuole felici. E diciamo la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato e che contiene quello che è lo stile di vita dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il ringraziamento e l'offerta della giornata attraverso il Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire a te, Signore, questo nuovo giorno che ci hai donato, con tutto quello che la tua mano provvidente ci consegnerà. Tutto vogliamo prendere dalla tua mano e tutto offrirti, perché tu sei il nostro Dio e il nostro Padre. E diciamo insieme: cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, che sappiamo essere presente in tutti i tabernacoli della terra, e per questo noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché hai mantenuto la tua parola sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E a te, che ti sei fatto prigioniero volontario dentro i tabernacoli di pietra nelle chiese, noi vogliamo oggi adorarti, benedirti, ringraziarti e soprattutto amarti e lodarti per coloro che ancora non ti conoscono, perché tu ti riveli a loro per dare a loro quella gioia che tu hai nel tuo cuore. E diciamo insieme a tutti gli adoratori questa preghiera. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen.
1: Ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste perché ci protegga e ci faccia sempre di più conoscere il Figlio Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sempre a Maria ci rivolgiamo con il memorare, che è la preghiera di San Bernardo. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere e propizia, esaudiscimi. Amen.
0: Preghiamo come la Madonna ha insegnato ai pastorelli di Fatima e vogliamo abbracciare con tutto il cuore quei fratelli e quelle sorelle che ancora non conoscono il Signore, perché anche a loro giunga l'annuncio della salvezza e dell'amore di Dio e non abbiano più paura del Signore, che Gesù ci ha rivelato essere nostro Padre. E per loro e per noi stessi diciamo insieme: mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Signore, che l'amore che oggi ti vogliamo offrire tu possa considerarlo, che si sta innalzando dal cuore anche di tutte quelle creature che, anche se non lo sanno, ti stanno cercando. Preghiamo ora insieme con la preghiera dei salmi a cori alterni. Ancora vogliamo benedire il Signore perché lo merita, lodarlo perché è degno di lode e ringraziarlo per i benefici che egli sempre ci concede, soprattutto di quelli di cui non ci accorgiamo.
1: Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore.
0: Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore.
1: Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore.
0: Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore,
1: benedite luci e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore, benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli.
0: Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore, benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore,
1: benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria il Signore, benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, benedite figli dell'uomo il Signore.
0: Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore.
1: Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pie e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
0: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode perché ci stia vicino in questa giornata, ci protegga, ci aiuti e ci faccia conoscere il Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Un pensiero particolare per i nostri fratelli e sorelle malati, chi si trova nelle case impedito a uscire e vede che le sue energie vengono meno e fa fatica sempre di più ad affrontare i giorni, ma anche per i malati che sono nelle case di cura. E ricordiamo oggi anche tutte quelle persone che oggi e stanotte entreranno in agonia e incontreranno il Signore Gesù, perché quegli ultimi momenti siano per loro momenti di pace, di serenità, e vedano e sentano che Gesù li viene a prendere per portarli nel suo paradiso. E tutti questi nostri fratelli cari li affidiamo al cuore di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sempre per i cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola.
2: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
2: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti.
2: Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.
2: Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
3: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia,
2: o Sole di giustizia che ci hai illuminati nel battesimo.
1: Sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode.
1: Glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola,
1: guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Gesù oggi rivolge la sua parola ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, a quelli che si ritenevano giusti e che avvertivano la responsabilità di far osservare le leggi del Signore. Loro erano impeccabili, la gente, il popolo, era quello che sbagliava strada, e anche Gesù, secondo loro, sbagliava strada seguendo la strada della misericordia. Gesù dice: è venuto Giovanni Battista, uno di voi. L'avete riconosciuto come un profeta. Avete visto che la sua parola efficace ha toccato il cuore anche dei pubblici peccatori e delle donne di strada. E questi si sono battuti il petto, hanno capito i loro errori, hanno denunciato pubblicamente il loro egoismo e hanno chiesto a Giovanni di essere purificati con il battesimo. E voi avete assistito a queste cose impassibili, come se Dio non venisse a scuotere la vostra coscienza. Voi vi sentite giusti. È un grande pericolo anche per noi. Quante volte siamo pronti ad accusare gli altri? Noi ci sentiamo sempre a posto. Eppure, dice Gesù, voi avete due cuori. Quello del primo figlio, che dice tante volte: non ho voglia. Quanti oggi si muovono così? Non mi piace, non mi interessa, non mi sento. Non avvertono la voce di colui che li manda, che li chiama per nome, che li chiama figli. Sono persone che avrebbero bisogno di spalancare la loro mente alla conoscenza del Signore, che non è un padre padrone che dà ordini, ma è colui che ti apre una strada, ti dà un orientamento, meglio, uno scopo per la vita. L'altro figlio, l'altro cuore che c'è in noi è quello di chi si presenta bene, fa il personaggio, dice sì, ma poi fa no, non impegna la propria vita, si accontenta di una adesione puramente esteriore alla volontà di Dio. E noi chiamati ad approfondire e ad applicare per noi questa pagina. Innanzitutto, qual è la parola chiave oggi? Quella del primo figlio: si pentì. Ci pensa su a quel rifiuto che ha dato al padre. Ed è proprio questa la chiave che dovrebbe muoverci e aprire nella sincerità i nostri cuori tutte le volte che ascoltiamo il Signore, tutte le volte che ci viene da dire: non mi interessa, non ho voglia, e la nostra coscienza non freme mai, non è mai attenta alla voce del Signore, per cui ci costruiamo una nostra morale fino ad autogiustificarsi, fino a pensare che noi siamo la legge di noi stessi, fino all'inganno più tremendo di chiamare bene il male e male il bene. Ecco la tentazione oggi di tanti cristiani: si seguono le mode, si fa secondo la propria coscienza, si dice, ma questa coscienza non è vigile e soprattutto non è stata illuminata dalla presenza del Signore. Soprattutto non ha capito che a darci questi insegnamenti è Lui, il Padre, il Papà, preoccupato dei suoi figli. Che significato ha andare nella vigna e mettere la nostra vita a disposizione del Signore, accettare in tutto la sua volontà, e la volontà diventa vita vissuta. I comandi, gli insegnamenti di Gesù diventano testimonianza quotidiana. La vigna è l'ambiente dove ci troviamo, è la comunità, è la nostra chiesa, e vorremmo sentirla come la nostra fortuna. Il Signore non pensa al sudore, alla fatica, l'ha piantata Lui questa vigna con la croce del suo Figlio, a noi soltanto di gustarne i frutti, di raccogliere quei grappoli che diventeranno ancora il sangue che guarisce i figli dell'uomo. Davvero non abbiamo capito sempre che metterci a disposizione del Signore, operare secondo il suo cuore, è la nostra fortuna oggi. Non l'ha capito il secondo figlio, che pensa soltanto a una religiosità di facciata, di puro consenso, ma non dato con il cuore, non dato con la sua vita. E qual è la strada da percorrere per diventare sempre più obbedienti al Signore? Ce l'ha indicata ancora l'apostolo Paolo in quella famosa pagina della lettera ai Filippesi. Stare nella vigna, vivere cioè nella concordia, eliminare da noi la rivalità e la concorrenza, vuol dire avere gli stessi sentimenti di Gesù. E soprattutto mette in luce l'umiltà del Figlio di Dio. Oggi il Papa ricordava Giovanni Paolo I nell'anniversario della sua morte e diceva: con la sua umiltà gli sono bastati 33 giorni per conquistare l'affetto di tutta la Chiesa. Davvero bastano pochi giorni quando una persona è veramente umile sulle strade del Signore per conquistare i cuori. E che cos'è l'umiltà? È non invaghirsi del proprio io, è riconoscere che abbiamo ricevuto tutto e che quel poco che siamo è un dono del Signore. Umiltà vuol dire battere la strada della vita senza pretese, senza mettere noi al centro, ma essere sicuri che la mano del Signore accompagna tutti i nostri passi. Questa, diceva il profeta, è la strada della vita. Noi l'abbiamo capito. Vediamo di non stare davanti a Lui con il muro dell'indifferenza, con la pretesa di essere giusti, ma percorriamo questa strada dell'umiltà, che è la strada dell'autentica conversione, di chi si fa scrupolo se non mette in pratica la voce del Signore, se non segue il suo Vangelo, di chi soprattutto gusta la bellezza della vigna che fiorisce per la nostra presenza, sa che nella Chiesa il suo contributo, anche nascosto, silenzioso, una preghiera, l'offerta di una nostra fatica, di una sofferenza, una lacrima spesa per amore di Dio, il soccorso che possiamo dare a una persona in difficoltà, tutto diventa fioritura di amore e permetterà alla vigna del Signore di essere nel tempo il punto di riferimento per chi è disorientato, per chi ancora non ha potuto ascoltare la sua voce. A noi essere operosi nella vigna del Signore, fedeli alla sua voce, sempre attenti alle sue parole di vita eterna.
2: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo a Ventotene, Porta d'Europa e Isola della Pace. Il comune si trova a 18 metri sul livello del mare e conta 769 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Gerardo Santomauro.
2: Benvenuti a Ventotene, siamo in un'isola e si trova al centro del Tirreno, a poca distanza da Formia e da Ischia, raggiungibile da Formia con navi, con aliscafi durante tutto l'anno e durante il periodo estivo anche da Napoli via Ischia. È un'isola che fa parte dell'arcipelago ponziano ed ha una lunga storia. Una storia di più di 2000 anni, iniziata qui con una costruzione meravigliosa, la villa di Giulia, in cui soggiornò per lungo tempo la figlia dell'imperatore Augusto. Poi, per sventure politiche, quella villa si trasformò da luogo di ozio in luogo di relegazione. Ed è stato un po' questo il destino che ha segnato l'isola nel corso dei secoli. Tant'è che oggi a Ventotene si ricorda il periodo ultimo recente legato al confino sull'isola dei confinati politici, cioè i coloro che erano contrari al regime fascista. E quel periodo forzato di inattività sull'isola li portò, alcuni di loro, in particolare Spinelli, Colorni, Rossi, a immaginare qualcosa di straordinario che oggi porta il nome di Manifesto di Ventotene, universalmente conosciuto come il documento fondativo dell'attuale Unione Europea. Spinelli ha dedicato tutta la sua vita all'affermazione di questa idea che ha consentito di poter vivere in pace per così lungo tempo. Sicuramente appena si arriva si ha l'impressione delle tracce che sono state lasciate dalle diverse colonizzazioni. La traccia più indelebile è il porto romano, un capolavoro di architettura. Sono 2000 anni che esiste ed è ancora funzionante. La cosa che noi desideriamo e auspichiamo è che il porto romano, insieme al manifesto di Ventotene, inteso come bene immateriale, quest'ultimo, possano diventare patrimonio dell'umanità, e quindi ci stiamo prodigando affinché questi nostri gioielli vengano conosciuti da tutti. Si è dato anche spazio alla ipotesi di recupero del carcere di Santo Stefano, che è stato in funzione per quasi 200 anni, e si è ipotizzata la realizzazione di una struttura residenziale per persone di diversa estrazione, diversa nazionalità, per svolgere attività di studio sull'isola di Santo Stefano, sempre legato alle tematiche europeiste. L'accoglienza è stata sempre una delle caratteristiche peculiari dell'isola. Cerchiamo sempre di mantenere vivo questo aspetto. Abbiamo con la Regione Lazio avviato un progetto importante denominato l'anno memorabile per consentire ai bambini residenti e a quelli che potranno venire da fuori di svolgere tutte le attività che sono previste nelle altre scuole, quindi attività curricolari, extracurricolari, per dare ai bambini le pari opportunità dei loro coetanei che stanno sulla terraferma. Ventotene poi da ultimo quest'anno insieme a San Felice Circeo e insieme a Ponza è diventata capitale del Lazio, permettetemi questo momento di orgoglio, perché per noi aver vinto questo premio messo in palio dalla Regione Lazio è una cosa che ci riempie di soddisfazione. È una storia lunga, una storia millenaria che inizia con i Greci, quindi è verosimile la leggenda che vuole Ventotene come isola delle sirene, perché vicino alla terra di Circe, e quindi ecco, legato a questo mito abbiamo sviluppato, grazie a San Felice Circeo e grazie a Ponza, insieme uniti, un progetto che ha trovato il consenso, l'approvazione da parte della Regione Lazio, e la giuria ha ritenuto che questo progetto di valorizzazione del territorio avesse le carte in regola per poter rappresentare davanti all'intera nazione, al mondo, la Regione Lazio.
1: nella bella parrocchiale di Santa Candida andiamo a conoscere Don Vincenzo, parroco di Ventotene.
3: Benvenuti in questa isola di Ventotene, dove c'è una comunità che con i suoi cose belle, ma con qualche problema, vive e poi ha momenti di piccola comunità l'inverno, grande comunità l'estate, non solo dei turisti ma anche dei ventotenesi che ritornano qui a gustare, qui hanno sperimentato nel loro cammino di fede cristiana e di educazione. Il fulcro della devozione, quello che attira molto tutti i ventotenesi, è Santa Candida. Qui sono legati in una maniera unica e soprattutto quello che è caratteristico in questa festa grande, no? Ammirata da tutta l'Italia, vengono da molte parti quando si fa il 20 settembre, con una predicazione che fa capire la ricchezza di questa fede che ha portato questa martire del terzo secolo a morire per Cristo, e quindi questa devozione che è nata quando sono venuti i primi abitanti qui nell'ultimo periodo 1700, hanno portato da Ischia e sono venuti qui e è cominciato così la devozione che io sempre più sono stati alimentati da tutta la cura di coloro che sono stati parici in questa isola tante volte. I Borboni soprattutto poi hanno voluto costruire anche un modo per poter essere presenti, anche se poi c'è una storia vecchia di Ventotene quando c'è il periodo romano, ma di questo non sono tenuti a parlare. Tengo a sottolineare come, nonostante il disagio di poche persone, anche l'inverno rimane ancora questa piccola fiamma in cui sempre alimentato quel poco che c'è, quel minimo, però porta sempre di più ad alimentare questa vita di fede che c'è in molte persone, nelle persone anche lontane. A me preme soprattutto far capire il modo con cui io, quando sono venuto nel 98 parroco di questa isola e poi sono ritornato di nuovo, c'è stata soprattutto un'attenzione grande a restaurare queste opere, e la chiesa soprattutto, che è una chiesa fatta nel 1772, iniziata e terminata nel 1674 quando è stata consacrata. Hanno fatto un'iniziativa e mi ha sorpreso anche per me, perché hanno detto adottiamo una statua e ognuno ha voluto mettere di proprio, questo modo per poter rendere questa chiesa sempre più splendente.
1: Adesso con Antonio Romano andiamo a presentare le bellezze naturalistiche di Ventotene.
4: Ventotene e Santo Stefano sono due isole molto importanti e per questo sono state riconosciute dal punto di vista naturalistico e della tutela. Dal 1997 sono diventate area marina protetta e dal 1999 successivamente sono state riconosciute anche come riserva naturale statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano. Le due aree protette vengono gestite dal comune di Ventotene su indicazione del Ministero dell'Ambiente per perseguire le finalità istitutive, che sono quelle di tutela, valorizzazione, recupero e divulgazione ed educazione nel campo ambientale e naturalistico. In particolare, uno degli aspetti che l'area marina tutela maggiormente è la prateria di Posidonia oceanica, che ricopre tutti i fondali dell'area marina protetta. È una pianta, innanzitutto, non è un'alga come spesso comunemente viene confusa. Questa pianta rilascia ossigeno, quindi ha un ruolo fondamentale per la produzione di ossigeno in mare e funge anche da nursery, da zona di ricovero per i pesci e per tutte le specie presenti, oltre ad avere un rilevante aspetto per quanto riguarda la protezione delle coste. Una caratteristica particolare delle nostre aree protette è rappresentata dal Museo Ornitologico e Centro della Migrazione, un museo unico nel suo genere in Italia perché coniuga sia l'aspetto legato alla ricerca che svolgiamo ogni anno da circa 30 anni in collaborazione con l'ISPRA per il progetto Piccole Isole per il monitoraggio dell'avifauna, con l'aspetto educativo, quindi rendersi conto materialmente, non avere solo l'aspetto informativo museale, ma avere anche un ulteriore input didattico e di ricerca scientifica svolta sul territorio.
1: Alcuni ristoratori andiamo a scoprire i piatti della genuina cucina locale. La parola allo chef Aniello Silvestri.
5: Ben
1: Benvenuti da Ventotene, siamo alcuni ristoratori dell'isola dove abbiamo portato alcuni dei nostri piatti della tradizione: zuppa di pesce, dallo scorfano alla tracina, alla musdea, al sarago, il barracuda, oltre ai crostacei. Tra i piatti abbiamo la cianfotta, che è il piatto tipico di Ventotene, dove ci sono tutti gli ortaggi, dalle patate ai carciofi, asparagi, piselli e fave. Poi abbiamo ancora avanti la murena in carpione fatta con la cipolla di Ventotene, che si chiama piccipeccia, la chiamiamo così perché è una cipolla fresca che viene di questo periodo e la usiamo spesso in diversi piatti. Anche alla frittata di asparagi aggiungiamo un po' di questa cipolletta. Poi abbiamo il coniglio fatto alla cacciatora, che viene allevato qui sull'isola, dove usiamo erbe mediterranee, rosmarino, foglie di alloro, e ancora la seppia ripiena con patate, con contorno di patate, ripiena della stessa seppia, con profumi sempre dell'orto mediterraneo. Ventotene ha questa possibilità di avere i prodotti a chilometro zero, anzi direi a millimetro zero, dove il sapore rimane integro, e quindi è un bello aiuto in più a noi che cuciniamo qui sull'isola. Poi abbiamo la zuppa di lenticchie, che è la regina di Ventotene, ha una condizione particolare qui sull'isola: poca acqua, terra vulcanica, mare e cielo una cosa, quindi voglio dire, ha questo sapore particolare, molto piccole e molto richieste dai grandi chef anche fuori dall'isola. Un piatto classico della tradizione che è lo scorfano, un pesce da zuppa che cuciniamo macchiato col pomodorino con mezzi paccheri, che si amalgama molto bene, molto richiesto durante le stagioni qui a Ventotene. Qui abbiamo il piatto con il fritto di murene, abbiamo addobbato con degli spaghetti fritti, ma è classica, è semplice, fritta nell'olio extravergine, sale, pepe e limone a piacere. È un piatto classico del piatti autoctoni dell'isola. Qui a Ventotene abbiamo dei giovani che hanno aperto delle aziende dove si danno veramente molto da fare, fra cui i Cinque Tomoli, che prepara delle creme di zucche che vanno bene vicino ai formaggi o altro, dal miele alle marmellate, un mare di sapore dove coltiva le nostre lenticchie, che è l'eccellenza qui a Ventotene. Abbiamo qui il nostro forno che ci prepara taralli, biscotti salati, crisini con il finocchietto nostro selvatico, che cresce spontaneo qui sull'isola, dove usiamo in diverse pietanze. E poi anche i dolci della tradizione, fra cui la crostata di mandorlo, il ciambellone, classici dolci dove all'interno ci sono dei profumi intensi, perché il limone di Ventotene ha un profumo veramente eccellente. Giù in fondo abbiamo una vetrina con delle ceramiche di un'associazione non profit qui a Ventotene, Le Crete, che mi fa piacere nominare, perché fanno delle cose eccezionali, dai piatti ai souvenir, tutto fatto a mano e con dei colori splendidi. E allora, cosa aggiungere ancora? Vi aspettiamo qui a Ventotene, qui con tutti i nostri amici ristoratori, dove quello che vi ho già accennato è la realtà della nostra isola, quindi vi aspettiamo a braccia aperte.
5: Continua il nostro itinerario a Ventotene, la parola a Sara Riello.
6: Siamo sull'isola di Ventotene, un'isola importantissima per quella che è la migrazione degli uccelli, perché durante il loro viaggio di migrazione, soprattutto in primavera, loro possono sfruttare Ventotene come isola di riposo, di sosta durante il lungo viaggio, e arrivano qui dopo aver fatto almeno 500 km di mare, quindi di volo ininterrotto, quindi per loro è fondamentale potersi fermare e riposare sull'isola. Oggi lo capiamo molto di più perché è brutto tempo, quindi per loro ovviamente il viaggio è ancora più faticoso, quindi questo vento è chiaro che rende ancora più difficile il viaggio. Noi per questo motivo qui sull'isola facciamo attività di ricerca e di inanellamento già da, questo è il 32esimo anno, quindi già da parecchio tempo. Tutta l'attività di inanellamento è coordinata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e riusciamo a svolgere questa attività grazie al supporto sia logistico che economico della riserva di Ventotene, che soprattutto negli ultimi anni ci ha aiutato tantissimo. Quindi abbiamo questa, la casetta dove possiamo inanellare, abbiamo il posto dove possiamo dormire, possiamo mangiare, quindi insomma riusciamo a vivere le nostre giornate che sono pienissime, perché noi facciamo queste attività dall'alba fino alla notte per prendere gli uccelli con delle reti fatte apposta in modo tale che loro non si fanno del male quando cascano dalle reti. L'importante è saperli togliere, quindi ovviamente persone che hanno imparato questa attività e quindi che possono svolgerla, e poi una volta presi li portiamo diciamo alla stazione di anellamento all'interno dei sacchettini dove loro stanno quindi più tranquilli, e lì prendiamo tutti i dati che servono per poterli studiare. E già in serata, loro normalmente viaggiano di notte e non di giorno, quindi si fermano una giornata sull'isola per riposarsi e già la sera stessa ripartono per riprendere il loro viaggio, perché hanno fretta di arrivare nei luoghi riproduttivi per cominciare la loro stagione riproduttiva. Facciamo la stessa attività anche in autunno, dove però ovviamente comunque la migrazione è diciamo ridotta nei tempi e nei numeri degli uccelli che passano. Qui addirittura in primavera riusciamo a prendere anche diciamo una media di 200-300 uccelli al giorno, ma vi dico una media perché abbiamo giornate in cui abbiamo anche dei record di 1000 e più uccelli in un giorno. La cosa bellissima fra l'altro è che su quest'isola si è vissuto per tanti anni di caccia, e adesso invece sono gli stessi locali, gli stessi ventotenesi che considerano gli uccelli ancora una risorsa, ma una risorsa che deve essere protetta perché è diventata una risorsa turistica, e perché si sono resi conto di quanto è importante appunto proteggere la loro isola anche per aiutare questi animali durante il loro viaggio di migrazione.
5: E siamo già qui con Elena Schiano di

0: questo lo dimostrano le anfore che troviamo nelle prime stanze, in pietra addirittura del protostorico, fino a poi aggiungere quelle più moderne di epoca romana. Si passa a vedere quelle che sono poi le tracce lasciateci dalla villa imperiale, infatti Augusto scelse Ventotene come luogo dove esiliare la propria figlia, inizialmente lo scelse come luogo di vacanza, poi diventa un luogo di esilio, una gabbia dorata per la figlia Giulia. All'interno del museo ci sono tanti reperti relativi poi ai rinvenimenti di Villa Giulia, tra cui intonaci, stucchi e marmi. I marmi purtroppo sono stati depredati o dati in dono in epoca borbonica, quindi successivamente, quindi ne abbiamo esigue tracce, però già solo da quelle tracce possiamo notare quella che poteva essere la maestosità e la ricchezza di questa villa. Oltre agli intonaci abbiamo degli stucchi, tra i quali un pugile che è molto simpatico, con le braccia tese. Nella prima stanza a dominare ed essere protagonista di questo primo ambiente abbiamo il d'olio. Il d'olio, che è un recipiente della capienza di 2000 litri, è stato ritrovato a largo di Punta dell'Arco, un ritrovamento sporadico e fortuito. Nelle stanze a seguire abbiamo altre anfore, ognuno di loro ha una storia particolare, da quella che conteneva il garum, che era una salsa a base di pesce messa a macerare, che noi oggi forse, insomma, nel vedercela presentare al ristorante storceremmo molto facilmente il naso, fino a giungere ad una stanza totalmente dedicata a due anfore ed alcuni mortaria. Questi sono i ritrovamenti avvenuti grazie ad uno studio fatto delle grandi profondità, ed è stato uno studio che è durato per circa 2 anni, dove sono stati scoperti 5 relitti nelle acque tra Ventotene e Santo Stefano.
1: Andrea Biondo, andiamo a conoscere una delle eccellenze culinarie del luogo, la speciale lenticchia di Ventotene.
2: Siamo nei nostri campi di lenticchia, che è per noi sua maestà. La lenticchia è il prodotto tipico per eccellenza dell'isola, è un prodotto che risale all'epoca dei Romani, quasi certamente se ne ha traccia storica certificata sin dalla colonizzazione dei Borboni, quando hanno cominciato a portare sull'isola i vari prodotti da impiantare, tra cui c'erano anche le lenticchie. Da prima hanno fatto vari tentativi anche con gli altri legumi, un po' tutti quanti, le fave, la cicerchia, il fagiolo, il cecio, eccetera. Poi hanno sperimentato nel tempo che la lenticchia era quello che reggeva meglio alle condizioni meteoclimatiche ed ambientali dell'isola, perché il legume meno sofferente proprio all'esposizione del vento, che sull'isola, un territorio molto piccolo, ha un'estensione di poco più di 1 km², presenta chiaramente un problema grosso all'esposizione ventosa, perché quando ci stanno venti molto forti ci abbiamo il problema della salsedine che spesso si sparge per tutta l'isola. Chiaramente un legume molto ricco in ferro, molto saporito il nostro prodotto, e le caratteristiche principali sono date dalla buccia molto tenera del prodotto e dal fatto che la buccia stessa non si separa dall'interno della lenticchia. Poi per il sapore chiaramente dovete fidarvi e dovete venirci a trovare per assaggiarle di persona.

0: Sabato 26 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, il discorso del Papa ieri all'UNESCO, la vita è dono non merce, la guerra è la più terribile opera umana, in serata la veglia di Leone con i giovani in Francia, chi dice Dio è morto si perde, dialogate con le altre religioni. Medio Oriente, Trump respinge la proposta di cessate il fuoco dell'Iran e annuncia nuovi raid dopo le elezioni del midterm. Le 8, ben trovati da Roberta Barbi, secondo giorno del viaggio di Leone XIV in Francia. Nel programma in mattinata la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita e a seguire l'incontro con i membri dell'assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti presso l'Istituto Cattolico di Parigi. Nel pomeriggio, dopo la messa in Place de la Concorde, il Papa volerà a Lourdes, dove visiterà il santuario mariano e si fermerà in preghiera alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Ma ripercorriamo ora la prima giornata del viaggio. Ieri pomeriggio Leone ha parlato al mondo dalla sede dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Forte la sua denuncia delle forme di dispotismo, di barbarie di quest'epoca, come pure la disumanizzazione della persona e l'umanizzazione delle macchine. Il Papa quindi ha indicato come banco di prova sul rispetto della dignità umana la cura dei bambini nel grembo materno e nei teatri di guerra, le persone con disabilità fisiche e intellettuali, gli anziani e le persone sono i migranti. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Gianmarco Murroni.
1: Peace is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
2: Si presenta come testimone di pace Leone XIV nella sede dell'UNESCO di Parigi, tempio laico in cui linguaggi e culture si incontrano per contribuire alla pace attraverso educazione, scienza e cultura. È la seconda tappa del viaggio in Francia, la prima visita di un pontefice nel nuovo millennio dopo l'ultima e unica di Giovanni Paolo II il 2 giugno del 1980. 46 anni e un mondo sconvolto da squilibri, indigenza, forme di dispotismo, di barbarie che fomentano rivalità e conflitti. Una disumanizzazione della persona e l'umanizzazione lasciata invece all'intelligenza di macchine e computer. Per questo il Papa rilancia il progetto di costruire insieme un mondo giusto, quello spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Ad ascoltare il messaggio del Papa ci sono rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile, fuori gruppi di giovani con cartelloni e bandiere che gridano compostamente al passaggio del pontefice. Pace è la parola che torna circa 20 volte nel discorso di Leone XIV. La pace che, sottolinea, non può essere costruita soltanto con i trattati né attraverso compromessi tra forze opposte.
0: E ieri sera nella veglia allo Stade de France di Saint-Denis, Papa Leone ha dialogato con due giovani francesi e offerto agli 80.000 presenti una meditazione finale. Il vostro storico ideale di libertà, detto, sgorga autenticamente dalla scelta rivoluzionaria del bene che dà la vita, non la toglie mai. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Alla 25enne Chloé, che si interroga sulla società di oggi, a volte addirittura estranea alla questione di Dio, il Papa spiega che è un problema, come lo è che molti siano estranei alla questione dell'uomo. È l'uomo che si perde dicendo che Dio è morto. Se Dio non è con lui, l'uomo non ha più salvezza e smarrisce il senso dell'esistenza, che si riduce a un vicolo cieco o al nulla. Sperimenta invece l'esatto contrario chi dice: per me vivere è Cristo. In Cristo, infatti, noi sappiamo che Dio non è mai indifferente all'uomo. E Dio prosegue e ci invita alla fraternità verso coloro che non hanno il dono della fede o che appartengono ad altre tradizioni religiose. Coltivare un legame fraterno con coloro che non condividono la nostra fede contribuisce dunque alla costruzione della società. Il messaggio cristiano non è quindi un ostacolo alla convivenza fraterna, anzi, la promuove perché invita liberamente ciascuno ad ascoltare una notizia di pace e di salvezza. Il Papa risponde poi a Françoise, che gli chiede come trovare la sua vocazione, ricordando che il Signore si rivolge a ciascun giovane chiamandolo per nome e vi invita a seguirlo perché vi ama. La risposta, che chiede di ripetere più volte, è: eccomi Signore.
0: Una riflessione sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero è quella che il Papa ha offerto sempre ieri nel primo discorso pronunciato a Parigi, rivolgendosi alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo. Benedetta Capelli.
4: Le bandiere del Vaticano e della Francia ornano il palco allestito nel Palazzo dell'Eliseo. Il primo discorso di Papa Leone è richiamo di pace, espressione della difesa della vita, invito all'uso etico dell'intelligenza artificiale, riferimento alla laicità intesa come impegno nel dialogo per favorire l'unità nel servizio al bene comune. L'attualità del mondo fatta di conflitti e violenza, specialmente in Medio Oriente, è lo spunto per il Pontefice per un forte appello a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche e rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. L'invito del Papa alla Francia è di essere ancora un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare afferma all'interno della nostra cara Europa. Altro tema è la difesa della vita, il rischio che intravede Papa Leone è la manipolazione della scienza e della tecnologia che vengono trasformate in imprese lucrative per favorire le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Infine, sulla giusta laicità che sottolinea non esclude la dimensione religiosa nella sfera pubblica o nell'istruzione, ma fa sì che lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune.
0: E apriamo la pagina internazionale. Il presidente americano Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura anche a una possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Marina Tomarro.
5: Ancora nulla di fatto per la risoluzione del conflitto tra Washington e Teheran. Poche ore dopo che dall'Assemblea delle Nazioni Unite il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva annunciato di aver presentato agli Stati Uniti un piano specifico di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, il presidente americano Trump ha subito smorzato le speranze. Nessun accordo, anzi, dopo le elezioni midterm riprenderanno gli attacchi contro l'Iran. Le richieste erano quelle già stabilite a giugno nel memorandum d'intesa di Islamabad, cessazioni delle ostilità, alleggerimento delle sanzioni sul petrolio e revoca del blocco navale. Ma il rifiuto da parte del presidente americano allontana così una tregua che negli ultimi giorni sembrava più vicina. Eppure, nonostante l'accordo fallito, la diplomazia dietro le quinte continua a lavorare da entrambe le parti per trovare una via d'uscita dal conflitto. E intanto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista ha affermato che l'Iran permetterà agli ispettori nucleari delle Nazioni Unite di entrare nel paese.
0: E il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riportano alcuni media citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi, aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere agevolazioni economiche per evitare il conflitto. La guerra in Ucraina è salita a 7, il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri sulla capitale Kiev, tra cui un ragazzo di 14 anni e 46 feriti. Nel frattempo l'ufficio del presidente ucraino Zelensky ha bollato come false le informazioni secondo cui il presidente americano Trump lo avrebbe invitato a recarsi a Mosca per un faccia a faccia con il presidente russo Putin. E in chiusura per la pagina culturale torniamo in terra francese con il Papa che, come abbiamo sentito, oggi pomeriggio volerà a Lourdes. Giulia Galeotti ci ricorda due narratori che hanno raccontato in modo tutt'altro che banale la loro Lourdes. Il servizio.
6: Lourdes è tante cose assieme, per questo non è facile raccontarla. Tra le penne che ci hanno provato, due voci molto diverse, una donna e un uomo, una credente e un non credente, un'americana e un europeo, una malata e una persona con disabilità fisica, una partita in pieno Novecento, l'altra negli anni 10 del XXI secolo. Quel che le lega è che inizialmente non volevano andare. Sono molto scettica sul pellegrinaggio appunto a Flannery O'Connor e sono contraria a queste credenze sul miracolo del bagnarsi nell'acqua. Invece la scrittrice farà quel bagno pregando non per la malattia che la devasta, ma per il secondo romanzo che non riesce a finire. L'altra voce è di Lorenzo Amurri, scrittore romano in sedia a ruote, non credente, che quasi per sfida sale sul treno bianco dell'Unitalsi. Parte pieno di pregiudizi, torna con il rispetto commosso di chi ha sentito la potenza del luogo. Di Lourdes, Flannery O'Connor e Lorenzo Amurri ci lasciano dunque testimonianze ricche, ironiche e sfaccettate, che acuiscono il mistero e seminano scintille.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Prega il Padre tuo nel segreto. Dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Ventunesimo incontro. Prega con la preghiera di Gesù.
1: Tu cerchi una materia per la tua preghiera, ma essa è lì a portata di mano nel Vangelo, da quando Gesù ha insegnato il Padre nostro agli Apostoli. Da allora non hai più da romperti la testa per inventare nuove preghiere. Nessuna è più gradita al Padre di quella che ti è stata insegnata dal Figlio prediletto. È servita a generazioni di credenti per esprimere tutta la loro fede. Riprendi continuamente quelle parole cadute dalle labbra di Cristo, falle tue e assumile nel più profondo di te stesso. Esse costituirono l'alimento delle lunghe ore notturne di preghiera di Gesù.
2: Per recitare bene il Padre nostro nella comunità dei fratelli, bisogna che tu l'abbia pregato nel più intimo del tuo essere, nell'orazione silenziosa. Vi è una correlazione continua tra la parola e il silenzio. Per questo non vi può essere preghiera comunitaria senza il silenzio profondo dell'orazione. La preghiera vocale ha senso solo se è vissuta e compresa, ed è l'orazione che ti permette di coglierne il senso, altrimenti non è che formalismo. D'altra parte, l'orazione trova nella preghiera vocale come il suo dimensionamento, che le fa evitare di cadere nel sentimentalismo o nell'illuminismo.
1: La tua preghiera silenziosa riceverà sapore se tu l'alimenti alla preghiera vocale. È qui che il Padre nostro può servirti di sostegno necessario per mantenere la tua attenzione a Dio. Comincia col prendere coscienza che lo Spirito di Gesù ti attira ardentemente verso il Padre. Dopo la risurrezione, questa preghiera così tradizionale che è il Padre nostro è completamente rinnovata dall'esperienza di Gesù, perché il regno di Dio è arrivato. Quando Gesù ha insegnato il Padre nostro, ha posto una distinzione netta con la sua preghiera personale. Quando pregate, dite. Si tratta quindi della preghiera della comunità. Nessun ebreo avrebbe osato dire a Dio Abba, Padre, espressione riservata al Papà della Terra. Dopo la risurrezione di Gesù, egli ha mandato nel tuo cuore lo Spirito che ti abilita e ti autorizza a dire in Lui Padre. Gesù rinnova in te la sua preghiera del Getsemani. Quando reciti il Padre nostro, non significa per te imitare la preghiera di Cristo. Si tratta di una trasformazione del tuo cuore, operata dalla preghiera stessa di Gesù, che ti riveste della sua propria umanità.
2: Nell'invocare il nome del Padre, tu fai come emergere dalla tua coscienza un'aspirazione ad essere figlio, aspirazione che porti viva nei tessuti del tuo cuore. Tu fora l'involucro della parola Padre, affinché si laceri finalmente il velo e tu possa assaporare questo tenero abbandono di essere figlio di Dio, e proferisci ogni invocazione del Padre nostro, non soltanto per scoprirne il senso, ma per desiderare con tutto l'amore del tuo cuore che esso si realizzi. Santifica il tuo nome, fatti conoscere come il Dio Santo, fa venire il tuo regno, fa la tua volontà. Che il soffio potente del tuo cuore animi questa supplica e la faccia tua. Lascia che il tuo spirito e il tuo cuore siano strutturati da questa preghiera di Gesù. In certi giorni non sarai capace di dirla, tanto essa è esigente. Allora chiama Gesù in te, perché ripeta una volta ancora la sua preghiera, e fa della tua miseria un grido di invocazione e di apertura a Dio.

0: lascia che Cristo preghi in te. Ti accosti alla sua preghiera quando coincidi con lo slancio d'amore che lo unisce al Padre sotto l'azione dello Spirito. La sola preghiera gradita al Padre è quella del suo figlio diletto, nel quale si ritrova e si compiace. La tua preghiera ha probabilità di essere accolta dal Padre se è quella del figlio che prega in te. Accompagna Gesù nelle sue lunghe notti di solitudine e di preghiera sulla montagna. Mettiti vicino a Lui affinché ti introduca nel suo dialogo d'amore con il Padre. Nel momento in cui scoprirai la tua radicale incapacità a pregare e farai l'esperienza dei tuoi limiti raggiungendo il punto zero, potrai comprendere la preghiera di Gesù. Vi sono vari punti di vista per considerare questa preghiera. Potresti, per esempio, unire la tua preghiera a quella di Gesù che ordina ai suoi discepoli di pregare in suo nome. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa nel mio nome, egli ve la darà. Ma potresti cadere nell'equivoco di pensare che la preghiera del Cristo, perfetta in se stessa, prenda le mosse dalla tua povera preghiera di uomo. In questo senso, rimani nell'esteriorità e chiedi al Cristo di pregare con te e per te.
1: Ma Cristo ti fa capire che vi è una seconda maniera, molto più profonda e più interiore, di pregare il Padre in suo nome. Non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Non si tratta più di dualismo tra la sua preghiera e la tua. Si tratta di lasciarlo veramente pregare in te. Gesù rimane sempre l'unico mediatore, ma i suoi discepoli non sono più esterni a lui, rimangono uniti al suo corpo, e la loro preghiera non resta al di qua della sua preghiera, bensì incorporata nella sua. Per mezzo della fede e dell'amore, i discepoli di Gesù sono una cosa sola con lui, e il Padre li ama e li ascolta perché vede in essi i tratti del volto del suo figlio diletto. Affermare che Cristo prega in te non è cercare, mediante uno sforzo psicologico, di ricostruire i diversi elementi della preghiera di Gesù per farli tuoi. Al contrario, è prendere coscienza, mediante una conversione profonda, che tu sei ormai, per il battesimo, uno stesso essere con Lui. Tutto ciò che è suo è tuo, e la sua preghiera diviene la tua.
0: Quando ti metti in orazione, prova a raggiungere questa preghiera di Gesù nel tuo cuore, grazie alla fede. Non ne hai coscienza, ma Cristo prega realmente il Padre, attraverso i balbettii della tua povera preghiera. Accedere alla preghiera di Gesù è coincidere con lo slancio d'amore e con la vita stessa che lo lega al Padre, sotto l'azione dello Spirito. Non puoi comprendere la preghiera di Gesù se la astrai dal mistero della Trinità Santa. Gesù ha una continua coscienza del legame vivo che lo unisce al Padre e che lo fa esistere. Egli accoglie il suo essere dal Padre e, in cambio, si offre totalmente a Lui. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie.
1: A poco ti accorgerai di essere in relazione d'amore con il Padre in Gesù, e la sua preghiera si sostituirà alla tua, come Egli è in te, una umanità aggiunta. Allora soltanto tu proverai un sentimento di pienezza e di gioia nell'orazione, perché Cristo adorerà e amerà il Padre in te. In certi momenti sarai talmente pervaso dalla carità del Cristo da avere coscienza di amare il Padre con il cuore stesso del Figlio. Sappi allora che la tua preghiera è pienamente accolta ed esaudita da Dio, che nulla rifiuta al suo Figlio diletto. La tua vita quotidiana, a sua volta inserita nella vita del Cristo, diviene un'offerta spirituale alla gloria del Padre. E quando sei ridotto al silenzio della povertà, è ancora Gesù che fa passare in te tutta la ricchezza del suo dialogo con il Padre.

Prega il Padre tuo nel segreto. Dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato da Gribaudi Editore. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti. 21° incontro. Prega con la preghiera di Gesù. La sigla è tratta dal compact disc edito da Studio SM96, Le più belle musiche per pregare. Il canto Celebrate è ripreso dall'omonimo compact disc pubblicato dal Servizio Nazionale della Musica e del Canto. Tecnico del suono Massimo Guerrini, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

insieme alla Vergine Maria. Nel nome del Signore Gesù vi auguro buona giornata. Una giornata che il Signore ci regala nella sua infinita bontà e che noi desideriamo vivere secondo la sua volontà, nella fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella fede che la Chiesa continuamente ci insegna, in questa fede che ci fa sentire figli di Dio, e lo siamo realmente, e ci apre quindi all'amore di Dio, un amore che ci riempie di conforto, di consolazione, perché ci fa sperare nella sua infinita bontà e misericordia. Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua infinita bontà di Padre. La fede diventa sempre più per noi confidenza, fiducia, abbandono, rifugio nel cuore di Cristo, che è la manifestazione piena della bontà e della misericordia di Dio. La fede è innanzitutto un atto personale, è la libera risposta di ognuno di noi alla iniziativa di Dio che si è manifestato. D'altra parte, la fede non può essere soltanto un atto isolato, un atto personale, perché in realtà, se ci pensiamo bene, nessuno di noi può credere da solo, come nessuno può vivere da solo. L'uomo è un assurdo se è considerato separato dagli altri, indipendente dagli altri, perché nessuno di noi si è dato la vita da se stesso, e così nessuno di noi ha potuto ricevere la vita da se stesso. Il credente, ognuno di noi, ha ricevuto la fede dagli altri. Noi riconosciamo in questo la bontà e la fedeltà dei nostri genitori, che dopo di averci donato la vita hanno voluto anche trasmetterci la fede. La fede quindi ci mette in comunicazione con tutti i nostri fratelli, da una parte con quelli che ce l'hanno trasmessa, e dall'altra con quelli ai quali noi dobbiamo a nostra volta trasmetterla. Se amiamo veramente il Signore, se amiamo veramente gli uomini, ognuno di noi deve sentirsi spinto a portare agli altri il messaggio della fede. Siccome la fede è un dono, un tesoro incalcolabile, nessuno di noi può tenerlo per sé. La fede quindi ci apre alla missionarietà, all'annuncio della parola. In questo modo ogni credente diventa come un anello di una grande catena. La catena è fatta da tanti anelli. Nessun anello può dire io posso vivere per me stesso, io mi separo dagli altri, io faccio quello che mi piace, non mi interessa degli altri. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, anche perché la fede poi è una conquista continua. È come tenerci per mano quando siamo uniti gli uni con gli altri. È indispensabile restare molto agganciati per tenere salda questa comunione, questa solidarietà, questo sostegno reciproco. Quindi io devo vedermi nella fede, con questa immagine della catena, come un anello che è sorretto da quelli che mi hanno preceduto e che mi precedono, e che a mia volta sorreggo quelli che mi seguono. Quindi io divento
anche se sono un anello solo, una catena. Mi arricchisco di tutta la presenza dei miei fratelli. La fede quindi è un tesoro, una ricchezza comunitaria. Io vivo della fede degli altri. Io trasmetto la mia fede agli altri, siamo un tutt'uno. E quindi da una parte io dico io credo. E questa è la fede della Chiesa che viene professata personalmente da ognuno di noi, soprattutto nel momento del battesimo, perché nel battesimo io personalmente sono stato inserito nel corpo di Cristo. Ma poi, nello stesso tempo che diciamo io credo, devo dire anche noi crediamo. L'immagine della catena ci fa capire bene questo passaggio. Io credo perché sono un anello io personale, responsabile di me stesso. Ma poi noi crediamo perché io non credo da solo. Ed è la fede questa che la Chiesa professa quando è unita. Quando è unita anche in assemblea visibile, come per esempio la Chiesa riunita con tutti i vescovi in un concilio, oppure la Chiesa riunita comunemente nell'assemblea liturgica, quando celebriamo l'Eucaristia. Allora dobbiamo saper fondere questi due momenti, queste due realtà, queste due espressioni, che poi diventano un tutt'uno. Io credo, noi crediamo. Io non posso dire io credo senza dire anche noi crediamo. E non possiamo dire noi crediamo senza che ci sia la mia personale adesione, senza il mio credo. Allora la fede è un impegno personale, una risposta personale. E nello stesso tempo la fede è una risposta comunitaria di tutta la Chiesa. E poiché la Chiesa ha la sua unità, perché è un corpo, perché la Chiesa è nostra madre, anche la Chiesa come unità può dire io credo, e quindi risponde a Dio con la sua propria fede. E nello stesso tempo la Chiesa però esprime in maniera sublime questa complementarietà del io credo e noi crediamo. La Chiesa riunita in assemblea è proprio la pienezza della professione della fede, perché la Chiesa quando è unità dice io credo, ed essendo unità nella molteplicità, nella diversità delle membra, allora dice noi crediamo. Ricordiamo tutto questo quando celebriamo l'Eucaristia nell'assemblea, dove dobbiamo veramente sentirci un cuor solo ed un'anima sola in Gesù con i fratelli, senza però che io perda la mia personale responsabilità che devo portarmi sempre dietro, perché alla fine poi io dovrò render conto a Dio della mia fede, perché io mi salvo con la mia fede personale, però non disgiunta dalla fede dei miei fratelli.

durante la celebrazione eucaristica c'è questa invocazione: Signore, guarda alla fede della tua Chiesa. Dopo che ho cercato di darvi questa spiegazione, che spero sia stata abbastanza comprensibile, comprendiamo nello stesso tempo anche questa richiesta: Signore, guarda alla fede della tua Chiesa, che è fede del io credo e del noi crediamo. Quindi innanzitutto è la Chiesa che crede e che così regge, nutre e sostiene anche la mia fede personale. E io, inserito nella Chiesa, cresco, mi nutro, vengo sostenuto dalla fede della Chiesa. È innanzitutto la Chiesa che ovunque, in ogni parte di questo mondo, confessa il Signore, e con essa e in essa anche noi siamo trascinati e condotti nel professare il mio credo e il nostro credo. Dalla Chiesa riceviamo la fede e la vita nuova in Cristo mediante il battesimo. E nel rituale del battesimo il ministro chiede al catecumeno: che cosa chiedi alla Chiesa di Dio? E la risposta è la fede. E che cosa ti dona la fede? E la risposta: la vita eterna. Ciò significa che noi la fede la attingiamo dalla Chiesa, la viviamo nella Chiesa, la manifestiamo, la testimoniamo nella Chiesa. Niente quindi senza la Chiesa. È assurdo perciò per un cristiano non sentire questa appartenenza vitale, esistenziale con la Chiesa, che sono io, che sono i miei fratelli con me, che sono io con loro e tutti in Cristo e con Cristo, perché è Lui l'oggetto della nostra fede.

da questo breve pensiero che vi ho presentato, dovremmo attingere la ragione, la motivazione principale del nostro amore per la Chiesa. È vero che la salvezza viene da Dio, è Dio che ci salva, e Dio ci ha salvati per mezzo di Gesù Cristo, che il Padre ci ha mandato perché noi fossimo salvi. Ma questa vita della fede noi la riceviamo attraverso la Chiesa, e per questo la Chiesa è nostra madre. Io spero proprio che abbiate da sentire questa tenerezza verso la Chiesa, nostra madre, che non deve essere identificata con le strutture. La Chiesa è il dono dello Spirito Santo a questo mondo, è la presenza di Gesù in questo mondo, è il corpo di Cristo, vivo e presente e operante in questo mondo. Da qui nasce anche tutta la nostra dignità di cristiani, che pur essendo peccatori, deboli, fragili, siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E a questa Chiesa tutti i nostri fratelli che sono nel mondo, che non hanno ancora la fede, vengono a chiedere la fede. Allora io capisco quale grande missione ho nel mondo, nella Chiesa. Come devo amare la Chiesa? Non posso dir male della Chiesa, perché dico male di mia madre. Mi oppongo alla potenza dell'amore di Dio che è presente e vivo nella Chiesa. Quindi noi crediamo fermamente la Chiesa come madre della nostra nuova nascita. È evidente che questa Chiesa non è lei l'autrice della nostra salvezza, ma neanche l'autrice della fede, perché la fede è un dono di Dio, un dono teologale, una virtù teologale. Allora ecco che è chiara anche questa idea, che la fede viene da Dio, che però la fede viene comunicata, la vita della fede viene comunicata per la potenza dello Spirito Santo, per la potenza di Dio, attraverso la Chiesa. La Chiesa comunque non è autrice della nostra salvezza, la salvezza viene da Gesù Cristo. Ed essendo nostra madre, la Chiesa diventa invece educatrice della nostra fede. Perché nella Chiesa noi pian piano camminiamo verso una fede adulta, cioè una fede capace di testimoniare l'amore, perché il frutto della fede è l'amore. Vuoi conoscere se hai fede sufficiente, se la tua fede è cresciuta, se la tua fede è adulta? Esamina se la tua vita porta frutti di amore, frutti di perdono, frutti di servizio, di donazione, di sacrificio per i fratelli, di immolazione, di donazione per i fratelli. Più grande è la nostra carità e più forte e radicata è la nostra fede. Per questo le tre virtù teologali costituiscono l'ossatura essenziale della nostra vita cristiana: la fede, la speranza e la carità.

Vedete che il Signore non si stanca mai di richiamarci a salvezza, ma soprattutto a richiamarci a considerare e ad sperimentare la sua bontà e il suo amore. E per giungere al possesso pieno dell'amore di Dio, davanti a noi c'è sempre, e in modo particolare, questa via della preghiera del cuore. È una via che non finiremo mai di percorrere qui sulla terra. Come tante volte vi ho detto, la concluderemo nel cielo, quando vedremo Dio faccia a faccia, così come Egli è. Allora la nostra preghiera del cuore sarà eterna, sarà la visione di Dio. Ma già fin d'ora noi possiamo vedere il Signore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ma non un'altra volta, adesso. Il Signore è sempre con noi, quindi noi lo possiamo sempre vedere. In modo particolare lo possiamo vedere entrando sempre più profondamente in questa via della preghiera del cuore che noi da tanto tempo ormai stiamo cercando di esplorare. Forse ci capita di ripetere sempre le stesse cose, ma sono sempre nuove e ci incoraggiano a non stancarci, a non desistere da questa ricerca sempre più perfetta del nostro incontro con Dio nel profondo del nostro cuore. L'ultima volta abbiamo messo in evidenza che le nostre uniche realtà che possediamo e che quindi possiamo offrire a Dio e che possiamo cogliere sono due. Al di fuori di queste due realtà c'è solo illusione, inganno, e le due realtà uniche che possediamo sono, primo, il momento presente, questo attimo di vita che io sto vivendo adesso, della mia vita è l'unico possesso che io ho, perché il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, quindi l'unica realtà che io possiedo è questo attimo presente che sfugge continuamente e che devo cogliere, perché se lo perdo non ritorna più. Questa è l'unica prima realtà che io possiedo della mia vita, che Dio mi dà in questo momento con la sua continuata creazione, perché Dio mi mantiene in vita, nell'esistenza. Io non vivo da me stesso, solo Lui è l'esistente. Io vivo perché Lui mi mantiene in vita, quindi la mia esistenza è una continua creazione. Se Dio in questo momento non mi sostenesse nell'esistenza, io cadrei nel nulla. Io non ho in me la sussistenza. Io esisto perché Dio mi fa esistere. E Dio mi somministra questa continua creazione, momento per momento. Me la dà perché io ne approfitti, perché la amministri. L'unica realtà. E l'altra realtà che mi appartiene, che ho in questo momento, è la mia miseria e i limiti, i miei peccati, le mie sofferenze, le mie difficoltà, però quelle di questo momento, anche quelle. Quindi il momento mio presente che vivo in questa realtà, in questa situazione che ho adesso, perché la mia miseria di prima non c'è più. Quella di dopo ancora non viene. Adesso ho io questa mia miseria addosso, questo mio limite, questa mia sofferenza, questo mio disagio, questo mio fallimento, questo mio peccato, adesso. Allora, vi ricordo questo, vi ho ricordato questo, perché
è abbastanza ricorrente, forte, la tentazione di voler offrire a Dio chissà che cosa, andare in cerca di fantasie, mentre l'unica cosa urgentissima che io posso offrire a Dio si concentra in queste due realtà, questo attimo presente, questo momento presente che io vivo con queste difficoltà, con queste pesantezze, con queste paure, con queste debolezze, con queste amarezze che ho adesso. E perciò la tentazione del demonio è sempre insidiosa, perché lui sempre mi tenta di sognare, di andare in cerca, di offrire al Signore quello che io penso che potrei offrire. E siccome quello non l'ho, e chissà neanche se verrà, io continuo a riempire la mia vita di vuoto, o di rammarico, o di ripiegamento su me stesso, o di tristezza, perché vedo che non riesco a realizzare. E perciò mi alieno, non entro nella preghiera del cuore. L'uscire da questo attimo presente, con la pesantezza e la realtà di questo attimo presente, significa sciupare tutto, rovinare tutto, perdere tutto. E quindi, se voglio dar forza, carica alla mia preghiera del cuore, io devo sempre partire con questa mia realtà di miseria, di limitatezza che ho in questo momento. Perché se io parto con questa realtà, intanto mi concentro, perché poi anche la presenza di Dio corrisponde a questo mio attimo presente, perché è l'unico attimo che io vivo, quindi in questo momento c'è anche la sua presenza. Se io vado a cercare il passato o il futuro, io perdo questa presenza di Dio, perché la presenza di Dio del mio passato non mi interessa, la presenza di Dio del mio futuro non ce l'ho, l'unica presenza di Dio che io ho è in questo momento. Ecco allora il segreto della preghiera del cuore, è questa capacità di concentrarmi in questo attimo presente, in questa mia realtà presente, perché questa mi dà la possibilità, lo stimolo di compiere l'atto più prezioso della preghiera del cuore, che è l'abbandonarsi in Dio, perché vedo che questo mio attimo presente mi sfugge, perciò che devo fare? Non ho capacità di trattenerlo, sempre nuovo, continua, passa come l'acqua. Cioè io cosa devo fare? Abbandonarmi in Dio, che è presente in me in questo momento, affidare a Lui questo attimo, perché in Lui questo attimo presente può diventare eternità, diventa eternità. E questa mia miseria che ho addosso, che mi può dare se io non mi abbandono totalmente in Dio? Per cui sopra questo mio attimo presente carico di pesantezza, ci sta la presenza di Dio, nella quale io in questo momento mi abbandono, così come sono. E allora in questo momento la mia preghiera del cuore diventa: Signore, solo Tu puoi salvarmi. Signore, che mi serve guadagnare tutto il mondo se in questo momento perdo questo mio attimo di vita, di salvezza, di eternità? Ecco allora, come noi entrando nella preghiera del cuore dobbiamo sempre avere questa attenzione di partire dalla nostra situazione reale, non dalla situazione ideale, sognata, perché è in questa mia situazione reale il luogo dove Dio si fa presente, dove Dio mi raggiunge. Che Lui è presente a me adesso, in questo istante, è lì che lo posso incontrare. Se scappo da questo momento presente, scappo da Dio e mi perdo e mi vanifico. Guardate che
un'attenzione preziosissima questa, che ci libera da tutti gli inganni, da tutti i rammarichi, da tutte le mormorazioni, da tutti i malcontenti, da tutte le inquietudini, da tutte le mormorazioni. Eccoci. E allora evitiamo assolutamente di rapportarci a Dio cedendo alla tentazione di scavalcare questa mia situazione concreta di questo momento. Perché se io scavalco questa mia situazione concreta, intanto non potrò mai uscire dai miei limiti, con tutti gli sforzi e con tutti i sogni che io posso fare. Perché questa mia realtà di miseria me la porto dietro. O la affido in questo momento al Signore e mi abbandono alla sua azione, o io perdo tutto. E allora, con la preghiera del cuore, io riesco anche, vivendola così momento per momento, riesco ad sperimentare la potenza. Riesco anche, vivendola così momento per momento, riesco ad sperimentare

in Dio, affidarmi totalmente a Lui, perché nel suo fuoco io posso bruciare tutte le mie scorie di questo momento.

augurandovi una buona giornata, non posso se non augurarvela piena di carità e di amore, radicata però nella fede, perché la pienezza dell'amore è sostenuta e motivata dalla fede. Tanto io credo, altrettanto io amo. E se credo fermamente che in ogni mio fratello c'è la presenza del Signore Gesù, non ci sarà nessun torto, nessuna offesa che io ricevo dai miei fratelli, che io non abbia la forza e la capacità nel Signore Gesù di perdonare sempre. Allora vi auguro una giornata oggi anche nel perdono. La fede che ci fa vedere nel fratello Gesù ci dà la possibilità di accogliere anche il fratello antipatico, noioso, che ci ha offeso, di salutare anche quel fratello che mi ha tolto il saluto, perché in fondo i miei atteggiamenti di amore sono rivolti non a una persona umana, a un nemico, ma a Gesù, che è presente anche nel mio nemico. Questa benedizione che chiediamo al Signore sia anche una grazia che ci aiuta a ristabilire rapporti di amicizia e di amore con tutti i fratelli. Sempre per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe nostro patrono e di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una buona giornata, felice nel Signore. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati nel weekend di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 26 settembre 2026, sono le 9:02. Alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme. Alle 10 il GR Flash, alle 10:15 proseguiremo con la messa in onda degli interventi dal meeting di Rimini 2026. Quest'oggi parleremo in particolare di Sant'Agostino. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi un commento di spiritualità, alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19:20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto della programmazione notturna. A tutti voi dallo staff di Radio Voce nel Deserto, dagli studi di Pordenone, auguriamo una buona giornata, un buon ascolto e un buon inizio di weekend.

Radio Voce nel Deserto vi presenta la rubrica I volti della misericordia, a cura di Walter Arzaretti.

Amici l'ascolto, questo spazio che mensilmente Radio Voce nel Deserto ci dona, l'abbiamo utilizzato nelle scorse 17 mesi, quindi 17 puntate, per presentarvi i vari carismi che nella Chiesa sono fioriti nel tempo e costituiscono quella costellazione meravigliosa che si chiama vita consacrata. In un certo senso, vi ho annunciato la scorsa volta che questo ciclo si concludeva, e si concludeva in coincidenza della conclusione dell'anno dedicato alla vita consacrata voluto da Papa Francesco. Ma il Papa, che spiazza sempre un po', vero? Nel corso di quell'anno ha annunciato il Giubileo della Misericordia, un evento ancora più importante nella programmazione anche della Chiesa, delle attività ecclesiali. Ed ecco perché non possiamo restare indifferenti a questa voce, a questo appello che il Papa rivolge all'umanità intera, e accompagnare il Giubileo della Misericordia proseguendo in un certo senso sul filone vita consacrata, perché abbiamo scelto di presentarvi fino alla conclusione del Giubileo i volti della misericordia, di presentarvi cioè i volti di uomini e di donne santi, uomini e donne di Dio quindi, che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita, come scrive lo stesso Papa Francesco al numero 24 della bolla di indizione del Giubileo straordinario, il cui titolo è Misericordiae Vultus, proprio il volto della misericordia, volto della misericordia del Padre è Gesù di Nazareth, ma il volto di Gesù si è riflesso, vero, si è impresso, meglio ancora, nel volto di tanti uomini e donne di Dio che in ogni tempo Dio stesso ha suscitato perché il suo Vangelo diventi vita, oserei dire perché il suo Vangelo diventi carne. Ecco perché in piena continuità con la rubrica Vita Consacrata vi presenteremo di mese in mese alcuni volti di misericordia, per la maggior parte tratti da persone di vita consacrata, quelle persone che forse più di altre hanno preso sul serio, come ho ripetuto tante volte nei mesi scorsi, l'appello di Gesù, vero, a diventare suoi. Ecco, e quindi noi, poi c'è una particolarità nella scelta di questi volti, ci siamo lasciati guidare dalla sensibilità di una rubrica che potete leggere sul mensile periodico del santuario di San Leopoldo a Padova, Portavoce. In questo bollettino fatto molto bene, curato dai padri cappuccini di quel santuario, vengono presentati di volta in volta i volti della misericordia, scelti dalla redazione e redatti, scritti da padre Gianluigi Pasquale, un benemerito frate cappuccino, professore di teologia, al quale rivolgiamo fin d'ora il nostro saluto e anche il nostro ringraziamento, mentre il grazie lo estendiamo anche a padre Giovanni Lazzara, che è il direttore di Portavoce. Qualcuno di voi che riceve Portavoce, è un bollettino molto diffuso, avrà già letto questi profili, ma molti e molti di più potranno attingere dalle pennellate ritratto di padre Gianluigi Pasquale su diversi volti della misericordia, tratti soprattutto da persone di vita consacrata, potranno trarre ispirazioni a vivere questo giubileo nella dimensione sua propria di un aumento della sensibilità verso gli emarginati, verso i poveri, verso chi soffre nel corpo e nello spirito, e che siamo chiamati ad aiutare esercitando quelle opere di misericordia, appunto, sia corporali che spirituali, e per la Chiesa sono 7 quelle corporali e 7 quelle spirituali, così vuole la tradizione della Chiesa, e ispirati da queste opere a farle nostre, i volti della misericordia che prendiamo, che si sono impressi sul volto di Gesù, abbiano a imprimere anche il nostro volto,
a farci più sensibili, più capaci di accogliere il grande messaggio della misericordia di Dio, che è, come dice il Papa, fonte di gioia, di serenità e di pace, ma dice anche, nel numero 2 della Misericordia Vultus, è condizione della nostra salvezza, e dà 4 definizioni della misericordia. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. E nel numero 22 della Misericordiae Vultus il Papa ulteriormente specifica: la Chiesa vive la comunione dei santi. Nell'Eucaristia questa comunione, che è dono di Dio, si attua come unione spirituale che lega noi credenti con i santi e i beati, il cui numero è incalcolabile. La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace, con la sua preghiera e la sua vita, di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri, a significare, carissimi amici, che in alto c'è un grande patrimonio, un tesoretto, ma un tesorone oserei dire, un tesoro immenso accumulato dai meriti dei santi e dei beati, ai quali noi possiamo attingere nella nostra debolezza, vero, per ritrovare nella nostra fragilità, per trovare l'aiuto per risollevarci. Li dobbiamo pregare, chiedere indulgenza al Signore, specialmente in quest'anno giubilare, se non siamo stati conformi, copie conformi di Lui, come questi santi e beati ai cui meriti e ai cui esempi noi possiamo e dobbiamo attingere. Ed è quanto ci proponiamo di fare con questa nuova rubrica, I volti della misericordia. Mentre scorreremo e dipingeremo insieme a Padre Gianluigi Pasquale questi volti, non possiamo dimenticare i volti anche di casa nostra, come sono il Beato Dorico, il Beato Marco, il Beato Daniele, la Beata Domicilla, la Venerabile Serafina, il Venerabile Egidio, che in filigrana anch'essi accompagnano il progredire dei passi nell'anno giubilare, che noi vogliamo siano accompagnati da figure belle, significative, e da figure che possano davvero accompagnarci ed elevare il nostro spirito, ma anche la nostra volontà, la volontà di fare il bene. Illuminino le figure che andremo a dipingere, ripeto, la nostra volontà di bene in questo giubileo della misericordia.

Primo volto della misericordia, a cura di padre Gianluigi Pasquale. Madre Teresa di Calcutta, un volto misericordioso senza alcuna polvere. Il 19 ottobre 2003 il Santo Papa Giovanni Paolo II ha proclamato beata Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, la piccola matita nelle mani di Dio. Aveva solo 38 anni quella giovane ragazza albanese Agnes Gonsa Bojagiu, poi Madre Teresa di Calcutta, quando sentì una chiamata nella chiamata. A vivere da sola alla periferia della più povera e polverosa metropoli indiana, Calcutta, la città dalla polvere rossa. Era allora il 1948, ossia l'anno in cui il mondo intero aveva capito a proprie spese quanto assurdi fossero stati i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ma era anche il momento in cui più di qualcuno si sentì interpellato alla lunga e paziente opera di ricostruzione di un'umanità smarrita nel proprio tessuto sociale e morale oramai disfatto. Tra questi, a Calcutta appunto, qualcosa nel cuore di una giovane albanese nata a Skopje il 26 agosto 1910, di origine nobile, stava prendendo la forma di un desiderio irresistibile. Devono certamente avere visto qualcosa di umanamente indescrivibile quegli occhi lucidi e penetranti della giovane suora, che siamo stati sempre abituati a vedere con le mani giunte, con il rosario in mano, come abbiamo osservato in televisione, oppure in qualche album fotografico, o in altre rappresentazioni, vestita nel caratteristico sari bianco a strisce azzurre, mentre stringe tra le braccia un bimbo dalla pelle scura e con la pancia rigonfia dai vermi per la privazione endemica di cibo. Ma cosa era successo nella vita di Madre Teresa per portarla così in alto? Il fatto è da ricercare in una data di quelle fatidiche, il 14 agosto 1928, quando non vi era ancora né Ferragosto né la solennità dell'Assunta. La futura Madre Teresa era in visita al santuario mariano di Letnica, al confine tra Kosovo e Macedonia. Lì Agnes Gonsa sentì una chiamata interiore e un forte desiderio di farsi suora. La testimonianza è raccolta in 4 foglietti ingialliti scritti in croato, la lingua materna di padre Leopoldo Mandic, tra l'altro, datati dicembre 1928 e pubblicati sulla rivista Catholiche Misie, Missioni Cattoliche. Sentì dunque quella chiamata a 18 anni, durante il sesto anno del ginnasio. Come San Pietro con le reti, così anche lei ha buttato i suoi libri in nome di Dio. Lei, che è ammirata perché era sempre stata la prima della classe, abbandonava la carriera accademica per seguire la propria vocazione, lasciando tra le compagne e i compagni, dagli occhi lucidi per la perdita che si profilava all'orizzonte, un vuoto incolmabile. Consigliata dai gesuiti croati, che reggevano la sua parrocchia, si rivolse alle suore di Loreto a Zagabria. Viene accolta per il postulandato e inviata in Irlanda presso la casa madre della congregazione a imparare l'inglese. L'anno seguente parte per l'India. Dopo il noviziato è infermiera. Quindi, terminati gli impegni universitari, per una decina d'anni insegna nella scuola St. Mary a Calcutta. Vedendo attorno a sé tanta sofferenza, entra in crisi spirituale e compie una inversione di rotta. La sua via di Damasco è un viaggio in treno verso la cittadina di Dairling. Qui matura la sua opzione totale per i poveri, gli emarginati, coloro che sono privati degli affetti più elementari. Scrive al suo padre spirituale: «Ho deciso di abbandonare il convento per poter più liberamente servire i poveri tra i poveri». Lascia l'abito delle suore di Loreto e veste appunto il sari bianco orlato di azzurro, indossa i sandali dei poveri senza calze e fa della strada il suo convento, consolando, soccorrendo, accompagnando i moribondi a trovare un po' di luce.
Nella sua umiltà, Madre Teresa sceglie per la nuova congregazione un abito semplice, indossato quotidianamente da milioni di donne indiane. Il sari, nella versione più economica. Di tessuto bianco, i bordi azzurri simboleggiano i voti religiosi. Le fasce più piccole, povertà e obbedienza. La più grande, la castità, è il servizio ai poveri. Un crocifisso sulla spalla ricorda alle suore che Cristo è il loro unico padrone. Le quattro spille che reggono il sari richiamano ancora i quattro voti. L'azzurro è il colore mariano per eccellenza, il colore della Madre di Dio, secondo Madre Teresa, la prima missionaria. L'inconscio collettivo in cui ognuno di noi vive e opera, il cosiddetto scenario mondiale, si è popolato in questi primi anni del XXI secolo di tante amabili figure di santi e sante, icone del volto misericordioso di Dio, tra cui Padre Pio da Pietrelcina, 1887-1968, con la fiamma della sua altissima esperienza mistica, Santa Maria Faustina Kowalska, 1905-1939, esempio di perfezione cristiana, basata sulla fiducia in Dio e sull'atteggiamento misericordioso verso il prossimo, e Madre Teresa di Calcutta con l'amore nudo e assoluto verso gli ultimi. Figure il cui solo sguardo infonde nel nostro cuore serenità, pace, sicurezza, desiderio di compiere anche noi almeno un frammento di bene tra quel tanto che esse hanno depositato nel calendario della storia universale. È interessante il fatto che a esibire questi sentimenti sono giovani del XXI secolo, magari proprio quelli più lontani dall'ufficialità della Chiesa. Chi di noi, per esempio, potrà mai dimenticare la foto del 12 febbraio 1986 a Calcutta che ritrae Giovanni Paolo II sulla papamobile, il quale ricopre con la sua mano destra la piccola spalla di Madre Teresa abbracciandola, mentre questa stringe la mano sinistra del Papa quasi a chiedergli umilmente aiuto e protezione? L'uno alto di statura, l'altra piccina, tuttavia entrambi accomunati da un sorriso rasserenante che ha fatto il giro del mondo. Forse proprio in quel 12 febbraio il Papa dei giovani maturò la convinzione di stringere la mano di una che un giorno sarebbe stata beata. Fu proprio Papa Wojtyła a concedere una deroga per Madre Teresa, facendo avviare il processo di beatificazione a soli 2 anni dalla morte, avvenuta il 5 settembre 1997. A questo punto, però, bisogna inserire un tassello biografico che probabilmente è sconosciuto ai più, credenti e non credenti, e che spiega il fenomeno Madre Teresa. La fama dell'amabile suora di Calcutta non prese piede per la facoltà con cui il beato Papa Paolo VI concesse alle sue suore, le missionarie della carità, nel 1965 di espandersi anche fuori dall'India. Bensì, 4 anni dopo, nel 1969, grazie a un fortunato servizio televisivo della BBC intitolato «Qualcosa di bello per Dio», realizzato dal noto giornalista Malcolm Muggeridge, il servizio documentò il lavoro delle suore fra i poveri di Calcutta. Durante le riprese alla casa dei moribondi, a causa delle scarse condizioni di luce, si ritenne che la pellicola si potesse rovinare. Ciononostante, lo spezzone, quando fu inserito nel montaggio, apparve ben illuminato. I tecnici sostennero che fu merito del nuovo tipo di pellicola utilizzato, ma Muggeridge si era convinto che fosse un miracolo. Pensò che la luce divina di Madre Teresa avesse illuminato il video e si convertì al cattolicesimo. Anche un libro può portare alla conversione, anche le immagini di un film possono certamente innalzare il nostro spirito alle cose di lassù, e anche un articolo letto su un mensile cattolico può fare altrettanto. Riflesso su Kaligat, la citata casa dei moribondi di Calcutta, si intravede ancora oggi il volto sorridente di Madre Teresa. Possiamo ancora immaginarla mettere le lenzuola e le coperte nei lavatoi e pestarli nell'acqua corrente, servire il pranzo, pulire i piatti e i bicchieri, parlare con i malati, pulirli dagli escrementi, stare loro vicino durante le medicazioni.
Ma vi era e c'è anche Nirmal Hridai, la casa dei puri di cuore, che ospita i più poveri. Madre Teresa volle che gli agonizzanti potessero non morire da soli, come cani per strada, ma circondati dall'affetto delle suore e dei volontari. Li accoglieva tra i rifiuti e li portava a Nirmal Hridai, la sua casa prediletta. Ho vissuto come un animale per la strada, ma sto per morire come un angelo, amato e curato, le disse un uomo che fino a poco prima era ricoperto e mangiato dai vermi, mentre stava spirando. L'abisso che separa la suora albanese dall'ospite, magrissimo, seduto nel lettino sotto un quadro della Divina Misericordia, si annulla. Quest'ultimo gli tiene la mano e in questo momento è l'unica cosa che chiede. La nascita di Nirmal Hridai fu un miracolo. Si trova vicino a un tempio indù dedicato alla sanguinaria Kali, la dea nera dal terribile aspetto. Nel 1952, 4 anni appena dopo aver mosso i suoi primi passi a Calcutta, Madre Teresa iniziò a ospitare uomini e donne abbandonati, divorati dalle piaghe, i quali, parafrasando una celebre poesia di Alda Merini, avevano già bagnato di lacrime proprie il legno della croce per gli spasimi umani, quali figli del figlio del falegname. La vicina comunità indù, Kaligatte, un quartiere a maggioranza induista, non gradì. La suora albanese fu accusata di fare proselitismo. Un giorno una folla inferocita bussò, tra virgolette, alle porte della casa. Le suore ebbero paura. Madre Teresa invitò uno dei capi dei manifestanti a entrare. L'uomo, quando vide in che modo i malati erano curati e assistiti, se ne andò. Da allora la convivenza è tranquilla. Gli indù continuano a pregare la loro dea, le suore e i volontari a curare i moribondi. Piccola differenza però, che indica qualcosa sulla peculiarità del cristianesimo. Dall'alto un crocifisso sopra una cupola guarda la piazza affollata di ambulanti che vendono e le persone che comprano. Anche oggi in quella casa madre c'è sempre un via vai di gente. Decine di visitatori tutti i giorni vanno al pian terreno dove c'è la tomba della fondatrice delle missionarie della carità. Alle comitive di indù arrivate a Calcutta per adorare la Dea Kali non dispiace visitarla. La tomba è un semplice parallelepipedo di marmo ricoperto di petali arancioni. I cattolici pregano, gli indù scattano foto e vanno via, ma tutti si fermano qualche minuto. L'arancione in India è il colore della divinità e pertanto della vita eterna. In realtà Madre Teresa ebbe un rapporto francescano, tra virgolette, con Sorella Morte, credendo fermamente alla persistenza del nostro essere dopo la morte, grazie alla nostra risurrezione. Di recente è stata pubblicata la trascrizione di una lunga risposta che la Beata di Calcutta diede alla precisa domanda: «Ha paura di morire?» Dopo alcuni attimi di silenzio disse: «Io sarei contenta se potessi dire che questa sera muoio. Morendo andrei a casa anch'io, andrei in paradiso, andrei a trovare Gesù. Io ho consacrato la mia vita a Gesù. Diventando suora sono diventata la sposa di Gesù. Porto l'anello al dito come le donne sposate e io sono sposata a Gesù. Tutto quello che faccio qui, su questa terra, lo faccio per amore suo. Quindi morendo tornerei a casa, dal mio sposo. Inoltre lassù, in paradiso, troverei anche tutti i miei cari. Migliaia di persone sono morte tra le mie braccia. Sono ormai più di 40 anni che dedico la mia vita agli ammalati e ai moribondi. Io e le mie suore abbiamo raccolto per le strade, soprattutto in India, migliaia e migliaia di persone in fin di vita. Le abbiamo portate nelle nostre case e le abbiamo aiutate a morire serene. Molte di quelle persone sono spirate tra le mie braccia, mentre io sorridevo loro e accarezzavo i loro volti tremanti. Ebbene, quando muoio, io vado a trovare tutte queste persone. Sono là che mi aspettano. Ci siamo voluti bene
in quegli attimi difficili. Abbiamo continuato a volerci bene nel ricordo. Chissà quale festa mi faranno vedendomi. Come posso aver paura della morte? Io la desidero, l'aspetto, perché finalmente mi permette di tornare a casa. Quelle persone in fin di vita furono raccolte quasi tutte a Calcutta. Qui nella cappella della casa madre, nonostante il traffico caotico della zona, le suore pregano concentrate come se fossero avvolte dal silenzio di un monastero benedettino. Una riproduzione di gesso ricorda il posto dove Madre Teresa si sedeva sempre per pregare in fondo, vicino all'ingresso. Lì, in quello scranno, la suora albanese trascrisse sul libro della propria vita quelle poche righe concepite in croato nei 4 foglietti ingialliti di cui abbiamo detto. Se in quelli c'erano già i tratti essenziali di una personalità che ha segnato indelebilmente il secolo scorso, l'esistenza di Madre Teresa non cessa di pulsare nel mondo a oltre 100 anni dalla sua nascita. Un secolo della matita nelle mani di Dio, che oggi noi possiamo leggere, ammirare, osservare, forse pure tentare di imitare. Madre Teresa di Calcutta è stata la donna e la santa del XX secolo per antonomasia. La matita che non andò con la corrente, ma controcorrente, che non corse dietro alle cose, lei che si era privata di tutto, che non ricercò sicurezza, lei che si era esposta a ogni rischio. Parafrasando ancora una volta e per concludere l'indimenticabile Alda Merini, altra matita, penso che la poetessa di Milano avrebbe descritto così Madre Teresa, tra virgolette, un autentico apocrifo di Vangelo in cui la parola amore fa rima con libertà.

bello il ritratto che padre Gianluigi Pasquale ci ha presentato della beata madre Teresa, e aggiungiamo soltanto che verso il termine dell'anno giubilare il Papa Francesco la dichiarerà anche santa canonizzata. E Radio Voce nel Deserto, in questo ciclo giubilare I Volti della Misericordia, vuole anche abbinare ad ogni figura che sarà presentata da padre Gianluigi Pasquale, al quale io presto soltanto la voce, desidera accoppiare una delle opere di misericordia che abbiamo prima citato. E per madre Teresa di Calcutta vi suggeriamo l'opera del vestire gli ignudi, e non serve spiegarlo. Lo spiega bene invece in cosa si tratta, in cosa consiste quest'opera di misericordia corporale, quanto ora ascolteremo, ed è tratto da una rubrica di Radio Vaticana. Noi nel frattempo ci diamo l'appuntamento al prossimo mese con un altro volto di misericordia tratto dal portavoce di San Leopoldo e dalle parole di padre Gianluigi.

0: opere di misericordia corporali, vestire gli ignudi. Do il benvenuto a Don Pasqualino di Dio, iniziatore del movimento della Divina Misericordia e fondatore della piccola casa della misericordia di Gela. Benvenuto Don Pasqualino. Ti lascio lo spazio per una riflessione proprio su questa opera importantissima. Prego.
1: La misericordia è avere un cuore grande, magnanimo per i miseri, guardare gli altri come riguarda Dio, come Cristo, che nell'ultima cena usa il grembiule come segno di servizio. E questo è il simbolo del cristiano. Non basta la semplice commozione. Agire con amore, verità, il contrario dell'indifferenza e dell'individualismo, con attenzione particolare a chi è ai bordi della strada, ai bordi della chiesa, chi ha bisogno, chi è peccatore. Attraverso la carità del cristiano passa la carità di Dio, con il nostro nome e il nostro volto, nel vestire gli ignudi. E non è soltanto il vestire, ecco, le persone, ma vestire l'altro e dare all'altro la dignità, quella dignità che nessuno mai, neanche il peccato più grande, può togliere. Giovanni Battista, che nella sua predicazione dice chiaramente: chi ha due tuniche le dia a chi non ne ha. La sobrietà, come nel cibo, anche nel vestito, era lo stile del precursore di Cristo e deve essere anche il nostro. Gesù ammonisce gli apostoli a non portare con sé due tuniche, e per il vestito, perché vi preoccupate, dice il Signore. Prima di essere crocifisso Gesù viene denudato come un malfattore, spogliato dalle vesti, un'ingiuria, quasi spogliarlo della sua dignità di uomo, di figlio di Dio. Noi siamo forse troppo abituati a guardare al corpo nudo del Cristo crocifisso, un corpo spogliato, denudato, è bello solo per chi ama veramente, altrimenti è brutto e anche sporco. Non solo l'amore passionale lo rende bello, ma anche l'amore affettuoso di chi si china su un corpo piegato, su un fratello, una sorella che hanno bisogno di tutto, dal neonato all'anziano, dall'ammalato al diversamente abile, per lavare quel corpo e rivestirlo, per ridargli dignità e freschezza, perché figlio di Dio. L'essere umano che nasce senza nulla, diversamente dagli animali, ha bisogno di cibo, ma anche di vestito. Nell'Antico Testamento l'esemplarità di Tobia, di Giacobbe e il richiamo della legge e dei profeti ci portano a essere solleciti verso coloro che non hanno nulla. San Pietro ricorda che l'abito è riparo, espressione di pudore, riservatezza e abbellimento della persona, è decoro, ma non può essere solo vanto. La nostra, sappiamo bene, è una società del look, cioè quello che si vede, apparire più che essere, avere più che essere, sembra la legge a cui si sottomettono le nostre generazioni. Oggi sarebbero da rivestire i tanti ignudi che non danno la pubblicità alle televisioni. Anche nel nostro giusto abbigliamento è importante non pensare solo a noi stessi. Appartengono agli altri i vestiti che abbiamo nell'armadio e magari non usiamo, ricordavano i padri della Chiesa tutto ciò. E il rischio del lusso e dello spreco è molto forte. Allora, come ci ricorda la prima lettera a Timoteo, accontentiamoci. E l'esempio di tanti santi, qui mi viene in mente San Martino, vescovo di Tours, ci portano, ecco, a vivere questa essenzialità. Agli ignudi non diamo solo i nostri scarti, quelli personali o quelli della nostra società consumistica. Noi dobbiamo dare quello che veramente abbiamo. Ricordiamo che dal giorno del battesimo noi siamo stati rivestiti di Cristo, quella veste bianca ce lo ricorda. È come il figlio prodigo accolto con il vestito più bello, che è il vestito del matrimonio, della festa che il padre non aveva strappato, ma aveva conservato, perché il figlio, vivo o morto, doveva ritornare alla casa. Allora chiediamo al Signore, figlio abbandonato totalmente alla provvidenza del Padre, che nutre gli uccelli del cielo e riveste i gigli dei campi e si cura di tutti i dettagli, perché nulla fugge dalla sua mano, di rivestirci di sentimenti di letizia. Chiediamo al Signore che si è fatto spogliare dalle sue vesti, quell'abito che la tradizione vuole sia stato confezionato dalla madre sua, dalla Vergine Maria, con punti d'amore, e strappato di dosso a Gesù, così denudato, appare più simile a tutti gli umilianti, gli indegni, gli inermi della terra. Chiediamo al Signore di perdonare i nostri fratelli quando abusano del loro corpo. Preghiamo per coloro che vendono o comprano il corpo sui marciapiedi della città o quando lo esibiscono frontatamente nei mass media. Dio ha ricoperto la nudità di Adamo ed Eva preparando lui stesso delle tuniche di pelle, reintegrandoli nella loro dignità perduta. Ci concede il Signore di vedere la nostra fragilità avvolta dalla sua misericordiosa pazienza. Chiediamo al Signore che veste chi è nudo di poter condividere gli abiti con il povero, questo gesto sia fatto sempre con estrema dedicatezza, discrezione, tenerezza, per non umiliare lo sguardo del povero, epifania del volto di Dio. Il Signore che riveste le nudità dello schiavo che viene venduto, il carcerato privato della libertà, la prostituta esposta agli sguardi di chiunque, il malato di mente che vive una condizione di alienazione, ci conceda questo il Signore, di vestire queste nudità e di eliminare la maldicenza causa del denudamento della dignità di tanti fratelli. Che il Signore ci dia la grazia di ricordarci sempre che nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò, poiché la vita umana si svolge tra due nudità, quella dell'inizio e quella della fine, che possiamo attaccare il cuore unicamente al Signore, che è l'amore. Il Signore ha detto che assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini si è fatto obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Vestiamo gli ignudi, lasciamo cadere le maschere e ci mostriamo loro con la pura nudità del nostro volto. Solo così potremo incontrare l'umiliante nudità del volto di chi riceve la veste. Ecco, Signore, noi vogliamo, ecco, chiedere a Lui di vestire questi ignudi, ma questo vestire passa attraverso di noi, e il vestire gli ignudi è la beatitudine dei risorti. Noi siamo stati battezzati in Cristo e siamo stati rivestiti dal Signore. Allora che Dio ci dia questa veste bianca, questa veste lucente, affinché possiamo non soltanto essere noi vestiti della sua grazia, ma rivestire tutti gli uomini della grazia e della santità di Dio.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la rubrica I volti della misericordia, a cura di Walter Arzaretti.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. Si tratta in fondo della 26esima tappa del cammino liturgico, di questo cammino attraverso il quale la Chiesa ci educa alle cose di Dio. Se ricordate, in queste ultime domeniche ci siamo soffermati sulla figura di Pietro, 27 agosto, 3 settembre. Poi due domeniche sono state dedicate al tema della misericordia, dell'avere capacità di correggerci a vicenda, di aiutarci a vicenda, 10 e 17 settembre. Domenica scorsa abbiamo compreso che i pensieri di Dio non sono come i nostri pensieri, Lui ha un altro metro di misura. Oggi il Signore ci fa fare un passo in più, ci fa comprendere che nella vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi scandalosa, perché il malvivente, potremmo dire, può cambiare all'ultimo ed entrare nel regno dei cieli, e colui che è illuso di comportarsi sempre bene potrebbe cambiare idea e restare fuori dalle cose del regno. Così descrive il profeta Ezechiele nella prima lettura, che è stata scelta proprio come tema introduttivo al Vangelo di oggi. Ascoltate cosa scrive Ezechiele. Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questa muore, egli muore appunto per il suo male. Ma se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Insomma, al centro non va apposta tanto la legge, ci fa capire il Signore, quanto la persona concreta. È questa che va messa al centro. E la persona concreta può cambiare idea, può convertirsi, tanto che il Salmo, che è una preghiera, un inno di ringraziamento e di risposta alla prima lettura, così recita: insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà. Peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. Vorrei rileggere queste parole: peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. E allora così entriamo nel testo evangelico. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore. Ma non vi andò. Ormai Gesù sta predicando pubblicamente e il suo agire, accanto alle sue parole, ormai infastidiscono sacerdoti e farisei, i quali sono sempre pronti a puntare il dito, a etichettare, a escludere gli ultimi, i peccatori, solo perché davanti alla legge sono esclusi. Ma non conta la persona che cambia per loro. Ed ecco Gesù che narra questa storia, questa parabola. Il primo all'inizio rifiuta di andare, ma poi si pentì e va. Il secondo invece dice subito di sì, ma poi decide di non andare. Entrambi i figli dunque cambiano idea. Il primo facendo del bene, il secondo rinchiudendosi in se stesso. Ecco il cuore del messaggio del Vangelo. Il primo ha agito d'impulso, ma poi rientrando in se stesso, ripensiamo anche alla parabola del figlio il prodigo, rientrando in se stesso si ricordò di come stava bene nella casa del padre. Ebbene, questo figlio, questo primo figlio, rientrando in se stesso, comprende di aver sbagliato e va a lavorare. Il secondo, sicuro di sé, dice di sì, apparentemente, ma poi non ci va. È una parabola attraverso la quale il Signore vuole far venire a galla i sentimenti e l'agire del cuore, non tanto dell'apparenza. Il primo figlio all'inizio decide di non andare perché non ne ha voglia. È un agire immaturo. È come se uno dovesse andare a lavorare solo quando ha voglia,
O se un genitore che torna a casa stanco dal lavoro decide di far da mangiare solo se ne ha voglia. Certe cose si fanno perché si devono, perché fanno parte della grammatica dell'amore. Non possiamo deciderle in base ai nostri umori o in base alla nostra stanchezza. È un'altra la logica che deve muoverci nel nostro agire quotidiano. Ebbene, anche Gesù, se ci pensate, nell'orto del Getsemani non aveva certo voglia di prendere su di sé la croce, né tantomeno di morire in croce. Ma nell'orto disse: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Insomma, le voci contrastanti nel nostro cuore ci sono, perché in fondo questi due fratelli, questi due figli, sono dentro di noi. C'è la spinta di fare il bene e c'è poi la spinta di evitare, di non agire. Anche Gesù l'ha vissuta. Ma si tratta allora di guardare a Gesù e di imparare certamente a manifestare al Signore la nostra stanchezza, la nostra fatica, la nostra delusione, ma poi nello stesso tempo recuperare dicendo: sia fatta la tua volontà e non la mia, proprio come noi recitiamo nel Padre nostro. Il secondo figlio, che si riempie la bocca di parole solenni: sì Signore, il testo dice sì Kyrios, proprio sì Signore, con la S maiuscola. Ma non basta dire queste parole, non basta pregare con la bocca, se poi non si prega con la vita, se poi il nostro agire non corrisponde a quello che abbiamo appena pronunciato. Ecco, allora veramente si tratta di riflettere quanto siamo disponibili noi a convertirci e a compiere la volontà di Dio e non le nostre continue volontà o talvolta i nostri capricci. Stare dietro al Signore dunque non è una scelta di facciata, ma si tratta di imparare a fare quello che il Padre ha voluto. Si tratta di accettare di vivere il combattimento, perché scegliere di seguire il Signore non annulla il combattimento interiore, anzi talvolta lo alimenta, perché c'è sempre una forza che vorrebbe allontanarci dalla volontà di Dio. Allora prendiamocene atto. Queste voci ci sono. A noi ascoltare la voce dello Spirito che parla, che sussurra nel nostro cuore. In fondo questi due figli, questi due fratelli abitano i nostri sentimenti, i nostri pensieri e quindi anche si traducono nelle nostre azioni. Prendiamone atto, non spaventiamoci, non neghiamoli, ma gestiamoli con la sapienza del Vangelo. Perché ciò che importa non è il risultato che portiamo a termine, l'avevo sentito domenica scorsa, ciò che conta è lavorare nella vigna del Signore. Non importa se siamo prima o dopo, ma è lo stare con Lui, in amicizia con Lui. Continua il testo del Vangelo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, pubblicani e prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa terza scena dunque siamo invitati da Gesù a prendere posizione. Che ve ne pare? Dice Gesù all'inizio. Ecco, Gesù invita i suoi interlocutori a dire la loro. E proprio perché riconoscono che il primo figlio è stato corretto, Gesù tira le conclusioni. Alla parola di Giovanni Battista, pubblicani e peccatori hanno creduto, si sono pentiti e hanno cambiato vita. Sacerdoti e farisei, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Prigionieri di regole che si sono costruite a tavolino. Infatti, come notiamo dal testo, l'Evangelista utilizza due volte il termine pentirsi. La prima è riferita al primo figlio, che dice no, ma poi si pente e va. La seconda è rivolta ai sacerdoti e agli anziani, ma in chiave negativa. Di fronte a Giovanni Battista non vi siete nemmeno pentiti. Allora vedete, la chiave di lettura, la chiave di svolta è proprio qui, il pentimento. E questa è la strada maestra da percorrere.
E qui dobbiamo decidere, pentirsi o non pentirsi. Questo modo di dire e di agire non riguarda però solo i sacerdoti e i farisei del passato e non riguarda solo due figli del passato, ma come abbiamo detto poc'anzi, riguarda ciascuno di noi, perché quei due figli sono dentro i nostri cuori, dentro i nostri pensieri, sono una questione fondamentale, sempre attuale. E allora, come un tempo, c'è sempre anche oggi chi dice Signore, Signore, ma poi tutto si ferma, tanto che Gesù dice osservate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. La parola di Gesù ha smascherato l'ambiguità dei sacerdoti del tempo, ma continua a smascherare i credenti d'oggi che mangiano la sua tavola magari ogni domenica o ogni giorno, ma in verità non seguono l'insegnamento di Gesù, non seguono la sua logica, vivono di facciata. Gesù mira così a smascherare questa ambiguità. Non lo fa per umiliarli, ma per accompagnarli a un sincero pentimento. Gesù allora chiede oggi a ciascuno di noi se accettiamo di seguirlo e di ascoltarlo. Se anche noi, come Pietro, ricordate il 27 di agosto, siamo pronti a professare la nostra fede e siamo pronti quindi, 3 settembre, a rinunciare alla nostra logica per seguire la logica del Signore, che talvolta è faticosa perché chiede di portare la croce. Si tratta allora di lasciarci rivestire dei suoi stessi sentimenti, che sono sentimenti di misericordia. L'abbiamo ricordato il 10 e il 17 settembre. Una logica è una misura che è senza misura. L'abbiamo ricordato domenica scorsa. La sfida che ci viene posta innanzi dunque è grande, ma il Signore è sempre pronto a venirci incontro, ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo figlio sappiamo che si è pentito ed è andato ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo

dirci e di metterci all'opera. Il Signore ha pazienza, sa attendere. Basterebbe guardare al buon ladrone fino all'ultimo. Il Signore è pronto a farci entrare nella gioia del suo regno. Vedete come la liturgia ci sta educando passo dopo passo, e dove domenica dopo domenica, come fosse un'esperienza a puntate, veniamo educati a qualcosa di più bello, di più grande. A noi allora scegliere di seguire il Signore aderendo a Lui. Di fronte a questa parola così carica di speranza, di gioia, di possibilità, che cosa rispondo? La liturgia lo fa con una preghiera che fa da sintesi al messaggio biblico. Ascoltate. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare voi tutti una buona domenica e una buona settimana, consapevoli che ci apprestiamo a entrare nel mese missionario, il mese del Rosario. Allora dedichiamo qualche Ave Maria anche ai nostri missionari sparsi nel mondo. Signore Gesù, quanto è facile dirti di sì, magari solo per apparire bravi, ma poi, chiusi nei nostri calcoli e tornaconti, abbandoniamo troppo in fretta i buoni propositi. Allo stesso modo, Signore, quanto è facile dirti di no, mossi magari solo da rancore, per poi, aperti alla voce interiore, tornare sui nostri passi e pentiti fare quanto chiedi. Signore Gesù, donaci un cuore puro e libero da tornaconti e risentimenti, consapevoli che nel nostro sì e nel nostro agire rendiamo presente te oggi. Così, se possibile, aiutaci a dirti con gioia il nostro sì, subito e volentieri, e a farlo con te. Così sia.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti, a cui cederò subito la parola, al Cardinal Jean-Paul Vescovo, Arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Conybeare, che insegna come Leslie Carr Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'Africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. E io lo ringrazio subito anche per la collaborazione degli agostiniani alla realizzazione della mostra Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, così bene organizzata e ideata da Monica Scholzappa, da Costanza Penne, dal gruppo fantastico di esperti ma anche di giovani che ha messo insieme e che ha raggiunto un risultato eccezionale. Chi di voi non ha ancora visto la mostra potrà gustarne la visita. Io dico solo due parole per introdurre questo dibattito, per dire un po' come è nata la primissima idea della mostra. Io penso che Sua Eminenza Jean-Paul non si offenda se rivelo questo piccolo segreto, che è nata proprio qua un anno fa dialogando con lui, dopo che avevamo fatto insieme la mostra sui martiri d'Algeria. Lui disse che già allora, penso di non rivelare niente di segretissimo, lui già un anno fa era sicuro che Papa Leone XIV avrebbe visitato l'Algeria. Tenete conto che nessun Papa lo aveva fatto prima di adesso, e che quella visita sarebbe stata sulle orme di Agostino, anche sulle orme di Agostino. E devo dire che è interessante capire per ognuno di noi che il meeting c'entra con questa storia. Pensate, il meeting c'entra con la storia di Agostino e l'Algeria, perché nel 1999 fu proprio qui che l'allora presidente algerino Bouteflika parlò per la prima volta del fatto di riscoprire il fatto che Agostino era nato in Algeria. Fu un passaggio importante. Due anni dopo ci fu un convegno ad Algeri molto importante, il primo convegno scientifico nella modernità, possiamo dire, su Sant'Agostino, molto voluto dal predecessore di Sua Eminenza, che era l'arcivescovo di Algeri Tessier, che organizzò e mise insieme una serie di professori, di esperti, fra cui la professoressa Saba Ferdi, che ha collaborato con Monica Scholzappa per la mostra, non a caso, e che fu la prima forse a ritrovare il filo dell'archeologia cristiana della presenza di Agostino negli anni recenti. E lo stesso Tessier poi parlò nel 2004 in un convegno a Padova di quel passaggio e disse una cosa molto interessante in un discorso poi pubblicato non a caso dalla rivista 30 giorni, e disse: il grande interesse della stampa araba, algerina, islamica per Agostino, e citò questa cosa: durante e dopo quel colloquio gli ha dedicato 230 articoli in francese e in arabo. A sua volta il cardinal Scola, in un appuntamento della Fondazione Oasis, disse proprio, no, nel 2012, quanto poteva essere importante per il dialogo coi paesi islamici l'apporto di Agostino, e disse di ottimo auspicio il fatto che si registri un crescente interesse verso Sant'Agostino anche sulla riva sud del Mediterraneo e in questi paesi, in particolare in Algeria. Ecco, io penso che, scusate se vi ho annoiato, ma penso che vi aiuti a far capire come lo storico viaggio del Papa arriva a coronamento di un itinerario molto importante, dove è passato anche tanto il meeting e persone da noi ben conosciute. Ma per introdurre Sua Eminenza, che sarà il primo a prendere la parola, sentiamo proprio uno stralcio, un breve intervento di Papa Leone XIV. Voi sapete che quando i papi fanno i viaggi, il mercoledì successivo, quando tornano a Roma, nell'udienza del mercoledì fanno, come dire, una lettura, un racconto del viaggio che hanno fatto. Ecco, sentiamo proprio un minuto di quello che dice Papa Leone XIV di questo viaggio in Algeria.
2: La provvidenza ha voluto che la prima tappa fosse proprio il paese dove si trovano i luoghi di Sant'Agostino, cioè l'Algeria. Così mi sono trovato da una parte a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e dall'altra ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e per la Chiesa di oggi. Il ponte con l'epoca fecondissima dei padri della Chiesa, il ponte con il mondo islamico, il ponte con il continente africano. In Algeria ho ricevuto un'accoglienza non solo rispettosa, ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso.
1: Figli dello stesso Padre, no? È il grande messaggio che il Papa ha voluto sottolineare. Allora do la parola a Sua Eminenza, il Cardinal Ciampol.
3: Grazie. Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto scusatemi per il mio italiano che non è buono. Sono un figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei domenicani. Dunque, se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote. Anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino, la sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso, e quindi anche noi possiamo, riconoscerci in lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni. Un giovane brillante, in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale, e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Lancel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. nel 2001 ad Annaba, l'antica Ipona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, grazie Eminenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Allora, forse abbiamo capito anche meglio il discorso sull'africanità di Agostino. E allora, adesso per introdurre il prossimo argomento, un altro brano del Papa, questa volta parla ai giovani di Tor Vergata e cita Sant'Agostino. Allora chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
4: Grazie Alessandro, sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Allora, il cuore inquieto di Sant'Agostino ce lo racconta la bellissima mostra Tardi ti ho amato qui al meeting. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ipona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ipona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo al centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: divenni per me stesso una grande domanda. Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste, soprattutto le domande intellettuali, a essere collegati con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Ora parlo non solo come studiosa, anche parlo come madre. Come madre capisco, almeno in parte, quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Ho guardato i video come madre con una angoscia nel cuore, perché tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Allora, un paio di anni fa ho letto il libro Fratellino, libro amatissimo da Papa Francesco, la storia di Ibrahima Balde, e mi ha colpito profondamente. Nel suo racconto molto semplice ho trovato la vita molto complessa di una persona con i suoi affetti, desideri, ambizioni e soprattutto l'amore per il suo fratellino che l'ha spinto a fare un viaggio lungo e molto pericoloso. I dettagli del viaggio sono elencati senza emozioni, quasi senza aggettivi, e mi sembrano più vivi per questo. Ora guardo il video delle persone a Ceuta e penso, ciascuna di loro alla propria vita, i propri amori, la propria storia. Allora, che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda e non male. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda due volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile ai miei stessi occhi. La vita di Agostino

0: giovane, che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: «O tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura». Grazie.
1: Grazie. Grazie Catherine, veramente grazie. La grande felicità della vita, sentirsi amati, e si capisce chi si è davvero solo quando si è amati, e questo è vero davvero per ognuno di noi. E grazie per avercelo ricordato così bene.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Seconda giornata in Francia per Papa Leone. In questi minuti incontra l'Istituto Cattolico di Parigi i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale. Prima dell'incontro si è fermato per un breve momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda i martiri del 2 settembre 1792. Un gruppo di 191 ecclesiastici, religiosi e laici uccisi a Parigi durante la Rivoluzione francese. Il Papa ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bachita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. La storia, ha detto, non è di chi vince, ma da chi avvia processi di pace, da chi genera fiducia, incoraggia la vita e da chi fa spazio, ha sottolineato il pontefice, alla vita. Il Papa ha lodato anche il ruolo delle donne quali costruttrici della civiltà dell'amore. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio dell'accise da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. Scende in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per diesel per almeno un mese. Il governo, con una nota, ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. Teheran intanto apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. Così, in un'intervista alla CBS, il presidente iraniano Pezeshkian. La guerra in

Ucraina, la Russia ha lanciato nella notte 173 droni sul paese. A Zaporizhzhia due donne sono morte, altre due persone sono rimaste ferite. Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta il quotidiano The Atlantic, citando numerose fonti, secondo le quali il 26 settembre 23 Kamel era volato a Tel Aviv, aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. C'è una nube eruttiva alta ben 4 km. È tutto, grazie per l'ascolto.

nel gran numero di fondatrici di congregazioni religiose che si sono avvicendate per tutto l'Ottocento, nonostante le abolizioni del periodo napoleonico, si deve annoverare come figura di prima grandezza la francese Santa Teresa Coudergues. Nacque il 1 febbraio 1805 a Mas-des-Sables-Rey, in Francia, con il nome di Maria Vittoria Coudergues. Riceve la prima comunione il 15 maggio 1815 e studiò in collegio presso le suore di San Giuseppe a Aix-Vence. A 20 anni tornò a Sables-Rey per partecipare alla missione predicata da un missionario diocesano, Padre Terme, già curato di Aps e fondatore di una congregazione religiosa, le suore di San Francesco Regis, dedite all'istruzione, il quale divenne poi suo direttore spirituale. Nel 1826 Padre Terme la mandò come postulante nella casa di Aps, dove il 27 marzo Maria Vittoria prese l'abito e il nome di Suor Teresa. L'anno successivo il fondatore le diede l'incarico, insieme ad altre due suore, di organizzare alla Louvesque un ostello per le pellegrine che si recavano alla tomba di San Francesco Regis. Fu il primo seme del Cenacolo.

Alla fine del 1828, Suor Teresa Kuderk ne divenne la superiora, pronunziando i primi voti. Nell'anno seguente ottenne che la casa fosse riservata agli esercizi spirituali. Nel contempo il padre Terme, avendo conosciuto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio presso i gesuiti di Vals, indirizzò verso questa spiritualità le suore di San Regis, che si trasformarono in dame del ritiro. Il 12 dicembre 1834 morì padre Terme e madre Teresa Kuderk, per mantenere in vita l'opera, si affidò al padre provinciale dei gesuiti francesi, Francesco Renaud. Il vescovo di Viviers, nel 1836, approvò le regole della dama del ritiro, mentre il padre provinciale dei gesuiti le obbligò a separarsi dalle suore di San Francesco Regis, che erano votate all'insegnamento. Madre Teresa restò superiora delle dame del ritiro alla Louvesque, pronunciando i voti solenni il 6 gennaio 1837. Il 15 agosto volle compiere una consacrazione completa a Nostra Signora di Ai, nominandola superiore della sua casa, promettendo di ubbidire sempre alla voce della grazia e mai a quella della natura.

Nell'ottobre 1838, il padre gesuita Renaud le propose una postulante di pochi giorni, nominandola superiora fondatrice della congregazione. Il grave sgarbo nei suoi confronti, dovuto forse a ragioni di opportunità nel campo sociale dell'epoca, vide Madre Teresa inchinare la testa senza opporsi, fedele alla sua regola di ubbidienza. Passarono 11 mesi e la superiora, contessa di La Villernoye, condusse la congregazione alla rovina e quindi si ritirò. Ma le prove non erano finite. Padre Renaud nominò al suo posto la madre Contenay il 24 settembre 1839, la quale, pur essendo un'eccellente superiora, si adoperò fino alla morte, nel 24 febbraio 1852, ad emarginare completamente Madre Teresa. La vera fondatrice accettò umilmente la situazione, rivelando ella stessa la sua natura mistica, dicendo: «Quando Nostro Signore vuole servirsi di un'anima per la sua gloria, la fa passare prima per la prova della contraddizione, per l'umiliazione e per la sofferenza. Non si può essere uno strumento utile senza questo».

una rivalutazione si ebbe con la nuova superiora madre della Rochenelli, che le testimoniò una stima crescente. Nel frattempo si erano aperte altre case a Fourvière e a Parigi. L'opera delle Dame del Ritiro fu consacrata alla Vergine del Cenacolo il 25 marzo 1852 e la relativa festa della Madonna del Cenacolo venne celebrata per la prima volta il 28 maggio 1854. Le vicende dell'opera non furono facili. Il 7 marzo 1855 Madre Teresa fu inviata nella casa di Parigi per una sopravvenuta scissione della superiora locale, che aveva trascinato con sé quattro suore. La Couder restò a Parigi come esempio di regola vivente fino al 24 novembre 1856. Poi la sua vita fu un alternarsi di responsabilità come superiora di varie case a Tournai, la Louvèze, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvière, vivendo in modo ascetico, offrendosi come vittima a Dio con il proposito di aderire a tutto, accettare tutto, sottomettersi a tutto.

domandò mai a Dio di essere liberata dalle sue pene, ma solamente la forza per soffrire e l'amore della croce che ci fa soffrire. Il Cenacolo, da lei fondato, ha assunto uno sviluppo mondiale. Alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1885, le suore che l'assistevano intonarono il Magnificat. Il Papa Pio XI, il 12 maggio 1935, proclamò l'eroicità delle sue virtù e il 17 giugno 1951 Papa Pio XII la dichiarò beata. Infine, dopo il riconoscimento di due miracoli da parte della Congregazione per le cause dei Santi, venne canonizzata solennemente in San Pietro a Roma da Papa Paolo VI il 10 maggio 1970.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante, la vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'evangelista ci fa notare una cosa: non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuvah. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi, ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 26 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. I giovani a Leone XIV dicono: sulla scia dei santi di Francia vogliamo amare e servire. Questo quanto hanno affermato nella veglia di preghiera con i giovani nello Stade de France a Saint-Denis, che si è aperta col benvenuto del vescovo della diocesi, Monsignor Guyayet, proprio ieri. Monsignor Guyayet ha detto: rafforza questi giovani di Francia, rafforza tutta la nostra Chiesa. La giovane Inès, a nome di tutti, ha sottolineato che oggi c'è un autentico desiderio di Dio, una sete di fede, una ricerca di Cristo. Uno spettacolo in 10 quadri con centinaia di figuranti ha ricordato la testimonianza di tanti santi francesi. E nella notte degli 80.000, la veglia poi di Leone coi ragazzi, tra preghiere, fuochi d'artificio, con un'atmosfera da stadio, appunto, allo Stade de France, il più grande del paese, alla periferia parigini, balli, fuochi d'artificio, sfilate di cavalli e giovani vestiti da santi. Durante questo lungo e animato appuntamento, che è stato soprattutto un momento di preghiera, di incontro col pontefice in questo suo viaggio in Francia. La ricostruzione di Notre Dame sia modello di accoglienza e partecipazione, questo quanto ha affermato Leone XIV nell'omelia durante la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi nella cattedrale di Parigi. Il Papa ha elogiato la ricostruzione della chiesa, il cui tetto fu distrutto da un incendio nell'aprile del 2019, come un'occasione di incontro al di là dei confini dell'appartenenza ecclesiale. Dal pontefice è giunto poi l'invito a smascherare i rapporti di poteri ingiusti e custodire giustizia e pace. Il Papa all'UNESCO: la vita è un dono, non merce, la guerra è la più terribile opera umana. Nella seconda tappa del viaggio di Leone XIV a Parigi, nella sede dell'organismo ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, il pontefice ha denunciato le forme di dispotismo, di barbarie di quest'epoca, come pure la disumanizzazione della persona e l'umanizzazione delle macchine. Ha indicato come banco di prova di azioni e affermazioni sul rispetto della dignità umana la cura dei bambini nel grembo materno e nei teatri di guerra, persone con disabilità fisiche e intellettuali, anziani e migranti. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova pace e diplomazia, così in una riflessione di Papa Leone XIV sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero. Questo quanto il Papa ha offerto nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo. Forte l'accento sulla tutela del diritto alla vita, che costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano, ha detto il Papa, e sul rischio di manipolazioni della scienza e della tecnologia che favoriscono la maternità surrogata, l'acquisto di organi e una morte programmata. E Arnaud de Carmentran, direttore dell'Associazione Cattolica Le Rocher, invitato all'incontro tra Leone XIV e il presidente Macron, ha raccontato a sua volta ai media come l'accoglienza reciproca abbia espresso quell'arte del vivere insieme, richiamata dallo stesso pontefice nel suo discorso. Due mondi che si riconoscono e dialogano, così ha definito l'incontro del Papa all'Eliseo. Al di là delle divergenze conosciute, ha detto, ho visto delinearsi una base comune, la dignità di ogni persona. Notizie dal mondo. Questa settimana la Russia ha attaccato dei data center in Ucraina, provocando un'interruzione dei servizi internet per circa 100.000 famiglie nell'area di Kiev. L'ultimo attacco è avvenuto ieri, quando un drone ha colpito un edificio di uffici della capitale ucraina, uccidendo 4 persone e danneggiando un data center ospitato nello stesso complesso. Altri attacchi più intensi erano avvenuti mercoledì. I data center sono edifici o locali che ospitano grandi quantità di computer e server che mantengono attivi vari tipi di servizi internet informatici, come i cloud, i siti web, i chatbot di intelligenza artificiale. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli attacchi russi servono a ostacolare le possibilità degli ucraini di lavorare, studiare, comunicare e in generale lo svolgimento della vita quotidiana. Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l'amministrazione Trump a usare SAVE, Systematic Alien Verification for Entitlements, un grande archivio che contiene informazioni su centinaia di milioni di americani. Trump vuole che gli stati possano usarlo per verificare la cittadinanza delle persone iscritte nelle liste elettorali in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre. Diversi esperti hanno però messo in dubbio l'affidabilità dei dati di SAVE, sostenendo che alcune persone potrebbero venire erroneamente escluse dal voto. Il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati giovedì alla Casa Bianca in un appuntamento preceduto da qualche aspettativa, accompagnato da una lunga serie di cerimonie ufficiali e chiuso da una sfarzosa cena di Stato. Alla fine ci sono stati però pochi risultati concreti. Trump e Xi hanno deciso di prolungare di altri 2 mesi la tregua commerciale in vigore tra i due paesi, ma non hanno raggiunto accordi sulle principali questioni ancora aperte. Oltre al rinnovo di 2 mesi della sospensione dei maggiori dazi, l'unico altro accordo presentato all'incontro è stato la promessa dell'invio di 2 panda giganti allo zoo di Atlanta, un regalo della Cina che già in passato aveva portato avanti la cosiddetta diplomazia del panda. La tregua commerciale invece sarebbe scaduta a inizio novembre, ma è stata prolungata fino al 10 gennaio. Era stata decisa dopo la guerra commerciale iniziata nel 2025, quando Trump aveva imposto forti dazi sulle importazioni cinesi e la Cina aveva risposto con misure analoghe. In India 134 milioni di persone sono state cancellate dalle liste elettorali in 30 stati in seguito a una revisione straordinaria degli elenchi. Molte sono ancora in tempo per chiedere di essere reinserite, ma l'operazione ha sollevato molte critiche per il modo in cui è stata condotta. Le opposizioni hanno accusato il governo di Narendra Modi di aver sfruttato la revisione per togliere il diritto di voto a persone appartenenti per lo più a classi povere e ai non indù e ottenere così un vantaggio elettorale. Lo sfratto di una donna di 87 anni dalla casa di Madrid in cui aveva vissuto per tutta la vita sta animando proteste in tutta la Spagna, riportando al centro della discussione politica la crisi abitativa e la speculazione immobiliare. Maria del Carmen Abascal, che tutti chiamano Mari Carmen, è stata sfrattata mercoledì dopo una battaglia legale durata 8 anni. Ha un'invalidità riconosciuta del 50%, è stata portata fuori dal suo appartamento in Barella ed è ora ricoverata in ospedale in osservazione per gli effetti dell'ansia e dello stress causati dallo sfratto. Per lei c'erano state mobilitazioni di piazza con manifestazioni e tentativi di blocco dello sfratto di fronte alla sua abitazione, ma anche ipotesi di mediazione politica ed economica da parte dello Stato che l'impresa proprietaria dell'appartamento ha rifiutato. Abascal è diventata il simbolo di un problema diffuso nelle maggiori città spagnole, dove gli inquilini di lungo corso faticano a pagare affitti che in questi anni sono molto aumentati e che ora a volte superano gli interi stipendi o pensioni. Il mercato immobiliare di città come Madrid e Barcellona è fortemente influenzato da fondi immobiliari che acquistano palazzi o appartamenti sfruttando il costante aumento dei prezzi, facendo grossi profitti dalla rivendita o dagli aumenti degli affitti. Il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha definito lo sfratto una tragedia sociale e ha accusato il governo locale di Madrid, di centrodestra, di non aver fatto nulla per rispondere all'emergenza. Nel caso della donna di 87 anni, la proprietà le ha quadruplicato l'affitto, un caso esemplare dunque di quello che succede in molte città spagnole.
4: Notizie dall'Italia. Gli aumenti dei carburanti non pesano solo sulle tasche delle famiglie, ma anche su chi usa l'auto ogni giorno per lavoro o possiede un autocarro. Camionisti, tassisti, rappresentanti di commercio, le categorie più in affanno. L'ufficio studi della CGA di Mestre ha elaborato su dati camerali i numeri di questi 3 settori ripartiti per regioni. CGA sottolinea che in Molise ci sono tra le categorie più penalizzate 1.199 professionisti della strada, messe a dura prova appunto per il caro carburanti. Nuovi strumenti operativi per fronteggiare il caro materiali e calcolare la revisione prezzi negli appalti pubblici. È disponibile per le imprese aderenti all'ANCE Molise una piattaforma sviluppata per offrire uno strumento semplice operativo con cui effettuare un primo inquadramento del contratto, simulare l'aggiornamento economico delle lavorazioni e consultare le principali fonti normative e prezzari regionali. Si tratta in sostanza di un supporto nelle attività di determinazione e verifica degli importi spettanti in base alle normative vigenti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ANCE di Benevento. Attenzione alle truffe online nella vendita di biglietti per il concerto degli Oasis il prossimo anno a Roma. La raccomandazione viene dalla polizia, che sul suo canale WhatsApp e sui social ha messo un alert sulla truffa online per falsi codici di accesso ai biglietti. La Polizia di Stato raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore. Non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita. Evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. Voli sospesi quest'oggi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Sull'Etna adesso è in vigore l'avviso emesso dal INGV di Catania per il volo Il Vona di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. Una carica di divi internazionali come Jenna Ortega, Javier Bardem, a cui andrà il premio alla carriera, Julian Moore, Jesse Eisenberg, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sandra Hüller, il cinema italiano in gran spolvero, a partire dal film d'apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un elenco di protagonisti anche di musica e sport come Jovanotti, Daniele De Rossi e Federica Brignone. Si confermano molteplici i fili seguiti dalla Festa del Cinema di Roma, arrivata alla 21esima edizione, che si terrà dal 13 al 25 ottobre in sempre più numerosi luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. A Palazzo San Giorgio apre la collezione Casamonti, 250 opere di grandi maestri. La collezione sarà aperta da dopodomani, 28 settembre. Tra gli artisti presenti figurano Boldini, Picasso, Warhol, Magritte, Basquiat, Kapoor, Cattelan e molti altri. Notizie locali, scuola, il Friuli Venezia Giulia tiene un'autonomia unica in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto che integra il modello scolastico regionale nell'ordinamento nazionale, con più personale e sostegno alle scuole bilingue. Federica e Rosolena hanno ricordato il cosiddetto pacchetto scuola, che con il decreto questo insieme di misure diventa norma. Incidente durante un addestramento in Lettonia, feriti 4 militari di un reggimento pordenonese. Il mezzo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da un altro veicolo. Le persone coinvolte appartengono all'11° reggimento bersaglieri di Zoppola. I soldati sono stati subito soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposte le cure e gli accertamenti necessari. Al momento comunque, fortunatamente, nessuno dei militari risulta in pericolo di vita. Louis Burger, la paninoteca di Corso Garibaldi in centro a Pordenone, da alcune settimane non è più operativa e all'interno non c'è alcun movimento. Il locale ha chiuso in silenzio. All'interno restano tavoli e sedie gialle, accatastate insieme ai bidoni della spazzatura. Anche a Trieste Louis ha chiuso recentemente il ristorante di Viale 20 Settembre e sul sito ufficiale restano le sedi di Udine Lignano. Se ne va così la paninoteca dei colori sgargianti e che aveva tappezzato la città con campagne di marketing, con slogan originali e a volte anche licenziosi. L'ennesima attività che nel cuore di Pordenone chiude i battenti. Addio a Pierluigi Guerra, fondatore di Aidal Viaggi, aveva 71 anni, nel 79 aveva fondato ad Azzano Decimo la nota azienda di trasporto conosciuta nel pordenonese. I funerali si terranno martedì alle 10:30 nella chiesa arcipetrale di Azzano Decimo. Il rosario sarà recitato lunedì 28 settembre alle 19 nella stessa sede. Bobba 2, la sacilese Anna Costella conquista il titolo ai campionati italiani estivi. La gara si è tenuta sul pistino di spinta di Fiames. La pordenonese ha svolto la prova insieme alla compagna di squadra Noemi Cavalleri. Cerimonia di alza bandiera questa mattina in piazza 20 settembre a Pordenone nell'ambito dell'esercitazione della protezione civile Orcolat e del programma La Memoria che Protegge, promosso in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. L'appuntamento di questa mattina ha dato il via ad una giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, con dimostrazioni e attività aperte alla cittadinanza nel centro cittadino. Notizie dal Bellunese, gasolio alle stelle, dei boom di richieste di legna da ardere, corsa delle famiglie a fare provvista. Nella zona di Auronzo di Cadore in forte crescita gli acquisti da ditte private e rifornimenti diretti. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano al centro del dibattito politico. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, parla di operazione di spesa pubblica senza controllo, denunciando una gestione opaca e irresponsabile che a suo dire sta scaricando sui territori i costi dell'evento. Guarda punta il dito contro la situazione della pista da bob di Cortina, dopo il crollo di Paraneve. L'eurodeputata richiama anche i dati della Corte dei Conti, sottolineando che il deficit patrimoniale è di 176,5 milioni, i debiti superano il miliardo. Ricorda infine le criticità sollevate negli anni scorsi. La pediatria dell'ospedale di Belluno si arricchisce di uno strumento che per chi lo ha donato è molto più di un macchinario, è un gesto di cura. Il reparto ha ricevuto un nuovo sistema ecografico portatile del valore di 7.000 euro, composto da una sonda di ultima generazione, collegata ad un tablet leggero e maneggevole. L'apparecchiatura permetterà a medici e infermieri di individuare con maggior rapidità e precisione gli accessi vascolari difficili, riducendo i tempi della procedura e alleviando dolore e paura ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Una donazione che ha commosso l'intero reparto. Ripensare non solo il modo di produrre energia, ma anche di consumarla e accumularla. Per Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Imprese Belluno, la transizione ecologica non è soltanto decarbonizzazione, è un cambio di passo culturale. È il messaggio che porta dalla 22esima edizione di Energies and Sustainability Confartigianato High School, l'appuntamento annuale che si è svolto nei giorni scorsi a Domus de Maria Sardegna, riunendo oltre 300 dirigenti. Scarzanella commenta che per la transizione ecologica serve un salto culturale. 4 mesi di lavori che raccontano l'impegno quotidiano della squadra operai del comune di Belluno. Tra maggio e agosto di quest'anno sono stati impiegati 300 quintali di asfalto e 1200 di ghiaia per chiudere buche e piccoli ripristini, risagomati circa 100 km di strade bianche, ripristinati 6 pozzetti e installati oltre 50 nuovi elementi di arredo urbano, numeri che fotografano un'attività continua dalle frazioni al centro. È diventato ufficiale il gemellaggio tra i circoli Hauser Elbroi di Agordo e Basso Isonzo di Padova, un percorso avviato con il primo incontro del 15 giugno scorso nella cittadina gordina e culminato il 25 settembre con la firma dell'atto formale a Padova, nella sala San Luca della Basilica di Santa Giustina. Il gemellaggio nasce come un patto di amicizia e collaborazione, destinato a favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche maturate dai due circoli nelle rispettive attività di volontariato, valorizzando al tempo stesso le peculiarità dei territori di appartenenza. Il gemellaggio si lega anche alla storia dell'associazione che nel 2026 celebra i 37 anni di attività dal 1989 ad oggi. Rocky, è stato ritrovato il gatto influencer scomparso da 20 giorni e ora tornerà a casa. Il gatto Bengala era scomparso domenica 6 settembre nella zona di Riogere, vicino a Cortina d'Ampezzo. C'è anche chi ha aperto una raccolta fondi per sostenere le ricerche del gatto. Tutto è finito per il meglio. E infine, il regista Marco Bagliani alla Casa delle Arti di Belluno per la nuova produzione Tip Teatro. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima il prossimo 14 novembre al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e debutterà il 18 novembre a Potenza al Teatro Stabile, nell'ambito del Festival Città delle 100 Scale, in tournée poi fino a febbraio toccando numerose città, tra cui Milano, Napoli e Roma. Notizie dal mondo dello sport, calcio e ancora azzurro tenebra, neanche Mancini rianima l'Italia. Dai fischi all'inno del Belgio a quelli alla nazionale, dominati gli italiani e sconfitti 2-0 all'Olimpico. E notizie non buone anche dal mondo del tennis. Jannik Sinner salta anche Pechino e commenta: non sono in grado di competere. Slitta rientro del numero 1, il ginocchio non va ancora bene. Jannik alle sfilate a Milano. E dalla vela, America scappi, il vento fa le bizze, ma Luna Rossa non delude ed è già prima in classifica. Primo e secondo posto per l'AC40 senior italiano che apre al meglio le regate preliminari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 26 settembre avremo cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di locali nubi bassi in alcune valli sulla costa Solferra-Borino e poi brezza durante il pomeriggio. Domani, domenica 27 settembre, bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali nubi basse di primo mattino in qualche valle. Al mattino soffierà debole borino a Trieste e in giornata venti di brezza. Temperature massime sopra la norma del periodo anche in quota. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 28 settembre, cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso, per il passaggio di qualche leggera velatura in quota, venti a regime di brezza e temperature massime ben sopra la media del periodo anche in montagna. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 26. Allora, amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di settembre del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e una buona giornata, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente, invece è voluta, perché la

0: rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

0: Nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore nostro Dio, che vuole portarci tutti alla pienezza della gloria eterna. Anche tra le vicende tristi di questa vita, Dio opera per realizzare questo progetto d'amore e vuole offrire a tutti il dono della salvezza. E questa volontà divina è stata espressa a noi in una maniera plastica, ferrea, nel sacrificio di Gesù. Dio Padre ha sacrificato quanto di più caro era per Lui, la vita del Figlio suo, l'ha sacrificato per la tua salvezza, per la mia salvezza, a testimonianza che non c'è una condizione che possa far desistere il Signore dall'amarci e nel cercare la nostra redenzione. E a questo, fratelli, noi dobbiamo prestare la nostra attenzione. In questi giorni stiamo proclamando, come prima lettura della celebrazione eucaristica, dei brani di Coelet, che diceva: vanità delle vanità, tutto è vanità. E a un certo punto il saggio dice: prima che sia tardi, torna a Dio. Prima che venga questo o quello, torna a Dio. Che è l'unica cosa importante per l'uomo, tornare al Signore e vivere nella sua grazia. E Gesù nel Vangelo di oggi ci dà un insegnamento e una munizione quando dice: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Agli apostoli che avevano confessato, principalmente San Pietro, che aveva confessato la fede nella sua divinità, Gesù dà questa esortazione: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, cioè a termine anche la sua missione. Cosa importante? Che tu torni a Dio. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. E noi invece dobbiamo parlarne a chiare lettere: torniamo a Dio. Siamo vivendo dei tempi in cui si sta camminando non verso Dio, lontano da Lui, non nella fede, lontano dalla fede. Perciò il Signore ci ammonisce anche per mezzo del salmista quando dice: tu fai ritornare l'uomo in polvere. Quando dice: ritornate, figli dell'uomo, mille anni ai tuoi occhi, Signore, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Quindi a che serve vivere a 120 anni, 150 anni? L'importante è raggiungere la meta. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e germoglia. Alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Cioè la brevità della nostra vita deve spingerci non a godercela, come spesso si sente dire: ma io non ho goduto nulla fino adesso, allora mi devo permettere certe licenze. Come diceva una volta una donna nobile: sono arrivata a una certa età, non ho goduto nulla, allora mi devo concedere delle licenze, perché la vita, se non è goduto, non ha senso. Non, la vita è un percorso per arrivare a realizzare il progetto di Dio che ci vuole nella sua gloria per l'eternità. Quindi dice il salmista: saciaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, renda salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza. E oggi la Chiesa, fratelli, fa memoria di un santo monaco che in Italia certamente ha lasciato dei segni Lui era tutto per Dio, era tutto per la preghiera. Parlava di preghiera, faceva esercitare la preghiera e dovunque andava, specialmente in mezzo ai giovani, li entusiasmava facendo gustare la preghiera. E sono nate molte piccole comunità sparse in tanti luoghi di questo mondo. Padre Gasparino era appunto questo sacerdote che, entusiasmando i giovani, li arruolava in un esercito di amore e di carità, e soleva dire: la preghiera e l'amore ottengono l'impossibile. Ancora, chi si abitua a ringraziare ad un certo momento si vergogna di importunare, di imporre i suoi programmi a Dio, perché quando noi ringraziamo il Signore vediamo che il Signore provvede in tante maniere le nostre necessità, anche fisiche e anche materiali. Sa che Dio gli è padre, sa che Dio conosce meglio di noi quello che ci occorre. Appena pensa solo a ringraziare, perché è sicuro che Dio aspetta questo soprattutto, cioè prima di chiedersi ringrazialo, perché prima che tu chiedi lui sta già provvedendo a te. Dall'eternità, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma manifestata soltanto ora con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. E questa è una via molto interessante, fratelli, per crescere nella fede. Guardare a Dio che opera. Prima che tu parli ti ho già ascoltato, mentre stai ancora parlando ti ho già esaudito. È la parola che il Signore ci dona: prima che tu parli ti ho già ascoltato. Allora tu in questo momento prova a raccoglierti dentro di te e prova a ringraziare il Signore perché sta provvedendo ai tuoi problemi, ma con la certezza lo sta facendo, non con la speranza. La speranza che usiamo abitualmente non è la virtù teologale della speranza, che ci dà, che è la certezza che quando Dio ha promesso avviene, quindi io l'attendo con certezza, con fermezza. Questa è la virtù della speranza, ma quello di dire speriamo, no, quello non è una virtù, è un probabilismo. Impariamo, fratelli, a fidarci di Dio, confidare in Dio. Signore Gesù, tu l'hai detto, non preoccupatevi di ciò che mangerete, di come vestirete, di queste cose si preoccupano le gente del mondo, ma voi, per voi non sia così. Dona anche a noi questa fede, questo totale pieno abbandono alla provvidenza del Padre, che in te ci offre ogni dono di grazia, perché nessuno vada perduto. E noi sappiamo che tu sei la salvezza che Dio Padre ha donato a noi. Conoscere te è vivere salvati e accogliere la salvezza che Dio Padre ha preparato all'eternità per la nostra redenzione. A te Gesù sia lode e sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Padre Gasparino era devotissimo del tuo cuore immacolato e trasmette questo amore a tutti coloro che avvicinava. Manda tanti operai alla messa del Signore a nutrire il popolo di Dio di verità, di luce, di bontà, di potenza, di Spirito Santo, e insegnaci a ringraziare il Signore come hai fatto tu quando hai detto: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E noi ci uniamo a questo coro di angeli e di anime sante nel glorificare il Padre, nel lodare te, perché in te ogni parola di Dio ha avuto il suo compimento e la sua piena realizzazione, grazie alla tua fede, al tuo cuore aperto, al cuore di Dio. Amen. E questa preghiera, fratelli, di ringraziamento sia sempre sulla nostra bocca. Al mattino quando ti alzi, ringrazia il Signore del nuovo giorno, della notte che ti ha concesso, del nuovo giorno che ti concede, e ogni cosa va riferita alla bontà di Dio, non è un diritto possedere, è una grazia ricevere dalle mani del Padre. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Vocazioni, con me c'è Samira Rocchetti in regia, e con Samira in regia vi racconteremo la storia di un sacerdote che la terra l'ha conosciuta prima attraverso i campi che attraverso la preghiera. Originario di Faenza, un passato da agrotecnico che non ha mai rinnegato, anzi ha portato quella concretezza nel suo ministero, diventando un punto di riferimento non solo spirituale ma umano per la sua comunità. Che si tratti di indossare gli stivali per spalare il fango o di accompagnare i pellegrini nei silenzi della Terra Santa, oggi credo scopriremo con il nostro ospite il concetto più profondo di vocazione, quella capacità di restare curiosi verso il futuro, lasciandosi sorprendere da un Dio che non ti chiama dove sei comodo, ma dove c'è bisogno di te. Non voglio svelarvi troppo, perché la storia di Don Tiziano Zoli merita di essere ascoltata dalla sua stessa voce, una voce che sa di Romagna, ve lo dico subito. Ben arrivato Don Tiziano a Vocazioni.
2: Grazie Daniela, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Allora, Don Tiziano mi ha autorizzato a dargli del tu, quindi non è che sono maleducata, d'ora in poi passo al tu, Don Tiziano. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Io vivo a Solarolo, in provincia di Ravenna, diocesi di Faenza Modigliana, in Romagna, nel cuore della Romagna mia, diciamo così.
1: Una terra meravigliosa che ha passato anche dei momenti non facili, ne parleremo insomma sicuramente nei prossimi minuti. Però
2: sì.
1: Intanto io leggevo una frase che spesso torna quando parla Don Tiziano, cioè il fatto che il Signore con Don Tiziano si è divertito spesso a mescolare le carte, no? Spesso usi questa espressione, perché? Raccontaci un po', quante carte ha mescolato il Signore con te?
2: Ne ha mescolate tante. Beh, e dunque intanto l'esempio delle carte, perché qui in Romagna, come penso un po' in tutta Italia, ma qui in Romagna il gioco delle carte soprattutto è qualcosa di identitario, tra la briscola, il 3-7 e altri giochi. Com'è si è divertito a mescolare le carte? Perché non

0: tutti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina. Iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
1: Beh, il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia, è conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud Italia, aperto ancora al culto. Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma 3. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire: come mai Pirandello a Santa Severina? In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.
0: Il castello è gestito da una cooperativa?
1: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.
0: Anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
1: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
0: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
1: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
0: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
1: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti i aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia, ma di farla anche vivere.
0: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
1: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare li vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.
0: E tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
1: Sì, Città del Vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Santa Severina è un gioiello. È un gioiello. Chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica. Già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante, e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede, e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
0: E con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
2: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore e di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
2: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
0: Tramandato anche dagli iscritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
2: Certo, gli iscritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
0: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
2: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque. È presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in un momento stanno compiendo un atto criminoso.
0: Poi all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
2: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo, secondo la tradizione lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa della Dolorata, la prima vera grande cattedrale che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia, sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.
0: Poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
2: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale, prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo, perché vuole dire una cosa importante: di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Beh, un messaggio sicuramente di speranza e di pace, quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio, anche le nostre difficoltà, i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace, quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è un lavoro, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada, e perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
0: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse. Dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina. Ma lei arriva dal Brasile, come è arrivata qui?
3: Allora, benvenuti. Io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
0: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
3: di mio marito, dalla mia suocera. Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
0: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
3: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
0: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
3: Formaggio caprino, stagionato primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.
0: E poi il pane.
3: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro il paese, non uno ma due.
0: Vedo dei pomodori e tutte le altre
3: produzioni, melanzane. Pomodori, fichi, ce l'abbiamo i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
0: E questo è un piatto proprio di qui,
3: e
0: no?
3: E questa è la pitta coi passi, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale, e dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele, e la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
0: E anche questa gliel'ha insegnata
3: mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose, le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto, anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria giustamente per durare nel tempo, e d'inverno quando non ci sono i pomodori freschi li usiamo quelli sia per fare la salsa che per mangiare così all'insalata.
0: Poi anche l'origano, vedo che viene
3: l'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva che è quello lì, è meraviglioso, no?
0: Beh, qui basta guardarli qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino,
3: il
0: poi
3: vino,
0: no?
3: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto fatto da me. Imparate anche a fare.
0: Non vi fate mancare niente.
3: No, assolutamente.
0: E venendo qui si possono degustare tutte
3: tutto
0: queste
3: questo.
0: Cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
3: sì,
0: no?
3: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
0: Bella Vista, perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
3: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo. E invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
0: Lei è 30 anni che è qui in Italia?
3: 30 anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
4: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
0: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
4: Sì, il nostro è un MAB, museo, archivio e biblioteca, quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184, troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle quattrocentine fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura. Abbiamo tantissimi calici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari, All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi Santa Severinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, che viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Santa Severina per lei?
4: Santa Severina per me è casa. E Santa Severina per me è rifugio. E Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese. Voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
0: Poi, oltre al Museo Diocesano, da visitare c'è anche il castello.
4: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace, sottolinea. Dopo la messa a Parigi vola a Lourdes per pregare nella grotta delle apparizioni di Massabiel. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump respinge il piano iraniano per una tregua, riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori dell'AEA sul nucleare. L'ENI blocca i prezzi di benzina e gasolio per un mese, benzina 1,99 euro litro, gasolio 2,19 euro. Da oggi si dimezza lo sconto per il gasolio, il prezzo sale così a 2,357 euro e in autostrada 2,439. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi secondo giorno. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi. Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Battista, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati. Per ricordare che Santa Giuseppina Battista, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle, dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti, cioè i battezzati adulti che ricevono in Francia il battesimo da giovani o adulti. Sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze, anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ci attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV. Con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano.
3: La grotta di Massabiel, approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese, non sarà il primo papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato primo pontefice nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo

0: In cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni, ma la storia di Lourdes è legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia. Da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, 4 anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Oggi il Papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza, ancora una volta sotto il manto materno di Maria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora raid incrociati e vittime in Ucraina e Russia. Il presidente russo Putin a San Pietroburgo dice: non prepariamo ostilità contro l'Europa. Il servizio di Elena Seno.
2: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi. 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. 2 donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito da Mosca. 3 le vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre i missili Patriot, mentre il presidente Putin ha frenato di nuovo sui negoziati. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente, ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani, uno di loro in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Maurizio Dischino.
3: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York a margine dell'assemblea dell'ONU avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto agli aumenti. Lucia Scione.
4: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi, salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 centesimi, in autostrada a 2,439 centesimi. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 centesimi al litro per il gasolio, 1,99 centesimi al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
5: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, le prossime elezioni del 2027 si potrà votare con la tessera digitale scaricata sullo smartphone. Il punto di David Murgia.
6: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera da cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Oggi e domani la comunità Papa Giovanni XXIII è nelle piazze italiane per la campagna solidale Una tavola ci unisce. Sentiamo il responsabile generale Matteo Fadda.
7: Proporremmo un gesto simbolico per sentirsi parte di questo progetto attraverso la donazione di un pezzo di puzzle che rappresenta un disegno che racconta la condivisione diretta delle nostre case famiglia, un disegno fatto da un figlio di una casa famiglia e che una cooperativa, delle nostre cooperative che lavorano con le persone disabili della Sicilia, Rola Formichina, ha trasformato in un puzzle che abbiamo pensato possa essere il simbolo di questa cooperazione alla quale partecipiamo tutti, e quindi le persone che ci incontreranno potranno con la loro donazione contribuire a sostenere questo progetto e sentirsi parte di questo disegno, di questa opera d'arte nella quale siamo coinvolti tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e le missioni di cenere lavica dal cratere nord-est. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli sport. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, una cordiale buona giornata.

Mort vuole dare un piccolo contributo per far conoscere e accostare un grande santo, Padre Pio da Pietrelcina. L'autore l'ha conosciuto e per molto tempo gli è stato vicino. Ecco qualche brano da Padre Pio, Fede, Sofferenza.

come facevano tanti figli a comunicare con Padre Pio, c'erano i metodi comuni, confessarsi o essere ricevuto in parlatorio, per coloro che avevano da trattare cose importanti o che erano già molto conosciuti, dirgli qualcosa mentre passava, scrivergli, fargli parlare da un frate o da chi aveva occasione frequente di incontrarlo. Ma c'era anche un altro metodo che molti hanno sperimentato e che ho sperimentato anch'io, un metodo più celere del telegramma e degli attuali fax, che allora non esistevano: il ricorso al proprio angelo custode. Anche solo questo argomento meriterebbe una trattazione a parte. Sono stati scritti libri in proposito. È un fatto che quando non si riusciva ad avvicinare il padre, o per la distanza o per la ressa di persone, tanti si sono rivolti con fede o all'angelo custode di Padre Pio o al proprio angelo custode, e il messaggio arrivava puntualmente. Mi limito a narrare un episodio che nessuno conosce. Vittoria Brenna, figlia spirituale di Padre Pio e moglie di Angelo Battisti, di cui parleremo a proposito della Casa Sollievo della Sofferenza, aveva a Roma un confessore cappuccino, Padre Pio da Mondreganez, spagnolo. Questi desiderava molto andare a trovare Padre Pio, ma non ne aveva mai avuto il permesso. Per un periodo fu mandato a Cosenza per ministero. Prima di rientrare a Roma fece questa preghiera: se è vero, come si dice, che il nostro angelo custode conosce Padre Pio e gli porta i nostri messaggi, che gli dica che, trovandomi in Italia meridionale, vorrei andarlo a trovare. Il giorno stesso il superiore del convento di Cosenza gli propone: prima di tornare a Roma, vuole andare a San Giovanni Rotondo? Accettò con entusiasmo e il giorno dopo erano già in viaggio. Quando avvicinò a Padre Pio, alla fine dell'incontro richiese: padre, è mai venuto da lei il mio angelo custode? E Padre Pio: sì, è venuto una volta, da Cosenza. Credo che Padre Pio abbia avuto la missione di ricordarci al vivo tutti i misteri della fede, la passione redentrice del Signore e la sua misericordia, l'esistenza del paradiso, dell'inferno, del purgatorio e anche l'esistenza degli angeli, in particolare del nostro angelo custode, che ci assiste 24 ore al giorno con una premura stupenda e a cui noi forse non pensiamo mai.

Il primo decennio di fuoco, 1923-1933.

Troppe volte dimentichiamo che dove ci sono creature umane ci sono pure difetti umani. Uno di questi difetti è il fanatismo. Lo incontriamo continuamente attorno a persone che per motivi più vari suscitano entusiasmo. Lo troviamo attorno a Gesù e a molti santi. Lo incontriamo accanto ad attori o uomini politici, a cantanti o a sportivi. Non si può uccidere l'uomo perché ha dei difetti, non si può sopprimere un movimento perché contiene qualche elemento di disturbo, peggio ancora quando per punire degli esaltati si colpisce un innocente. Si crede di togliere il male alla radice, si compie invece quanto Gesù applica a se stesso. Percuoterò il pastore e il gregge sarà distrutto. Si è tentato di distruggere Padre Pio? Lasciamo che parlino i fatti. Si è già cominciato nel giugno del 1922, quando si è tolto a Padre Pio il suo padre spirituale, Padre Benedetto, proibendo tra i due ogni rapporto, orale o scritto. Dobbiamo riconoscere che Padre Benedetto è stato per 12 anni, dal 1910 al 1922, un ottimo direttore spirituale, saggio e prudente. Ancora oggi si stenta a comprendere i motivi di quel provvedimento, che risulta quanto mai ingiustificato. Padre Benedetto ha sempre avuto e ha continuato ad avere tutta la fiducia dei suoi superiori e confratelli. È chiaro che si è solo voluto colpire Padre Pio, privandolo di un sostegno e di una guida preziosa. Ma poi i provvedimenti contro il padre si sono fatti progressivamente sempre più pesanti. Il 31 maggio 1923 il Sant'Ufficio dichiarava di aver fatto un'inchiesta sui fatti, quali, nessuno lo ha mai capito, che si attribuiscono a Padre Pio, per concludere che non consta la soprannaturalità dei medesimi. Ma poi viene il bello, il punto a cui si voleva arrivare a qualsiasi costo. Si ordinava il trasferimento di Padre Pio e si proibiva che celebrasse la messa in pubblico. Scoppiò quasi una sommossa popolare. Molte volte la sensibilità del popolo vede assai più chiaro che le autorità religiose. In accordo con le autorità civili si organizzò la sorveglianza al convento giorno e notte per impedire il trasferimento del padre. Il sindaco convinse il provinciale dei Cappuccini a recedere da quei provvedimenti. Il 26 giugno i superiori esortarono l'obbedientissimo Padre Pio a celebrare di nuovo la messa in pubblico. Intanto si sapeva che il superiore generale dei frati aveva ordinato il trasferimento di Padre Pio in un convento segreto delle Marche. Aveva raccomandato prudenza e decisione, ma non aveva fissato nessuna data. Il provvedimento in seguito fu sospeso. In compenso, il Sant'Ufficio il 24 luglio 1924 esortava i fedeli ad astenersi assolutamente dall'andare da Padre Pio e dallo scrivergli. Chissà quali delitti commettevano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e quale danno spirituale provocavano le lettere di Padre Pio, ma la disposizione era questa. Ancora, il 23 aprile 1926 Sant'Ufficio dichiarava proibito il libro di Giorgio Berlutti sul padre e dichiarava che era un dovere dei fedeli non andare da Padre Pio. L'11 luglio 1926 il Sant'Ufficio pronunciava la stessa condanna contro il libro di Giuseppe Cavacciocchi e ripeteva lo stesso monito ai fedeli: non andate da Padre Pio. Il 22 maggio del 1931, sempre da parte del Sant'Ufficio, veniva pronunciata la stessa condanna riguardo al libro di Adalberto Del Fante e si ripeteva il monito ai fedeli: niente visite e niente lettere. Si giunse così al tristissimo 31 maggio 1931,
quando vengono tolte a Padre Pio le facoltà di ministero. Gli viene proibito di celebrare in pubblico, ma gli viene consentito di celebrare in privato, all'interno del convento, e soprattutto gli viene interdetto di confessare. Quando qualche giorno dopo Padre Raffaele ebbe il doloroso incarico di comunicargli il decreto del Santo Ufficio, Padre Pio rispose semplicemente: «Sia fatta la volontà di Dio». Per oltre 2 anni visse come un carcerato. Questa era la sua impressione. Anni di grande preghiera e di grande sofferenza. Ai confratelli che gli rivolgevano qualche parola di conforto, rispondeva: «Proprio per le anime sento il dolore della prova». Anni tremendi in cui non sapeva quanto tempo sarebbe durata la gravissima punizione. Non ne sapeva i motivi. Nessuno lo aveva accusato di qualche mancanza e nessuno gli aveva dato la possibilità di discolparsi, di dire il suo parere. Eppure aveva ancora la forza di mostrarsi allegro con i confratelli, per non far gravare su di loro la sua croce. Si sentiva come in carcere, ma offriva tutto a Dio, sostenuto dalla convinzione che anche questo faceva parte della sua grandissima missione. Intanto, fuori infieriva la tempesta. La stampa non stava certo zitta, e meno che mai la gente. Bisognava pure trovare dei motivi, e se non si conoscevano, c'era sempre chi ha l'arte di inventarli. Si parlava di accuse sulle offerte che gli venivano date o spedite e che lui puntualmente consegnava al superiore, indicando anche l'intenzione dell'offerente. Addirittura si parlava che ci fossero donne che entravano in chiesa di notte e chissà che cosa avveniva. Poi fioccavano le lettere anonime. Inutile dire che, indipendentemente dalle chiacchiere, il malumore popolare era immenso, tanto che il podestà chiese al prefetto di intervenire presso la Santa Sede. È difficile individuare le cause di questi fatti, specie se non si vuole essere polemici. In questo libro mi sforzo di non esserlo, perché mi preme di mettere in luce la persona di Padre Pio. Non mi interessano gli altri, ma qualcosa devo pur dire per illustrare gli avvenimenti. È noto che le informazioni che provenivano dal vescovo di Manfredonia, Monsignor Pasquale Gagliardi, erano cattive. Ma per amore di carità preferisco non parlare di questo vescovo. Non c'è dubbio che Pio XI era molto influenzato dal parere rudemente negativo di Padre Gemelli, di cui aveva grande stima. Certamente questo fatto ebbe grande peso. Anche il Santo Ufficio agiva in base alle informazioni che aveva, ma anche ubbidendo alle disposizioni che riceveva. Sull'atteggiamento di Padre Gemelli desidero spendere una parola, anche perché l'ho conosciuto. Era una forte personalità di convertito che ha lasciato profonda impressione per la fondazione della Università Cattolica del Sacro Cuore, di istituti secolari, per i suoi studi. Gli debbo anche personale gratitudine per la stima con la quale mi voleva assistente spirituale alla sua università. Di lui mi diede un bel giudizio uno che lo conosceva molto a fondo, il cardinale Antonelli. Padre Gemelli ha difetti così evidenti che si vedono in piazza, ma ha un amore così grande a Gesù Cristo che gli si perdona tutto. È solo alla luce del suo particolare carattere che va visto l'atteggiamento cocciuto che ha avuto contro Padre Pio, il suo testardo affermare di avergli analizzate le stimmate, che invece non ha mai visto, perché non aveva l'autorizzazione del Santo Ufficio, come era stato imposto al padre di richiedere. In Padre Gemelli
convivevano virtù eroiche e grossi difetti dovuti al suo temperamento naturale. Ha cercato di correggersi quando se ne rendeva conto e fin dove poteva. Sarò ben lieto se sarà elevato alla gloria dei santi. Anche i caratteracci capiranno di poter giungere alla santità.

Forse Padre Pio non ha mai saputo perché lo abbiano condannato e perché lo abbiano assolto e riabilitato, come forse non avrà mai capito i motivi umani che lo hanno lasciato a San Giovanni Rotondo contro ogni ordine di trasferimento. Da parte sua accettava ogni provvedimento dalle mani di Dio e non si stancava di ripetere che per lui la volontà dei superiori esprimeva la volontà divina. La sua personale serenità e spirito d'obbedienza era in netto contrasto con la tempesta che si agitava fuori dal convento, da animi addolorati e da spiriti esacerbati ed incattiviti. Già all'inizio di quello che abbiamo chiamato il primo decennio di fuoco, come abbiamo visto, si parlava di trasferire Padre Pio da San Giovanni Rotondo. Il 30 luglio 1923 il superiore generale dei Cappuccini aveva redatto per iscritto l'ordine di trasferimento. Padre Luigi, che ebbe l'incarico di trasmettere al padre tale ordine, si sentì rispondere da Padre Pio con tutto candore: «Eccomi, ai suoi ordini, partiamo pure subito». Ma era mezzanotte. E per di più l'ordine di trasferimento non solo non fissava il giorno, ma il superiore generale riservava a sé il compito di stabilire quando avrebbe ritenuto che l'ordine venisse eseguito. Questo secondo comunicato non arrivò mai, mentre invece giunsero i vari provvedimenti che abbiamo elencato. Come avvenne la riabilitazione di Padre Pio? Probabilmente hanno concorso vari elementi. Il più importante è da ricercarsi in un'iniziativa di alcuni vescovi cappuccini, che evidentemente avevano grande stima del loro confratello e volevano vederci chiaro in queste sanzioni. Si mosse con zelo particolare Monsignor Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso, e con lui Monsignor Cornelio Sebastiano Cucarollo, vescovo di Bovino. Quest'ultimo, trovandosi vicino a San Giovanni, si noti che Bovino è in provincia di Foggia, fu incaricato di appurare la verità delle accuse rivolte contro Padre Pio. Svolse il suo compito con molta meticolosità. Le sue conclusioni furono così evidenti che le riferì direttamente a Pio XI. Il Papa rimase convinto dell'infondatezza delle accuse e revocò la proibizione, sia riguardo alla messa in pubblico, sia riguardo alle confessioni. Si erano anche aggiunte a favore di Padre Pio le inchieste promosse dallo stesso Santo Padre, che evidentemente nutriva motivi di dubbio. Ne fu incaricato Monsignor Luca Ermenegildo Pasetto, vescovo di Gera, aiutato da Monsignor Felice Bevilacqua. Non meno attivo fu Don Orione, ammiratore di Padre Pio, che aveva acquisito una buona cognizione dei fatti e aveva ascendente su eminenti ecclesiastici. Non saprei dire con sicurezza quanto grande e positivo sia stato l'apporto di altre persone, in particolare di Emanuele Brunatto, le quali, scandalizzate dall'ingiusto trattamento di cui Padre Pio era stato vittima, cercarono di intervenire con forza, minacciando uno scandalo per mezzo della stampa. Preferisco non approfondire per non entrare in polemica. Quello che mi preme dire è il comportamento di Padre Pio di fronte a questi tentativi. Li ostacolò con tutte le sue forze, dimostrò chiaramente la sua assoluta contrarietà, supplicò perché non si seguissero queste vie, ma ci si fidasse del Signore e dei suoi strumenti, le autorità ecclesiastiche. Nel frattempo era anche avvenuto un cambiamento che in tante occasioni si dimostrò provvidenziale. Alla guida della diocesi di Manfredonia fu nominato vescovo Monsignor Andrea Cesarano il 25 marzo 1933, ottimo prelato che resse la diocesi fino al 1967.
Intanto, grazie a Pio XI, furono ridate le facoltà a Padre Pio, anche se col contagocce rispetto all'attesa dei fedeli. Cessata la prigione, iniziata l'11 giugno 1931, finalmente il 16 luglio del 1933 il padre ritornò a celebrare in chiesa. Il 25 marzo del 1934 gli fu concesso di confessare gli uomini e il 12 maggio le donne, dopo 3 anni. Lascio immaginare l'esultanza del popolo di San Giovanni e come subito ricominciò la correre dei fedeli da tutte le parti del mondo. Il padre riprese il suo consueto ritmo di vita, come se nulla fosse accaduto, altare e confessionale, oltre a tanta preghiera. Mangiava e dormiva pochissimo. I confratelli non hanno mai capito dove trovasse le forze. Eppure sembrava instancabile. E il concorso di persone fu tale che, a partire dal 7 gennaio 1950, si dovette ricorrere al metodo delle prenotazioni.

Hai ascoltato un piccolo brano della vita di Padre Pio da Pietrelcina, tratto da Padre Pio, Fede, Sofferenza e Amore, di Don Amort.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

del gran numero di fondatrici di congregazioni religiose che si sono avvicendate per tutto l'Ottocento, nonostante le abolizioni del periodo napoleonico, si deve annoverare come figura di prima grandezza la francese Santa Teresa Coudergue. Nacque il 1 febbraio 1805 a Mas-des-Sablerets, in Francia, con il nome di Maria Vittoria Coudergue. Riceve la prima comunione il 15 maggio 1815 e studiò in collegio presso le suore di San Giuseppe a Aix-Vence. A 20 anni tornò a Sablerets per partecipare alla missione predicata da un missionario diocesano, Padre Terme, già curato di Aix e fondatore di una congregazione religiosa, le suore di San Francesco Regis, dedite all'istruzione, il quale divenne poi suo direttore spirituale. Nel 1826 Padre Terme la mandò come postulante nella casa di Aix, dove il 27 marzo Maria Vittoria prese l'abito e il nome di Suor Teresa. L'anno successivo il fondatore le diede l'incarico, insieme ad altre due suore, di organizzare alla Louvesque un ostello per le pellegrine che si recavano alla tomba di San Francesco Regis. Fu il primo seme del Cenacolo.

Alla fine del 1828, Suor Teresa Kuderk ne divenne la superiora, pronunziando i primi voti. Nell'anno seguente ottenne che la casa fosse riservata agli esercizi spirituali. Nel contempo il padre Terme, avendo conosciuto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio presso i gesuiti di Vals, indirizzò verso questa spiritualità le suore di San Regis, che si trasformarono in dame del ritiro. Il 12 dicembre 1834 morì padre Terme e madre Teresa Kuderk, per mantenere in vita l'opera, si affidò al padre provinciale dei gesuiti francesi, Francesco Renaud. Il vescovo di Viviers, nel 1836, approvò le regole della dama del ritiro, mentre il padre provinciale dei gesuiti le obbligò a separarsi dalle suore di San Francesco Regis, che erano votate all'insegnamento. Madre Teresa restò superiore delle dame del ritiro alla Louvesque, pronunciando i voti solenni il 6 gennaio 1837. Il 15 agosto volle compiere una consacrazione completa a Nostra Signora di Ai, nominandola superiore della sua casa, promettendo di ubbidire sempre alla voce della grazia e mai a quella della natura.

Nell'ottobre 1838, il padre gesuita Renaud le propose una postulante di pochi giorni, nominandola superiora fondatrice della congregazione. Il grave sgarbo nei suoi confronti, dovuto forse a ragioni di opportunità nel campo sociale dell'epoca, vide Madre Teresa inchinare la testa senza opporsi, fedele alla sua regola di ubbidienza. Passarono 11 mesi e la superiora, contessa di La Villernoye, condusse la congregazione alla rovina e quindi si ritirò. Ma le prove non erano finite. Padre Renaud nominò al suo posto la madre Contenay il 24 settembre 1839, la quale, pur essendo un'eccellente superiora, si adoperò fino alla morte, nel 24 febbraio 1852, ad emarginare completamente Madre Teresa. La vera fondatrice accettò umilmente la situazione, rivelando ella stessa la sua natura mistica, dicendo: «Quando Nostro Signore vuole servirsi di un'anima per la sua gloria, la fa passare prima per la prova della contraddizione, per l'umiliazione e per la sofferenza. Non si può essere uno strumento utile senza questo».

una rivalutazione si ebbe con la nuova superiora madre della Rochelle Lee, che le testimoniò una stima crescente. Nel frattempo si erano aperte altre case a Fourvière e a Parigi. L'opera delle Dame del Ritiro fu consacrata alla Vergine del Cenacolo il 25 marzo 1852 e la relativa festa della Madonna del Cenacolo venne celebrata per la prima volta il 28 maggio 1854. Le vicende dell'opera non furono facili. Il 7 marzo 1855 Madre Teresa fu inviata nella casa di Parigi per una sopravvenuta scissione della superiora locale che aveva trascinato con sé quattro suore. La Couder restò a Parigi come esempio di regola vivente fino al 24 novembre 1856. Poi la sua vita fu un alternarsi di responsabilità come superiora di varie case a Tournai, la Louvèze, Lione, Montpellier, fino al 1867. Da quell'anno in poi dimorò a Fourvière, vivendo in modo ascetico, offrendosi come vittima a Dio con il proposito di aderire a tutto, accettare tutto, sottomettersi a tutto.

domandò mai a Dio di essere liberata dalle sue pene, ma solamente la forza per soffrire e l'amore della croce che ci fa soffrire. Il Cenacolo, da lei fondato, ha assunto uno sviluppo mondiale. Alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1885, le suore che l'assistevano intonarono il Magnificat. Il Papa Pio XI, il 12 maggio 1935, proclamò l'eroicità delle sue virtù e il 17 giugno 1951 Papa Pio XII la dichiarò beata. Infine, dopo il riconoscimento di due miracoli da parte della Congregazione per le cause dei Santi, venne canonizzata solennemente in San Pietro a Roma da Papa Paolo VI il 10 maggio 1970.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 26 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. I giovani a Leone XIV dicono: sulla scia dei santi di Francia vogliamo amare e servire. Questo quanto hanno affermato nella veglia di preghiera con i giovani nello Stade de France a Saint-Denis, che si è aperta col benvenuto del vescovo della diocesi, Monsignor Guyet, proprio ieri. Monsignor Guyet ha detto: rafforza questi giovani di Francia, rafforza tutta la nostra Chiesa. La giovane Inès, a nome di tutti, ha sottolineato che oggi c'è un autentico desiderio di Dio, una sete di fede, una ricerca di Cristo. Uno spettacolo in 10 quadri con centinaia di figuranti ha ricordato la testimonianza di tanti santi francesi. E nella notte degli 80.000, la veglia poi di Leone coi ragazzi, tra preghiere, fuochi d'artificio, con un'atmosfera da stadio, appunto, allo Stade de France, il più grande del paese, alla periferia parigini, balli, fuochi d'artificio, sfilate di cavalli e giovani vestiti da santi. Durante questo lungo e animato appuntamento, che è stato soprattutto un momento di preghiera, di incontro col pontefice in questo suo viaggio in Francia. La ricostruzione di Notre Dame sia modello di accoglienza e partecipazione, questo quanto ha affermato Leone XIV nell'omelia durante la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi nella cattedrale di Parigi. Il Papa ha elogiato la ricostruzione della chiesa, il cui tetto fu distrutto da un incendio nell'aprile del 2019, come un'occasione di incontro al di là dei confini dell'appartenenza ecclesiale. Dal pontefice è giunto poi l'invito a smascherare i rapporti di poteri ingiusti e custodire giustizia e pace. Il Papa all'UNESCO: la vita è un dono, non merce, la guerra è la più terribile opera umana. Nella seconda tappa del viaggio di Leone XIV a Parigi, nella sede dell'organismo ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, il pontefice ha denunciato le forme di dispotismo, di barbarie di quest'epoca, come pure la disumanizzazione della persona e l'umanizzazione delle macchine. Ha indicato come banco di prova di azioni e affermazioni sul rispetto della dignità umana la cura dei bambini nel grembo materno e nei teatri di guerra, persone con disabilità fisiche e intellettuali, anziani e migranti. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova pace e diplomazia, così in una riflessione di Papa Leone XIV sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero. Questo quanto il Papa ha offerto nel primo discorso alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo. Forte l'accento sulla tutela del diritto alla vita, che costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano, ha detto il Papa, e sul rischio di manipolazioni della scienza e della tecnologia che favoriscono la maternità surrogata, l'acquisto di organi e una morte programmata. E Arnaud de Carmentran, direttore dell'Associazione Cattolica Le Rocher, invitato all'incontro tra Leone XIV e il presidente Macron, ha raccontato a sua volta ai media come l'accoglienza reciproca abbia espresso quell'arte del vivere insieme, richiamata dallo stesso pontefice nel suo discorso. Due mondi che si riconoscono e dialogano, così ha definito l'incontro del Papa all'Eliseo. Al di là delle divergenze conosciute, ha detto, ho visto delinearsi una base comune, la dignità di ogni persona. Notizie dal mondo questa settimana.

0: La Russia ha attaccato dei data center in Ucraina, provocando un'interruzione dei servizi internet per circa 100.000 famiglie nell'area di Kiev. L'ultimo attacco è avvenuto ieri, quando un drone ha colpito un edificio di uffici della capitale ucraina, uccidendo quattro persone e danneggiando un data center ospitato nello stesso complesso. Altri attacchi più intensi erano avvenuti mercoledì. I data center sono edifici o locali che ospitano grandi quantità di computer e server che mantengono attivi vari tipi di servizi internet e informatici, come i cloud, i siti web, i chatbot di intelligenza artificiale. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli attacchi russi servono a ostacolare le possibilità degli ucraini di lavorare, studiare, comunicare e in generale lo svolgimento della vita quotidiana. Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l'amministrazione Trump a usare SAVE, Systematic Alien Verification for Entitlements, un grande archivio che contiene informazioni su centinaia di milioni di americani. Trump vuole che gli stati possano usarlo per verificare la cittadinanza delle persone iscritte nelle liste elettorali in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre. Diversi esperti hanno però messo in dubbio l'affidabilità dei dati di SAVE, sostenendo che alcune persone potrebbero venire erroneamente escluse dal voto. Il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati giovedì alla Casa Bianca in un appuntamento preceduto da qualche aspettativa, accompagnato da una lunga serie di cerimonie ufficiali e chiuso da una sfarzosa cena di Stato. Alla fine ci sono stati però pochi risultati concreti. Trump e Xi hanno deciso di prolungare di altri 2 mesi la tregua commerciale in vigore tra i due paesi, ma non hanno raggiunto accordi sulle principali questioni ancora aperte. Oltre al rinnovo di 2 mesi della sospensione dei maggiori dazi, l'unico altro accordo presentato all'incontro è stato la promessa dell'invio di 2 panda giganti allo zoo di Atlanta, un regalo della Cina che già in passato aveva portato avanti la cosiddetta diplomazia del panda. La tregua commerciale invece sarebbe scaduta a inizio novembre, ma è stata prolungata fino al 10 gennaio. Era stata decisa dopo la guerra commerciale iniziata nel 2025, quando Trump aveva imposto forti dazi sulle importazioni cinesi e la Cina aveva risposto con misure analoghe. In India 134 milioni di persone sono state cancellate dalle liste elettorali in 30 stati in seguito a una revisione straordinaria degli elenchi. Molte sono ancora in tempo per chiedere di essere reinserite, ma l'operazione ha sollevato molte critiche per il modo in cui è stata condotta. Le opposizioni hanno accusato il governo di Narendra Modi di aver sfruttato la revisione per togliere il diritto di voto a persone appartenenti per lo più a classi povere e ai non indù e ottenere così un vantaggio elettorale. Lo sfratto di una donna di 87 anni dalla casa di Madrid, in cui aveva vissuto per tutta la vita, sta animando proteste in tutta la Spagna, riportando al centro della discussione politica la crisi abitativa e la speculazione immobiliare. Maria del Carmen Abascal, che tutti chiamano Mari Carmen, è stata sfrattata mercoledì dopo una battaglia legale durata 8 anni. Ha un'invalidità riconosciuta del 50%, è stata portata fuori dal suo appartamento in Barella ed è ora ricoverata in ospedale, in osservazione per gli effetti dell'ansia e dello stress causati dallo sfratto. Per lei c'erano state mobilitazioni di piazza con manifestazioni e tentativi di blocco dello sfratto di fronte alla sua abitazione, ma anche ipotesi di mediazione politica ed economica da parte dello Stato, che l'impresa proprietaria dell'appartamento ha rifiutato. Abascal è diventata il simbolo di un problema diffuso nelle maggiori città spagnole, dove gli inquilini di lungo corso faticano a pagare affitti che in questi anni sono molto aumentati e che ora a volte superano gli interi stipendi o pensioni. Il mercato immobiliare di città come Madrid e Barcellona è fortemente influenzato da fondi immobiliari che acquistano palazzi o appartamenti sfruttando il costante aumento dei prezzi, facendo grossi profitti dalla rivendita o dagli aumenti degli affitti. Il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha definito lo sfratto una tragedia sociale e ha accusato il governo locale di Madrid, di centrodestra, di non aver fatto nulla per rispondere all'emergenza. Nel caso della donna di 87 anni, la proprietà le ha quadruplicato l'affitto, un caso esemplare dunque di quello che succede in molte città spagnole.
1: Notizie dall'Italia. Gli aumenti dei carburanti non pesano solo sulle tasche delle famiglie, ma anche su chi usa l'auto ogni giorno per lavoro o possiede un autocarro. Camionisti, tassisti, rappresentanti di commercio, le categorie più in affanno. L'ufficio studi della CGA di Mestre ha elaborato su dati camerali i numeri di questi 3 settori ripartiti per regioni. CGA sottolinea che in Molise ci sono tra le categorie più penalizzate 1.199 professionisti della strada, messe a dura prova appunto per il caro carburanti. Nuovi strumenti operativi per fronteggiare il caro materiali e calcolare la revisione prezzi negli appalti pubblici. È disponibile per l'impresa aderente all'ANCE Molise una piattaforma sviluppata per offrire uno strumento semplice operativo con cui effettuare un primo inquadramento del contratto, simulare l'aggiornamento economico delle lavorazioni e consultare le principali fonti normative e i prezzari regionali. Si tratta in sostanza di un supporto nelle attività di determinazione e verifica degli importi spettanti in base alle normative vigenti, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ANCE di Benevento. Attenzione alle truffe online nella vendita di biglietti per il concerto degli Oasis il prossimo anno a Roma. La raccomandazione viene dalla polizia, che sul suo canale WhatsApp e sui social ha messo un alert sulla truffa online per falsi codici di accesso ai biglietti. La polizia di Stato raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore. Non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita. Evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. Voli sospesi quest'oggi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Sull'Etna adesso in vigore l'avviso emesso dal INGV di Catania per il volo Ilvona di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. Una carica di divi internazionali come Jenna Ortega, Javier Bardem, a cui andrà il premio alla carriera, Julian Moore, Jess Eisenberg, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sandra Huller, il cinema italiano in gran spolvero, a partire dal film d'apertura, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un elenco di protagonisti anche di musica e sport come Jovanotti, Daniele De Rossi e Federica Brignone. Si confermano molteplici i fili seguiti dalla Festa del Cinema di Roma arrivata alla 21esima edizione, che si terrà dal 13 al 25 ottobre in sempre più numerosi luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. A Palazzo San Giorgio apre la collezione Casamonti, 250 opere di grandi maestri. La collezione sarà aperta da dopodomani, 28 settembre. Tra gli artisti presenti figurano Boldini, Picasso, Warhol, Magritte, Basquiat, Kapoor, Cattelan e molti altri. Notizie locali, scuola, il Friuli Venezia Giulia ottiene un'autonomia unica in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto che integra il modello scolastico regionale nell'ordinamento nazionale, con più personale e sostegno alle scuole bilingue. Federica e Rosolena hanno ricordato il cosiddetto pacchetto scuola, che con il decreto questo insieme di misure diventa norma. Incidente durante un addestramento in Lettonia, feriti 4 militari di un reggimento pordenonese. Il mezzo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da un altro veicolo. Le persone coinvolte appartengono all'11° reggimento bersaglieri di Zoppola. I soldati sono stati subito soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. Al momento comunque, fortunatamente, nessuno dei militari risulta in pericolo di vita. Louis Burger, la paninoteca di Corso Garibaldi in centro a Pordenone, da alcune settimane non è più operativa e all'interno non c'è alcun movimento. Il locale ha chiuso in silenzio. All'interno restano tavoli e sedie gialle, accatastati insieme ai bidoni della spazzatura. Anche a Trieste Louis ha chiuso recentemente il ristorante di Viale 20 Settembre e sul sito ufficiale restano le sedi di Udine Lignano. Se ne va così la paninoteca dei colori sgargianti e che aveva tappezzato la città con campagne di marketing, con slogan originali e a volte anche licenziosi. L'ennesima attività che nel cuore di Pordenone chiude i battenti. Addio a Pierluigi Guerra, fondatore di Idel Viaggi, aveva 71 anni, nel 79 aveva fondato ad Azzano Decimo la nota azienda di trasporto conosciuta nel pordenonese. I funerali si terranno martedì alle 10:30 nella chiesa arcipetrale di Azzano Decimo. Il rosario sarà recitato lunedì 28 settembre alle 19 nella stessa sede. Bobba 2, la sacilese Anna Costella conquista il titolo ai campionati italiani estivi. La gara si è tenuta sul pistino di spinta di Fiames. La pordenonese ha svolto la prova insieme alla compagna di squadra Noemi Cavalleri. Cerimonia di alza bandiera questa mattina in piazza 20 settembre a Pordenone nell'ambito dell'esercitazione della protezione civile Orcolat e del programma La Memoria che Protegge, promosso in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. L'appuntamento di questa mattina ha dato il via ad una giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, con dimostrazioni e attività aperte alla cittadinanza nel centro cittadino. Notizie dal Bellunese, gasolio alle stelle, de boom di richieste di legna da ardere, corsa delle famiglie a fare provvista. Nella zona di Auronzo di Cadore in forte crescita gli acquisti da ditte private e rifornimenti diretti. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano al centro del dibattito politico. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, parla di operazione di spesa pubblica senza controllo, denunciando una gestione opaca e irresponsabile che a suo dire sta scaricando sui territori i costi dell'evento. Guarda punta il dito contro la situazione della pista da bob di Cortina, dopo il crollo di Paraneve. L'eurodeputata richiama anche i dati della Corte dei Conti, sottolineando che il deficit patrimoniale è di 176,5 milioni, i debiti superano il miliardo. Ricorda infine le criticità sollevate negli anni scorsi. La pediatria dell'ospedale di Belluno si arricchisce di uno strumento che per chi lo ha donato è molto più di un macchinario, è un gesto di cura. Il reparto ha ricevuto un nuovo sistema ecografico portatile del valore di 7.000 euro, composto da una sonda di ultima generazione, collegata ad un tablet leggero e maneggevole. L'apparecchiatura permetterà a medici e infermieri di individuare con maggior rapidità e precisione gli accessi vascolari difficili, riducendo i tempi della procedura e alleviando dolore e paura ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Una donazione che ha commosso l'intero reparto. Ripensare non solo il modo di produrre energia, ma anche di consumarla e accumularla. Per Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Imprese Belluno, la transizione ecologica non è soltanto decarbonizzazione, è un cambio di passo culturale. È il messaggio che porta dalla 22esima edizione di Energies and Sustainability Confartigianato High School, l'appuntamento annuale che si è svolto nei giorni scorsi a Domus de Marie in Sardegna, riunendo oltre 300 dirigenti. Scarzanella commenta che per la transizione ecologica serve un salto culturale. 4 mesi di lavori che raccontano l'impegno quotidiano della squadra operai del comune di Belluno. Tra maggio e agosto di quest'anno sono stati impiegati 300 quintali di asfalto e 1200 di ghiaia per chiudere buche e piccoli ripristini, risagomati circa 100 km di strade bianche, ripristinati 6 pozzetti e installati oltre 50 nuovi elementi di arredo urbano, numeri che fotografano un'attività continua dalle frazioni al centro. È diventato ufficiale il gemellaggio tra i circoli Hauser, Elbroi di Agordo e Bassisons di Padova, un percorso avviato con il primo incontro del 15 giugno scorso nella cittadina gordina e culminato il 25 settembre con la firma dell'atto formale a Padova, nella sala San Luca della Basilica di Santa Giustina. Il gemellaggio nasce come un patto di amicizia e collaborazione, destinato a favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche maturate dai due circoli nelle rispettive attività di volontariato, valorizzando al tempo stesso le peculiarità dei territori di appartenenza. Il gemellaggio si lega anche alla storia dell'associazione che nel 2026 celebra i 37 anni di attività dal 1989 ad oggi. Rocky è stato ritrovato il gatto influencer scomparso da 20 giorni e ora tornerà a casa. Il gatto Bengala era scomparso domenica 6 settembre nella zona di Riogere vicino a Cortina d'Ampezzo. C'è anche chi ha aperto una raccolta fondi per sostenere le ricerche del gatto. Tutto è finito per il meglio. E infine, il regista Marco Bagliani alla Casa delle Arti di Belluno per la nuova produzione Tip Teatro. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima il prossimo 14 novembre al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e debutterà il 18 novembre a Potenza al Teatro Stabile, nell'ambito del Festival Città delle 100 Scale, in tournée poi fino a febbraio toccando numerose città, tra cui Milano, Napoli e Roma. Notizie dal mondo dello sport, calcio e ancora azzurro tenebra, neanche Mancini rianima l'Italia. Dai fischi all'inno del Belgio a quelli alla nazionale, dominati gli italiani e sconfitti 2-0 all'Olimpico. E notizie non buone anche dal mondo del tennis. Jannik Sinner salta anche Pechino e commenta: non sono in grado di competere. Slitta al rientro del numero 1, il ginocchio non va ancora bene. Jannik alle sfilate a Milano. E dalla vela, America scappi, il vento fa le bizze, ma Luna Rossa non delude ed è già prima in classifica. Primo e secondo posto per l'AC40 senior italiano che apre al meglio le regate preliminari. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 26 settembre avremo cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di locali nubi bassi in alcune valli sulla costa sul Ferraborino e poi brezza durante il pomeriggio. Domani domenica 27 settembre bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali nubi basse di primo mattino in qualche valle. Al mattino sofferà debole borino a Trieste, in giornata venti di brezza. Temperature massime sopra la norma del periodo anche in quota. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 28 settembre. Cielo sereno o temporaneamente poco nuvoloso, per il passaggio di qualche leggera velatura in quota. Venti a regime di brezza e temperature massime ben sopra la media del periodo, anche in montagna. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 8 gradi e una massima di 26. allora, amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di settembre del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e una buona giornata, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante, la vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa: non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuvah. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino? Vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere. Ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace se non c'è letizia, e non c'è letizia se non c'è pace. E questa presenza che rendeva continuamente lieta era la sorgente continua di una letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e, in secondo luogo, roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo, di tutto l'universo, il Signore dice: io voglio la positività di tutto. Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
0: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio, il livello della libertà, che il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere Dio stesso di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a Compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare: «Tu sei mio padre».

con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti onoro.

0: Nero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: colpisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21, dai versetti 28 a 32. E si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: «Non ne ho voglia», rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: «Non ne ho voglia». Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: «Sì, signore». Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa: «Non vi andò». Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Tutti risposero: «Il primo». È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuva. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Signore Dio in lei si incarnò.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore nostro Dio, che vuole portarci tutti alla pienezza della gloria eterna. Anche tra le vicende tristi di questa vita, Dio opera per realizzare questo progetto d'amore e vuole offrire a tutti il dono della salvezza. E questa volontà divina è stata espressa a noi in una maniera plastica, ferrea, nel sacrificio di Gesù. Dio Padre ha sacrificato quanto di più caro era per Lui, la vita del Figlio suo, l'ha sacrificato per la tua salvezza, per la mia salvezza, a testimonianza che non c'è una condizione che possa far desistere il Signore dall'amarci e nel cercare la nostra redenzione. E a questo, fratelli, noi dobbiamo prestare la nostra attenzione. In questi giorni stiamo proclamando come prima lettura della celebrazione eucaristica dei brani di Coelet, che diceva: vanità delle vanità, tutto è vanità. E a un certo punto il saggio dice: prima che sia tardi, torna a Dio. Prima che venga questo o quello, torna a Dio. Che è l'unica cosa importante per l'uomo, tornare al Signore e vivere nella sua grazia. E Gesù nel Vangelo di oggi ci dà un insegnamento e una munizione quando dice: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Agli apostoli che avevano confessato, principalmente San Pietro, che aveva confessato la fede nella sua divinità, Gesù dà questa esortazione: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, cioè a termine anche la sua missione. Cosa importante? Che tu torni a Dio. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. E noi invece dobbiamo parlarne a chiare lettere: torniamo a Dio. Stiamo vivendo dei tempi in cui si sta camminando non verso Dio, lontano da Lui, non nella fede, lontano dalla fede. Perciò il Signore ci ammonisce anche per mezzo del salmista quando dice: tu fai ritornare l'uomo in polvere. Quando dice: ritornate, figli dell'uomo, mille anni ai tuoi occhi, Signore, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Quindi a che serve vivere a 120 anni, 150 anni? L'importante è raggiungere la meta. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Cioè la brevità della nostra vita deve spingerci non a godercela, come spesso si sente dire: ma io non ho goduto nulla fino adesso, allora mi devo permettere certe licenze. Come dice una volta una donna nobile: sono arrivata a una certa età, non ho goduto nulla, allora mi devo concedere delle licenze, perché la vita, se non è goduto, non ha senso. Non, la vita è un percorso per arrivare a realizzare il progetto di Dio che ci vuole nella sua gloria per l'eternità. Quindi dice il salmista: saciaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, renda salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza. E oggi la Chiesa, fratelli, fa memoria di un santo monaco che in Italia certamente ha lasciato dei segni.

0: Lui era tutto per Dio, era tutto per la preghiera. Parlava di preghiera, faceva esercitare la preghiera e dovunque andava, specialmente in mezzo ai giovani, li entusiasmava facendo gustare la preghiera. E sono nate molte piccole comunità sparse in tanti luoghi di questo mondo. Padre Gasparino era appunto questo sacerdote che, entusiasmando i giovani, li arruolava in un esercito di amore e di carità, e soleva dire: la preghiera e l'amore ottengono l'impossibile. Ancora, chi si abitua a ringraziare ad un certo momento si vergogna di imporre i suoi programmi a Dio, perché quando noi ringraziamo il Signore vediamo che il Signore provvede in tante maniere le nostre necessità, anche fisiche e anche materiali. Sa che Dio gli è padre, sa che Dio conosce meglio di noi quello che ci occorre. Appena pensa solo a ringraziare, perché è sicuro che Dio aspetta questo soprattutto, cioè prima di chiedere, se ringrazialo, perché prima che tu chiedi lui sta già provvedendo a te dall'eternità. Grazie che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma manifestata soltanto ora con l'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. E questa è una via molto interessante, fratelli, per crescere nella fede. Guardare a Dio che opera. Prima che tu parli ti ho già ascoltato, mentre stai ancora parlando ti ho già esaudito. È la parola che il Signore ci dona: prima che tu parli ti ho già ascoltato. Allora tu in questo momento prova a raccoglierti dentro di te e prova a ringraziare il Signore perché sta provvedendo ai tuoi problemi. Ma con la certezza lo sta facendo, non con la speranza. La speranza che usiamo abitualmente non è la virtù teologale della speranza, che ci dà, che è la certezza che quando Dio ha promesso avviene, quindi l'attendo con certezza, con fermezza. Questa è la virtù della speranza, ma quello di dire speriamo, no, quello non è una virtù, è un probabilismo. Impariamo, fratelli, a fidarci di Dio, confidare in Dio. Signore Gesù, tu l'hai detto, non preoccupatevi di ciò che mangerete, di come vestirete, di queste cose si preoccupano le gente del mondo, ma voi, per voi non sia così. Dona anche a noi questa fede, questo totale pieno abbandono alla provvidenza del Padre, che in te ci offre ogni dono di grazia, perché nessuno vada perduto. E noi sappiamo che tu sei la salvezza che Dio Padre ha donato a noi. Conoscere te è vivere salvati e accogliere la salvezza che Dio Padre ha preparato all'eternità per la nostra redenzione. A te Gesù sia lode e sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Padre Gasparino, ore devotissimo del tuo cuore immacolato, e trasmette questo amore a tutti coloro che avvicinava. Manda tanti operai alla messa del Signore a nutrire il popolo di Dio di verità, di luce, di bontà, di potenza e di Spirito Santo. E insegnaci a ringraziare il Signore come hai fatto tu quando hai detto: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E noi ci uniamo a questo coro di angeli e di anime sante nel glorificare il Padre, nel lodare te, perché in te ogni parola di Dio ha avuto il suo compimento e la sua piena realizzazione, grazie alla tua fede, al tuo cuore aperto, al cuore di Dio. Amen. E questa preghiera, fratelli, di ringraziamento sia sempre sulla nostra bocca. Al mattino, quando ti alzi, ringrazia il Signore del nuovo giorno, della notte che ti ha concesso, del nuovo giorno che ti concede. e ogni cosa va riferita alla bontà di Dio, non è un diritto possedere, è una grazia ricevere dalle mani del Padre. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo.

0: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per i nostri Vescovi. Guidali e proteggili con il tuo Spirito.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Difendi il nostro popolo da ogni pericolo, perché possa vivere nella prosperità e nella pace.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
0: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
1: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Obbedienti al comando del Signore, così ora invochiamo il Creatore di tutto.

0: O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore delle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e in opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle, e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
2: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu, sono felice di essere con voi.
1: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo, che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina in un'epoca in cui, con il boom industriale all'orizzonte, dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca, alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
2: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato, un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi ha iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
1: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo, perdonami in questa storia condensata, ottiene incomodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa, all'inizio si chiamava Alcenero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
2: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
1: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando Tullia ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
2: No, non erano per niente contenti, perché ovviamente insomma c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita come la strada che porta a Montebello, e capivano insomma tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io, insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima, con tanti doni, ma anche una grande fatica, che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
1: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli, Samuele, Giovanni e Battista, avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto, tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione, che non c'è neanche oggi nella locanda, nel Bed and Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzo, e questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola, insomma, vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che, insomma, come minimo possiamo definire atipico.
2: Guarda, allora, a questa domanda risponderemo a tutti e tre in modo diverso, perché mio fratello, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo, più insomma c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio insomma venivano etichettati come 4 matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
1: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di sogno che
2: io mi sentivo un po' al centro del mondo, e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma, per me era motivo di orgoglio.
1: Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto. I perni di questo sogno, di questa grande impresa, tuo papà Gino, tua mamma Tullia, sono venuti a mancare veramente troppo presto. E per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto. Quando poi spesso, che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, di fratelli, per i fratelli.
2: Dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori, che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
1: questa fatica,
2: su certo. Di noi, no? In questa decade che è appena certo. Passata, che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto,
2: sì, da quando se n'è andata mamma, certo. Ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: la
1: a capire. Riesco
2: come
1: a capire.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E soprattutto,
2: no?
1: Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì. È verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi te lo anticipo. Marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
1: dove tu sei incantato. Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con la cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma si raccoglievano, sì,
1: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì.
1: Ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava, sì, con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì. Cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma, e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante, perché poi al mattino insomma ci si faceva anche grandi domande, ci si trovava su grandi cose, però erano dei momenti di confronto bellissimi. Per noi il tempo del caffè c'era il tempo in cui insomma il caffè veniva su dalla cucuma, e quindi c'era, e poi il tempo di berselo, un caffè piuttosto lungo, e a volte erano anche un paio piuttosto che uno solo. E una mattina, nonostante comunque noi come famiglia abbiamo sempre partecipato a tutte le questioni che hanno coinvolto la cooperativa, la fondazione, che quando c'era mio padre magari insomma c'era già, ma gli eventi culturali che avvenivano, gli incontri che si facevano, quindi tutto, eravamo coinvolti in tutto, quindi non è che fossi fuori dalle cose. Eppure una mattina mi colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria, non mi ricordo da cosa fosse scaturito il discorso, una pagina di Guido Ceronetti sulla campagna oggi trasformata, e mentre me la diceva, me la recitava, aveva gli occhi lucidi. E quindi ho detto: guarda, quest'uomo che ha impiegato tutta la vita, no, a parlare, a combattere contro i crimini ecologici, contro l'inquinamento, a divulgare l'agricoltura biologica, e questa pagina scritta da Guido la conosce da tantissimi anni, ancora si commuove. E io lì ho capito quanto fosse vera la sua vocazione.
1: Che meraviglia, Maria. Maria, io ho tantissime cose da chiedere, mi attengo a due domande, e so già che sforo questa puntata, ma lo voglio fare. Voi in questi 14 anni dalla morte di vostro padre Gino Girolomoni avete investito creando il mulino, quindi chiudendo la filiera, si va dal grano fino alla pasta, avete raddoppiato il fatturato dell'impresa, avete aumentato il numero delle persone che lavorano, gestite un bed and breakfast, la locanda agriturista, e avete vinto gli European Organic Awards, che premiano peraltro proprio i giovani imprenditori agricoli, e avete dimostrato a tutti che non solo un'economia diversa è possibile, ma è anche redditizia. Ora, in questa cooperativa voi organizzate dei biotour, il grano turismo, i ragazzi vengono, ragazzi fino all'università, ma anche adulti, a capire, a conoscere. Che cos'è la cosa che li coinvolge di più quando vengono da voi e provano a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione anche del biologico e quello che fate ogni giorno?
2: Allora, una cosa che colpisce tanti, per questo mi sono confrontata con la ragazza che segue tutte le scuole, per insomma cercare di capire cosa davvero attira oggi, cosa interessa ai ragazzi che vengono qua, e in modo trasversale per tutte le generazioni, e noi accogliamo dai bambini dell'asilo piccolissimi fino alle università di tutto il mondo, quello che stupisce è il fatto di vedere qui tutto, cioè loro vedono i campi, vedono i silos, vedono il molino, vedono il pastificio, e poi magari se lo mangiano anche perché si fermano in locanda. Per cui in un mondo in cui
1: tutto
2: le cose
1: già
2: non
1: pronto,
2: hanno più volti, non si sa più chi c'è
1: dentro i supermercati, certo,
2: non hanno più luoghi, è difficile capire tutto, poter vedere tutto qua in un prodotto che è anche una storia, che nasce da nata 50 anni fa, insomma, questo è infonde e mi incuriosisce molto.
1: Questo è magnifico.
2: E avvicina alla terra.
1: Questo è magnifico.
2: Perché è tutta la filiera, la complessità che oggi abbiamo costruito, e non la sto demonizzando.

sul libro di Aldo Cazzullo, Francesco il primo italiano. La volta scorsa avevo parlato del libro di Barbero, Francesco. C'è poi un terzo libro che io ho letto su Francesco. Il libro si intitola Il Cantico dell'Umiltà di Giulio Busi, ma ne parlerò la prossima volta assieme anche ad alcune riflessioni sul canto undicesimo del Paradiso che Dante dedica appunto alla figura di Francesco. Ma cominciamo con il libro di oggi, Francesco il primo italiano. Il libro inizia così, leggo testualmente: di uomini così ne nasce uno ogni 1000 anni. 2000 anni fa abbiamo avuto Gesù. Nel millennio precedente avevamo avuto Buddha. Nel millennio successivo abbiamo avuto San Francesco. Vedremo cosa ci attende ora in questo millennio appena cominciato, che se non daremo retta a San Francesco, per l'umanità potrebbe essere l'ultimo. Ecco, questo inizio è un po' il segno delle caratteristiche del libro di Cazzullo, che ha iniziato il racconto appunto con queste parole e che poi prosegue sostanzialmente narrando gli stessi avvenimenti, gli stessi fatti che si trovano anche nel libro di Barbero, ma con altra chiave di lettura. Riepilogo brevemente i contenuti della biografia di Francesco. Francesco è il giovane cavaliere che sogna gloria e battaglie, poi il giovane che si spoglia di tutto nella piazza di Assisi e rinuncia ai beni paterni, alla famiglia, per Dio, unico padre. Seguono poi nel racconto le tappe fondamentali della vita di Francesco: l'invenzione del presepe vivente, la composizione del Cantico delle Creature, che ricordo è la prima poesia in volgare, vero e proprio atto di nascita della lingua italiana. Parla poi dei viaggi nell'Italia centrale, gli incontri con i papi, la morte povera e nuda ad Assisi. Ma il racconto, anche qui sempre come nel libro di Barbero, contiene anche le crociate, gli eretici, papi, imperatori, la nascita dell'università della borghesia, l'accumulazione del denaro, la nascita del capitale della finanza, l'arte delle cattedrali. È uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni e in esso Francesco appare nella sua radicalità, abbraccia i lebbrosi, tratta le donne da pari, difende gli emarginati, gli esclusi, parla agli animali, alla natura, come se fossero fratelli e sorelle. Ma Cazzullo non è uno storico come Barbero e quindi, diciamo, lo scopo del suo libro non è fare una ricostruzione critica storica delle vicende di Francesco, quanto piuttosto di dare altri segni, altri messaggi. Aldo Cazzullo è, sappiamo, un giornalista, saggista, ed è conosciuto da un vasto pubblico per opere di ampia diffusione sul tema delle identità italiane, dell'identità italiana e degli snodi storico-culturali che la costituiscono. Il suo approccio combina narrativa divulgativa e argomentazione civile. In Francesco, appunto, Cazzullo propone una rilettura della figura di San Francesco di Assisi come elemento fondativo dell'identità culturale italiana contemporanea, e questo in sostanza è la tesi centrale, la tesi fondamentale del libro.

0: libro che è stato accolto con larghissimo successo di vendite. Forse ha venduto più del libro di Barbero, che pure ne ha venduto anch'esse tantissime. Ed ha avuto un'ampia attenzione mediatica, anche qui come il libro di Barbero. Recensioni e interviste su testate nazionali, su programmi televisivi, mi ricordo il Corriere della Sera, La Stampa, L'Avvenire, Il Messaggero di Sant'Antonio, le apparizioni sulla Sette e poi tutta una serie di materiali video che sono online. E in sostanza Francesco è stato letto, il libro di Cazzullo è stato letto da vastissimo pubblico ed ha avuto, oltre che larghissimo successo di vendite, come dicevo, anche ampia attenzione. Io qui, in questa chiacchierata, non ripercorro il libro capitolo per capitolo come avevo fatto per il libro di Barbero. Cerco di fare invece una sintesi delle tesi principali. La tesi prima, fondamentale, come dicevo, Francesco come primo italiano. È la tesi che Cazzullo esprime fin dal titolo. Francesco è il primo italiano. Questa affermazione però non va intesa in senso anacronistico politico. Francesco non fu certamente un nazionalista, bensì come enunciazione del ruolo simbolico e linguistico che il santo ebbe nella formazione dell'immaginario italiano. Cazzullo richiama il Cantico delle Creature come prima testimonianza poetica in volgare che mostra una sensibilità linguistica anticipatrice del futuro italiano. Le caratteristiche del linguaggio, che non pone distanza tra gli autori e gli altri, secondo Cazzullo, ha contribuito a creare un sentimento culturale comune. Cazzullo ribadisce che il primato di Francesco è culturale. La sua capacità di parlare alla gente nella lingua della comunità, la predicazione itinerante, l'uso della poesia per lodare il creato e l'invenzione di pratiche devozionali come il presepe e la predica agli uccelli, tutto ciò costituisce un repertorio che ha forgiato l'immaginario e pratiche collettive in Italia. Il paragone che Cazzullo fa tra Francesco e Buddha, Francesco e Gesù, che era poi in apertura del volume. Cazzullo propone questi due paragoni come paragoni paradigmatici. Colloca queste figure su una linea millenaria. 2000 anni fa Gesù, nel millennio precedente Buddha e nel millennio successivo Francesco. L'accostamento a Buddha serve a evidenziare la scelta ascetica e la rinuncia radicale ai beni come gesto di rottura rispetto alla società d'origine. Il confronto con Gesù sottolinea invece la continuità evangelica e la traduzione pratica del Vangelo in azione sociale. Questi paragoni sono usati dall'autore come strumenti retorici e culturali, non come affermazioni di continuità storica diretta. Servono a facilitare una lettura di Francesco come figura esemplare della trasformazione spirituale e dell'azione civica. Un altro momento. Le crociate, quello delle crociate, delle eresie, l'epoca del Lanaro. Cazzullo contestualizza Francesco nella società del suo tempo, l'Europa delle crociate, delle lotte confessionali e delle eresie, nonché in un'epoca in cui stava crescendo la circolazione monetaria. L'autore evidenzia come la povertà francescana si ponga come critica alle diseguaglianze e alla concentrazione del denaro nella mano di pochi. Presenta Francesco come figura capace di formulare una sorta di manifesto etico contro il potere economico e la sua capacità di generare conflitti. Questa lettura richiama temi attuali. Cazzullo esplicita, non solo nel volume, ma anche in interviste radiofoniche e televisive, un parallelo tra l'epoca di Francesco e la attuale disuguaglianza economica moderna. Il rapporto con le arti, Giotto, il rapporto e l'influenza con le arti, Giotto, Dante. Nel volume viene attribuito a Francesco una influenza diretta o indiretta sullo sviluppo dell'arte e della letteratura della penisola, dalla diffusione di nuovi temi iconografici, ad esempio la naturalizzazione del paesaggio, la centralità della figura umana nell'arte sacra, alla relazione con autori successivi come Giotto, Dante, per il senso della lingua, una breve parentesi, Dante, ma ne parlerò la prossima volta, dedica alla figura di Francesco tutto il canto undicesimo del Paradiso. Cazzullo sottolinea come l'agire francescano abbia favorito dunque pratiche espressive e narrative che hanno concorso alla nascita di una cultura artistica italiana. Il Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature, ricordo, è stato composto tra il 1224 e il 1226. Il Cantico delle Creature è per l'autore il centro simbolico dell'opera di Francesco, un testo breve ma denso che incarna la lode al creato, la fratellanza universale e un'etica della relazione con la natura. Cazzullo legge il Cantico come primo esempio di poesia di uso comune, redatta in una lingua volgare e rivolta alla comunità con una forte carica civica e ambientale. Faccio qui ora un'osservazione sulle scelte metodologiche di Cazzullo. L'opera di Cazzullo è caratterizzata da alcuni tratti ricorrenti. La scelta di una scrittura narrativa e divulgativa, l'uso di immagini e aneddoti per costruire una narrazione che potremmo definire di impatto, ricorso a paragoni culturali ampi per rendere il soggetto accessibile a un pubblico il più ampio possibile. Queste scelte sono indubbiamente efficaci dal punto di vista comunicativo, però presentano dei limiti se il loro fine fosse una rigorosa ricostruzione storica, come lo era per Barbero, ma non lo è per Cazzullo. Faccio notare infatti che alcuni paragoni, per esempio con il Buddha, funzionano come efficaci metafore, ma possono indurre una approssimazione storica. Poi l'attenzione simbolica e civile prevale sulla discussione rigorosa delle fonti primarie e delle controversie storiografiche, aspetti invece che erano centrali per Barbero. La sintesi forte e il tono assertivo possono trascurare quella che era in realtà la complessità e la discontinuità interne al movimento francescano che avevamo visto e di cui avevamo parlato nella chiacchierata precedente. Quali sono in sostanza gli elementi di originalità? Gli elementi di originalità nel libro sono l'enfasi posta sulla funzione linguistica poetica del cantico, la lettura della figura di Francesco come fondatore di pratiche sociali e culturali diffuse, la lettura della povertà come critica sistemica della distribuzione della ricchezza, anche per quanto riguarda i giorni attuali. Le varie testate nazionali, dei quotidiani nazionali, hanno apprezzato questa capacità di Cazzullo di rendere il tema accessibile e di riattualizzare Francesco su questioni contemporanee. Ma allo stesso tempo sono stati anche segnalati quelli che sono i limiti storiografici. Insomma, l'opera è un contributo significativo al dibattito pubblico sulla presenza di Francesco nella memoria collettiva italiana, anche se è necessaria una certa cautela sulle affermazioni più specifiche e più attualizzanti il messaggio di Francesco. Insomma, Francesco, il primo degli italiani, rappresenta senz'altro un testo riuscito nella sua funzione diffusiva e civile, in quanto riattualizza una figura centrale, quella di Francesco, appunto, della storia medievale, e la presenta come fonte di ispirazione per questioni contemporanee, l'ambiente, la pace, la disuguaglianza. Ci resta un po' di tempo. Approfitto per leggere soltanto brevissime citazioni di affermazioni di Cazzullo. Francesco, quello che sto per dire sono testuali parole di Cazzullo. Francesco è il primo che parla agli italiani nella loro lingua, prima ancora che esista l'Italia come Stato. Il cantico è una dichiarazione d'amore alla vita, alla natura, agli uomini. Francesco, continuo nella citazione, Francesco non fonda una dottrina, ma un modo di vivere, una fraternità concreta che si oppone alla violenza delle crociate e alla durezza del potere. Ancora, come il Buddha e come Gesù, Francesco rinuncia a tutto per affermare che l'uomo vale più delle sue ricchezze. Infine, a proposito del Cantico delle Creature, è la prima poesia italiana e anche la prima grande preghiera ecologica della nostra storia. Ed infine, la povertà di Francesco è una protesta contro un mondo che comincia ad essere dominato dal denaro. Concludo con una breve sintesi comparativa tra il libro Francesco il primo italiano di Aldo Cazzullo e il libro San Francesco di Alessandro Barbero. Mi pare un confronto utile per inquadrare l'opera di Cazzullo che da mettere in confronto con i lavori divulgativi e storiografici di Alessandro Barbero, in particolare appunto il suo libro su Francesco. Barbero adotta un metodo rigorosamente storico-critico che è fondato sull'analisi sistematica delle fonti primarie, sulla discussione delle interpretazioni storiografiche e sulla cautela nell'uso delle analogie con il presente. San Francesco è collocato all'interno delle dinamiche sociali, economiche, religiosi del XIII secolo, senza però attribuirgli un ruolo fondativo in senso identitario moderno. Al contrario, nel libro Francesco il primo italiano di Aldo Cazzulo viene privilegiata una prospettiva narrativa e simbolica. Francesco viene presentato come figura paradigmatica dell'identità italiana e della coscienza civile. L'autore utilizza il santo come chiave interpretativa per riflettere sul presente, sulla pace, sull'ambiente e sulle disuguaglianze. Da un punto di vista metodologico, Barbero mira alla ricostruzione storica contestualizzata, mentre Cazzullo punta alla costruzione di un racconto culturalmente significativo. Il primo riduce al minimo il rischio di anacronismo, il secondo lo accetta consapevolmente come strumento comunicativo. In estrema sintesi, i due autori rappresentano modelli complementari di divulgazione. Barbero incarna la tradizione dello storico accademico, capace però di parlare al grande pubblico. Il libro di Barbero è leggibilissimo, così come quello di Cazzullo, che è il giornalista saggista che interpreta il passato in chiave civile. Ci resta ancora un po' di tempo, una brevissima citazione, perché significativa, di una intervista che Sabina Fadel ha fatto all'autore. Chi è, chiede la giornalista ad Aldo Cazzullo, chi è il tuo San Francesco? E così risponde l'autore: per me San Francesco è il primo italiano, perché è il primo a scrivere una poesia in italiano, il Cantico di Frate Sole, che sarebbe il Cantico delle Creature, perché inventa il presepe, reinventa il teatro, visto che le sue prediche erano, oggi diremmo, una performance, danza, canto, musica, mimo. Reinventa la pittura. Prima di lui senti erano ritratti fissi, immobili, e si stagliavano su uno sfondo omogeneo color oro. Dopo di lui, grazie al suo amore per tutte le creature, Giotto e i suoi seguaci cominciano a dipingere il paesaggio sullo sfondo dei quadri. E poi Francesco nasce, vive e muore nel cuore d'Italia, in Umbria, anche se viaggia moltissimo. E concludo veramente citando un interessante articolo apparso pochi giorni fa su Avvenire, dal titolo I mille volti di San Francesco. In questo articolo si parla di un convegno che si è svolto poi, tra l'altro, anch'esso pochi giorni fa, un convegno di studi e di presentazione di un altro volume, di un libro dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, un libro che è stato edito recentemente dal Mulino e che è diviso in tre sezioni. In sostanza, in questo libro ci si chiede: che cosa sappiamo davvero di Francesco d'Assisi? La domanda sembra superflua, quasi ingenua, sto citando l'articolo. Tutti pensano di conoscerlo. Francesco è il santo della pace, della povertà, della fraternità universale, il volto mite di un cristianesimo riconciliato con il mondo, l'uomo che parla agli animali, dialoga coi nemici, abbraccia il creato, un'immagine limpida, consensuale, apparentemente sottratta al conflitto e alla storia. Eppure, e qui è il nodo, tale profilo non corrisponde a quanto la storia può dirci di lui. Non vi è traccia nei suoi scritti di un pacifismo ante litteram, né di un ecologismo illuminato, tantomeno di quella tolleranza indistinta che spesso gli viene attribuita come cifra identitaria. Francesco non è l'icona rassicurante di un umanesimo dolce universale, è un uomo radicale, inquieto, attraversato da tensioni profonde, da conflitti interiori, da scelte che spiazzano e feriscono. È un credente assoluto, interamente consegnato al Vangelo, fino a farsi estraneo al mondo che pure ama con intensità bruciante. Certo, pace, cura del creato, tolleranza e umanesimo non sono categorie illegittime, a patto di intenderle come traduzioni posteriori. Brevissima parentesi, un po' come fa Cazzullo nel suo libro. Ricontinuo con la citazione. Bisogna che si sia consapevoli di quanto quella rappresentazione levigata e unanimemente condivisa, propinata dai media odierni, così come da una pubblicistica di grido, sia piuttosto una costruzione postuma, il risultato di riscritture, selezioni, semplificazioni, adattamenti. Un Francesco progressivamente addomesticato, reso compatibile con le attese spirituali, culturali e politiche di ogni epoca, tesa a proiettare su di lui le proprie domande. Il riformatore evangelico, il poeta della natura, il rivoluzionario sociale, il profeta della non violenza, il patrono dell'ecologia. Ecco, questo volume, Pensare a Francesco, storia, memoria e uso politico, che è a cura tra l'altro di numerosi autori, che vabbè, che non sto qui a citare, ma che sono specialisti, il libro è diviso in tre sezioni e in sostanza c'è una rilettura della produzione sulla vita di Francesco e una messa a punto, potremmo definire, storica. E, bene, io ho concluso con questa, diciamo così, citazione che pone ulteriori problemi, e continueremo a parlare di Francesco in un prossimo incontro. Come dicevo, il Francesco di Dante nell'undicesimo canto del Paradiso, accostandolo anche, tra l'altro, ad un altro libro, quello di Giulio Busi, su Francesco, perché Dante caratterizza Francesco con il santo della povertà, Busi lo caratterizza come santo dell'umiltà. Ne parleremo la prossima volta. Buona giornata a tutti.
1: Bene, allora noi ringraziamo il professor Antonio Duglio con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia adesso della nostra programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. Si tratta in fondo della 26esima tappa del cammino liturgico, di questo cammino attraverso il quale la Chiesa ci educa alle cose di Dio. Se ricordate, in queste ultime domeniche ci siamo soffermati sulla figura di Pietro, 27 agosto, 3 settembre. Poi due domeniche sono state dedicate al tema della misericordia, dell'avere capacità di correggerci a vicenda, di aiutarci a vicenda, 10 e 17 settembre. Domenica scorsa avevo compreso che i pensieri di Dio non sono come i nostri pensieri, Lui ha un altro metro di misura. Oggi il Signore ci fa fare un passo in più, ci fa comprendere che nella vita è sempre possibile cambiare idea, è sempre possibile convertirsi, e anche in maniera quasi scandalosa, perché il malvivente, potremmo dire, può cambiare all'ultimo ed entrare nel regno dei cieli, e colui che è illuso di comportarsi sempre bene potrebbe cambiare idea e restare fuori dalle cose del regno. Così descrive il profeta Ezechiele nella prima lettura, che è stata scelta proprio come tema introduttivo al Vangelo di oggi. Ascoltate cosa scrive Ezechiele. Non è retta la condotta del Signore o non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questa muore, egli muore appunto per il suo male. Ma se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Insomma, al centro non va apposta tanto la legge, ci fa capire il Signore, quanto la persona concreta. È questa che va messa al centro. E la persona concreta può cambiare idea, può convertirsi, tanto che il Salmo, che è una preghiera, un inno di ringraziamento e di risposta alla prima lettura, così recita: insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà. Peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. Vorrei rileggere queste parole. Peccati e ribellioni non li ricordare, ricordati della tua misericordia. E allora così entriamo nel testo evangelico. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore. Ma non vi andò. Ormai Gesù sta predicando pubblicamente e il suo agire, accanto alle sue parole, ormai infastidiscono sacerdoti e farisei, i quali sono sempre pronti a puntare il dito, a etichettare, a escludere gli ultimi peccatori, solo perché davanti alla legge sono esclusi. Ma non conta la persona che cambia per loro. Ed ecco Gesù che narra questa storia, questa parabola. Il primo all'inizio rifiuta di andare, ma poi si pentì e va. Il secondo invece dice subito di sì, ma poi decide di non andare. Entrambi i figli dunque cambiano idea. Il primo facendo del bene, il secondo rinchiudendosi in se stesso. Ecco il cuore del messaggio del Vangelo. Il primo ha agito d'impulso, ma poi rientrando in se stesso, ripensiamo anche alla parabola del figlio il prodigo, rientrando in se stesso si ricordò di come stava bene nella casa del padre. Ebbene, questo figlio, questo primo figlio, rientrando in se stesso, comprende di aver sbagliato e va a lavorare. Il secondo, sicuro di sé, dice di sì, apparentemente, ma poi non ci va. È una parabola attraverso la quale il Signore vuole far venire a galla i sentimenti e l'agire del cuore, non tanto dell'apparenza. Il primo figlio all'inizio decide di non andare perché non ne ha voglia. È un agire immaturo. È come se uno dovesse andare a lavorare solo quando ha voglia,
O se un genitore che torna a casa stanco dal lavoro decide di far da mangiare solo se ne ha voglia. Certe cose si fanno perché si devono, perché fanno parte della grammatica dell'amore. Non possiamo deciderle in base ai nostri umori o in base alla nostra stanchezza. È un'altra la logica che deve muoverci nel nostro agire quotidiano. Ebbene, anche Gesù, se ci pensate, nell'orto del Getsemani non aveva certo voglia di prendere su di sé la croce, né tantomeno di morire in croce. Ma nell'orto disse: Padre, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Insomma, le voci contrastanti nel nostro cuore ci sono, perché in fondo questi due fratelli, questi due figli, sono dentro di noi. C'è la spinta di fare il bene e c'è poi la spinta di evitare, di non agire. Anche Gesù l'ha vissuta. Ma si tratta allora di guardare a Gesù e di imparare certamente a manifestare al Signore la nostra stanchezza, la nostra fatica, la nostra delusione, ma poi nello stesso tempo recuperare dicendo: sia fatta la tua volontà e non la mia, proprio come noi recitiamo nel Padre nostro. Il secondo figlio, che si riempie la bocca di parole solenni: sì Signore, il testo dice sì Kyrios, proprio sì Signore, con la S maiuscola. Ma non basta dire queste parole, non basta pregare con la bocca, se poi non si prega con la vita, se poi il nostro agire non corrisponde a quello che abbiamo appena pronunciato. Ecco, allora veramente si tratta di riflettere quanto siamo disponibili noi a convertirci e a compiere la volontà di Dio e non le nostre continue volontà o talvolta i nostri capricci. Stare dietro al Signore dunque non è una scelta di facciata, ma si tratta di imparare a fare quello che il Padre ha voluto. Si tratta di accettare di vivere il combattimento, perché scegliere di seguire il Signore non annulla il combattimento interiore, anzi, talvolta lo alimenta, perché c'è sempre una forza che vorrebbe allontanarci dalla volontà di Dio. Allora prendiamocene atto. Queste voci ci sono. A noi ascoltare la voce dello Spirito che parla, che sussurra nel nostro cuore. In fondo questi due figli, questi due fratelli abitano i nostri sentimenti, i nostri pensieri e quindi anche si traducono nelle nostre azioni. Prendiamone atto, non spaventiamoci, non neghiamoli, ma gestiamoli con la sapienza del Vangelo. Perché ciò che importa non è il risultato che portiamo a termine, l'abbiamo sentito domenica scorsa, ciò che conta è lavorare nella vigna del Signore. Non importa se siamo prima o dopo, ma è lo stare con Lui, in amicizia con Lui. Continua il testo del Vangelo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, pubblicani e prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa terza scena dunque siamo invitati da Gesù a prendere posizione. Che ve ne pare? Dice Gesù all'inizio. Ecco, Gesù invita i suoi interlocutori a dire la loro. E proprio perché riconoscono che il primo figlio è stato corretto, Gesù tira le conclusioni. Alla parola di Giovanni Battista, pubblicani e peccatori hanno creduto, si sono pentiti e hanno cambiato vita. Sacerdoti e farisei, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Prigionieri di regole che si sono costruite a tavolino. Infatti, come notiamo dal testo, l'Evangelista utilizza due volte il termine pentirsi. La prima è riferita al primo figlio, che dice no, ma poi si pente e va. La seconda è rivolta ai sacerdoti e agli anziani, ma in chiave negativa. Di fronte a Giovanni Battista non vi siete nemmeno pentiti. Allora vedete, la chiave di lettura, la chiave di svolta è proprio qui, il pentimento. E questa è la strada maestra da percorrere.
E qui dobbiamo decidere, pentirsi o non pentirsi. Questo modo di dire e di agire non riguarda però solo i sacerdoti e i farisei del passato e non riguarda solo due figli del passato, ma come abbiamo detto poc'anzi, riguarda ciascuno di noi, perché quei due figli sono dentro i nostri cuori, dentro i nostri pensieri, sono una questione fondamentale, sempre attuale. E allora, come un tempo, c'è sempre anche oggi chi dice Signore, Signore, ma poi tutto si ferma, tanto che Gesù dice osservate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. La parola di Gesù ha smascherato l'ambiguità dei sacerdoti del tempo, ma continua a smascherare i credenti d'oggi che mangiano la sua tavola magari ogni domenica o ogni giorno, ma in verità non seguono l'insegnamento di Gesù, non seguono la sua logica, vivono di facciata. Gesù mira così a smascherare questa ambiguità. Non lo fa per umiliarli, ma per accompagnarli a un sincero pentimento. Gesù allora chiede oggi a ciascuno di noi se accettiamo di seguirlo e di ascoltarlo. Se anche noi, come Pietro, ricordate il 27 di agosto, siamo pronti a professare la nostra fede e siamo pronti quindi, 3 settembre, a rinunciare alla nostra logica per seguire la logica del Signore, che talvolta è faticosa perché chiede di portare la croce. Si tratta allora di lasciarci rivestire dei suoi stessi sentimenti, che sono sentimenti di misericordia. L'abbiamo ricordato il 10 e il 17 settembre. Una logica è una misura che è senza misura. L'abbiamo ricordato domenica scorsa. La sfida che ci viene posta innanzi dunque è grande, ma il Signore è sempre pronto a venirci incontro, ad accoglierci, a ridarci fiducia. Una cosa vorrei evidenziare. Se del primo figlio sappiamo che si è pentito ed è andato a lavorare, del secondo figlio non sappiamo più nulla. Sappiamo che ha detto di sì e che poi non andò. Com'è andata alla fine? Il Vangelo non ne parla. Sembra quasi che il Signore voglia lasciare aperta una porta. L'ha lasciata aperta per il secondo figlio, ma è una porta che rimane aperta per ciascuno di noi. È il nostro tempo. È il tempo di pentirci e di metterci all'opera. Il Signore ha pazienza, sa attendere. Basterebbe guardare al buon ladrone fino all'ultimo. Il Signore è pronto a farci entrare nella gioia del suo regno. Vedete come la liturgia ci sta educando passo dopo passo e dove domenica dopo domenica, come fosse un'esperienza a puntate, veniamo educati a qualcosa di più bello, di più grande. A noi allora scegliere di seguire il Signore aderendo a Lui. Di fronte a questa parola così carica di speranza, di gioia, di possibilità, che cosa rispondo? La liturgia lo fa con una preghiera che fa da sintesi al messaggio biblico. Ascoltate. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, consapevoli che ci apprestiamo a entrare nel mese missionario, il mese del Rosario. Allora dedichiamo qualche Ave Maria anche ai nostri missionari sparsi nel mondo. Signore Gesù, quanto è facile dirti di sì, magari solo per apparire bravi, ma poi, chiusi nei nostri calcoli e tornaconti, abbandoniamo troppo in fretta i buoni propositi. Allo stesso modo, Signore, quanto è facile dirti di no, mossi magari solo da rancore, per poi, aperti alla voce interiore, tornare sui nostri passi e pentiti
fare quanto chiedi. Signore Gesù, donaci un cuore puro e libero da tornaconti e risentimenti, consapevoli che nel nostro sì e nel nostro agire rendiamo presente te oggi. Così, se possibile, aiutaci a dirti con gioia il nostro sì, subito e volentieri, e a farlo con te. Così sia.

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, in difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre.

0: che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, secolo sempre.
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo il Signore Alfeo, Luigia, Sergio, Antonio, i defunti della famiglia Lombardo, Brusadin, Rizzeri e Mazza. Davanti a noi si apre la parola di Dio che ci chiede la conversione del cuore. Allora, con l'atto penitenziale, vogliamo immergerci nella misericordia di Dio. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che riveli la Tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a diffondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. La parola di Dio è una continua provocazione, giustamente. Il Signore passa attraverso questa parola e ci chiede di rinnovarci, ci chiede di convertirci, soprattutto nel modo e nella metodologia con cui viviamo la fede, non tanto oggi nei fondamenti. E lo vediamo proprio in questo Vangelo, quando, parlando ai sacerdoti e agli anziani, cioè a coloro che fondamentalmente erano presenti sempre al Tempio e alla preghiera, come noi abitualmente siamo presenti qua alla Santa Messa, dice che guardate che addirittura i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti. Nulla di nuovo sotto il sole. Quante volte anche a noi ci dicono o sentiamo dire: ma quei che va in chiesa gli è peggio di quei che non gli va. O no, niente di nuovo sotto il sole. Ma c'è una considerazione importante da tenere presente, e qua il Signore vuole un attimino scuoterci sul modo con cui noi viviamo la nostra fede, non sull'avere fede, ma sul modo con cui noi lo viviamo. Ci chiede fondamentalmente di avere un cuore duttile alla conversione e al cammino, e non è facile. In questi 5 anni, dal 2021 in poi, la nostra diocesi sta vivendo l'assemblea sinodale, in cui in una qualche maniera si è messa in ascolto per cercare di declinare la parola di Dio nell'attualità dell'oggi, del nostro oggi, per evitare di scadere in un detto che noi già diciamo: si è sempre fatto così. Ed è difficile scardinarlo, sia per noi preti, ma anche per voi parrocchie. Io poi ho un catalogo adesso di parrocchie, potrei andare di qua e di là, e tutte quante ancorate sul "si è sempre fatto così", rischiando di diventare come il secondo figlio, in cui diciamo "sì sì signore" e poi rimaniamo fermi in casa. Oggi il Signore ci chiede di avere il coraggio di una novità, che non significa cambiare tutto, stravolgere tutto, buttar via tutto quello che c'è stato per fare qualcosa che non si sa, ma significa in una qualche maniera di avere il coraggio di fidarsi della parola del Signore, del soffio dello Spirito, in un termine tecnico del sensus fidei che abbiamo nel nostro cuore, per fare in modo che la parola di Dio, la presenza del Signore, la testimonianza della Chiesa e il vivere i sacramenti possa veramente aprirsi e raggiungere tutti quanti, tutti coloro, e che il Vangelo, che la parola possa impattare con la vita di ognuno e di ciascuno, in modo da sempre di più lasciarsi vincere dalla bellezza di questa parola, come un po'
facciamo noi. Se siamo qui questa sera è perché in una qualche maniera ci siamo lasciati vincere dalla bellezza del Signore Gesù e sentiamo la necessità e il bisogno di stare con Lui. E allora ecco qual è il ragionamento del Signore con questa parabola provocatoria: di stare attenti a non ancorarci a un qualcosa che magari ha funzionato, funzionava nel passato, ma che ora invece necessita di una novità. E lo vediamo, Sì, adesso è inutile nasconderci dietro gli aghi di pino. Lo vediamo che in questo contesto, non solo sociale, ma di fede, necessitiamo di riscoprire la presenza di Dio nella nostra vita, con delle novità che siano incisive e decisive non solo per noi ma anche per la nostra parrocchia. Devo dire, a onor del vero, che col consiglio pastorale, che veramente è un grande organo, anche se ogni tanto ci sono delle diatribe, ma è bello così, che c'è questo desiderio, c'è questa voglia di un po' di essere come il primo figlio, di dire sì, vabbè, adesso non ho voglia di cambiare, ma poi di dire no, vado lo stesso a lavorare, vado lo stesso a faticare, perché il cambiamento della conversione costa molto, molta, molta fatica, perché vuol dire sradicarsi da delle abitudini per crearne delle nuove, delle abitudini errate, sbagliate, per crearne una nuova che sia sempre più aderente al mistero del Vangelo, sempre più aderente al mistero della vita. E allora il Signore provoca proprio per questo. Quando agli anziani e ai dottori della legge dice i pubblicani e le prostitute passano, non passeranno, passano già ora avanti a voi, sta dicendo che hanno quella disponibilità di lasciarsi vincere dalla bellezza del Vangelo, che non lo danno per scontato, che non lo danno per assodato, ma che lo danno come una notizia appena presa, appena arrivata, del gusto di questa parola che ti entra nell'animo e ti fa crescere e fa germogliare anche quando il cuore è una roccia. Lo dice anche il canto: grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori sulle rocce. Ricordate? No. Il Signore è potente, questo. Però non viola mai la nostra libertà. È attraverso la nostra libertà di prendere consapevolezza che è il momento, anche nel momento in cui abbiamo detto di no, di uscire nella vigna del Signore per operare con il Signore. Ed è una sfida meravigliosa da una parte, spaventosa dall'altra, necessaria. È una sfida necessaria perché ne va della nostra credibilità. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Quello che all'inizio ha detto di no, ma poi, entrando in se stesso, è andato a lavorare lo stesso. Quello ha compiuto la volontà del Padre, nonostante all'inizio abbia sbagliato. Ed è la prima lettura di Ezechiele che abbiamo ascoltato. Chi è che si salva? Il giusto che poi devia o il peccatore che poi si converte? È questo. E allora chiediamo la grazia allo Spirito Santo, oltre che di convertirci noi, ma questo sta nella nostra quotidianità, nella nostra preghiera quotidiana col Signore, di riuscire a convertirci anche come realtà pastorale al novum che lo Spirito Santo ci chiede di intraprendere, che ribadisco non è cancellare la storia, ma è scrivere una storia con ciò che abbiamo, col bagaglio che abbiamo, nella novità del cammino che il Signore ci offre davanti a noi, con le indicazioni della lettera pastorale, per carità, del Vescovo, con la sensibilità, ma anche con la capacità di
rinsaldare un rapporto ancora più bello, più intenso e fresco con il risorto, che allora ci porterà e ci guiderà a percorrere delle strade meravigliose, certamente faticose, ma meravigliose, come solo Lui può dare e donarci.

0: Allora rinsaldiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Carissimi, il Signore della vita e della storia dona all'umanità pellegrina nel tempo il soccorso dello Spirito perché scopra le vie del bene e giunga a proclamare Gesù Cristo è Signore. Preghiamo insieme e diciamo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa pellegrina nel mondo, vivendo fedelmente il comandamento dell'amore, manifesti a tutti la bellezza e la gioia del messaggio evangelico. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, vedano riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità il proprio futuro. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per le istituzioni pubbliche, manifestando l'autentica fraternità, siano luoghi di vicinanza solidale a chi soffre e di sollecita accoglienza per chi è costretto a migrare. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, confortati da luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino la fiducia nella potenza salvifica del Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento la sua volontà nelle concrete situazioni della vita. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci. Ci sono 35 ragazzi in ritiro in questi tre giorni che riceveranno la cresima domenica prossima a Cristo Re, sia di Cristo Re sia di Borgo Meduna. Una bella cosa, una bella squadra, e li affidiamo alla nostra preghiera, al nostro affetto, in modo che possano vivere questo sacramento veramente con la presa di consapevolezza che il Signore è bello seguire il Signore. E affidiamo anche tutto ciò che portiamo nel nostro cuore a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la Tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri patroni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme recitiamo la preghiera dei figli che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.
0: Pace, pace, pace.

corpus sanctus Christi. Corpus sanctus Christi.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domani ci saranno le ordinazioni diaconali alle ore 15:30 in Duomo a San Marco. Se non avete mai visto un'ordinazione, venite, perché è molto emozionante. Però preghiamo per Mirko, Oscar e Cristian. Lunedì, qui, nel nostro anfiteatro, auditorium, sì, adesso, lo faremo diventare un anfiteatro, ci sarà Ascoltare, Leggere e Crescere, l'incontro Le Vie della Bibbia con Giovanni Maria Vianna e con Don Stefano Vuaran all'interno di questo contesto librario. E sempre il 30 di settembre con Don Stefano Vuaran, sempre il nostro biblista, apriremo il mese dedicato alla filosofia con la piccola scuola di filosofia che inizierà col professor Marchetto da mercoledì 7 ottobre, quindi sarà l'inizio. Abbiamo il consiglio di presidenza, tra l'altro, dell'interparrocchiale martedì 29, e poi abbiamo il 3 la veglia ecumenica, però chiedo aiuto a Sabrina, alle ore? Per il tempo del creato, 20:30 parrocchia di San Francesco, la veglia ecumenica.

0: 24 ottobre non c'è scritto perché l'ho visto prima, alle ore 18 ci sarà la Santa Messa in Duomo a San Marco per gli 800 anni di San Francesco, e poi ci sarà la processione per le vie, per il centro del paese. E qui ho messo anche della corale, chi vuole venire, che il giovedì si ritrova a prove, però ho messo di fare riferimento a me per non mettere il tuo numero, va bene Antonio? Non ti offendi, metterò fuori il salva fila. Chi vuole venire, la corale è sempre ben accetto. Il resto ve lo lascio alla vostra lettura. Il Signore sia con voi.
1: Tuo spirito.
0: Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Cristo vi accompagna. Lasciatevi accompagnare dal Cristo. E nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buon sabato e buona domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovate ai nostri microfoni.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, saluto te, saluto tutti voi carissimi radioascoltatori. Sono molto lieta di ritrovarci, di risentirsi dalle frequenze di Radio Voce nel Deserto. E io entro nel vivo delle pagine ampie e coinvolgenti del settimanale Il Popolo, che porta la data di domenica 27 settembre. Sappiamo che proprio in questa domenica si celebra la giornata del migrante e del rifugiato, e anche nelle pagine di questo settimanale questo tema è approfondito, mentre sulla copertina appunto campeggia il titolo che ho appena citato. Entro ora nel vivo dei contenuti a partire dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin. Si tratta del tema di intelligenza artificiale, artificiale con allarmi e affari. Quando si legge di intelligenza artificiale, scrive Simonetta, c'è una parte di noi che resta perplessa. C'è chi la usa ormai con disinvoltura, dal professionista ai ragazzi che ci fanno i compiti, chi la va sperimentando appena, chi tentenna titubante, anche se pur vero, fa parte ormai del vivere quotidiano. E naturalmente in molte altre realtà della vita, oltre che nel mondo della scuola, nel mondo diciamo dei lavori intellettuali, questa intelligenza campeggia nelle mappe stradali, in molte altre realtà della nostra vita quotidiana. Sappiamo per esperienza o per sentito dire che non è infallibile, che va anche questa tipologia di intelligenza verificata. Sabato scorso, appunto, l'AI, per scusarsi di non aver trovato la citazione richiesta, ha risposto allo scrivente: Papa Leone XIV non esiste. Veramente una risposta che lascia una notevole perplessità. Comunque, di recente l'inquietudine ha avuto ancora più ragioni d'accendersi, pure dal fronte dei super esperti. Sono infatti partiti appelli alla massima attenzione. Lo ha fatto Dario Amodei, numero uno di Anthropic, l'azienda USA di AI fondata nel 2021. E naturalmente sappiamo che anche questo personaggio ha fermamente ribadito la necessità e l'urgenza di rallentare il ritmo con cui si alimentano le conoscenze di intelligenza artificiale al fine di capire bene le sue reali capacità. E lascio alla vostra lettura la parte restante di questo tema così attuale, così coinvolgente, e entro nel vivo di altre tematiche intense e coinvolgenti. Siamo nella 27esima giornata, scusate, nella 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra appunto domenica 27 settembre. Di anno in anno questa giornata ci invita a volgere lo sguardo su aspetti diversi del complesso fenomeno migratorio. Ci sono minori sfollati, una realtà complessa di vulnerabilità, minori appunto che si trovano all'interno di questi flussi migratori mondiali, e sono volti concreti, storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza. E il Papa ci dice che il grido dei minori migranti sale a Dio ed è un'esigenza di noi cristiani tutelarne i diritti e la dignità calpestata. Lascio a voi la lettura di queste pagine intense, attuali e coinvolgenti, e procedo ad altre tematiche. Siamo nel 50° del terremoto. Venerdì 25 settembre a Cavassonuovo si propone il racconto della rinascita di 21 comuni. 50 anni fa, appunto, il terremoto cambiò per sempre il volto della montagna e della pedemontana pordenonese. Oggi quello stesso territorio torna a raccontarsi, questa volta attraverso le pagine di un libro che è insieme documento storico, atlante tecnico e memoria collettiva. Venerdì 25 settembre alle 20:30, appunto nella sala polifunzionale in piazza Plebiscito nel comune di Cavasso Nuovo, si presenta al pubblico il recupero nel segno dell'identità da Livenza all'Arzino a 50 anni dal terremoto. E si parla ovviamente di altre iniziative, di altre proposte, di altri momenti di riflessione per tornare a quella pagina o a quelle pagine così intense che sono riconducibili appunto al terremoto che ha devastato i nostri territori. Siamo in cronaca di Pordenone, importante collaborazione tra Consultorio Noncello e Fondazione Friuli, insieme con l'obiettivo di promuovere il benessere psicoaffettivo delle famiglie. L'attività del Consultorio Familiare Noncello prosegue da quasi 50 anni sul territorio di Pordenone e provincia ed è ormai riconosciuta nel suo valore non solo dalla popolazione ma anche da diversi enti e servizi con cui collabora. In primo luogo, il consultorio opera attraverso l'attività di consulenza con la quale si riesce a offrire una prima accoglienza ed una presa in carico psicologica a diverse migliaia di persone ogni anno, apportando un significativo contributo al lavoro di cura di cui sono investite tutte le strutture sociosanitarie del territorio. Vado avanti con altre tematiche di interesse generale e un progetto di 43 milioni di euro per Viale Libertà e Grigoletti. Si tratta di una rigenerazione urbana con più verde e meno asfalto. E poi la vice sindaca Piccin, sempre a Pordenone, ci parla di interventi in 25 plessi scolastici del territorio. E mentre le aule erano vuote, il comune di Pordenone ha avviato un ampio programma di manutenzione sull'intero patrimonio scolastico cittadino. Tutti i 25 plessi comunali sono stati interessati da lavori tra opere rilevanti, ripristino e manutenzione ordinaria, per un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro, finanziato con risorse dell'ente e dei fondi regionali. È importante appunto che si intervenga in questa realtà così significativa e importante delle nostre comunità. Siamo ancora in cronaca di Pordenone. Il vecchio e il nuovo ospedale convivranno ancora per una fase di transizione. Il grande trasloco sanitario è comunque entrato nella sua parte più concreta. Il nuovo ospedale di Pordenone, infatti, non è più soltanto un grande progetto da completare. Da alcuni mesi è diventato progressivamente una realtà quotidiana per pazienti, medici e personale sanitario. Il 2026 è infatti l'anno del trasferimento delle attività e il ritmo degli spostamenti è andato crescendo fino all'estate, quando sono entrati nel nuovo complesso alcuni dei settori più importanti dell'attività ospedaliera. Sempre in merito a questo tema, lascio la parte restante dell'intervento alla vostra lettura e passo a un'altra tematica. Verso Pordenone, capitale della cultura 2017, città aperte per rendere accessibile anche la cultura. E sottolineo in particolare l'attività promossa da Cinema Zero, capofila del progetto, insieme al comune di Pordenone e a un'ampia rete di partner del territorio città aperta. Città Aperte, anzi, nasce come laboratorio permanente dedicato all'accessibilità culturale e coinvolgerà istituzioni, enti, realtà culturali, scuole, attività commerciali, associazioni e cittadinanza. Siamo a un po' alla periferia. Alla periferia si fa per dire, perché ogni nostra realtà ha una sua centralità. Siamo a Pasiano con l'intelligenza artificiale. Il Giardino dei Saperi, Università del Tempo Libero, apre quest'anno a Pasiano su un tema di grande attualità, appunto sull'intelligenza artificiale, un argomento al quale Leone XIV ha dedicato addirittura la sua prima enciclica. E proprio partendo da questa enciclica, il professor Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, affronterà le opportunità e i rischi insiti in uno strumento che rivoluzionerà le nostre vite. Appuntamento dunque sabato 26 settembre alle ore 17:30 al Teatro Gozzi di Pasiano, alla prolusione dell'anno accademico che si sta per aprire. Siamo ancora a Pordenone, al Borgo Cappuccini, festa nel nome di San Francesco, ed è appunto a questo santo rivolta l'attenzione con tante iniziative che coinvolgono la comunità. Siamo ancora nella città di Pordenone, in parrocchia Don Bosco, dove la San Vincenzo De Paoli, questa associazione benefica, offre risposte concrete alla comunità. E sempre nella stessa pagina leggiamo Movimento Vedovile, nuovo anno pastorale, accompagnato dall'assistente Don Andrea Dazzan, il gruppo in visita nella Biennese. E siamo nella grande vicenda culturale di Pordenone, ascoltare, leggere, crescere nel segno di Francesco. A Pordenone, e non solo, dal 25 settembre al 6 ottobre, ci sarà appunto questa iniziativa che assume un significato ancora più ampio se pensiamo che è collocata nel cammino che Pordenone sta vivendo verso il 2027. La città è stata infatti scelta come capitale italiana della cultura e è un riconoscimento che premia una progettualità costruita attraverso il coinvolgimento della comunità e una concezione della cultura come strumento di coesione, partecipazione, innovazione e crescita. E c'è in queste pagine il programma completo che riguarda appunto questa iniziativa. Siamo ancora nelle pagine della riflessione, nelle pagine generali. Quale vita dopo la morte? E si tratta di un libro che suggerisce alcune riflessioni e cita anche quanto dice la Bibbia in proposito. E nella stessa pagina troviamo il tema dei Vangeli della guarigione e della cura. Venerdì 25 settembre a Corva di Azzano Decimo, nella parrocchiale di San Bartolomeo, Don Stefano Boaran, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, con Don Maurizio Girolami, tratteranno appunto questa tematica. Siamo ancora a Pordenone. Sabato 26 settembre, Pordenone, ore 15:30 in seminario. Riti della rete, tempo, silenzio, morte, liturgia, metaverso, intelligenza artificiale. Si tratta di un libro che viene presentato come strumento efficace per coloro che cercano di comprendere non solo il presente, ma anche il futuro che verrà. L'autore ci invita a esplorare il cuore pulsante della nuova era digitale. E è una tematica quanto mai attuale che ovviamente merita la nostra attenzione. Siamo a Tramonti di Sopra e a Pordenone. Giovanni Maria Vian tratta il tema Le vie delle Bibbie, l'influsso della Sacra Scrittura sulla cultura occidentale attraverso i viaggi dei manoscritti. E siamo a un'altra pagina. Siamo a lunedì 28 settembre a Sacile, al Centro Studi Biblici, dove Si tratta questo tema nelle parole e la parola, dizionario biblico per la nuova evangelizzazione. E via via, sono sempre in queste pagine trattate le tematiche che saranno esposte appunto in occasione della settimana di Pordenone all'ex convento di San Francesco. E le tematiche sono ancora molteplici e naturalmente le lascio alla vostra attenzione, alla vostra lettura. Siamo a un'altra realtà sempre in ambito diocesano. Oscar, Mirko e Christian diventano diaconi. Diaconi liberi per amare e per servire. C'è anche un diacono dalla Nigeria, lo chiamo Oscar, non so leggere bene il suo cognome, che propongo così, Avuzie o Auzie, che è una vocazione nata nell'infanzia che ora si sta realizzando qui a Pordenone. E poi c'è da Eraclea Christian Marangon, una lunga ricerca e l'esperienza feconda in comunione e liberazione. E mentre sto sfogliando le pagine, mi si propone ancora il volto di San Francesco nel contesto di ascoltare, leggere e crescere. Così anche da queste colonne proponiamo questa bellissima iniziativa che riguarda non solo la nostra realtà, ma anche Gorizia, Trieste e Udine. Siamo a San Vito al Tagliamento, Friuli Occidentale. Piazzale del santuario, la nuova pavimentazione sarà in porfido. I lavori dureranno 3 mesi ed è una notizia di carattere molto concreto, una notizia che riguarda l'importante santuario di San Vito al Tagliamento, un importante punto mariano di incontro e di preghiera, quindi è gradito sapere che anche la realtà circostante è resa più fruibile e anche naturalmente più bella. Siamo a Sesta Regena, comune e ristoratore insieme nel progetto Terre Tagliamento, Festival del Gusto che è nostro ospite. Sono iniziative locali che danno appunto attenzione e anche danno significato e valore alle peculiari realtà dei nostri territori. A Casarsa dal 25 al 27 settembre la terza edizione di Giro a Casarsa al Via gli appuntamenti di questo territorio per l'autunno. Siamo ancora alle pagine delle informazioni. All'ufficio liturgico diocesano si propone la possibilità di riscoprire la bellezza del canto gregoriano, un'opportunità preziosa per arricchire la vita liturgica e musicale della comunità diocesana attraverso la riscoperta di un patrimonio dal fascino senza tempo. E si tratta di una iniziativa proposta dal Centro Liturgico Diocesano di approfondimento appunto in merito a questo tema. 3 giorni del clero con Monsignor Erio Castellucci sul cammino ecclesiale 2026-28 e questa proposta di approfondimento è guidata dalla Evangelii Gaudium. Ancora in tema di vocazioni, Mirko Fava, l'esempio contagioso di Don Danilo Favro, e siamo ancora nel tema appunto dei diaconi che si apprestano al cammino verso al sacerdozio. E procedendo ancora nella realtà, diciamo, non pordenonese ma del territorio, siamo a Spilimbergo, dove è organizzato dal Tupus Agnotto, direzione artistica di Calderan, un film festival dedicato alle culture e alle lingue minoritarie, è in programma dal 25 al 27 settembre. E poi ci sono i Quaderni Zoppolani 2027 dedicati alla musica. a Pisano al Tagliamento, la donata sezionale di Ellana ricorderà il terremoto e la grande vicenda della ricostruzione. Siamo ancora nella periferia, si fa per dire, perché ogni realtà ha una sua centralità. A San Giorgio della Richinvelda, San Martino e Valvasone si propongono passi di comunità. La comunità pensa, si incontra e si prende cura. E ancora, nella nostra realtà, nella realtà delle nostre parrocchie, è Don Chino Biscontin, sacerdote da 60 anni, il grazie della sua comunità natia, celebrato anche il 10° anno da amministratore parrocchiale. Porcia bianca, verde e azzurra, inaugurate 3 nuove sale del municipio. A Cordenos le scuole sono più accoglienti e si tratta di un investimento sul futuro dei bambini con l'acquisto di nuovi banchi, sedie e armadi, insomma è stato rinnovato l'arredo. A Maniago si propone nuovamente il corso di Friulano, riparte in parallelo quasi all'avvio del nuovo anno scolastico un percorso formativo che da anni i maniaghesi dimostrano di apprezzare. Si tratta del corso pratico di lingua e cultura friulana che è iniziato sabato 19 settembre nella sala del centro di interpretazione del Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. E sappiamo che Maniago è appunto molto conosciuta per la produzione di coltelli. Siamo ad Azzano X. Sabato 3 ottobre alle 20:30 presso il Teatro Mascherini si propone Frate Francesco, il coraggio di scegliere, e uno spettacolo appunto sul tema francescano proposto dalla Compagnia della Luna Buona. E ci dicono da Azzano X siamo lieti di poter ospitare questa compagnia e di far conoscere le sue multiformi benemerenze in tema di animazione e di lieta serenità, un bene da accogliere e diffondere, da accostare con tutto il rispetto che si deve alle belle manifestazioni capaci di seminare gioia. Al Croti Aviano la staffetta del cuore, che è proposta il 25 e 26 settembre, appunto un evento promosso dal gruppo sportivo San Giacomo di Trieste e ideato dal presidente del sodalizio Ruggero Poli per sostenere i progetti di ricerca, assistenza e cura della Fondazione Burlo Garofalo e del Croti Aviano. Diversi staffettisti affronteranno la distanza di 125 km partendo appunto dal Cro e arrivando al Burlo per raccogliere fondi abbinando sport e solidarietà grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Siamo a Udine, Palazzo Antonini Stringer. Nessuno deve essere lasciato indietro. È un bando della Fondazione Friuli che riguarda appunto progetti sociali nelle province di Udine e Pordenone. Nelle 8 precedenti edizioni, dal 2018 al 2025, il bando ha sostenuto 412 progetti con 4,6 milioni di euro di contributi, generando ricadute complessive sul territorio per quasi 20 milioni di euro. Procediamo ad altre tematiche. Siamo ad approfondimenti di Pordenone Legge, la tentazione delle democrazie illiberali. Il presidente Mattarella, ambasciatore di libertà, ha chiuso Pordenone Legge. Siamo stati veramente onorati di aver accolto il nostro presidente per la chiusura di una iniziativa che ormai ci rende così noti, conosciuti, che rende conosciuta appunto la realtà di Pordenone Legge, e è stata graditissima ovviamente la presenza del presidente. E siamo ancora ad altre tematiche, siamo a tematiche di carattere generale. Premio Crédit Agricole, la storia in un romanzo, protagonista lo scrittore israeliano Nevo Eskol. Riappropriarsi dell'umanità, due libri in uscita anche in Italia, a novembre un saggio e nel 2027 un'opera di fiction. Russia. Non ho alcuna speranza per queste elezioni della Duma. In Russia vige la politica del potere. Auguro la strada della verità. Vera Politkovskaja, testimone il lavoro della madre Anna, assassinata il 7 ottobre di 20 anni fa. Giovani. Il romanzo autobiografico di Eraldo Affinati, fondatore della Scuola di Italiano per Migranti, operativa anche a Pordenone. Io, figlio di orfani, ho ridato la parola ai miei genitori. Nonostante abbia alle spalle una lunga storia editoriale, questo libro è quello in cui veramente c'è tutto Eraldo Affinati. A raccontarlo è stato lui stesso, ospite del Festival Pordenone Legge, dove ha presentato Nella palude del padre. Siamo praticamente alla conclusione del nostro incontro, il tempo a nostra disposizione è scaduto, pertanto io rivolgo un sentito pensiero grato a tutti voi che ci avete seguiti e a tutti un lieto risentirci alla prossima settimana.
0: Ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto con la rubrica La settimana nel popolo. A voi tutti una buona continuazione di ascolti in nostra compagnia.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Non nascondete la fede ma lasciatela traboccare, così Papa Leone oggi alla messa in Place della Concorde a Parigi, a lui l'abbraccio di 800.000 fedeli. Carburanti, prezzi alle stelle, Eni mette un tetto a benzina e gasolio per frenare i rincari, il governo ringrazia ma gli autotrasportatori protestano. Trump chiude alla tregua, il presidente americano conferma di avere respinto la proposta iraniana, Teheran dice non può avere l'arma nucleare. Etna stoppa i voli, la cenere del vulcano blocca arrivi e partenze all'aeroporto di Catania fino a domani a mezzogiorno, mentre resta massima l'allerta per l'attività eruttiva. Buona serata da Raffaella Frullone. In apertura il viaggio di Papa Leone in Francia dopo l'incontro di questa mattina con la Maison Bakita che si occupa di migranti, nel pomeriggio la messa celebrata Place de la Concorde, simbolo della Francia rivoluzionaria. Nell'omelia davanti ad oltre 300.000 fedeli il Papa ha ribadito: non nascondete la fede, fatela traboccare. Sentiamo da Parigi Paolo Fucili.
3: Aspirate a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, portate speranza laddove regnano scoraggiamento e aridità spirituale, dice Leone alla Francia, messa oggi pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi. Qui, dove i rivoluzionari a fine Settecento decapitarono persino re Luigi XVI, il Papa esorta ad abbeverarsi alla fonte del cuore trafitto di Gesù. Solo lui può colmare il nostro vuoto interiore, non i beni materiali, le soddisfazioni immediate, tanti piccoli idoli. Un evento che ricorderà a lungo la Francia, dove cresce il numero di battesimi adulti, opera della grazia di Dio che va oltre le analisi statistiche e sociologiche, ha detto Leone stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi. Altra visita di oggi a Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale per i migranti. La storia della Chiesa e dell'umanità la scrive non chi sembra vincere occupando lo spazio, ma chi fa spazio, avvia processi di pace e incoraggia alla vita. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E dunque da stasera Papa Leone si farà pellegrino a Lourdes. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: Un'attesa durata anni, precisamente dall'ultima visita di Benedetto XVI nel 2008. Pellegrino tra pellegrini, Leone da stasera sarà a Lourdes accanto a chi soffre, ai malati, ai tanti che raggiungono la cittadina dei Pirenei per incontrare la Vergine che qui si è mostrata a Bernadette Soubirous, una contadina analfabeta, prototipo dei semplici e degli innamorati del mistero. Il primo gesto sarà andare proprio alla grotta di Massabielle, luogo dell'incontro, dove affidare ogni sogno, ogni fatica, ogni croce, ogni desiderio alla Madre di Dio. Per il Papa, reduce dalla faticosa due giorni parigina, Lourdes non sarà una tappa facile. Al suo arrivo lo sguardo alla facciata del santuario, dove pesanti cartelli di benvenuto nascondono i mosaici dorati di padre Rupnik, ricorderà le ferite di una chiesa che in questi giorni celebra la primavera della fede, il record di catecumeni, ma che deve fare anche i conti con gli scandali legati agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi e con problemi di credibilità e autorevolezza. Nel luogo dove si cerca la guarigione e ogni fragilità è accolta, il Papa incontrerà anche 7 vittime sopravvissute a chi doveva proteggere e accompagnarle nel cammino di fede e invece ne ha segnato per sempre la vita. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Voltiamo pagine, parliamo ora di caro carburanti. Eni fissa il tetto al prezzo di benzina e gasolio, il governo ringrazia ma gli autotrasportatori protestano. Alessio Orlandi.
5: Come previsto dal decreto approvato a metà settembre da Palazzo Chigi, si dimezza da oggi il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto passa da 12,2 a 6,1 centesimi, con la conseguenza che il prezzo del diesel riprende la corsa al rialzo. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della Verde in modalità self su strada è di oltre 2,15 euro a litro, mentre il gasolio sfiora i 2,36 euro. Con una mossa a sorpresa, l'Eni ha deciso ieri di fissare un tetto al costo degli idrocarburi come, chiarisce il colosso energetico, nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela, correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Il cosiddetto price cap sarà di 2,19 euro a litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Il tetto al prezzo dei carburanti partirà da lunedì prossimo, avrà una validità di 30 giorni, ma sulla base dell'andamento del mercato e dei rifornimenti, potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E il prezzo del carburante agita anche il dibattito politico, mentre lascia il direttore tecnico della società Stretto di Messina. In Calabria invece si vota. Ce ne parla Leonardo Possati.
6: Un mese di prezzi calmierati alla pompa. La misura annunciata da Eni, su richiesta della Presidente del Consiglio, è rivendicata da Forza Italia. Una vittoria politica, dice Tajani. Tassare le imprese, spiega il vice premier, avrebbe spaventato i mercati. Di segno opposto Alleanza Verdi e Sinistra. Per Angelo Bonelli, Eni ha incassato decine di miliardi dai rincari e lo sconto vale solo un mese. Serve, dice, un decreto che fissi per legge un tetto al prezzo. Il ponte sullo stretto intanto si prepara all'esame del CIPES. Dopo il via libera dell'autorità dei trasporti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, intanto cambia il vertice tecnico. Dal 1 ottobre il direttore Valerio Mele passa all'ANAS. Vigilia di voto infine a Reggio Calabria per le suppletive per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, lasciato vacante a seguito delle dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. A contendersi la carica sono 4 candidati e tra questi per la prima volta ci sarà anche il primo test elettorale per Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Ottobre si apre e si chiude con 2 scioperi generali, il 2 e il 30, con disagi in diversi settori pubblici e privati. Il 2 ottobre sono coinvolte anche le ferrovie, oltre alla scuola e la sanità. Il 30 invece tutte le categorie tranne i trasporti. La scuola si fermerà inoltre il 16 ottobre per uno sciopero nazionale del personale docente, dirigente e ATA. Il presidente americano Donald Trump respinge il piano iraniano di 7 giorni per arrivare ad una tregua. Intanto Teheran fa sapere che farà entrare nel paese gli ispettori nucleari dell'ONU. Ce ne parla Federica Margaritora.
7: Donald Trump boccia il piano iraniano per arrivare a una tregua in 7 giorni e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano afferma di non essere soddisfatto della proposta di Teheran, senza spiegarne i motivi. Aggiunge solamente che le varie fazioni della leadership iraniana non vanno d'accordo. La proposta avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Ma intanto il presidente iraniano Pezeshkian rilancia e in un'intervista afferma che potrebbe consentire di nuovo l'ingresso nel paese agli ispettori nucleari dell'ONU e che se vorranno entrare a controllare la situazione si potranno raggiungere accordi e intese su questo specifico tema nell'ambito dei negoziati. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: Almeno 11 persone sono morte in Ucraina e in Russia nell'ultima giornata di attacchi reciproci e incrociati. Donald Trump chiede al presidente ucraino Zelensky e al presidente russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Il servizio di Giorgia Bresciani.
8: Il presidente americano ha raccontato oggi di aver chiesto a Zelensky e a Putin di trovare un'intesa per la pace. Potrebbero fare un accordo breve, forse già prima del pesante inverno, ha dichiarato. E mentre arriva il nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina senza i missili Patriot sui quali Zelensky ha ottenuto ieri l'ok di Trump, il presidente ucraino chiede all'inquilino della Casa Bianca di dare attuazione all'ultima legge che prevede nuove sanzioni contro la Russia e contro i paesi che sostengono la guerra. I raid di Mosca hanno provocato vittime a Zaporizhia, Sumy, tra i feriti anche una bimba di 1 anno e mezzo. Diversi feriti anche a Kiev per un drone contro un edificio residenziale. Il bombardamento di un centro di elaborazione dati di Starlink ha provocato l'interruzione della trasmissione di diversi canali televisivi. Dura anche la rappresaglia ucraina che ha provocato diverse vittime ed è arrivata fino agli Urali e alla Siberia. Colpita una raffineria nel Krasnodar sul Mar Nero, uno stabilimento di armi nella vicina Rostov. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Andiamo alla pagina di cronaca. Una ragazza italiana di 27 anni, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, è morta dopo essere precipitata dalla cascata di Ravana. Siamo in Sri Lanka. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nella parte alta della cascata insieme ad un'amica e si sarebbe messa su un masso per scattare alcune foto perdendo l'equilibrio e cadendo per oltre 30 metri. La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E un ragazzo di 15 anni, Jacopo Trabattoni, è morto a Lodi Vecchio oggi dopo essersi arrampicato sopra un traliccio dell'alta tensione. L'ipotesi degli inquirenti è che volesse scattarsi un selfie oppure partecipare ad una sfida social. Sul corpo sarebbero stati trovati segni di una folgorazione. situazione. Una persona è stata trovata morta in un appartamento dove questa mattina è divampato un incendio. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione all'ultimo piano di una palazzina in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene a Roma. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato i residenti dello stabile. Tre persone sono state tratte in salvo. Si tratta di due anziani con disabilità ed una donna che abita al terzo piano della stessa palazzina. Ed ha invece riaperto questa mattina, dopo tre giorni di lutto, il Colosseo. All'anfiteatro Flavio resta interdetto al pubblico solo il settore dove è morto nella notte tra martedì e mercoledì scorso Andrea Moretti, l'operaio specializzato in edilizia acrobatica. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
9: È tornato a riempirsi di turisti il Colosseo. I visitatori sono entrati regolarmente dalle 8:30 nell'anfiteatro, rimasto chiuso dallo scorso mercoledì in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, che aveva solo 22 anni. Le persone in fila, provenienti da diverse parti del mondo, sono concordi nell'importanza di aver sbarrato i cancelli e non appaiono irritate per aver dovuto ritardare per tre giorni l'ingresso in uno dei monumenti più visti d'Italia. I sindacati intanto insistono sulla sicurezza. Il rocciatore è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre era impegnato nel nuovo impianto di illuminazione. Indossava l'imbracatura ma non era legato alle funi. La colpa non è mai di chi muore, fa notare la CGIL di Roma e del Lazio, che in una nota scrive che Andrea stava lavorando di notte con una modalità impiegata prioritariamente di giorno. Contesta il sistema dei subappalti e annuncia di costituirsi parte civile al processo. Al momento sono 7 le persone indagate per omicidio colposo dalla Procura di Roma, che sta verificando anche la documentazione lavorativa della giovane vittima. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Ancora la cronaca: una donna ha gettato dell'acido addosso al suo avvocato. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri a Messina. Per le lesioni riportate, il legale è stato trasportato al pronto soccorso del Gaetano Martino di Messina, dove si trova in questo momento ricoverato in terapia intensiva, anche se non sarebbe in pericolo di vita, indagano i carabinieri del comando provinciale. Il caso di Garlasco: a due giorni dalla chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, ex comandante dei RIS dei carabinieri. Lunedì si chiuderà il nuovo filone dell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Marco Bergamaschi.
10: Stop ai voli fino alle 12 di domani e la decisione presa in merito alle partenze e agli arrivi da e per Catania, ancora una volta per via delle attività eruttive dell'Etna. Dunque allo scalo di Fontana Rossa sono sospesi tutti i decolli e gli atterraggi. Oltre alla nuova nube di cenere di oltre 4 km che si alza dal cratere nord-est, l'area è stata interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Sul vulcano vige l'avviso rosso dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il più alto grado di allerta su una scala di 4. Dopo la chiusura degli spazi aerei sul settore C1 è stata disposta la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli. I passeggeri sono stati dunque invitati, prima di arrivare in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Intanto diversi voli che dovevano atterrare a Catania sono stati deviati sull'aeroporto palermitano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Ed era questa l'ultima notizia da Raffaella Frullone in studio e Roberto Damiata in regia. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ti aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Gesù oggi rivolge la sua parola ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, a quelli che si ritenevano giusti e che avvertivano la responsabilità di far osservare le leggi del Signore. Loro erano impeccabili, la gente, il popolo, era quello che sbagliava strada, e anche Gesù, secondo loro, sbagliava strada seguendo la strada della misericordia. Gesù dice: è venuto Giovanni Battista, uno di voi. L'avete riconosciuto come un profeta. Avete visto che la sua parola efficace ha toccato il cuore anche dei pubblici peccatori e delle donne di strada. E questi si sono battuti il petto, hanno capito i loro errori, hanno denunciato pubblicamente il loro egoismo e hanno chiesto a Giovanni di essere purificati con il battesimo. E voi avete assistito a queste cose impassibili, come se Dio non venisse a scuotere la vostra coscienza. Voi vi sentite giusti. È un grande pericolo anche per noi. Quante volte siamo pronti ad accusare gli altri, noi ci sentiamo sempre a posto. Eppure, dice Gesù, voi avete due cuori. Quello del primo figlio, che dice tante volte: non ho voglia. Quanti oggi si muovono così? Non mi piace, non mi interessa, non mi sento. Non avvertono la voce di colui che li manda, che li chiama per nome, che li chiama figli. Sono persone che avrebbero bisogno di spalancare la loro mente alla conoscenza del Signore, che non è un padre padrone che dà ordini, ma è colui che ti apre una strada, ti dà un orientamento, meglio, uno scopo per la vita. L'altro figlio, l'altro cuore che c'è in noi è quello di chi si presenta bene, fa il personaggio, dice sì, ma poi fa no, non impegna la propria vita, si accontenta di una adesione puramente esteriore alla volontà di Dio. E noi chiamati ad approfondire e ad applicare per noi questa pagina. Innanzitutto, qual è la parola chiave oggi? Quella del primo figlio: si pentì. Ci pensa su a quel rifiuto che ha dato al padre. Ed è proprio questa la chiave che dovrebbe muoverci e aprire nella sincerità i nostri cuori tutte le volte che ascoltiamo il Signore, tutte le volte che ci viene da dire: non mi interessa, non ho voglia, e la nostra coscienza non freme mai, non è mai attenta alla voce del Signore, per cui ci costruiamo una nostra morale fino ad autogiustificarsi, fino a pensare che noi siamo la legge di noi stessi, fino all'inganno più tremendo di chiamare bene il male e male il bene. Ecco la tentazione oggi di tanti cristiani: si seguono le mode, si fa secondo la propria coscienza, si dice, ma questa coscienza non è vigile e soprattutto non è stata illuminata dalla presenza del Signore, soprattutto non ha capito che a darci questi insegnamenti è Lui, il Padre, il Papà, preoccupato dei Suoi figli. Che significato ha andare nella vigna? e mettere la nostra vita a disposizione del Signore, accettare in tutto la sua volontà, e la volontà diventa vita vissuta. I comandi, gli insegnamenti di Gesù diventano testimonianza quotidiana. La vigna è l'ambiente dove ci troviamo, è la comunità, è la nostra chiesa, e vorremmo sentirla come la nostra fortuna. Il Signore non pensa al sudore, alla fatica, l'ha piantata Lui questa vigna con la croce del Suo Figlio. A noi soltanto di gustarne i frutti, di raccogliere quei grappoli che diventeranno ancora il sangue che guarisce i figli dell'uomo. Davvero non abbiamo capito sempre che metterci a disposizione del Signore, operare secondo il Suo cuore, è la nostra fortuna oggi. Non l'ha capito il secondo figlio, che pensa soltanto a una religiosità di facciata, di puro consenso, ma non dato con il cuore, non dato con la sua vita. E qual è la strada da percorrere per diventare sempre più obbedienti al Signore? Ce l'ha indicata ancora l'Apostolo Paolo in quella famosa pagina della lettera ai Filippesi. Stare nella vigna, vivere cioè nella concordia, eliminare da noi la rivalità e la concorrenza, vuol dire avere gli stessi sentimenti di Gesù, e soprattutto mette in luce l'umiltà del Figlio di Dio. Oggi il Papa ricordava Giovanni Paolo I nell'anniversario della sua morte e diceva: con la sua umiltà gli sono bastati 33 giorni per conquistare l'affetto di tutta la Chiesa. Davvero bastano pochi giorni quando una persona è veramente umile sulle strade del Signore per conquistare i cuori. E che cos'è l'umiltà? È non invaghirsi del proprio io, è riconoscere che abbiamo ricevuto tutto e che quel poco che siamo è un dono del Signore. Umiltà vuol dire battere la strada della vita senza pretese, senza mettere noi al centro, ma essere sicuri che la mano del Signore accompagna tutti i nostri passi. Questa, diceva il profeta, è la strada della vita. Noi l'abbiamo capito. Vediamo di non stare davanti a Lui con il muro dell'indifferenza, con la pretesa di essere giusti, ma percorriamo questa strada dell'umiltà, che è la strada dell'autentica conversione, di chi si fa scrupolo se non mette in pratica la voce del Signore, se non segue il suo Vangelo, di chi soprattutto gusta la bellezza della vigna che fiorisce per la nostra presenza. Sa che nella Chiesa il suo contributo, anche nascosto, silenzioso, una preghiera, l'offerta di una nostra fatica, di una sofferenza, una lacrima spesa per amore di Dio, il soccorso che possiamo dare a una persona in difficoltà, tutto diventa fioritura di amore e permetterà alla vigna del Signore di essere nel tempo il punto di riferimento per chi è disorientato, per chi ancora non ha potuto ascoltare la sua voce. A noi essere operosi nella vigna del Signore, fedeli alla sua voce, sempre attenti alle sue parole di vita eterna.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Luca, capo 9. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, ritiratosi a pregare in un luogo solitario, come spesso troviamo scritto nei Vangeli, e accompagnato dai suoi discepoli, Gesù fa loro una domanda diretta: le folle, chi dicono che io sia? Gesù pone in modo diretto ai suoi amici il problema della sua vera identità, che sembra custodire in modo particolarmente attento. Sì, perché c'è un sottile tentativo del male di usare questo argomento come per impedire la predicazione di Gesù. Già durante le tentazioni il diavolo aveva cercato di ottenere che Gesù confessasse la sua vera identità, dicendogli: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra e diventi pane. E poi, dopo alcune guarigioni, in alcuni incontri, sempre l'evangelista Luca scrive: da molti uscivano anche demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Il male sembra quasi voler spingere Gesù a dichiarare apertamente: io sono il Salvatore, io sono il Messia. Questa affermazione avrebbe certamente generato un'enorme reazione nel popolo, che in gran parte avrebbe pensato fosse giunto il momento della libertà, della rivolta contro i Romani. La venuta di Gesù sarebbe stata schiacciata dalla reazione politica e dalla emozione popolare, che avrebbe praticamente impedito la predicazione del suo Vangelo. Gesù sarebbe stato come prigioniero del suo status di Messia, che avrebbe reso secondaria la predicazione del suo Vangelo, come spesso avveniva quando gli venivano chiesti continuamente dei segni. Invece, proprio perché Gesù voleva che le persone potessero ascoltare il suo insegnamento, custodiva con una certa riservatezza la sua identità. Ma con i discepoli è diverso. Le folle, chi dicono che io sia? La risposta dei discepoli è: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri dicono uno degli antichi profeti che è risorto. È una risposta che echeggia quello che è scritto poco prima, sempre nel Vangelo di Luca. Erode aveva sentito parlare di Gesù ed era preoccupato, perché pensava che fosse Giovanni il Battista, che lui aveva fatto uccidere, e fosse risorto dai morti. Ma Gesù poi pone la questione, la domanda direttamente a loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Ma anche in questa situazione, dopo che Pietro aveva parlato, a sottolineare la delicatezza dell'argomento, anche qui Gesù ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questa è la strada che lo attende: la passione, la croce. Con i discepoli il Signore comincia a aprire il mistero sulla sua identità, ma anche confida loro qualcosa che nessuno si aspettava. Il Salvatore avrebbe dovuto soffrire, essere ucciso e poi risorgere il terzo giorno. I cuori dei discepoli, i cuori di tanti, non erano preparati per capire cosa aspettava Gesù. Non avevano capito le profezie, non avevano capito di che cosa era scritto di lui. Solo all'ingresso di Gerusalemme Gesù lascia che la gente gridi: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E in realtà le prime confessioni della sua identità avvengono attorno alla croce: il buon ladrone, il centurione. Ed è attorno a quella croce che noi ancora oggi incontriamo il Signore, attorno a quanti sono crocifissi come lui, quanti soffrono, quanti sono abbandonati nel dolore, quanti vivono in contesti di guerra e di violenza. In essi il Signore si identifica come colui che ha fame, sete, che è malato, che è incarcerato, che è nudo,
che è straniero. Attorno a Lui, il Salvatore che accetta di soffrire per noi, anche noi ci troviamo. E a Lui anche noi, anche a noi chiede: ma voi chi dite che io sia? Noi vogliamo rispondere come Pietro, il Cristo di Dio. Lui vogliamo ascoltare, con la sua parola vogliamo orientare la nostra vita, il suo Vangelo. Ogni sera, proclamato in questa basilica, guida i nostri passi, orienta la nostra vita. Papa Leone oggi, nei vespri tenutisi nella ricostruita cattedrale di Notre Dame, ha detto: l'ascolto comunitario delle scritture e la preghiera ci abilitano in effetti a vedere le vicende storiche sotto la luce di Dio, rendendoci più consapevoli delle nostre responsabilità, a smascherare i rapporti di potere ingiusti e a custodire i germogli di giustizia e di pace. È la speranza allora a muoverci e non la rassegnazione. Cari fratelli e sorelle, questa speranza che ci muove nasce dall'ascolto comunitario della parola di Dio e ci viene donata con larghezza, e noi oggi vogliamo farla nostra e comunicarla agli uomini e alle donne del nostro tempo.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare la nostra indegnità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Signore, concedi anche a noi di unirci ai tuoi discepoli vicino alla tua croce. Aiutaci a riconoscerti quando ti incontriamo sofferente, torturato, indifeso. Fa che le parole della tua passione ci aprano all'amore e alla fede nella tua risurrezione, per ora e per sempre.
1: Amen. Amen.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme al professore Sergio Chiarotto per iniziare un nuovo ciclo con riferimenti filosofici, storici e poetici sul tema Le idee della politica. Si articolerà in diversi incontri. Quest'oggi, il primo incontro, parleremo del mondo antico, in particolare di Platone con la sua Repubblica e di Aristotele con la politica. Buongiorno professore, e a lei dunque la parola, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, riprendiamo queste conversazioni che dalla prossima volta coinvolgeranno anche Silva Bettuzzi con dei contributi poetici, e per oggi mi limito a essere io, Sergio Chiarotto, il vostro interlocutore. Un discorso sulle dottrine politiche ha come fondamento la esigenza della comunità umana di organizzarsi in uno Stato. Platone diceva, per esempio, uno Stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. Il gran numero di bisogni fa riunire in un'unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e questa coabitazione abbiamo dato il nome di Stato. Questo scriveva Platone nella Repubblica. È valido anche per oggi questa osservazione, nel senso che la politica nasce dalla necessità di dare risposte a quei bisogni che il singolo cittadino non sarebbe in grado di soddisfare autonomamente. E messo in una comunità, trovate delle regole, si organizza appunto uno Stato. Allora nascono i problemi della organizzazione, della gestione, della struttura dello Stato. Da qui il discorso sulle diverse dottrine politiche che nella storia e in relazione ai diversi contesti socio-economici sono state proposte. E noi, parlo anche a nome di Silva Bettuzzi che interverrà dalla prossima volta, vi proponiamo un percorso inevitabilmente sommario, inevitabilmente fatto di cenni, che propone però le osservazioni sulla vita politica, sulla gestione dello Stato, a partire dal mondo antico greco in particolare, su fino attraverso il cristianesimo e il Medioevo, l'età moderna e l'illuminismo, poi parleremo di marxismo e socialismo, dell'impegno dei cattolici e del liberalismo moderno. Questi saranno i temi degli incontri che di mese in mese vi proporremo, e oggi riprendiamo il tema parlando del mondo antico. Nel mondo antico gli autori che più esplicitamente hanno dedicato loro opere alle dottrine politiche sono Platone e Aristotele, ma attorno alla loro attività va pensato ad esempio il ruolo di Socrate, che pur non avendo lasciato nessun scritto è stato il maestro soprattutto di Platone, ma ha dato anche spunto alle riflessioni di Aristotele. Socrate va considerato come un modello esemplare di saggezza, dove per saggezza si intende una virtù senza dei contenuti analitici e specifici, senza dei precetti, senza un ordine rigido, ma un sapere che sa di non sapere, che non offre risposte definitive, ma che è impegnato costantemente nella ricerca, nel dialogo, nell'approfondimento. Socrate sottolinea anche il pericolo della ricerca di eccessive visibilità, della retorica, della parola efficace per avere successo, per imporre un'opinione parziale che sovrasti le opinioni degli altri. Fra le altre cose possiamo notare come queste osservazioni fatte 4-5 secoli prima di Cristo in un mondo lontano a noi come il mondo greco abbiano una suggestione talmente forte da essere facilmente applicabili anche alla situazione odierna. Ma ci limitiamo intanto a raccontare una storia, lasciando che siano gli ascoltatori che traducano quelle osservazioni in riflessioni sulla realtà che viviamo ogni giorno. E questo conferma che i nostri rapporti col mondo greco sono molto intensi e molto significativi, come spesso ci ricordano gli uomini di cultura. Socrate proponeva quello che lui chiama un parlare franco invece che la persuasione, questo parlare schietto, questo parlare semplice, mentre la persuasione è il tentativo di condizionare attraverso le suggestioni, attraverso le enfasi, attraverso le promesse mirabolanti, quello che oggi chiamiamo con una parola populismo. Socrate poi sottolineava l'opportunità, la necessità di correre il rischio della morte invece che puntare sempre alla sicurezza. In questo caso per Socrate si trattava della sicurezza personale, qui potremmo intenderla come la sicurezza di essere rieletti. Me proponeva un atteggiamento critico da parte dei maestri, degli intellettuali nei confronti del mondo della politica e non invece l'adulazione, non il consenso esplicitato e sottolineato per ottenere dei vantaggi, per ottenere dell'inserimento nei cerchi del potere o delle risorse economiche. Ma parliamo adesso di Platone, vissuto dal 427 avanti Cristo al 347 avanti Cristo, una vita lunga per i tempi antichi. E Platone, secondo alcuni critici e secondo anche le sue dichiarazioni, ha visto sempre il problema politico come centrale per le sue riflessioni e per i suoi dialoghi, anche se ha dedicato, almeno attraverso le opere che a noi sono giunte, un interesse, un'attenzione a problemi di ampia natura che sono legati alla politica, all'arte, alla morale soprattutto, ma collegando questi elementi in vista di una organizzazione la migliore possibile della comunità in cui lui viveva, la città di Atene. Lo strumento di questa riflessione è chiamata filosofia, dove la parola non sottolinea la certezza di un sapere, ma come appunto dice l'etimologia di questa parola, l'amore per la sapienza, dove la parola amore Platone l'ha descritta in altri termini, cioè in altri contesti, ed è un qualcosa che coinvolge l'emozione, la riflessione nello stesso tempo, ed è un moto interiore aperto agli altri. Ma restiamo nel discorso della politica e dei rapporti fra politica e filosofia. La filosofia non è una scienza come le altre, dice Platone, non ha per suo contenuto un certo qualche oggetto, ma ha la vita stessa come contenuto, ciò per cui l'uomo è uomo, ha per compito insegnare a vivere. E la vita che noi affrontiamo è la vita in comunità, e la vita in comunità ha bisogno di regole, ha bisogno di strutture, ha bisogno di organizzazione, che nel complesso costituiscono ciò che chiamiamo politica. Applicando la legge del pensiero, dice Platone, è possibile instaurare una società ordinata, misurata, e cioè non unilaterale. Questa visione di una pluralità di soggetti che abbiano modi diversi di pensare, di agire, che abbiano ruoli diversi nella stessa società, era l'attenzione che Platone rivolgeva ai suoi cittadini, ma che possiamo benissimo cogliere come messaggio alla nostra società, alla nostra comunità. Però già Platone aveva sottolineato le difficoltà, le incertezze, i disagi, le trasgressioni che rispetto a questo ideale di armonia e di giustizia si vedevano e si manifestavano nella comunità della sua città. Nei tempi recenti, scrive Platone, le leggi scritte e la moralità si corrompevano e si dissolvevano in maniera talmente stupefacente che io finii per rimanere sbigottito. Questo tema della critica della società contemporanea, a cui noi siamo costantemente abituati e sottoposti, evidentemente ha radici molto antiche. Allora, dice sempre Platone, fui portato a lodare la retta filosofia, in modo che la giustizia intervenga sia nella vita pubblica che in quella privata. Questo collegamento fra la vita privata e la vita pubblica attorno al concetto di giustizia è un impegno che dovremmo tenere costantemente in considerazione. Sempre Platone aggiunge altre considerazioni legate alla necessità di scegliere le persone che guidano la vita politica. Lui li chiama custodi. Scegliere i custodi, dice Platone, che al nostro esame risultino disposti a fare con dedizione per tutta la vita ciò che giudicano utile allo Stato e che in nessun modo si pieghino a far cosa contraria al bene pubblico. Questa primato del bene pubblico, questa utilità della comunità che deve essere la guida, l'orientamento dei politici, che nel caso di Platone devono poter dedicare tutta la loro vita a questo compito,

difficilmente può garantire la felicità, ma può attenuare almeno le condizioni più gravi di disagio, di incertezza dei cittadini. Ma ciò che qui va sottolineato è che l'obiettivo non deve essere di puntare ad alcune persone, ad alcune classi, ai propri elettori, ma a tutta la comunità. E non vogliamo dimenticare che questo messaggio può essere applicato benissimo anche ai giorni nostri. Di politica si è interessato anche Aristotele, che ha dedicato le sue ricerche, o almeno nei libri che sono giunti sino a noi, a temi di varia natura, in particolare alla metafisica, a Dio, all'origine del mondo, ma ha dedicato anche saggi esplicitamente orientati all'analisi della situazione politica. E la parola stessa è un aggettivo che deriva dalla parola polis. Politica è l'aggettivo che potremmo tradurre come cittadinanza, e l'organizzazione della vita nella comunità che Aristotele si trova a essere, di cui è protagonista. Teniamo conto che le sue riflessioni, così come le riflessioni di Platone, hanno come orizzonte la città di Atene, che era una piccola comunità rispetto agli stati attuali. Ma leggendo i testi che ci sono giunti, che sono giunti sino a noi, possiamo cogliere in quelle osservazioni dei messaggi estremamente validi anche per la nostra comunità, per la nostra realtà. Aristotele riprende il discorso dall'origine e si domanda dove nasce l'esigenza di una organizzazione politica, e afferma: l'origine della vita associata è che l'individuo non basta a se stesso per rispondere alle esigenze materiali e per conseguire la virtù. Ecco, l'obiettivo della vita comunitaria si esprime in due filoni: uno di tipo materiale, l'organizzazione dello Stato deve puntare a garantire al massimo possibile la disponibilità di beni materiali essenziali a tutti i cittadini, ma la vita comune deve aiutare anche a orientare la comunità a esercitare la virtù. La virtù è la ricerca del bene, la ricerca della pace, la ricerca della convivenza, della solidarietà. La virtù che non è la virtù solo individuale, ma che deve trasferirsi alla vita comunitaria, ai rapporti sociali, che peraltro sono necessari sia per poter organizzare la vita materiale, sia per poter esercitare meglio le nostre caratteristiche di umanità. Del resto, noi uomini non siamo, come diceva uno scrittore contemporaneo, non siamo un'isola, viviamo in comunità, e anche l'esercizio personale della virtù va costantemente realizzato assieme alla comunità che ci circonda ed è rivolto a questa comunità.
Aggiunge Aristotele, lo Stato ha

0: come finalità l'esistenza di cittadini materialmente e spiritualmente felici. Poi aggiunge che non può comprendere animali e schiavi perché non sono capaci di libere scelte. Era una comunità che prevedeva l'esistenza degli schiavi e che riteneva che gli schiavi fossero un elemento essenziale della società, puntando a una struttura della schiavitù fondata su caratteristiche biologiche, quasi intellettuali e morali delle persone schiave. Quindi la schiavitù era rivolta a uomini che non erano pienamente uomini. Noi non siamo più disponibili ad accettare una visione di questo tipo, ma non dimentichiamo che la schiavitù è stata formalmente abolita nel corso del 1800, ma che ancora oggi ci sono forme di schiavitù, vale a dire di lavoro coatto, senza retribuzione e senza rispetto per i diritti della persona, diffusi in moltissime parti del nostro mondo così complesso e così articolato. Quindi dobbiamo contestare questa visione di Aristotele, che riteneva la schiavitù un elemento essenziale della vita sociale, ma nello stesso tempo tenere in considerazione che la schiavitù ha avuto uno sviluppo in tutti i secoli e che ancora oggi sopravvive in forme alle volte particolarmente drammatiche e quantitativamente molto rilevanti, considerato il fatto che il numero di persone che vivono nel nostro mondo è clamorosamente aumentato. Altre cose che diceva Aristotele, che partiva da un'analisi concreta delle costituzioni, del modo con cui le città, soprattutto le città greche, si gestivano, e lui ha fatto una raccolta di tutte le costituzioni proprio per partire dalla realtà concreta osservata e vissuta nelle diverse città greche e delle città del mondo antico che lui poteva conoscere, per semplificare, catalogare le diverse modalità di gestione dello Stato. E secondo Aristotele la gestione dello Stato avviene in tre forme fondamentali: quando c'è uno solo che comanda, quando sono molti che comandano e quando sono tutti i cittadini che comandano. Ma in ciascuna di queste modalità evidenzia pregi e difetti attraverso un'analisi razionale, ma anche molto empirica, della realtà che lui poteva osservare. Afferma Aristotele a questo proposito: ogni forma di governo può degenerare, la monarchia può diventare tirannide quando ha per fine il vantaggio del monarca, l'aristocrazia diventa oligarchia quando ha per fine il vantaggio degli ambienti. Aristocrazia significherebbe il governo dei migliori, oligarchia significa il governo di pochi che puntano prevalentemente ai propri vantaggi, ai vantaggi della classe sociale di provenienza. La democrazia degenera quando ha come fine il vantaggio dei nullatenenti e quando a scapito delle leggi prevale l'arbitrio della moltitudine. Aristotele esprime molte riserve nei confronti della democrazia, che potremmo tradurre appunto prevalentemente come demagogia, quando la democrazia in nome del numero dei partecipanti non cura più l'armonia, l'interesse globale della società, ma punta a interessi, a vantaggi che coinvolgono una moltitudine, ma che rendono poco equilibrata la vita della società. Per Aristotele la società aveva bisogno di un'articolazione anche di classi sociali, di diverse forme di proprietà, di diverse capacità di reddito, pur puntando a una società in cui l'essenziale fosse garantito a tutti, salvo gli schiavi. L'altro tema che Aristotele affronta è il tema della educazione. Lo Stato, proprio per ottenere non solo i vantaggi materiali, ma anche, come si diceva all'inizio, una società guidata e caratterizzata dall'esercizio della virtù da parte di tutti i suoi componenti, lo Stato, per raggiungere questo obiettivo, deve preoccuparsi della educazione. Dice Aristotele, lo Stato deve preoccuparsi dell'educazione dei cittadini, che deve essere uniforme per tutti e non solo diretta ad allenare alla guerra, ma a preparare la vita pacifica, per a preparare alle funzioni necessarie e utili soprattutto alla vita virtuosa. È un programma che oggi possiamo riproporre come fini generali di tutta la nostra scuola, quando oggi abbiamo raggiunto una diffusione del ruolo dello Stato nella educazione immensamente più ampia, più profonda e più diffusa di quanto non fosse nel mondo antico, ma di questo forse dobbiamo sempre meravigliarci, come gli antichi, al di là delle condizioni concrete in cui vivevano, avevano la capacità di intuire esigenze globali, universali, che conservano tutta la loro validità anche ai giorni nostri. Questo primato dello Stato nei confronti dell'educazione dei cittadini, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita sociale, sia per quanto riguarda l'educazione alla vita virtuosa, escludendo la guerra. E qui in epoche in cui la guerra era l'orizzonte quotidiano della vita degli stati, delle comunità, immaginare una educazione che escluda la guerra, ma che per contrasto evidentemente sia educazione alla pace, è qualcosa di suggestivo, di così attuale, che non vale la pena nemmeno di sottolineare quanto sia opportuno oggi investire in educazione alla pace piuttosto che investire in educazione alla guerra. E in strumenti per la guerra che Aristotele non poteva nemmeno immaginare, ma che oggi sappiamo essere talmente distruttivi e talmente elaborati da essere terrorizzanti. Ma questo conferma quanto stavamo dicendo sin dall'inizio di questa conversazione, che nel mondo antico e soprattutto nel mondo greco pur di fronte a una società, una comunità profondamente diversa da quella che oggi dobbiamo affrontare, in cui siamo inseriti, hanno avuto la capacità di elaborare dei principi, dei riferimenti, degli orientamenti, la cui validità oggi resta totalmente significativa e totalmente da tenere in considerazione. Aristotele distingue poi anche le varie fasi della vita e gli impegni che i cittadini dovevano dedicare nella vita comune, e dice: i cittadini dovranno impegnarsi come opliti durante la gioventù. Opliti significa inseriti nell'esercito, come consiglieri durante la maturità. Consiglieri significa partecipare alla vita politica, alle assemblee, e diventare sacerdoti da anziani. Questo auspicio di una saggezza che poi attinge anche alla ispirazione religiosa, che nel mondo greco era una selezione delle indicazioni di una religione che aveva complessità molto più articolate di quella attuale. Il legislatore, aggiunge Aristotele, persegue la giustizia, elimina il male e consegue il benessere. Per questo sono necessarie fortuna e virtù. Pensate queste tre parole: giustizia, eliminare il male, conseguire il benessere. Restando sin dall'inizio del nostro discorso, sia nell'ambito materiale che nell'ambito psicologico, diremo oggi, oppure spirituale, come si diceva nei tempi più antichi. La città sarà virtuosa solo se i cittadini lo saranno, e quindi il legislatore dovrà mettere in atto un progetto educativo in grado di renderli tali. Questo insistere sulla educazione è un elemento che oggi viene riproposto, attribuendo troppo una capacità magica alla scuola, quando i giovani, i ragazzi, oltre che la scuola, hanno altri stimoli che derivano in parte dalla famiglia, in parte dai mass media, in parte dalla comunità che fra loro si sanno creare attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi il tema del ruolo dello Stato nell'educazione è un tema che era fortemente presente nella comunità antica del mondo greco di Platone e di Aristotele, e che si è trasferita fino ai giorni nostri, aumentando persino l'impegno dello Stato, della comunità, in questa missione educativa. Ecco, questo lo Stato che, attraverso anche l'esempio dei propri governanti, deve svolgere una missione educativa, e adesso lo Stato ha molti strumenti per realizzare questo obiettivo: la scuola, l'organizzazione, i mass media, e questa preoccupazione educativa, vale a dire di puntare alla virtù, puntare alla solidarietà, puntare alla motivazione interiore nella singola persona rivolta agli altri, puntare, uno dei temi che riassume tutto questo insieme di obiettivi, ma che è la premessa per raggiungere tutti gli altri obiettivi, è la pace. E creare una educazione alla pace è qualcosa di particolarmente significativo. Molti maestri abbiamo avuto anche recentemente in questa direzione, ma abbiamo visto che prevalgono, sto per dire, gli istinti della guerra, pensando che la guerra sia frutto di una irrazionalità prevalente nell'uomo, di una malvagità che sopravvive all'interno dell'uomo, e che l'educazione dovrebbe attenuare, dovrebbe sviluppare altre caratteristiche, altre potenzialità che pur nell'uomo ci sono, perché sappiamo che nell'uomo esistono le tendenze sia alla dimensione negativa che alla dimensione positiva, sia al conflitto che alla solidarietà, sia alla guerra piuttosto che alla pace. E lo Stato, ci dicono gli antichi fondatori del pensiero politico, deve educare alla pace e alla virtù. Per una buona politica, conclude questo messaggio che io propongo di Aristotele, è necessaria nell'educazione una preparazione comune a tutti i membri della comunità. Gli argomenti sono ginnastica, scrittura, disegno, musica, intesa non solo come tecnica dei suoni, ma anche come armonia che guidi tutte le azioni dell'arte e della vita. Questo mettere assieme arte e vita è un qualcosa di suggestivo. Per concludere con qualche battuta, riprendo alcune frasi di un famosissimo discorso che Pericle, che a un certo punto era diventato quasi il capo, se non proprio il tiranno, certamente colui che guidava la città di Atene attorno al V secolo avanti Cristo, nel 431 avanti Cristo ci lasciò un discorso agli ateniesi che è stato trascritto poi da Tucilide, quindi che è diventato letteratura, che è diventato poesia, che è diventato qualcosa che va al di là della concreta vita che Pericle poteva realizzare. Vi leggo solo alcune frasi e vi lascio con queste suggestioni che derivano da Pericle. Il nostro governo, dice Pericle ai cittadini, contrapponendo la città di Atene a tutte le altre città greche, contrapponendole al mondo che verrà dopo, contrapponendo questo mondo che lui utopicamente descrive anche al mondo d'oggi. Il nostro governo, dice Pericle, favorisce i molti invece che i pochi, e per questo è chiamato democrazia. Le leggi assicurano una giustizia uguale per tutti. Ci è stato insegnato a rispettare i magistrati. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. La nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Con queste frasi ricavate dal mitico discorso di Pericle, concludiamo questa prima conversazione. Ci risentiamo il prossimo mese, proseguendo nel discorso storico delle suggestioni e delle indicazioni che nei diversi momenti storici ci sono giunte per organizzare e orientare la vita politica. Grazie dell'ascolto e alla prossima conversazione.
1: Ringraziamo molto il professore Sergio Chiarotto dunque per aver iniziato con noi, per noi, questo nuovo ciclo su Le idee della politica, e a tutti voi per averci seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto.

Amort vuole dare un piccolo contributo per far conoscere e accostare un grande santo, Padre Pio da Pietrelcina. L'autore l'ha conosciuto e per molto tempo gli è stato vicino. Ecco qualche brano da Padre Pio, Fede, Sofferenza, Amore.

Dai sospetti si passò ai fatti, e nella maniera più odiosa e peccaminosa. Se contro religiosi e sacerdoti furono presi provvedimenti ingiusti, contro Padre Pio si volle controllare i suoi colloqui privati. Si giunse a piazzare dei microfoni nel parlatorio dove riceveva le persone, e si è sospettato perfino nel confessionale. È un fatto che i due giornalisti Chiocci Cirri scrissero tre volumi intitolati Padre Pio, storia di una vittima, in cui addirittura accusarono il Santo Ufficio di aver ordinato di mettere quei microfoni. E i volumi riportano testi di confessioni con la dichiarazione autografa delle persone coinvolte. Dichiariamo di aver detto queste cose a Padre Pio in confessione, e solo in confessione. Mai queste accuse così gravi furono smentite. Ed è certo che lo stesso Padre Pio, parlando con un suo figlio spirituale, si accorse di un microfono nascosto nel parlatorio ed esclamò: «Fino a questo sono giunti». Se nel primo decennio di fuoco si è sentito per 3 anni imprigionato, sospeso da quel ministero che era la sua missione, questa volta si è sentito spiato come il peggiore dei delinquenti. Su un fatto così grave desidero spendere una parola, anche perché ne ho parlato con Chiocci, noto giornalista. Non con Cirri, ormai defunto. Mi dispiace che in quella triste impresa abbia avuto parte un altro mio caro amico, Monsignor Umberto Terenzi, tanto meritevole per l'impulso dato al santuario romano del Divino Amore. Ma Monsignor Umberto era fatto così. Se riceveva un incarico dai superiori, la sua obbedienza era totale. Direi che è rimasto indietro nel tempo. Anche a noi religiosi, che abbiamo il voto di obbedienza, una volta si parlava di obbedienza cieca. Ora invece nel documento del Vaticano II che riguarda i religiosi si parla di obbedienza attiva e responsabile. Quanto poi ai microfoni, non ritengo possibile che siano stati messi in confessionale. Sono stati messi in parlatorio, questo è certo. Ma capitava talvolta che i figli spirituali, andando a parlare con Padre Pio, approfittavano dell'occasione anche per chiedergli di confessarsi. Come se non bastasse, si aggiungevano altri sospetti e altre accuse. Ad esempio, si era sparsa la voce che non si sapeva bene in quali mani finissero le lettere, una vera montagna, che erano indirizzate a Padre Pio, talvolta dirette al convento, altre volte alla casa sollievo della sofferenza, e che spesso contenevano offerte. Tutto sembrava far pensare ad un assalto di Satana contro le grandi opere della casa. Era forse un tentativo per far sospendere i lavori o addirittura per mandare tutto in fumo? Resta il fatto che le disposizioni comandate dal visitatore apostolico Monsignor Maccari non avrebbero potuto essere più odiose e più inopportune. Si pensi alla cancellata di ferro che è rimasta tuttora intorno al confessionale di Padre Pio. Per chi era abituato a quei luoghi sembrava proprio una prigione. E poi fu emanata la proibizione a vescovi e sacerdoti di servire la messa del padre. Credo che mai nella storia della Chiesa sia esistita una simile proibizione. E peggio ancora, fu imposto al padre di celebrare la messa in 30 minuti, massimo 40. Questo è stato proprio il colmo dell'ignoranza e della incomprensione riguardo a quello che era la messa di Padre Pio fin dai primi anni, quando celebrava a Pietrelcina impiegando
4 ore. Eppure, in mezzo a tutto questo bailamme, Padre Pio, benché interiormente amareggiato al massimo, si è sempre schierato con decisione dalla parte delle autorità ecclesiastiche, a chi gli diceva che lo avevano imprigionato e spiato rispondeva di sentirsi liberissimo, a chi accusava che con queste disposizioni lo avevano messo dietro sbarre di ferro rispondeva che tutto era stato fatto per proteggerlo. Guai a chi osava in sua presenza muovere una critica contro le autorità ecclesiastiche e contro le disposizioni del visitatore. Due eccezioni però dobbiamo ammetterle. La prima è quando scoperse il microfono. Lì fu colto di sorpresa e non poté trattenere il suo disappunto. L'altra eccezione riguardava la durata della messa. Confidava il suo superiore quasi piangendo: «Lo sa il Signore, se vorrei fare come tutti gli altri, ma non ci riesco. In certi momenti non son capace di andare avanti. Mi sento cadere giù e debbo fermarmi. Farò tutto quello che posso». A questo punto preferisco non addentrarmi nelle accuse infamanti e nel complesso di duri provvedimenti presi contro Padre Pio. Sarei costretto a parlare di dolorose polemiche, che almeno in questo breve profilo è meglio evitare. Inutile dire che i fedelissimi di Padre Pio, disgustati in sommo grado, non sono rimasti con le mani in mano. Di nuovo hanno fatto ricorso all'attivissimo Emanuele Brunatto, che aveva la capacità di arrivare dappertutto. Ma visti vani tutti gli incontri ai vertici degli ambienti ecclesiastici, egli ricorse di nuovo ai vertici degli organismi internazionali. Era già pronto un libro bianco con una documentazione da far paura, o per dirla con esattezza, una documentazione tale da fare scandalo. Il libro era destinato ai governi degli stati membri dell'ONU. Era già stata convocata una conferenza per presentarlo al Salone Grande dell'hotel Richemont a Ginevra. Ma quando tutto era pronto e pareva impossibile tornare indietro, giunse secco l'ordine di Padre Pio di sospendere tutto. Non erano queste le vie da lui volute. Questa volta Brunatto ubbidì. La sua figura potrà essere discutibile sotto tanti aspetti, ma in questo caso la sua obbedienza fu veramente eroica. Si rendeva conto di fare una vergognosa figura verso tutto il mondo diplomatico ed ecclesiastico che aveva mosso per quell'occasione, e in più dovette usare tutta la sua abilità per riuscire a fermare l'opera faticosa delle sue mani, ma seppe far prevalere la volontà di Padre Pio. La volontà di un santo doveva avere la meglio sui calcoli umani. Provvide Paolo VI ad annullare l'operato di Monsignor Maccari e ad assicurare piena libertà a Padre Pio. Già Giovanni XXIII, che guardava Padre Pio con grande affetto e che aveva valutato estremamente dannosi i provvedimenti presi con lo scopo di chiarire le accuse, ripeteva negli ultimi giorni di vita: «Su Padre Pio mi hanno ingannato».

Padre Pio è stato tanto amato, ma sapeva bene di avere dei nemici terribili che lo odiavano a morte. Non gli uomini, che possono aver sbagliato per cattive informazioni, per pregiudizi, per incomprensione. Mai il padre ha guardato qualcuno come un nemico. I veri nemici erano i demoni, nemici del padre e nemici di ciascuno di noi. Credo che nella vita di Padre Pio si sia toccato in modo evidentissimo una realtà a cui molti non credano, perché agisse nascostamente. È una realtà tremenda che San Paolo esprime così: rivestitevi dell'armatura di Dio affinché possiate resistere alle macchinazioni del diavolo. Poiché la nostra lotta non è contro una natura umana mortale, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti maligni che dimorano nelle regioni celesti. L'indicazione che San Paolo fa dei demoni è molto precisa, perché li chiama con il nome del rango di appartenenza. Credo che anche questa sia stata una delle missioni di Padre Pio, una lotta evidente, per lui visibile, contro il vero e occulto nemico, il tremendo nemico di tutti. Molte volte, soprattutto nelle trasmissioni televisive, mi è stato chiesto se ho visto il diavolo e come potrei descriverlo. Il diavolo, come tutto il mondo angelico a cui apparteneva, è un puro spirito. Non avendo un corpo, non è visibile e non è descrivibile. Se vuole apparire in modo sensibile, deve servirsi di una forma fittizia che assume in base a ciò che vuole provocare. È così anche per gli angeli. Quando l'arcangelo Raffaele ha avuto il compito di accompagnare il figlio di Tobia, ha assunto le sembianze di un giovane in veste da viaggio. Santa Francesca Romana vedeva il suo angelo custode sotto forma di un bambino splendente, ed è per questo che viene raffigurata con accanto un fanciullo. Altre apparizioni angeliche hanno assunto l'immagine di un essere luminoso. Si è trattato sempre di vari modi adottati per rendere sensibile a noi la loro presenza, ma non conformi alla realtà del loro essere spirituale. Anche il demonio segue lo stesso criterio. Per rendere sensibile la sua presenza ricorre ad un aspetto che corrisponde a ciò che vuole provocare: paura, seduzione, inganno. Abbiamo notato come Padre Pio, fin dalla prima fanciullezza, abbia goduto di visioni celesti, tanto da crederle un fatto comune a tutti. Ma ha visto anche i demoni, quasi sempre sotto aspetti orribili, tali da intimorirlo profondamente. E per tutta la sua vita ha continuato a vedere il volto del nemico crudele sotto aspetti diversi, in cui sempre era presente la sua persona malvagia, anche se la veste sensibile non era quella reale della sua natura di puro spirito. Il più delle volte il padre ha visto i demoni come esseri orribili, che lo tormentavano, lo percuotevano anche con rumorose catene, lo lasciavano livido e sanguinante. Altre volte si presentavano come orribili animali, rumorosi e terrorizzanti. È molto significativa la descrizione degli assalti demoniaci che egli stesso ha fatto al suo direttore spirituale quando era nel convento di Benafro, dove i superiori l'avevano mandato nel 1911, perché completasse gli studi e imparasse sacra eloquenza. Fu uno dei tanti soggiorni brevi e sofferti che terminarono con il ritorno alla sua aria natia di Pietrelcina. Fu a Venafro che per la prima volta si manifestò chiaramente il mondo interiore di Padre Pio, sia per gli assalti demoniaci, sia per le estasi che spesso li seguivano, in cui il padre parlava liberamente al Signore e alla Madonna, senza rendersi conto di qualche confratello che era presente o ascoltava. Il demonio appariva talvolta
sotto la forma di un gatto nero e brutto e di animali ripugnanti. Era chiaro lo scopo di incutere terrore. Altre volte appariva sotto l'aspetto di giovani ragazze, nude e provocanti, che danzavano in modo osceno. Era chiaro l'intendimento di tentare il giovane sacerdote sulla castità. Ma i maggiori pericoli si avevano quando il demonio voleva ingannare Padre Pio apparendo sotto forme sacre, il Signore, la Madonna, San Francesco, oppure sotto la forma di persone che avevano su di lui autorità, il superiore della casa, il superiore provinciale, il suo direttore spirituale. In questi ultimi casi Padre Pio aveva imparato una regola di discernimento che poi suggerì ad alcuni suoi figli spirituali e che troviamo già in Santa Teresa d'Avila, anche se forse Padre Pio non ha mai letto gli scritti della Santa Carmelitana. Come fare a distinguere? Quando appariva veramente il Signore, la Madonna, l'angelo custode, il padre aveva notato che provava subito un senso di timore, di spavento, ma poi, finita l'apparizione, si sentiva in una grande pace. Quando invece era il maligno che si presentava sotto apparenze sacre, il padre provava una gioia immediata, ne sentiva l'attrattiva, ma poi gli rimaneva un'impressione amara, un grande senso di tristezza. E nelle anime che avvicinava, che cosa vedeva Padre Pio? Talvolta le vedeva chiaramente preda di Satana. In qualche caso Padre Pio lo ha detto alla persona interessata e solo a quella. Penso che normalmente non vedesse il demonio, ma lo combatteva con forza. Sapeva benissimo che l'azione principale del demonio, quella a cui tutti soggiacciono, è di tentarci al male. Spesso durante le confessioni faceva dei gesti con la mano come per cacciare via qualcosa. Forse pregava il Signore di liberare il penitente dalle tentazioni o dalle abitudini cattive. Sant'Alfonso, che è maestro in questa materia, suggeriva che i confessori in certi casi facessero mentalmente un piccolo esorcismo prima di procedere alla confessione. Credo che si possa dire con certezza che la maggior lotta di Padre Pio con il demonio avveniva per strappargli le anime, sia in confessione sia quando pregava per tutti i suoi figli. Riguardo alla lotta contro l'azione straordinaria del demonio, Padre Pio aveva un particolare potere e un particolare discernimento, come vediamo in tantissimi santi e sante, pur senza essere esorcista, per cui non ha mai fatto esorcismi. Molte volte gli hanno portato persone ritenute possedute dal demonio e il comportamento del padre si differenziava da caso a caso. Direi che aveva un particolare discernimento per capire se la persona era pronta o no alla liberazione. Una volta un sacerdote ha accompagnato un giovane sostenuto da due robusti amici che al momento della comunione era solito urlare e divincolarsi con forza. Alla vista di Padre Pio si è messo solo a tremare. Il padre lo ha fissato e ha detto una sola parola: vattene. Da quel momento il giovane è stato liberato. Ma le liberazioni immediate sono rare. Ricordo una ragazza che veniva accompagnata al momento della comunione perché era molto disturbata dal maligno. Stringeva i denti, girava e rigirava il capo. Padre Pio attendeva con la particola in mano senza dire nulla, fino a che riusciva a darle la comunione. Un'altra volta fu donna Faustino Negrini ad accompagnare una ragazza, Agnese Salomoni, assalita da una possessione tremenda, perché era la fanciulla migliore della parrocchia e le era stato fatto un maleficio. Allora quel sacerdote, parroco di Torbole, Casaligno, Brescia, non sapeva che avrebbe finito la sua lunga vita come esorcista diocesano. Padre Pio
diede una semplice benedizione che parve senza frutto. Fu poi il parroco a portare a termine la liberazione, che richiese 13 anni di preghiere. Credo che Padre Pio abbia capito che non era ancora giunto il tempo per liberarla. Altre volte il padre ha dato consigli a esorcisti sui casi loro affidati. Così ha fatto con Padre Cipriano di San Severo e con Padre Candido di Roma. Ha incoraggiato e assistito il confratello Padre Tarcisio di San Giovanni Rotondo, che ha anche scritto un libretto su questo aspetto della vita di Padre Pio. Alle autorità ecclesiastiche Padre Pio ha sempre obbedito, anche a costo di un'eroica sofferenza, e le ha sempre stimate e amate. La lotta di tutta la sua vita è stata ininterrottamente condotta contro i nemici di Dio e delle anime, i demoni. Se li ha visti in molteplici forme e se ne ha subito i colpi, penso che sia stato per ricordarne la presenza al mondo incredulo di oggi. I fatti esterni, vissuti e sofferti da Padre Pio, sono ben pallida idea dei fatti nascosti, della gravità del peccato contro cui tutti dobbiamo lottare.

hai ascoltato un piccolo brano della vita di Padre Pio da Pietrelcina, tratto da Padre Pio, Fede, Sofferenza e Amore, di Don Amort.

0: oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Dobbiamo sempre cercare di dare spessore alle parole che diciamo, perché altrimenti rischiamo di dire, di pronunciare sempre delle parole senza che esse abbiano un vero spessore, un vero significato per noi, soprattutto nell'ambito della fede. Abbiamo visto Cristo. Cerchiamo ora di approfondire, di comprendere meglio, per poi calarlo nel cuore, quella verità per cui diciamo che Gesù è il Salvatore. Pensiamo all'annuncio degli angeli a Betlemme: oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Nel credo che noi pronunciamo la domenica, cosa diciamo? Per la nostra salvezza discese dal cielo, per la nostra salvezza. Quindi diciamo che Gesù è il Salvatore. Quindi quando parliamo di Gesù è necessario parlare di salvezza, se Lui è il Salvatore. Sapendo che già il nome stesso di Gesù rimanda al tema della salvezza. Pensiamo all'Annunciazione, quando l'angelo Gabriele si affaccia alla porta della casa di Nazareth, dirà a Maria: gli metterai nome Gesù, lo chiamerai Gesù. Nel capitolo secondo, al versetto 21, quando ci sarà poi la presentazione del Tempio, Luca dirà: gli fu messo nome di Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo di sua madre. E Matteo, quando l'angelo appare in sogno a Giuseppe, gli dà l'incarico: lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi il nome Gesù è un nome profetico, dice non soltanto il nome, ma dice la missione. Il Figlio di Dio viene, si incarna, entra nella nostra storia come Salvatore, come colui che dona salvezza al suo popolo. Ecco allora l'importanza di capire che cos'è la salvezza. Quando noi parliamo di salvezza, che cosa realmente intendiamo? La salvezza è sempre qualcosa che ci viene incontro eliminando da noi il pericolo della morte, che è il male supremo, più grande che ci possa capitare. Se uno viene salvato dal naufragio, si dice che cosa? È stato salvato. Non è che se uno mi aiuta a spostare un armadio, io dirò che mi ha salvato, mi ha aiutato. Quindi la salvezza è legata ad un pericolo mortale. Se un buon medico mi opera e toglie da me un male maligno, quel medico, posso dire, mi ha salvato. Quindi è sempre qualcosa che riguarda una sfera nella quale la nostra vita è minacciata quando parliamo di salvezza. E allora capiamo che quando parliamo di salvezza intendiamo una salvezza che riguarda la nostra stessa vita, la nostra stessa sopravvivenza. Per cui quando diciamo Gesù è il Salvatore, vuol dire che mi ha liberato da un pericolo mortale. Altrimenti non direi di lui che è il Salvatore.

0: Salvatore. Da che cosa mi salva? Ma anzitutto abbiamo detto e riflettuto nei primi giorni, mi salva dall'insipienza con cui potrei vivere la vita. Se non avessi la risposta alle domande decisive della mia esistenza, qual è il senso della mia vita, qual è il principio di tutto e della mia esistenza, qual è il mio destino ultimo, che cosa mi attende dopo? Se io non avessi la risposta a queste domande, io vivrei in una totale stoltezza e insipienza. Per cui la prima salvezza riguarda il fatto che Gesù, come Logos, come rivelatore, risponde a queste domande che mi porto dentro nel cuore. E se non avessi queste risposte, la mia vita brancolerebbe nel buio, nelle tenebre. Per cui diciamo con il salmo, lampada ai miei passi è la tua parola. Tradotto potremmo dire, lampada ai miei passi è Gesù. Senza Gesù la mia vita brancolerebbe nel buio. Non saprei quale sarebbe il mio destino. Qual è il senso della mia vita? Qual è il senso della mia morte? Quale senso ha la fatica del vivere? Quindi la prima salvezza è il fatto che Gesù mi salva dall'insipienza, dalla stoltezza, dalla non conoscenza di quello che è il senso della vita. Ma mi salva anche da una profonda consapevolezza che in me e attorno a me c'è un male che avverto essere un parassita. Sentiamo di non essere fatti per il male, avvertiamo l'ingiustizia, avvertiamo che ciò che è malvagio, che ciò che è cattivo non corrisponde al nostro desiderio. Per cui sentiamo la necessità di essere liberati dal male, non soltanto attorno a noi, ma anche dentro di noi, perché ci accorgiamo di avere non solo tanti difetti, ma quanta cattiveria, quanta ingiustizia abita anche dentro di noi. Non pensiamo soltanto alle guerre che si stanno facendo nel mondo, ma pensiamo anche alle guerre che si scatenano nel nostro cuore nei confronti degli altri. Non useremo le armi atomiche, non useremo i droni, ma cari miei, quante altre armi noi usiamo? Però ci accorgiamo che tutto questo non è bene e quindi desidero di essere salvato. Desidero che il mondo sia finalmente liberato dal male. E questo cosa sta a dire? Sta a dire che io, alla fin fine, io cerco la verità, io cerco la vita, io cerco la luce, io cerco la pace. E questo mi fa pensare che allora chi mi ha creato non mi ha creato per essere ignorante. Non mi ha creato per essere cattivo. Se io desidero la verità, se io desidero il bene, se io desidero di essere amato e amare, vuol dire che chi mi ha creato bene, che sono stato creato come cosa buona. Ma allora perché c'è il male? Ecco allora che sorge il grido, chi mi libererà? Chi mi libererà da tutto questo male che sperimento nella mia vita? Chi mi libererà dall'insipienza per cui faccio fatica a conoscere la verità delle cose? Chi mi libererà dal fatto che sono certo di morire, ma io so di non volere la morte, so di volere la vita? Chi mi libererà da questo? Chi mi libererà da un senso di colpa che inevitabilmente mi porto dentro? Per cui chiedo di essere liberato da questo. Ecco che allora tutta la vita invoca una liberazione. E l'uomo in tanti modi cerca la liberazione. Alla fin fine tutte le religioni nascono come tentativi di liberazione, eh? Tutte le religioni. Però allora, quando ci poniamo di fronte alla domanda, ma che cos'è la salvezza? Anche qui potremmo dividere il percorso e il nostro discorso in due momenti, come l'inchiesta che fa Gesù a Cesarea di Filippo, no? Chi dice la gente che io sia e voi chi dite che io sia? Potremmo fare lo stesso discorso anche nei confronti della salvezza. Che cosa la gente pensa della salvezza? Che cosa voi invece, miei discepoli, quando parlate di salvezza, che cosa intendete? Ecco, allora cerchiamo di dividere la nostra riflessione in questi due momenti. Allora, la gente cosa pensa della salvezza? Facciamo un discorso molto a fette grosse, non è che andiamo in profondità. Ma c'è un primo gruppo che potremmo dire è il gruppo dei rassegnati, i quali dicono: sì, sarebbe bello che le cose fossero diverse, ma dobbiamo accettare che le cose siano così. Sono sempre state così e sempre saranno così. È il gruppo dei rassegnati, sono coloro che avvertono che c'è una miseria nella vita, nel cuore dell'uomo, però ritengono che tutto questo non si possa risolvere, non possa essere guarito, che alla fin fine la vita non può cambiare. E loro sono i rassegnati, sono quelli che si ripiegano su di sé. È un pessimismo, no? Pessimismo per cui alla fin fine tu affermi che cosa? Che non ci può essere una salvezza. Per cui mi chiudo automaticamente ad ogni discorso di salvezza. Se voi guardate la letteratura, beh, abbiamo degli esempi anche nella letteratura italiana, di una visione così, se volete, pessimista e sotto certi aspetti disperata. Pensiamo a Leopardi, pensiamo al Verga, le sue novelle, in cui presenta un'umanità che è di una tristezza e di una miseria infinita, però non c'è nessun annuncio di una redenzione. Oppure pensiamo alla letteratura straniera, pensiamo ad esempio a Sartre, il suo libro La nausea, dove praticamente la vita è insopportabile, gli altri sono un inferno, per cui è una visione di una vita disperata che però non contiene nessun annuncio di salvezza. Ma di certe persone di questo tipo ne incontriamo. Di gente che dice, boh, l'importante è vivere la giornata, alla fin fine, senza attendersi che le cose poi cambino più di tanto. Mentre dall'altra parte abbiamo poi un'altra frangia che potremmo dire è l'opposto, la quale dice che cosa? Ma le cose stanno bene così come sono. Vabbè, questa frangia è un po' minoritaria oggi come oggi, Andava più di moda nell'Ottocento, nel Settecento, inizi del Novecento, in cui praticamente si affermava che cosa? Ma l'uomo è buono, è bello, è fortunato, non ha affatto bisogno di salvezza. Potremmo dire che l'esempio più lampante è Paperon de Paperoni, un personaggio che sta bene e non ha bisogno di salvezza. In genere questo tipo è fatto da gente danarosa, guarda caso, che ha tutto, no? Quindi se hai tutto, ti puoi comprare tutto, ti illudi di essere onnipotente perché puoi comprare ogni cosa, anche il missile per andare sulla Luna, quindi tu hai bisogno di salvezza. Ma no, ho già tutto. Che bisogno di salvezza ho? L'uomo sta bene così come è. Capite che però dalla parte, mettendoci dalla parte di chi non ha il pane per mangiare alla sera, questo è un po' difficile da dire che non sente il bisogno di una salvezza. Sotto questo aspetto, allora c'è chi dice invece: ma l'uomo sarebbe già salvato se non ci fossero però sovrastrutture che l'hanno reso cattivo. Per cui, ad esempio, per Marx l'umanità sarebbe un paradiso, ma purtroppo c'è il capitalista e c'è il proletario, il capitalista che sfrutta il proletario che è uno schiavo del capitalista. Se noi eliminiamo questa differenza, l'umanità sarà salvata e tutti saranno felici e contenti. Pensiamo a Rousseau, avete sentito parlare di Rousseau, illuminista francese del Settecento, che scrive L'enfant sauvage, che è il bambino selvaggio. Lui dice: se noi mettiamo un bambino nel mezzo della foresta che cresce da solo, senza nessuno che gli mette nella testa tabù e idee strambe di religione, di filosofie, quel bambino cresce come un angioletto. Sarà vero? Sarà vero. Eppure erano idee che circolavano nell'illuminismo, no? Per cui il male da che cosa deriva? Dall'integralismo della religione, dall'oscurantismo delle religioni che mette nella testa paure, dubbi e incertezze, che ti obbliga a crescere come vuole lei, eccetera, no? L'accusa era soprattutto rivolta all'educazione religiosa, no? All'integralismo religioso, per cui se noi eliminiamo tutto questo, il mondo diventa un paradiso. Cose lontane, no? Perché il 68 ha vissuto di questa speranza. Leviamo via la figura del padre. Lasciamo che la libertà esploda e diventiamo tutti figli dei fiori. È arrivata la salvezza del 68, guardiamoci attorno e vediamo qual è la conseguenza. Eppure erano idee che promettevano una salvezza. Questo è il problema. Erano prospettive messianiche, se vogliamo dirlo, che promettevano un mondo in cui finalmente tutto sarebbe stato bello, buono, e in cui tutti avrebbero vissuto come fratelli nella pace. Guarda caso, dopo quegli anni stiamo andando nella direzione opposta. Quindi promesse di salvezza che non sono state mantenute. Vedete, anche il marxismo è crollato su se stesso, no? È imploso. Sono tutti costrutti umani, idee messianiche che promettevano, ma non hanno mantenuto quello che avrebbero promesso. Poi c'è un'altra frangia, se vogliamo, un'altra frangia che cerca di mettere insieme le due cose, mettere insieme prospettive umane di salvezza usando il Vangelo. Tipico di questa corrente, ad esempio, è la teologia della liberazione. Cos'è la teologia della liberazione? La teologia della liberazione è quella teologia che promette ai popoli sfruttati, ai popoli che sono sottomessi dalle grandi lobby capitalistiche, che Gesù promette loro la liberazione, per cui dicono la lotta di classe bisogna farla, magari anche armata. Bisogna fare la lotta di classe, bisogna capovolgere i sistemi politici perché così metteremo in atto il Vangelo. Perché tutti in questo modo saremo tutti fratelli. Ma capite che questo è piegare il Vangelo a semplici ottiche umane e prospettive umane. Io sto usando il Vangelo, lo piego alle mie ideologie, per non essere poi cattivo. Usiamo il termine becero che si usa nel linguaggio clericale. Ci sono i cattocomunisti, no? Che credono di poter mettere insieme certe ideologie socialiste con il Vangelo. Per cui arriviamo anche a delle conclusioni che sono assurde, per cui dei cattolici che votano per l'aborto, per le unioni civili e per queste cose qui. Perché? Perché l'importante è che tutti siano uguali, tutti siano ben voluti, tutti siano ben accettati, eccetera. Ma tu stai usando il Vangelo per i tuoi programmi politici. Adesso non entriamo nella discussione, ma attenzione che c'è questa frangia in cui la salvezza viene abbassata e viene, guardate caso, ridotta ancora a semplici prospettive umane. Questo è il problema. Che la salvezza cristiana non è una salvezza di tipo politico e sociale. Anzi, Gesù, quando è stato posto di fronte a questa proposta di usare il potere politico per dare il via al regno di Dio, non ha mai accettato di percorrere questa linea di insegnamento e di proposta di annuncio del regno di Dio, mai. Per cui c'è il rischio proprio di reclutare Gesù, ai propri schemi, ai propri programmi politici, sociali, economici, poi quando non serve più lo lasciamo perdere. Allora, di quale salvezza noi abbiamo bisogno? E prima ancora, ma noi sentiamo il bisogno di essere salvati, sì o no? La prima domanda è questa. La seconda domanda è: se io sento il bisogno di essere salvato, da che cosa ho bisogno di essere salvato? Ho bisogno di una salvezza che mi viene soltanto dal cambiamento esteriore delle cose? O ho bisogno invece di una salvezza che trasformi me e il mondo intero? Ho bisogno di una salvezza esteriore o una salvezza che realmente capovolga tutto e sia una nuova creazione, sia un nuovo cielo e una terra nuova? Di quale salvezza io ho bisogno e a quale salvezza aspiro? Ecco allora che arriviamo alla seconda parte, ma voi discepoli, voi chiesa, tu chiesa, quando parli di salvezza, che cosa stai annunciando? La Chiesa quale salvezza annuncia all'uomo di oggi? A parte che la domanda che mi faccio è se si parla ancora di salvezza. A parte che mi domando appunto, ma si parla di salvezza o no? Non mi sembra molto che nella predicazione i preti usino la parola salvezza, come non si usano tante altre parole, peccato, non si parla più di peccato, tutto è debolezza, tutto è fragilità, il peccato non esiste, il peccato non esiste. E anche qui dobbiamo dire, se la salvezza è intesa dalla gente, è come la risposta alla domanda di Gesù, la gente che dice che io sia Giovanni Battista, Elia, uno dei tanti, così anche la salvezza per la gente, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, chi dice il contrario, eccetera. Tu chiesa, tu discepolo, quando annunci la salvezza portata da Cristo, che risposta dai? Ne dai tante o sai che la risposta è unica, è precisa, ben identificabile? Allora la salvezza che Gesù ci porta, che salvezza è? È una salvezza che prima di tutto cambia il cuore dell'uomo e lo trasforma, crea una nuova creatura. Se tu aderisci a Cristo e credi in Lui, questo ti cambia. E allora ti cambia perché? Perché la vita divina entra dentro di te, entra nel tuo cuore, è la grazia battesimale, fede, speranza e carità. Ed è una salvezza che non si restringe a questo mondo, ma è una salvezza che ti rilancia ad una vita infinita, è una vita straordinariamente bella e grande, che non equivale soltanto a una vita che non ha termine nel tempo. Il tempo poi non ci sarà di là, sarà un eterno istante, ma come abbiamo già detto più volte, la salvezza sarà la nostra divinizzazione. Saremo Dio in Dio, in un cielo e una terra nuova. San Giovanni dice: non ci sarà più il mare. Mi dispiace per quelli di Sestri Levante. Non ci sarà più il mare. Il mare. Perché dice non c'è più il mare? Perché per l'ebreo il mare è l'abisso, è il male, è la morte. Quando dunque dice non ci sarà più il mare, dice non ci sarà più neppure l'ombra del male nel regno di Dio. Tutto sarà luce, tutto sarà vita, tutto sarà amore, in un'eterna comunione con Dio e tra tutti noi. Saremo una immensa miriade con tutte le miriadi di angeli e di santi. E non finirà mai, non finirà mai, per tutta l'eternità. Questa è la salvezza che Gesù ci annuncia. È una salvezza che ci annuncia che cosa? È una salvezza che dice che cosa? Che Dio ti ama. Che Dio è Abba, è Papà. Questa è la salvezza di cui hai bisogno. Perché l'uomo ha sempre avuto timore di Dio, eh? Pensate nelle religioni. Nelle varie religioni c'è sempre la paura di Dio. Dio bisogna tenerlo buono. Pensate ai riti degli Aztechi, degli Incas, quando sacrificavano agli loro dei centinaia e centinaia di esseri umani. Offrivano sangue umano e cuori. Perché? Perché bisognava tenere buono Dio. Perché Dio da un momento all'altro può cambiare idea e ti può distruggere. Può non far più sorgere il sole, quindi bisogna sempre offrirgli vita a Dio, no? E siccome non voglio offrire la vita mia, offro quella del mio nemico, L'annuncio di Cristo è qualcosa di strabiliante. Dio non ha bisogno dei tuoi sacrifici, ma Dio è Abba, che per dimostrarti il suo amore non ti chiede sacrifici, ma si sacrifica lui per te e dona se stesso per te. per dirti cosa posso fare di più per farti capire quanto ti voglio bene. Questa è la salvezza, che puoi accostarti a Dio senza più alcuna paura, senza più alcun timore, perché Dio è dalla tua parte. Hai un avvocato difensore che è Cristo, che sta dalla tua parte. Non devi temere nulla da parte di Dio, perché vuole il tuo bene più di quanto tu lo voglia per te stesso. Teniamolo sempre presente questo, che Dio vuole la nostra salvezza più di quanto io la desidero. È salvezza questa? È certo che salvezza, eh? Volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Prima Timoteo, capitolo secondo. Ed è una salvezza che arriva tramite Gesù. Qual è lo strumento che Dio nella sua misericordia usa per annunciarci la sua salvezza e donarci il Figlio suo? È Lui il canale della salvezza. È Lui che attraverso ciò che dice e ciò che fa ci fa capire che Dio vuole salvare, vuole salvare, vuole la nostra vita. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto, perché li ha fatti? Li ha fatti come un segno, no? Come un rimando per farci capire, ma guarda che Dio vuole da te la vita, non vuole la tua morte, vuole la pienezza della tua esistenza, vuole la tua gioia. Lui è l'unico canale attraverso il quale ci giunge la salvezza di Dio. Non c'è nessun'altra strada. Lo dicevamo anche stamattina, non c'è nessun'altra strada. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Non c'è un'altra strada per essere salvati, c'è solo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. E allora di fronte a questa proposta di salvezza, io che cosa devo fare? Fare un atto di fede, aderire con la fede a questa offerta che mi arriva da Dio tramite Gesù e dire: Signore, credo, aumenta la mia fede. Signore, fa che realmente tutta questa salvezza mi raggiunga, mi cambi, mi trasformi e realmente io sia un uomo, una donna salvato. Salvato dall'insipienza, salvato dall'ignoranza, salvato dal fatto che in me e attorno a me c'è un male dal quale io chiedo di essere liberato. Ma so che tu mi hai liberato da ogni male a prezzo del tuo sangue. La risposta nostra è molto semplice. È un atto di fede. Credo. Non è che dobbiamo fare chissà quali cose straordinarie. Dove credo è: mi affido a te. Ti do fiducia. Ti do fiducia. Semplicissimo, ma anche faticoso. Perché vuol dire mettersi nelle mani di un altro e smetterla di preoccuparmi, come se la salvezza dovesse dipendere da me. Perché se io non mi metto nelle mani del Salvatore, io faccio di tutto per salvarmi da solo. Ma è come uno che sta affondando nel mare e si prende per i capelli e li tira pensando di salvarsi. Purtroppo l'uomo tante volte crede che facendo così si salverà. Sto affondando, mi prendo per i capelli e mi tiro perché così mi tiro fuori dall'acqua. Non puoi. Deve essere un altro che ti tira fuori. Questa è la salvezza. E questo è un atto di fede. Credo, Signore. rinuncio a voler presuntuosamente autosalvarmi, mettendomi completamente nelle tue mani, come un bimbo svezzato è l'anima mia. E quando siamo nelle braccia di Dio, come un bambino svezzato, che prima però allora ha fatto i capricci, ecco, mi metto nelle mani di Dio svezzato e me ne sto tranquillo. Sono salvato. Difficile, perché vuol dire rinnegare noi stessi. Vuol dire rinnegare noi stessi. Romani 10, se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Se credi con il cuore, professi con le labbra, sei salvo. Non c'è niente da fare, c'è solo da credere, poi tutto il resto verrà di conseguenza. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E con oggi ci ritroviamo in questo percorso settimanale che è Vocazioni. Paolo Accorona mi accompagna in regia. Ben arrivati e bentornati all'ascolto a tutti voi che ci seguite. Ripartiamo con la storia di una suora. Molti ne parlano come della suora anti-racket. Nel 2017 con altre consorelle ha creato l'Oasi Madre Clelia, in cui accoglie tantissime donne in difficoltà. È stata designata la marsicana più influente del 2018, ma oggi conosceremo meglio la storia di Suor Carla Venditti degli Apostoli del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano, che è con noi. Ben arrivata.
2: Grazie, grazie Daniela, grazie.
1: Suor Carla, sicuramente molti dei nostri ascoltatori la conoscono perché abbiamo già avuto modo di raccontare un pochino di lei. Anche gli ascoltatori di TV 2000 conoscono bene Suor Carla Venditti, la sua storia, i vari appellativi che le sono stati dati. Però oggi, Suor Carla, partiamo un po' così indietro nel tempo, perché vorrei così conoscerti un pochino meglio. Senti un po', ma tu che ragazzina eri?
2: questa è una bella domanda. Io sono stata una bambina molto tranquilla, quindi molto molto serena, ecco, la mia infanzia è stata veramente molto serena. Poi nell'adolescenza sono stata un adolescente come tutti gli adolescenti, per cui ci mettiamo tutto nel pacchetto. Io avevo deciso di non andare più a messa, quindi non ci sono andata più, avevo le mie compagnie, avevo, ecco, tutto ciò che fa un adolescente oggi, con una grande voglia, anche una grande voglia, però questo sì, questo lo ricordo bene, una grande voglia di aiutare gli altri. Tu pensa che a 14-15 anni con la mia migliore amica avevamo deciso che dovevamo salvare i tossicodipendenti, cioè tu vedi in che macello ci potevamo cacciare. E quindi era stata una, diciamo, una vita abbastanza movimentata.
1: Ma quindi c'era già il semino dentro di te?
2: Probabilmente sì, pensandoci adesso probabilmente sì.
1: Ecco, questa pensandoci adesso è una cosa bellissima, perché io credo valga per ciascuno di noi che abbiamo raggiunto insomma una certa età, che non abbiamo più 18 anni. Quando ci guardiamo indietro veramente ci rendiamo conto di come dei tasselli che al momento sembravano così messi lì a caso, invece erano dei tasselli preziosi che poi avrebbero ricomposto il puzzle. Quindi, adolescente, avevi deciso di non andare più a messa, e poi che cosa è successo?
2: Guarda, è successa una cosa incredibile. E quando, adesso come dicevi tu, no? Quando uno va un po' a ritroso con il pensiero, le cose si fanno molto chiare. È successa una cosa molto semplice. Io avevo un ragazzo, quindi la mia vita era normale. A un certo punto delle mie amiche mi chiedono di accompagnarle, perché loro stesse dovevano fare, sai, quelle recite che si fanno dalle suore, eravamo grandicelle, quindi sui 17-18 anni, e loro facevano parte di questo gruppo di Azione Cattolica e facevano delle cose molto belle. Io però, ripeto, ero esterna, loro erano mie amiche di scuola, ma niente di più. Però ho accettato tranquillamente. Quando mi sono trovata lì, io non ricordo niente di quel giorno, ricordo solo che loro mi portarono a salutare una suora che era stata mia insegnante di catechismo, alla quale io da piccolina ero molto affezionata e non avevo visto più, tra l'altro, perché non frequentando gli ambienti è ovvio che. E questa suora, una persona meravigliosa, Daniela, veramente meravigliosa, mi disse: Carla, ma perché non ci raggiungi al gruppo giovani che abbiamo in cattedrale? Guarda, ti dico la verità, per educazione ho detto sì, ma semplicemente per educazione, perché ho pensato in quell'istante, ma mi sta invitando, mi sembra proprio bruttino non accettare. Ed ero con un'altra mia amica, alla quale ho detto: guarda, ci hanno invitato, adesso sembra proprio brutto non andare. Lei non era tanto d'accordo, ho detto: vabbè, dai, andiamo. Sono arrivata quindi la settimana successiva in questo posto dove loro si incontravano. Daniela, io sono rimasta folgorata, ho visto una marea di ragazzi, tutti della mia età, tutti lì che si riuniti, che scherzavano. Ma ho detto io, ma che bello, io non ero abituata a queste cose, io sono abituata a altre cose, lo stesso belle, però non lo so, mi ha colpito particolarmente, probabilmente è stato il primo semetto che Gesù ha buttato, e ho detto io voglio restare, voglio venire anche la prossima volta, vediamo un po'. E io sono abruzzese, sono marsicana, quindi abbastanza determinata. La mia amica non volle tornare, mi disse no, io, a me non mi interessa, di guarda, tu fai come vuoi, io ci ritorno. E guarda, Daniela era la mia migliore amica e quindi voleva dire tanto questo, cioè si sta adesso a pensarci, adesso a 17-18 anni ti lasci trasportare. In quel momento io ho sentito che io devo stare là, per cui ho iniziato piano piano mi sono in punta di piedi, vedevo e loro, questi miei amici che sono tuttora sono miei amici, mie amiche, cioè mi trattavano bene, mi accoglievano, quindi mi sono sentita accolta. Allora ho pensato, poi loro giustamente, ecco il gradino successivo, loro andavano a messa la domenica, certo. Io no. E allora ho detto va bene, perché non provare anche questo. E dopo diversi anni io sono tornata a messa. La prima cosa che ho voluto fare è stata riconciliarmi con Gesù, anche se non capivo bene il significato. Io non ho capito niente all'inizio, vi dico la verità. Sapevo che per ricevere Gesù Eucaristia dovevo confessarmi, quindi era normale questa cosa. Ma io non ho l'ho capito dopo, anni dopo, quanta delicatezza Dio ha avuto per me. Ma questo è stato solo il primo gradino. Io in questo gruppo sono rimasta tre anni forse, perché immediatamente Dio ha operato in me ciò che lui da sempre aveva voluto, evidentemente, perché da questo, io continuavo comunque ad avere il ragazzo, un giorno ricordo, forse l'anno successivo, ricordo che stavo, guarda, una cosa molto particolare, dovevamo fare una ricerca a scuola, quindi sempre con questa mia amica, migliore amica, io dissi guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare, proviamo a chiedere a loro, hanno la biblioteca, noi andiamo, chiediamo che problema c'è. Vabbè, su questo lei accettò. E io ricordo, qui l'Istituto Sacro Cuore è l'istituto dove io vivo, nell'Istituto Sacro Cuore c'è la scuola, però per arrivare devi salire una rampa di scale, quindi io sono andata su al piano, come sono entrata, mo che c'entra la scuola, tu mi capisci, con una vocazione, eppure guarda Dio quanto è straordinario, sono entrata lì, c'erano insegnanti che andavano e venivano, alunni che stavano in corridoio e una voce non una voce che si sente, chi ha esperienza di una chiamata, qualsiasi chiamata, sa che significa, come quando tu ti innamori, vedi la persona, dice ma qua c'è qualcosa, no? Io ho sentito questa gioia immensa, con questo pensiero, ma chi ti ha detto che la vita matrimoniale è la tua vita, è la tua strada? Oh guarda, non ci ho capito più niente, io non ricordo niente di Santa Teresa, quello che abbiamo fatto, niente. So solo che sono andata da questa suora che praticamente a sua insaputa ha creato, è stato il legame tra Dio e me, e le ho comunicato quello che avevo provato. Siccome mi conosceva e quindi io ero ben lontana da qualunque possibile vocazione specifica, lei mi disse lascia stare, cioè nel senso ne parleremo, quindi non ha dato peso intelligentemente a questo mio pensiero. Perché dico intelligentemente? Perché lei non ha usato, sai, una ti viene a dire va, mi piacerebbe, e tu subito, no, come magari come religiosa, subito metti l'occhio, dici vabbè, questa sarebbe, no, lei mi ha proprio ignorata. Ed siamo andate avanti un mese così, e trascorso un mese più o meno, io torno da lei e le dico senti, tu mi devi proprio ascoltare, perché questa cosa che io sento dentro non mi passa, non è che è una malattia, che cosa mi succede? E quindi finalmente lei si è seduta e abbiamo parlato. Allora lei mi ha detto guarda, tutte le cose hanno bisogno di maturare, quindi adesso cominciamo a fare dei percorsi e vediamo se questa è la tua strada. E da lì, sempre da probabilmente da marsicana sostenuta da Dio, io ho trovato il coraggio di lasciare la persona con la quale stavo, perché ho pensato, io non sono stata non mai da sola, però insomma, sai, quando sei adolescente ci sono tante avventure, no, che ti succedono nella vita. Quindi ho detto, e se poi io non posso stare sola, e se poi adesso io, lasciando questa persona, mi sento che ho sbagliato, sento che devo, che ne so, che... E io ho pensato, va bene, nessuno me lo può dire, e allora lo devo fare. E ho pensato, adesso se io mi prendo una pausa, in questa pausa capirò. E così è stato. Io non ho detto a lui quello che effettivamente stavo pensando, perché Daniela, non era chiaro per me, figurati se poteva essere chiaro per qualcun altro. Quindi l'ho custodito veramente come una cosa preziosissima. E ho fatto così. Dopodiché, dopo questa decisione, quindi va bene, la conseguente azione, ho sentito una pace, ma una gioia profondissima. Questa gioia mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ma all'inizio mi ha accompagnato in modo spaventoso, perché è come se il Signore mi avesse preso per mano, mi avesse fatto conoscere piano piano tutto quello che io non conoscevo, perché veramente io ero abbastanza lontana. Non che io non credessi, io, chiaro che credevo, però come può credere un adolescente al quale non interessa niente di cose magari che vanno un po' al di là della quotidianità che vive. E dunque oggi io ti posso dire, perché ripeto, in quel tempo io non capivo bene questa cosa, ma oggi ti posso dire che probabilmente la spinta forte che io ho avuto è stata quella di sentire che io avevo bisogno di un amore più grande, di un amore che mi riempisse proprio tutto il cuore. Adesso l'amore per i figli, l'amore per un marito è grandissimo, quindi è una cosa stupenda, ma non, in quel momento Dio mi stava chiedendo un'altra cosa, di lasciarmi riempire di un amore molto forte, molto particolare, ma molto impegnativo. Ecco, questo io l'ho sentito da subito, che se avessi risposto avrei dovuto impegnarmi, cioè rispondere, non lasciar spegnere questa fiamma che si era accesa.
1: E tu hai risposto, ecco. Non c'è dubbio, hai risposto. Mamma mia, che storia, Suor Carla. Da qui riprendiamo tra poco, perché vorrei ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho voluto che scegliessi tu, no? La musica da ascoltare. Da quale dei due brani vogliamo iniziare? Cosa vuoi ascoltare adesso?
2: Guarda, scegli tu.
1: Allora, che dici se partiamo con Nelle mani tue, un bellissimo brano, Gem Verde. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te.
2: Sì, certo.

0: siamo qui con Suor Carla Venditti che ci sta raccontando la sua storia. Mi ha colpito tantissimo questo senso di gioia immensa che hai descritto benissimo e che credo davvero sia stato per te un momento incredibile, indelebile. E poi sarà iniziato, immagino, un percorso di discernimento piuttosto impegnativo, e poi sarà arrivato un altro momento impegnativo, perché tu hai comunicato la fine di una storia al tuo fidanzato. Ma alla tua famiglia, quando è arrivato il momento di raccontare?
1: Ecco, alla mia famiglia l'ho raccontato l'anno successivo, perché non avevo proprio il coraggio. Io mi ero iscritta all'università all'Aquila, lingue, e quindi il sacerdote che mi seguiva mi disse: guarda, vedo che tu sei ancora un po'... Io avevo proprio timore di dirlo a casa, ma non perché, per carità, ma la sofferenza, sapevo la sofferenza che avrei dato, quindi era la cosa che mi bloccava di più. E mi disse: guarda, fai così, vai all'università un anno intanto e poi vediamo come vanno le cose. E io feci proprio così, mi iscrissi, mio papà era molto contento, quindi cominciai questo percorso universitario. Ma sinceramente ti dico la verità, io tutte le volte che potevo fuggire da qualche parte dove c'era una spiritualità che mi interessava, fuggivo. Quindi l'università non l'ho vissuta bene all'inizio, ho fatto gli esami perché dovevo, ma non perché fossi interessata. Eppure la mia passione, che ancora oggi è questa, erano proprio le lingue. Quindi, ma ti dico, l'amore di Dio era ancora più forte. Però finito questo primo anno io dissi: va bene, i miei genitori stanno spendendo tanti soldi, io comunque devo comunicare, e anche perché questo passo lo devo fare. E dissi, ricordo bene, stavo con la mia mamma, stavamo in cucina e lei mi stava prospettando la possibilità di comprare una casa, perché sarebbe poi alla fine sarebbe stata di mia e di mio fratello. Allora io dissi: mamma, guarda, io ti devo dire una cosa, io voglio farmi suora. Questa parola, se suonava strana anche a me, tu immagina a lei. La mia mamma era molto dolce, molto delicata, una persona estremamente sensibile e solare. E mi disse, non mi disse niente, cioè stava facendo una cosa, si fermò, e io le dissi: mamma, però non lo dire a papà ancora, perché insomma volevo dire, già per dirlo a te è stato un sacrificio, dirlo a lui che è più rigido, immaginiamo che cosa può succedere. E lei pianse e va bene. La sera io stavo studiando, entra il mio papà in camera. Io capii immediatamente, perché la mia mamma piangeva, quindi giustamente lui voleva sapere cosa stesse succedendo. Mamma glielo disse e lui mi disse: ma che succede? Dico: sì, è come ti ha detto mamma. Allora, guarda, è stato un crescendo. Lui è iniziato con delicatezza, quindi: cosa succede? Ma ti manca qualcosa? Non manca niente, però io vorrei fare questo, almeno fammi provare. Poi si è scatenato il diluvio universale. Mamma mia, quanto ho sofferto quell'anno, perché lui è diventato, probabilmente ha tentato in tutti i modi di dissuadermi. Quindi siamo passati adesso ti mando in America, vai a fare qualche esperienza, no, non la voglio fare, adesso ti faccio prendere la patente, no, non lo voglio fare. E, non so, mi diceva tante cose, io mi rifiutavo, ma perché sapevo che dicendo di sì lo avrei illuso. Quindi anche se erano cose che mi piacevano, io però ho detto: no, adesso c'è un solo obiettivo nella mia vita, il resto verrà dopo. Quindi un anno non mi parlava più, non potevo uscire, lasciamo stare, a messa non ci potevo andare più, non potevo andare più dalle suore. Se uscivo lui mi vedeva, non lo so come faceva, però mi vedeva, per cui neanche potevo, non potevo fare niente. Potevo solo uscire con persone che comunque la pensavano diversamente da me, con loro non c'erano problemi. E va bene, quindi ho sofferto veramente. La mia mamma poi si è si è indurita, perché doveva, anche lei doveva fare il suo percorso, quindi mi diceva: tu mamma, chi ti ha messo in testa queste cose? Sono stati gli altri. Ma tanto in quei momenti tu non puoi ragionare, no? Non devi lasciar correre così. Quindi in un anno pesantissimo, io sono dimagrita tantissimo, è una sofferenza enorme. E perché poi di notte ricordo che mi svegliavo pensando: ma dai, ma che ci vuole? Di no, di che non andare, non fa niente. E poi la stessa, sempre dentro di me: ma io non posso non rispondere a questo. E piangevo di notte. Quindi è stato un anno veramente duro, però in quest'anno io ho veramente scelto. E forse per una persona come me, che non veniva da una famiglia che comunque era abituata ad andare a messa, a pregare, quindi a vivere certe realtà, forse questo è stato il percorso che io ho dovuto fare per rafforzarmi in questo.
0: Sicuramente ti ha ben fortificato, direi, quest'anno. Esatto. Però è vero che poi alla fine è stato papà ad accompagnarti?
1: Sì, poi finalmente l'anno dopo, ad agosto, io ricordo che stavo pulendo a casa, lui si è avvicinato e mi ha detto: ma che vuoi fare? E quindi io l'ho guardato, ho detto, quasi sfidandolo, no? Perché ho detto: qua, ecco l'altra battaglia, adesso ricominciamo. Ho detto: io voglio andare. E lui mi ha detto: bene, allora ti accompagno io.
0: Immagino l'emozione.
1: Sì, tanta. Infatti ricordo che finalmente piansi di gioia. Lui mi disse: ma perché piangi adesso? Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. è stata una. E poi mi ha accompagnato dopo. Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. è stata una. E poi mi ha accompagnato dopo, piano piano.

0: Che storia. Sicuramente anche questo, come ben dicevi, ti è servito tantissimo per maturare ancora di più quella convinzione che poi ha fatto del tuo percorso quello che poi adesso conosciamo. Io mi sono scritta delle cose che tu hai detto, no? Molto belle, quando ti sei sentita accolta, la delicatezza che Dio ha avuto con te, che sono tutte cose che io ritrovo adesso in te e in quello che tu fai per gli altri.
1: Sì, adesso mi ci fai pensare tu, però è vero, tutte le volte che io sento che Dio mi manda, ecco, dove io sto, dove Dio vuole che io stia, e quando avvicino qualcuno, che io, sì, è vero, ho questo approccio di delicatezza, anche di forza, anche di forza, a volte ci vuole. Per scuotere un animo tante volte devi essere anche forte, ma mai terminare il colloquio o qualcosa senza ritornare nella delicatezza e nell'amore, perché io sono apostola del Sacro Cuore di Gesù e il cuore di Gesù è mitezza, misericordia, quindi veramente in questa cosa io mi ritrovo tanto.
0: Sì, trovo che sia proprio così. Facciamo ancora una piccola pausa musicale e anche il prossimo brano che ascoltiamo è molto bello, lo hai scelto tu, raccontami perché.
1: Guarda, io questo brano l'ho scelto, l'ho incontrato per caso, spesso mi piace pregare con canti significativi e mi sono imbattuta in questa musica cristiana, in realtà generata con l'intelligenza artificiale, però devo dire che è stato qualcosa che mi ha colpito molto. E io ti ho raccontato la storia, diciamo, della mia vita, però tante volte non credere che io non cammini nel buio, forse sono più le volte che cammino nel buio che le volte che riesco a vedere chiaramente qualcosa. Quindi ci sono percorsi nel deserto molto molto forti, e questo perché io lo so il perché il Signore vuole che noi ci affidiamo totalmente a Lui, e camminare nel deserto e sapere che comunque Lui c'è, ma tu non lo vedi, ma Lui c'è, ecco, questo mi dà tanta forza. Allora, avendo scoperto in questo brano, pur fatto con l'intelligenza artificiale, però queste parole che sono molto significative mi ha fatto sorridere, mi ha detto ok, mi piace questo, mi rispecchia un po' quello che tantissime volte dico, perché la strada non è semplice, la strada non è chiara, non è che noi che abbiamo fatto una scelta abbiamo la risposta su tutto, forse proprio noi non abbiamo la risposta su niente, perché non ci dobbiamo dimenticare, io lo dico a me prima di tutto, che noi, chi opera è Dio, tu sei un mezzo, tu sei uno strumento, e lo strumento lascia fare alla persona che tiene in mano questo strumento. Quindi non serve vedere la strada, ma serve sapere che Lui ci sta.

0: si intitolava Tu vedi lontano e l'abbiamo scoperta grazie a Sor Carla Venditti. È davvero una volta tanto, insomma, l'intelligenza artificiale è riuscita comunque a creare qualcosa di molto bello. Poi devo dire, come ce l'hai introdotta, mi ha permesso anche di riascoltarla leggendola in una maniera diversa. I minuti con te come sempre sono volati, noi siamo già in chiusura, oggi ci siamo soffermati sulla tua vocazione, poi in realtà Sor Carla, insomma, di vocazione lungo il percorso ne ha trovate delle altre, ma se io ti dovessi chiedere la tua personale definizione di vocazione, cioè come la racconteresti, cos'è una vocazione?
1: Allora, io parlo per me. Una vocazione per me è una risposta a un amore molto forte. È qualcosa davanti al quale tu non puoi far finta di non sentire. E ogni giorno, ogni volta, ogni momento è un passo ed è un sì. È una fedeltà a un Dio che in quel momento ti sta dando tutto e tu non lo sai. Diciamo che è una sorpresa che scopri ogni giorno. Allora, come nella vita matrimoniale, io faccio questo paragone, nella vita matrimoniale, perché non si spenga l'amore, ci deve essere sempre una complicità tra i coniugi, ci deve essere sempre qualche cosa di nuovo che spezza la monotonia. La stessa cosa è anche per noi. E la vocazione è una chiamata all'amore, ma questa rimane una parola se non la viviamo ogni giorno, e certe volte l'amore è scomodissimo. Ecco perché è scomodo, perché non puoi amare solo chi ti piace, e non puoi amare solo ciò che ti piace. Quindi è un mettersi sempre in discussione, mettersi, accettare la sfida di Dio, ecco, questa è la cosa più bella.
0: Sor Carla, io ti ringrazio perché è stato veramente per noi un'occasione bellissima di conoscere un pochino meglio la tua storia e forse anche di capire meglio tutto quello che fai, sai?
1: Grazie veramente tanto per l'attenzione che avete avuto sia questa volta che la volta scorsa.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

5 minuti con Dio, 100 preghiere dei cistercensi, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni, proposte al microfono da Mara Miceli.

la pelle della mia anima. Tu, Signore, che distendi i cieli come le pelli di una tenda, distendi anche la pelle invecchiata della mia anima, cancellane le rughe e le pieghe, dilatane la capacità, fa che io ti desideri e ti percepisca senza misura, e possa questa santa passione accrescere la mia capacità. Così il mio cuore volerà verso i beni che la fede mi rivela e di cui l'esperienza, per quanto debole, avrà risvegliato in lui il gusto. Attirami a te. Ti amerò, buon Gesù, ti amerò. Tu che sei la mia forza, che non posso amare a sufficienza e non potrò mai stimare abbastanza. Fa che tutti i miei desideri si orientino verso di te, che nessun altro affetto venga a deviarli o a distrarli. Ma perfino quando sono tutti per te, rimangono poca cosa. Fa che io sia tutto, o mio Dio, rapito in te. Attirami a te, fa che io non abbia bisogno di alcun timore, ma che la carità perfetta ne scacci ogni ombra. Non restare in silenzio con me. Griderò sempre verso di te e tu, mio Dio, non restare in silenzio con me, non tacere davanti a me, altrimenti sarò come chi è in pericolo in mare.

se busso alla tua porta. Se busso alla tua porta con la mia meditazione, aprimi. Se ti interrogo, rispondimi. Se ti imploro, esaudiscimi. Parla, o Signore. Mio Signore, quando ti ascoltiamo, tu ascolti. Quando ti esaudiamo, tu esaudisci. Parla dunque, Signore, il tuo servo ascolta e rispondi alla sua parola affinché, navigando entrambi, nell'uno, nell'altro, si addormentino. Chi potrà resistere alla tua giustizia? O Signore Gesù, chi potrà resistere alla tua giustizia? Perché anche una tentazione frivola affatica l'uomo che desidera solo i beni solidi ed eterni? Perché il ricordo del mondo vuole riportare indietro l'anima che l'amore del cielo ha già strappato al mondo? Perché non riusciamo, come vorremmo, a seguirti liberamente quando cerchiamo soltanto te? O Signore, salvami dalla viltà. O Signore, salvami dalla viltà, dello spirito e della tempesta, cioè dai demoni propri del deserto. O Signore, dalla mano potente, Gesù onnipotente, che hai liberato la mia ragione dal demonio dell'ignoranza e strappato la mia volontà dalla peste della concupiscenza. Libera la mia capacità di agire affinché, con i tuoi angeli santi che uniscono il potere al volere, possiamo realizzare con forza ciò che vogliamo con amore, compiendo la tua parola per ascoltare la voce dei tuoi insegnamenti. Abbiamo abbandonato il mondo intero. Signore, tu hai mostrato a noi, tuoi servitori, due verità, e cioè che tu sei e cosa non sei. E noi bruciamo dal desiderio di arrivare alla terza conoscenza, sapere che cosa sei. Sì, fa che possiamo conoscerti per quello che sei. E nella verità e nella dolcezza abbracciare te, te solo. Signore, mostrati a noi. Sai bene che oggi non desideriamo altri che te e non amiamo altro che te e te per te stesso. Noi che quasi materialmente e certamente nello spirito abbiamo abbandonato il mondo intero per essere liberi di cercare te. Solo te. Concedici di avere sempre fame e sete di te. Signore Gesù, mangiamo ogni giorno il tuo corpo e beviamo il tuo sangue. Concedici di non abituarci a questo pasto, ma di avere sempre fame e sete di te.

cuore. Voglio esprimere con la bocca ciò che credo con il cuore. Credo, Signore, nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi. È questo che sostiene la mia speranza. Qui si fonda la mia fiducia, la mia certezza. È questo il fondamento, anche se piccolo, della pace che provo nel professare la mia fede. Generosità dello Spirito Santo, unità della Chiesa Cattolica, comunione dei santi.

i meriti dei santi ci saranno di giovamento. Se mi è dato dall'alto di amare te e amare il mio prossimo, i miei meriti possono anche essere scarsi e poco numerosi, ma ho un'altra fiducia che va oltre i miei meriti. Ho fiducia che, nella comunione della carità, i meriti dei santi mi siano di giovamento e che la comunione dei santi possa supplire alla mia insufficienza e alla mia imperfezione.

Avete ascoltato Cinque minuti con Dio, 100 preghiere dei cistercensi, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni, proposte al microfono da Mara Miceli.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: La catechesi di Padre Celestino sul tema matrimonio, riscoprire le radici. Il tema specifico di oggi è spiritualità del matrimonio.
1: L'ultima volta che si è parlato a proposito di divorzio, di una moralità laica con basi antropologiche capaci di sostenere gli ingranaggi dell'umano consorzio. Il fallimento di tale concezione, oltre che essere sotto gli occhi di tutti, è attualmente riconosciuto dal pensiero laico più responsabile. Liberati da ogni legge religiosa, l'uomo e la donna e la coppia si sfaldano. I figli che uccidono i genitori, le coppie disamorate dei loro figli fin dall'infanzia, i preadolescenti senza modelli, e ridotti quindi allo stato selvatico, non sono che alcune punte di un iceberg ben più profondo e minaccioso che, oltre a generare malessere su malessere, prelude a più tragiche conseguenze. Il parlare allora di matrimonio e di famiglia, partendo dalla divina rivelazione, è quindi una risposta coraggiosa a una cultura che pretende di fondarsi su se stessa e che è poi, sebbene a malapena, costretta a confessare il proprio fallimento. L'uomo e la donna sono l'oggetto privilegiato dell'amore di Dio. Unicamente da tale amore possono attingere le forze per sostenere e rendere fecondo il loro vincolo. Da soli non ce la fanno. È una realtà arcinota, ma è bene che venga ribadita proprio in un momento di verità deboli come l'attuale. Quindi il discorso biblico sull'amore e sul matrimonio monogamico e indissolubile non va però disgiunto da un'approfondita riflessione sulla sapienza divina, cioè non lo si può ridurre a semplice progetto, sia pure finalizzato alla vita eterna. Troppo spesso si vogliono trarre dalla dottrina cristiana e cattolica del matrimonio subito le conseguenze etiche, familiari e sociali, urtando, come è facile prevedere, contro la morale laica e permissiva che vede nell'insegnamento della Chiesa non solo una perenne involuzione, ma anche una mancanza di sensibilità verso l'uomo, la donna concreti, che amano e soffrono, che lottano per la sopravvivenza, che sono mortificati da condizionamenti sociali che li costringono a ritardare le nozze per mancanza di casa o di lavoro, che li obbliga a ridurre il numero dei figli a causa di una politica fondata sul profitto del singolo e non sul bene di famiglie con più figli. Ecco allora che un sano discorso di etica sessuale, matrimoniale e familiare deve fondarsi su una sapienza che è divina, cioè viene dall'alto, e che fa sì che il bene arduo venga non solo accettato e compiuto, ma anche amato e desiderato. Solo in questo modo si possono capire i doveri dell'unità e dell'indissolubilità, della fecondità responsabile e generosa, della castità che giunge ad avvicinare il corpo allo spirito e la coppia a Dio. Ecco allora, nelle lezioni che seguiranno a questa, noi tratteremo proprio del fondamento della sessualità, che parte proprio dalla prima coppia, l'Adam. Adamo è la coppia, uomo, maschio e femmina, così li creò. La coppia, immagine e somiglianza di Dio. Quindi fin dalle prime pagine della Bibbia l'annuncio divino sulla sessualità si presenta con sconvolgente chiarezza, ed è sorprendente come sia l'ebraismo che il cristianesimo non siano stati capaci di coglierne la rivoluzionaria portata. Forse in pochi campi come in questo è mancato l'approfondimento e soprattutto l'ascolto obbediente della parola, con la P maiuscola. Riguardo alla sessualità e al matrimonio, ci si è spesso limitati ad impostazioni di ordine naturalistico o sociologico, sottovalutando la rivelazione divina. Vogliamo, anche scorrendo le scritture, accogliere le provocazioni che Dio ci regala per aprire piste di ricerca sempre più proficue. Nel libro della Genesi, nel capitolo secondo, troviamo la fonte più antica del racconto della creazione, quella yavista, che risale al secolo X avanti Cristo e nasce in un contesto culturale che sacralizza la sessualità. Tra i popoli pagani circonvicini, gli dei sono spesso sessuati, esistono divinità maschili e femminili e nei miti culturali spesso la creazione stessa nasce dall'unione tra divinità di sesso opposto. Israele non è immune da questo modo di pensare. Israele conosce bene i Baal, gli Astarte, i pali sacri piantati al suolo per significare l'unione tra il cielo e la terra, e talora apertamente cade nell'idolatria di questo tipo di divinità. Basti pensare al famoso vitello d'oro, descritto nell'Esodo al capitolo 32, simbolo della potenza maschile. La storia del popolo ebraico fu a lungo segnata dal fenomeno della prostituzione sacra, tramite la quale si credeva di entrare in comunione con il divino, nonostante l'esplicita proibizione nel codice deuteronomico, che ritroviamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 23 versetto 18. Israele innanzitutto annuncia al mondo la fine di ogni politeismo e dichiara: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Inoltre nega che la sessualità sia scintilla del divino, mezzo per accedere al mondo degli dei e realtà di ordine naturale. Tuttavia, agli occhi di Dio, questa dimensione è profondamente costitutiva dell'uomo e aspetto imprescindibile della sua chiamata, e racchiude valori che l'uomo non può ignorare se non vuole perdere il senso di sé e del suo rapporto con Dio. Perciò la Bibbia sin dall'inizio è rivelazione sulla sessualità. Così leggiamo: allora il Signore plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo

tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Così nel libro della Genesi, al capitolo secondo, versetto 7 e 15-25. Dio crea l'uomo come essere unico, l'Adam, Adamo. Questo Adam è composto di due lati. La parola ebraica, che noi traduciamo costola, meglio andrebbe tradotta proprio come lato. La donna è uno dei due lati dell'uomo, è componente fondamentale dell'Adam. L'Adam si compone di un lato maschile e di un lato femminile, dell'uomo e della donna. La donna è creata all'interno dell'Adam. L'Adam è quindi la coppia, l'unione del maschio e della femmina. Questo tema sarà ancora meglio esplicitato dalla fonte sacerdotale, che è una delle fonti del racconto della creazione, e qui si sottolinea l'assoluta uguaglianza tra l'uomo e la donna. C'è quasi un compiacimento nello scrittore biblico nel sottolineare come gli animali, all'uomo aiuto non simile, sono plasmati dal suolo, che pure era stato l'originaria materia anche della creazione dell'Adam, mentre la donna è creata proprio all'interno dell'uomo. L'Adam può così prorompere nel primo canto di gioia di tutta la Bibbia: questa volta è carne della mia carne e osso delle mie ossa. È un vero carme, cioè un canto, una proclamazione poetica. E giustamente molte Bibbie, come quella di Gerusalemme, graficamente lo trascrivono in versi. Ed è stupefacente come nella scrittura la prima lode, il primo inno dell'uomo, nonché il suo primo discorso, non sia per magnificare direttamente la grandezza e la bontà di Dio, ma sia per il riconoscimento della propria dimensione sessuata. L'uomo, che non ha ringraziato Dio né per il giardino di Eden né per la creazione degli animali, esplode invece in lode per scoprirsi non entità isolata. Non è bene che l'uomo sia solo, diceva Dio, ma è mistero di comunione e dialogo. Un certo vescovo di Tarso, Diodoro di Antiochia, alla fine del IV secolo scrive in proposito: tutto questo Adamo lo disse per ispirazione divina, poiché non poteva sapere da sé donde ciò venisse, né per che fine fosse. E gli farà eco anche Lutero. Dice Lutero: parole non di uomo stolto o peccatore, ma di un giusto e sapiente pieno di Spirito Santo, che rivela questa sapienza ancora ignota al mondo. Una conoscenza che non deriva semplicemente dai sensi e dalla ragione, ma che è rivelazione dello Spirito Santo. Dio fa sentire l'uomo creatura duale, che respira unicamente nella risposta per scambio di respiri. Quando Dio crea l'uomo e la donna, non è semplicemente per
rompere una solitudine o promuovere la moltiplicazione.

classificazione della specie e anzitutto perché siano due e perché così venga spezzato all'origine un autentico autismo reale. L'ADAM è quindi una unità formata da due polarità in reciproca comunione. I due lati dell'ADAM sono in assoluta parità. Lo sottolinea il gioco di parole del versetto 23, che purtroppo la lingua italiana non riesce a rendere. Dice: si chiamerà Isha, perché dall'Ish è stata tolta. Dovremmo dire, per mantenere l'assonanza, si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta. Per gli inglesi, che hanno rispettivamente woman e man, il messaggio è immediatamente intuibile. I due lati dell'Adam sono chiamati intrinsecamente all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'uomo. Ogni maschio, ogni femmina sono creati per una comunione indissolubile. L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Per l'uomo semita restiò il pensiero astratto filosofico, la parola carne qui equivale al concetto di persona. La persona umana si realizza nella comunione matrimoniale, in cui i due diventano uno. Ben lo comprendono i traduttori della Bibbia, i famosi 70, quando traducono l'ebraico così: essi saranno una sola carne, con i due saranno una sola carne. La monogamia è quindi un chiaro progetto di Dio. L'autore yavista attribuirà l'origine della poligamia, che peraltro diverrà comune in Israele, al perverso Lamech, discendente di Caino. Ma secondo la Genesi, il piano divino di monogamia doveva estendersi anche alle specie animali. A Noè, infatti, Yahweh comanda di introdurre nell'arca gli animali a coppie, il maschio e la sua femmina, a due a due. Solo il peccato romperà questo ordine meraviglioso.

Per una comprensione corretta del capitolo terzo della Genesi, bisogna innanzitutto avere presente che lo scrittore biblico paga qui un pesante tributo alla mentalità del suo tempo, manifestando un chiaro antifemminismo. Si direbbe che anche lui non abbia compreso pienamente lo straordinario messaggio sull'assoluta parità tra uomo e donna che Dio gli ha appena suggerito al capitolo precedente. Ma Dio si serve anche dell'umana limitatezza per rafforzare ed ancor meglio esplicitare la rivelazione del secondo capitolo della Genesi, e questa volta mostrando come le aberrazioni e le storture nel vivere la sessualità e il rapporto di coppia nascano solo dal peccato dell'uomo in opposizione al disegno divino. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Questo è il brano del capitolo della Genesi, capitolo terzo, nei versetti 16-19. Il peccato dell'uomo stravolge il progetto di Dio. L'uomo rivendica la propria autonomia morale, vuole decidere per conto proprio ciò che è bene e ciò che è male per lui, e questo è il senso del mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. La teologia delle due vie sarà tema costante di tutta la Bibbia. Chi segue la strada del Signore, Dio della vita, avrà benedizione, felicità, gioia, prosperità. Chi se ne allontana si avvia su sentieri di morte, di disgregazione, di fallimento. Basta vedere quanto è descritto nel libro del Deuteronomio al capitolo 28 e del capitolo 30, il versetto 15 e i seguenti. Con il peccato l'uomo perde il suo equilibrio con la natura e il lavoro diventa per lui tribolazione e sudore. Perde il possesso di una vita immortale e fa esperienza della morte. E perde anche la meravigliosa armonia della propria sessualità e della propria vita di coppia. Anzitutto, l'uomo e la donna non sono più l'uno per l'altro aiuto simile, ma si tentano a vicenda, si allontanano insieme dal Signore, nascondendosi per timore, si accusano a vicenda. L'unità originaria è disgregata. Il loro rapporto diventa conflittuale, competitivo e volto al male. Inoltre, tra i due è compromessa l'uguaglianza e la corresponsabilità. Tra loro si insinua la violenza, il desiderio di possesso e di dominio reciproco, e la sessualità non è più cosa molto buona, vissuta nella gioia e nella serenità. Se prima tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna, ora dopo il peccato si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Così il libro
del racconto del peccato al capitolo 3, versetto 7. Il sesso diventa cosa sporca, impura, vissuto nella tensione istintuale diventa lotta, conquista e non più comunione armoniosa. Anche la fecondità è irrimediabilmente intaccata e si realizza nel dolore e nella tribolazione. Il crescete e moltiplicatevi verrà vissuto non più in clima di benedizione e di regalità, ma nel segno della sofferenza. Anche la sessualità e il matrimonio diventano bisognosi di redenzione, con tutta la creazione che attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. In Gesù, Verbo di Dio incarnato, in cui tutto è stato fatto e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, ci ricorda l'Apostolo Giovanni nel Vangelo, capitolo 1, versetto 3, si realizza pienamente il progetto creazionale delineato dalla Genesi, che secondo molti teologi altro non è che la profezia dell'ultimo giorno, della parusia del Signore, del ritorno del Signore, della nuova e definitiva creazione.

Un'altra fonte è la fonte sacerdotale, la più antica, e risale al X secolo avanti Cristo, ci ha fatto una rivelazione sconvolgente dal punto di vista antropologico. Dice: solo la coppia è l'Adam. La fonte sacerdotale più recente, e risale al VI secolo avanti Cristo, ci presenta una rivelazione più elaborata, che non solo rafforza l'affermazione yavista sulla sessualità e sul matrimonio, ma lo apre ad un più profondo significato teologico. E sentiamo cosa, come è descritta questa fonte nel libro della Genesi, al capitolo primo, versetti 26-28. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela. Qui la rivelazione biblica si fa veramente straordinaria. Per coglierla nella sua eccezionale portata, basta porre attenzione al testo. Dice: Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. E parla in singolare, lo creò, non dice li creò, lo creò. Maschio e femmina li creò. Vi si proclama innanzitutto che l'Adam ha immagine e somiglianza di Dio. L'immagine indica per lo più la riproduzione, la coppia concreta e in certi casi l'idolo, il ritratto. È un sostantivo verbale, il debut, e denota che per lo più qualcosa di astratto, e è l'apparenza, la somiglianza, la corrispondenza, ma anche copia. L'Adam è quindi l'immagine vivente di Dio, la sua icona sulla terra. Ma questo Adam, creato a selem et debut di Dio, cioè a immagine e somiglianza di Dio, è un termine collettivo. Già lo si ritrova nel versetto 27, dove viene seguito da un plurale: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e dominino sui pesci, l'uomo e la donna. E il versetto 28 specifica che l'Adam è formato dal maschio e dalla femmina. Fondamentale è il passaggio del pronome singolare a quello plurale. Dio creò l'Adam a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Efrem il Siro, uno dei padri della Chiesa, scrive: colui che fu Adamo era uno ed era due, poiché fu creato maschio e femmina. Gli fa eco l'altro padre della Chiesa, Procopio. Dice: ciò mostra che la donna ha unità di natura con l'uomo, poiché insieme con lui è posta come unica immagine. E un altro padre della Chiesa, un certo Ruperto, dice: maschio e femmina li creò. Vuol dire chiaramente che Dio fece a sua immagine non il maschio più che la femmina, poiché, come dice l'Apostolo, in quanto l'uomo è immagine di Dio, non è
né maschio né femmina. E un altro autore conclude: soltanto nell'essere insieme dell'uomo e della donna, l'umanità dell'uomo giunge alla sua maturità. Un uomo solo è un mezzo uomo, quindi l'Adam, creato immagine e somiglianza di Dio, è l'unione dell'uomo maschio e dell'uomo donna, ed è la coppia. Non l'uomo solo, non la donna sola, ma l'insieme dei due è immagine di Dio. La coppia è immagine e somiglianza di Dio. È una rivelazione sconvolgente, su cui non si è forse riflettuto abbastanza. Eppure, essa squarcia le nostre tenebre sia a livello antropologico che teologico. Il rapporto stretto di reciprocità e di rimando vicendevole tra la coppia e Dio, che questo brano ci svela, ci apre infatti a una più piena conoscenza sia dell'essenza della coppia che di Dio stesso. Se infatti la coppia è immagine di Dio, ne deriva anzitutto l'indissolubilità del matrimonio, poiché Dio è e resta uno. Così anche i coniugi sono e devono restare una cosa sola. La loro unità, infatti, è in Dio, il Dio di cui essi sono l'immagine. Dio, poi, diventa modello della coppia. I due sono chiamati ad essere immagine e somiglianza di Dio, nell'amore vicendevole e verso gli altri. Perché Dio è amore, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni nella lettera prima. I due sono chiamati ad una reciproca e imperitura fedeltà in ogni circostanza, sul modello creato di Dio, fedeltà che dura in eterno, per ogni generazione. Così ci ricorda il Salmo 100 al versetto 5. Fedeltà che Dio non cessa mai di rinnovare. Genesi versetto 24, capitolo 24, versetto 27. Dimostrando all'uomo un amore eterno. Geremia capitolo 31, versetto 3. Nonostante le sue ripetute infedeltà. I due coniugi sono chiamati ad assomigliare a Dio nella tenerezza, perché pietà e tenerezza è il Signore, e la sua tenerezza si estende e si espande su tutte le creature. Allora i due sposi devono essere per il mondo segno della bontà del Signore, che è grande in bontà. Bontà che è grande fino ai cieli, che dura per tutta la vita, così troviamo nei vari salmi queste espressioni. I due devono perdonare e perdonarsi, perché il perdono è tipico di Dio e il suo perdono è grande. Saranno misericordiosi come il Signore, così ci ricorda il libro dell'Esodo, capitolo 34, versetto 6, e in altri passi del Vecchio e anche del Nuovo Testamento. E come il Signore ha creato e tutto crea per l'esistenza, egli che è amante della vita, così gli sposi nella loro fecondità collaborano alla creazione di Dio. E come egli dona ogni bene, così la vita dei due dovrà essere dono continuo e totale. Si potrebbe continuare a lungo, in modo del tutto proprio, quindi per la coppia deve risuonare quel «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste», così ci ricorda l'Apostolo Matteo nel suo Vangelo, capitolo 5, versetto 48. E questa è una dimensione che dà vertigine,
che contrasta con la banalità con cui sovente affrontiamo la vita coniugale. Ma è verità, parola di Dio, che ci chiama all'obbedienza, che ha la forza di produrre in noi ciò che esprime. Ma se Dio è modello della coppia, la coppia a sua volta è luogo che rivela Dio. La coppia è profezia di Dio per il mondo. Essa ci svela in qualche modo la natura di Dio. L'esperienza d'amore dei coniugi ci svela che Dio è amore, come vedremo poi più avanti, quando Dio vuole esprimere la sua natura d'amore e il suo amore inesauribile per il mondo e usa la metafora nunziale. E se Dio ci dice che la coppia, momento relazionale tra due persone, è sua immagine, alla luce della successiva rivelazione possiamo già scorgere in questo brano scritturistico un'apertura sul mistero della dinamicità interna, cioè sul movimento interno di Dio, una prima luce nella sua natura trinitaria. Dio è uno, ma in tre persone che vivono una ineffabile relazione di interscambio d'amore. E qui si aprono prospettive sconfinate per una vera e propria teologia del matrimonio. Il brano sacerdotale che abbiamo preso in considerazione prosegue con l'imperativo della fecondità dato alla coppia, e non poteva essere diversamente. Se infatti i due sono immagine e somiglianza di Dio, e qui nella Genesi Dio si mostra in tutta la sua dimensione di creatore, anche la coppia dovrà vivere questa dimensione, continuando l'opera creatrice di Dio. Tale missione non sarà indirizzata solo verso la specie umana, quel moltiplicatevi, ma verso tutto il creato: riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. C'è qui inoltre il fondamento di una ecologia della coppia, chiamata ad esercitare l'autorità regale sulla terra: soggiogatele e dominate, non come violenza o sfruttamento dissennato, ma ad immagine di Dio, creatore e ordinatore amoroso di tutto ciò che esiste. La conclusione del primo capitolo della Genesi è ancora più significativa. Al termine del sesto giorno, in cui Dio ha creato l'Adam, maschio e femmina, Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Alla fine delle precedenti giornate si dice semplicemente: Dio vide che era cosa buona. Qui invece si sottolinea che era cosa molto buona. Pare di vedere la grande soddisfazione di Dio per ciò che ha fatto. Il messaggio è chiarissimo: la sessualità non è un male, qualcosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare e perpetuare la specie. È un valore espressamente voluto da Dio. Rientra tra le cose molto buone del sesto giorno. È questa la tomba di ogni ascetismo negativo, di ogni disprezzo e sottovalutazione del matrimonio. Sembra incredibile come, di fronte a un simile luminoso annuncio sul matrimonio, spesso i credenti non solo non se ne siano fatti entusiastici evangelizzatori verso tutti, ma essi stessi non l'abbiano compreso e si siano lasciati sviare da nefaste sapienze mondane.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'evangelista ci fa notare una cosa: non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì, potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti, perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio, li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il Figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli di
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio,
0: che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione: sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa: non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo: teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuvah. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì, potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti. Perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenos, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.